questa preghiera. Solo Giovanni ha trascritto nel suo Vangelo questa preghiera. In capitolo 16 Gesù ha concluso questo insegnamento intimo solo per i suoi discepoli, e tutto il capitolo 17 è la sua preghiera. Possiamo dividere questo capitolo in tre parti per chi sta scrivendo. Da versetto 1 a 5 Gesù prega per se stesso. E non è sbagliato a pregare per noi stessi. A volte noi credenti pensiamo che è egoista di pregare per noi stessi, ma Gesù ha pregato per se stesso. Da versetto 6 a 19 Gesù prega per gli apostoli, gli 11 apostoli rimasti con lui in questo momento. E poi da versetto 20 a 26 lui prega per noi, qui a Montebelluna questa mattina, e per tutti i credenti nel mondo che poi hanno seguito nelle orme degli apostoli. Tutto il capitolo 17 è una preghiera che Gesù fa. Vogliamo leggere però il versetto 33 per ricollegare con lo studio di domenica scorsa. Gesù, concludendo questo lungo discorso e insegnamento che ha fatto con i suoi discepoli, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi lui conclude questo discorso con i suoi discepoli, incoraggiandoli, incoraggiando noi, perché penso che noi sperimentiamo, ognuno di noi, che nel mondo abbiamo tribolazione, amen? Solo io. Ma fatevi d'animo, io ho vinto il mondo. È interessante questa frase, io ho fatto qualcosa, io... Perché poi Gesù in capitolo 17... dirà questa frase 7 volte, in realtà 8 volte, ma dice più o meno la stessa cosa 2 volte. Però lui fa 7 dichiarazioni di cose che lui ha fatto, ed è importante per noi di capire, perché anche noi dobbiamo fare queste cose. Leggiamo dal versetto 1: queste cose dice Gesù. Quindi ha finito il discorso con i discepoli, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te. Padre. Un momento prima Gesù stava parlando con i discepoli, ma adesso lui alza lo sguardo verso il Padre. E di nuovo, tutto il capitolo 17 è questa comunione intima che Gesù ha con il Padre. E voglio farvi una domanda, perché chiaramente non posso vedere dentro il cuore di nessuno. Tu puoi pregare in questo modo? Tu puoi pregare come Gesù e dire, Padre. Tu puoi alzare il tuo sguardo verso il cielo e dire, Papà, Padre Celeste. E chiaramente tutti noi possiamo dire le parole, giusto? Padre nostro che sei in cieli. Questa domenica milioni di italiani, anche americani e oggi cristiani, in tutto il mondo, pregheranno il Padre nostro che sei in cieli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sto parlando di solo dire parole come un pappagallo. Ma tu puoi dire senza dubbio, sicuro al 100%, che Dio è tuo Padre. Alcuni fanno così, alcuni... Perché poi toccheremo di nuovo questo discorso. È importante che ognuno di voi questa mattina potete dire con certezza che Dio è tuo Padre. Perché se Lui non è, tu non hai la vita eterna. Non basta nascere in Italia o negli Stati Uniti per essere un cristiano. Bisogna nascere di nuovo. Bisogna ravvedersi dei propri peccati, credere in Gesù, un vero credere. E qui Gesù prega che Dio sia glorificato.
Allora, nel Nuovo Testamento la parola gloria ha un altro, ha la connotazione che abbiamo anche in italiano, perché quando io dico quello vuole la gloria, cosa ti viene in mente? In italiano, vuole la lode, no? Vuole essere innalzato. E quello vuole la gloria. E noi non dobbiamo pensare che Dio, in un certo senso, è insicuro di se stesso e ha bisogno che noi lo lodiamo così lui si sente appagato. La parola in greco può significare anche questo per gli umani, ma quando noi parliamo della gloria di Dio, parliamo di una cosa molto stratosfericamente più alto. La gloria di Dio per gli ebrei è la parola in ebreo kabad, e letteralmente vuol dire peso. La Bibbia dichiara nel Vecchio Testamento che quando i sommi sacerdoti entravano una volta nel giorno dell'espiazione nel luogo santissimo, la Shekinah, la gloria, questa è la parola ebraica per gloria, si manifestava nel luogo santissimo. E quindi la gloria di Dio parla della sua manifesta presenza in mezzo a noi, che la sua eccellenza, che la sua magnificenza viene manifestato. E quindi quando Gesù parla di glorificare il Padre o che Lui riceve gloria, stiamo parlando di questo, che nella mia vita l'eccellenza di Dio, la maestà di Dio sia manifestato. Perché poi vedremo più avanti in questo discorso, questa preghiera che fa Gesù, che Lui dichiara che Lui ha dato anche a noi la gloria. E di nuovo non è la lode, gloria a noi, che Lui ha dato a noi la presenza di Dio, la Shekinah, il Kabad, il peso, il spessore. Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dà vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. In Filippesi capitolo 2, versetto 7 e 11, la parola di Dio dichiara che come Gesù ha preso forma di servo e si umiliò fino alla morte e la morte della croce, Dio lo ha sovranamente innalzato e lo ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Ok, alcuni guardavano là, pensavo che là. Finché ogni lingua confessi e ogni ginocchio si pieghi al nome di Gesù. E voglio dirvi una cosa questa mattina. Ognuno di voi un giorno vi inchinerete davanti a Cristo. Ogni giorno ognuno di voi proclamerete con la vostra bocca Gesù è il Signore. Amen. Ma è meglio che lo fate oggi. Perché se tu aspetterai finché passi nell'eternità, tu farai queste cose, ma come uno condannato, come uno escluso della gloria di Dio. E io non vorrei essere nei tuoi panni in quel momento. Noi dobbiamo confessare, la Bibbia dice che uno crede col cuore e confessa con la bocca che Gesù e Cristo sarà salvato. Non è una fede teorica, intellettuale, è una fede vera. Una fede che si manifesta anche attraverso la nostra bocca. Gesù ha detto, no? Dal profondo dell'uomo esce parole. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio. Allora la Bibbia dichiara che il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio. Mi dispiace per le altre religioni del mondo, ma la Bibbia dichiara questo, e come io credo la Bibbia, credo che il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio. Allah non è il Dio della Bibbia. Altri dei di altre religioni non sono
il Dio della Bibbia. Gesù dichiara qui: tu sei l'unico vero Dio. E abbiamo già visto in Giovanni 14, Gesù ha dichiarato: io sono, no? La via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre, l'unico vero Dio, se non è per mezzo di me. Quindi c'è un unico vero Dio e c'è un unico vero modo per avvicinarsi all'unico vero Dio, e questo è Gesù Cristo. E questa è la vita eterna. Purtroppo il cristianesimo come noi lo conosciamo nel mondo, io sono cresciuto negli Stati Uniti, che è un po' diverso dall'Italia, perché un terzo dei statunitensi sono cattolici romani. Un altro quasi due terzi sono protestanti, e poi c'è una piccola minoranza musulmana, indù e altre religioni, ma più o meno l'America, diciamo, è cristiana, così si dice, no? Ma in 19 anni crescendo negli Stati Uniti, nessuno mi ha mai detto che la vita eterna è questa, che io conosco il Padre. Almeno come io intendevo il cristianesimo, era andare in chiesa, sai, andare a messa, fare le tue preghiere, andare in giro con i capelli tagliati puliti, una camicia bianca come i mormoni, con una Bibbia sotto mano, magari dare soldi ai poveri. Questo era la vita eterna. Ma Gesù ha detto no, non sono queste cose. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio. Ricordiamo che Gesù ha la faccia rivolta verso il cielo. Padre, che loro conoscono te, che quelli di Monte Belluna conoscono te. L'unico vero Dio, questo è la vita eterna. Non è andare a messa ogni domenica a dire il Padre nostro 50 volte al giorno, e conoscere Dio in spirito e verità. E questa parola qui per conoscere è una parola molto interessante, spero che lo pronuncio bene, è ginoskosin, ok? La parola greco ginoskosin viene usato un'altra volta nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 1 versetto 25, quando la Bibbia dice: dopo che Maria è rimasta incinta con il nostro Signore, la Bibbia dice che Giuseppe non ha ginoskosin Maria finché lei non ha partorito, ok? Che Giuseppe non ha conosciuto Maria sessualmente. E quindi è una parola carica di intimità, e quindi nessuno mi fraintende che parliamo di una relazione fisica col Padre, eh? Avete capito che non è così. Però è una parola di conoscere in intimo, cioè il più intimo relazione che due esseri possono avere. Questo è il conoscere il Padre, questa è la vita eterna. Non è conoscere di il Padre, non è conoscere a volte come un pappagallo il Padre nostro, ma conoscere in spirito e verità il Padre. E dire una cosa scioccante: nessuno di voi è nata cristiano. Siete nati tutti morti nei vostri falli e peccati, incluso io. Siamo nati peccatori. Nessuno è nato cristiano. Uno è nato di nuovo cristiano. Tu devi conoscere in modo intimo il Padre. Quanti di voi conoscete Whitney Houston? Veramente la conoscevi? Avete mai mangiato con lei? Siete amici di lei? Siete stati a casa vostra, sua? E perché avete alzato le mani che conoscete Whitney Houston? Voi conoscete di Whitney Houston, giusto? Ho sbagliato. E c'è una differenza di conoscere di Dio, perché in Italia, in America, tutti conoscono Dio, giusto? No, non giusto.
conoscono di Dio, per sentito dire. E di nuovo torniamo all'inizio della preghiera di Gesù. Padre, padre, papà. Sapete che non c'è più grande gioia per un padre quando suo figlio o figlia no, corre verso il loro papà e li abbraccia e dice: papà, padre. Anche ieri sera prima di andare a letto, Giosaia, abbiamo guardato un film di bambini ieri sera, io e Josh e Giosaia, poi sono andati a letto e Giosaia è tornato e mi ha abbracciato: papà, ti voglio bene, anch'io ti voglio bene, amore. Josh e Abigail sono un po' grandicelli, ormai hanno passato questa... Ma tu hai un rapporto con il padre così, papà. Vedete che non è una cosa... Craig dichiara di avere un rapporto perché pensa di essere meglio di me. No. Sono più grande peccatore di te. Ma un giorno ho conosciuto il Padre, in spirito e verità, perché mi sono umiliato, ho riconosciuto, lo Spirito Santo mi ha compunto che io senza Gesù Cristo sarei perso per l'eternità. Che io ero un peccatore davanti alla presenza di Dio, io ero mancante, ma non di poco, ma di tanto. E quindi in quel momento... 32 anni fa, indietro a casa mia, lì a Seattle, mi sono inginocchiato sulla terrazza e ho detto: padre, abbia pietà di me, perdonami, Signore. Lavami, cambia la mia vita. E in quel momento, perché prima io conoscevo di Dio, ma in quel momento ho conosciuto Dio, in spirito e verità. Non basta nascere in Italia. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. In versetto 4, io ti ho glorificato sulla terra. Quindi questa è la prima frase delle sette cose che Gesù ha compiuto, che lui ha fatto qui sulla terra. Ti ho glorificato sulla terra. E questo, voglio dirvi, è la finalità anche della tua vita. È la finalità di ogni uomo e ogni donna che è nato in questo mondo. Ricordate in Genesi capitolo 1, no, forse non è 1, in Genesi, quando Dio disse: facciamo l'uomo come? A nostra immagine e somiglianza. Quindi, perché è stato creato l'uomo? Per riflettere la gloria di Dio. Per essere una manifestazione della gloria di Dio. Ognuno di voi siete stati creati per glorificare Dio, che la tua vita, e questo voglio dire, Dio non vuole che tu lo glorifichi perché lui è insicuro, o è un egoista che vuole lode. Lui vuole che voi, che la tua vita lo glorifica, nel senso che tu vivi al massimo per il quale lui ti ha creato. Che tu realizzi il scopo per il quale Dio ti ha creato. E nel senso che tu vivi, noi vediamo nel mondo cose che succedono veramente allucinanti. C'è in Siria, no? Un leader di una nazione che manda bombe. Cioè, immaginate che il governo italiano comincia a sparare con cannoni contro le case popolari in una città italiana, con uomini, donne, cioè innocente, civile. Questo non sta glorificando Dio. E poi potremmo stare qui per giorni, tutte le cose che succedono in questo mondo che non glorificano Dio.
Ma un credente che cammina nella volontà di Dio è una persona che glorifica il Padre. Tu stai vivendo al massimo, no? Tu stai vivendo il scopo per il quale sei stato creato. E anche Gesù ha vissuto per glorificare il Padre. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. La seconda cosa che il Signore ha fatto, ha completato l'opera per la quale Dio lo ha mandato. Anche noi abbiamo un'opera da completare. Efesini capitolo 2, versetto 10, dice che noi siamo l'opera di Dio, create in Cristo Gesù per fare buone opere. Ognuno di noi Dio ha un piano per la nostra vita. Lui ha preparato per te delle opere da fare anche queste settimane, in modo che gli uomini glorifichino il tuo Padre Celeste. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome ai uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu li hai dato, e tu me li hai dato ed essi hanno osservato la tua parola. Quindi la terza cosa, io ho manifestato il tuo nome ai uomini. Quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre, cosa ha dichiarato Gesù? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Manifestare è come rivelare il carattere di Dio. Voi volete conoscere come è Dio? Leggete il Vangelo. Volete vedere cosa ama Dio, cosa odia Dio? Leggete il Vangelo. Dio odia l'ipocrisia. Dio ama l'umiltà. Dio ama l'amore perché Lui è amore. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu hai dato vengono da te, perché io ho dato loro le parole che tu hai dato a me. E essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi la quarta cosa che Gesù ha fatto, Lui ha dato la parola di Dio a noi. Lui è la parola di Dio. Giovanni capitolo 1, la parola è diventata carne e ha dimorato in mezzo a noi. Giusto? Noi siamo nati spiritualmente per la parola. Efesini 5, 26, Gesù con l'avacro dell'acqua della parola ci ha rigenerati. Noi siamo nati di nuovo per il Vangelo, per la parola di Dio. E noi anche cresciamo come credenti nella santificazione attraverso la parola di Dio. Primo Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente la parola di Dio, affinché per mezzo suo cresciate. Vuoi crescere nel tuo cammino con Cristo? Assimili la parola di Dio. Anche il nostro compito è di dare la parola di Dio alle persone. Non è dare tua opinione alla gente. Nessuno si converterà attraverso la tua opinione. Nessuno si converterà se tu predichi la tua chiesa, la gloria della Calvary Chapel. Noi dobbiamo seminare la parola di Dio nella vita delle persone, perché la parola di Dio, secondo il libro di Ebrei 4, è vivente e potente. In Isaia, il profeta Isaia dice, il Signore dice attraverso Isaia, quando io mando la mia parola, essi compia l'opera per il quale io l'ho mandato. E non voglio essere mistico o dire che la parola di Dio è magico, ma è potente e vivente. Non è inchiostro, cioè questo è inchiostro sulla carta, ma quando noi pronunciamo la parola di Dio, è una cosa soprannaturale.
E penso che tutti noi, se siamo credenti, l'abbiamo visto, che tu, assimilando la parola di Dio, più la parola di Dio diventa una con te, tu vedi che la tua vita cambia. E ti dici, wow, io una volta ero molto tentato da quella cosa, adesso non mi tocca neanche. Questa è l'opera.

Quindi Gesù ci ha dato la sua parola. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te, Padre Santo. Conservali nel tuo nome quelle che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Questa è l'unica volta in tutta la Sacra Bibbia in cui viene usato questo titolo Padre Santo. Solo una volta. E come ben potete notare, a chi viene dato questo titolo? Dio. Dio Padre. E quindi c'è solo un Santo Padre e non vivi a Roma, mi dispiace. Tanti peccatori vivono a Roma, come anche a Montebelluna. Ma c'è un solo Santo Padre ed è il Creatore dell'universo. È blasfema chiamare un uomo Santo Padre, per mettere nel biblico. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione affinché si adempisse la scrittura. E quindi la quinta cosa che Gesù ha fatto e sta facendo ancora, Gesù ci sta conservando. E l'abbiamo già visto nello studio precedente riguardo il buon pastore che Gesù dice io li tengo nella mia mano e nessuno può toglierli dalla mia mano. E anche il Padre tiene le mie pecore nella sua mano e nessuno li può togliere dalla mano del Padre. Se tu sei veramente in Cristo Gesù, Gesù ti conserverà. Ho conservato quello che tu mi hai dato e lui sta conservando anche noi che siamo veri credenti qui a Montebelluna. Versetto 13, ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunge a compimento in loro. Allora qui Gesù dichiara che lui ha fatto questa affermazione davanti ai discepoli che lui li sta conservando finché la loro gioia sia piena. E spero che fa questo, cioè la Bibbia lo dice, ma spero che nella tua vita fa questo effetto di sapere che Dio sta conservando la tua vita. Che io bado sulla tua vita, io ti tengo. Tu sei nella mia protezione, tu fai parte della mia famiglia, tu sei nella mia mano, Craig. Permetti il tuo nome là. E a me mi dà grande gioia. Perché nel mondo abbiamo tribolazione, ma Gesù dice, io ti sto conservando. Tu sei nella mia mano, nessuno ti può togliere dalla mia mano. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiato perché non sono del mondo e neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anche io ho mandato loro nel mondo e per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati nella verità. E poi in versetto 20 comincia la sua preghiera per noi. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi noi stiamo leggendo

0: le parole di Giovanni in questo Vangelo. E di nuovo non dobbiamo vedere questa cosa come una cosa staccata dalla nostra vita. Noi dobbiamo vedere che Gesù sta pregando per me. Gesù sta pregando per Craig. O metti il tuo nome là. Io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo delle loro parole. Affinché siano tutti uno come tuo Padre sei in me e io in te, siano anche essi uno in noi. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Quindi Gesù, la sesta cosa, lui ha dato a noi la gloria di Dio. E di nuovo, non nel senso che noi, gloria a noi, ma lui ha dato a noi la presenza di Dio, la gloria di Dio, la maestà di Dio. Paolo in Efesini dichiara che noi credenti, Dio ci ha dato la caparra dello Spirito Santo come garanzia della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi cosa vuol dire? Che noi credenti, in un certo senso, quando siamo nati di nuovo, Dio ci dà un assaggio della gloria eterna che noi sperimenteremo. E penso che noi, quando entriamo in preghiera, quando stiamo lodando il Signore, magari quando stiamo al lavoro e sentiamo la presenza di Dio, la gloria di Dio. E questo è pesante a pensare che noi peccatori, noi che magari non avevamo neanche un pensiero verso Dio, Dio ci ha dato il privilegio di saporire, di gustare la sua santa presenza. Non so per voi, io mi rimango stupito perché è una cosa troppo grande. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Quindi la sesta cosa che Gesù ha fatto conoscere noi il suo nome. È un po' diverso di manifestare il suo nome, perché manifestare e mettere in evidenza il carattere di una persona. Penso che siete già abbastanza studenti della Bibbia. Il nome è sempre attaccato al carattere di una persona, biblicamente. Ma qui lui ha dichiarato il nome. E in questo Vangelo abbiamo già visto tante: io sono il pane della vita, io sono la porta, io sono la luce, io sono l'acqua viva, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita. Io sono che io sono. Gesù ha dichiarato il nome di Dio, ha predicato il Vangelo, e anche noi, fratelli e sorelle, noi abbiamo un comandamento: andate in tutto il mondo e predicate questo Vangelo a ogni creatura, chiunque crede sarà salvato. È un comandamento, non è un se ti fa piacere. Anche noi siamo comandati di predicare questo Vangelo, di annunziare il nome di Dio. E in Atti capitolo 4, versetto 12, Pietro dichiara che Non c'è nessun altro nome per il quale gli uomini possono essere salvati, ed è il nome di Gesù Cristo. E questa è la commissione che noi abbiamo qui nella comunità di Montebelluna, a proclamare il nome di Dio alla gente che ancora non hanno conosciuto, perché questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, l'unico vero Dio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

La conversione di Saulo segnò l'inizio di un periodo di pace e di tranquillità per tutte le chiese della Giudea, Samaria e Galilea. La parola di Dio poteva essere insegnata liberamente e il numero dei credenti in Cristo aumentava sempre di più. L'apostolo Pietro viaggiava da un luogo all'altro per visitare i credenti e predicare l'Evangelo. Una volta si recò a Lidda, una città non lontana dal Mediterraneo, e vi trovò un uomo di nome Enea, che da più di 8 anni giaceva paralizzato nel suo letto. «Enea!» gli disse. «Gesù Cristo ti guarisce! Alzati e rifai il tuo letto!» Enea guarì all'istante. Quest'opera di Dio suscitò grande scalpore e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron si convertirono al Signore Gesù. A Ioppe, città marittima vicino a Lidda, viveva una donna di nome Tabita, che tutti amavano perché faceva tante opere buone e aiutava volentieri coloro che si trovavano nel bisogno. Mentre Pietro si trovava a Lidda, Tabita si ammalò gravemente e morì. I suoi amici prepararono il corpo per la sepoltura e l'adagiarono in una delle stanze superiori. Poi, udito che Pietro era a Lidda, mandarono 2 uomini a chiamarlo d'urgenza. Pietro venne subito ed entrò nella stanza dove giaceva la morta. Accanto al cadavere vi erano molte vedove che piangevano, le quali gli mostrarono afflitte gli abiti che Tabita aveva cucito per loro. Pietro volle rimanere solo nella stanza. Si mise in ginocchio e pregò. Poi si volse verso il corpo e disse: «Tabita, alzati!» La donna aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Pietro la prese per mano e la fece alzare, quindi chiamò le vedove e gli altri credenti e gliela riconsegnò viva. La notizia del miracolo si sparse velocemente e anche a Ioppe molta gente credette nel Signore.

Pietro rimase a lungo nella città, ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. A quel tempo a Cesarea, un'altra città di mare a nord di Ioppe, viveva un uomo di nome Cornelio, centurione della guarnigione romana. Cornelio non era giudeo, ma gentile, come gli ebrei chiamavano chi non apparteneva alla loro stirpe. Cornelio tuttavia non adorava gli idoli, come faceva la maggior parte dei gentili, ma adorava Dio e faceva molte opere buone. Un pomeriggio, mentre stava pregando, gli apparve un angelo del Signore. «Cornelio!» Cornelio alzò gli occhi e lo fissò spaventato. «Cosa c'è, Signore?» «Dio si ricorda delle tue preghiere e delle tue opere caritatevoli», gli rispose l'angelo. «Ora manda degli uomini a Ioppe a chiamare un certo Simon Pietro. Egli abita presso Simone, un conciatore di pelli che ha la casa vicino al mare». Poi l'angelo sparì. Cornelio chiamò subito due servi e un soldato tra i più fidati, raccontò loro l'accaduto e li mandò a Ioppe a cercare Pietro. Il giorno dopo, mentre gli inviati di Cornelio erano in viaggio, Pietro salì sul terrazzo a pregare. Era circa mezzogiorno e a un tratto sentì d'aver fame. Chiese del cibo e mentre i servi gliene preparavano fu rapito in estasi e vide scendere dai cieli aperti qualcosa come un immenso telone trattenuto per i quattro capi. Il telone calava verso terra ed era pieno di animali di ogni specie, quadrupedi, rettili, uccelli, tutti compresi fra quelli che la legge ebraica vietava di mangiare. A questo punto Pietro udì una voce dal cielo che gli disse: «Pietro, alzati, uccidi e mangia!» Pietro era sempre stato un uomo rispettoso della legge, perciò rispose: «Non lo farei mai, Signore. In tutta la mia vita non ho mai mangiato nulla di contaminato o di impuro». La voce parlò di nuovo: «Non chiamare impure le cose che Dio ha purificato». Ciò accadde per tre volte. Poi il telone che conteneva gli animali fu ritirato in cielo e Pietro non lo vide più. Pietro sapeva che la visione doveva avere un significato, ma non riusciva a capire quale fosse. Mentre se lo stava domandando perplesso, gli uomini mandati da Cornelio arrivarono alla casa di Simone e chiesero di lui. Allora lo spirito disse a Pietro: «Tre uomini sono venuti a cercarti. Scendi a incontrarli e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro andò subito dagli uomini e disse: «Sono io l'uomo che cercate. Qual è il motivo della vostra venuta?» «Ci ha mandati il centurione Cornelio di Cesarea», gli spiegarono. «Cornelio è un uomo giusto, che teme Dio e di cui parlano bene tutti i giudei. Ieri è stato divinamente avvertito per mezzo di un angelo di farti andare a casa sua e di ascoltare quanto avrai da dirgli». Pietro li fece entrare in casa e diede loro ospitalità per la notte. Il giorno seguente Pietro e alcuni credenti di Ioppe partirono per Cesarea con i servi di Cornelio. Nel frattempo Cornelio si era preparato ad accogliere Pietro e aveva invitato presso di sé i parenti e gli amici più intimi. Quando lo vide arrivare, gli corse incontro e gli si gettò ai piedi per adorarlo. Pietro lo rialzò subito dicendo: «Alzati, io sono un uomo come te». In casa trovò molte persone riunite. «Voi sapete che è proibito a un giudeo entrare in una casa gentile come questa. Dio però mi ha mostrato che non devo considerare nessun uomo contaminato o impuro. Perciò ho risposto subito alla vostra chiamata. Ditemi ora per quale ragione avete chiesto di me». Cornelio gli narrò dettagliatamente la visione avuta e concluse dicendo: «Hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui davanti a Dio pronti ad ascoltare tutto ciò che il Signore ti ha ordinato di dirci». Fino a quel momento, a parte i samaritani che erano di razza mista, i convertiti a Cristo erano stati soltanto giudei. Perciò la primitiva Chiesa era concorde nel pensare che per diventare cristiani i gentili dovessero prima diventare giudei, cosa che comportava dei riti speciali prescritti dalla legge. Il Signore però stava rivelando che i riti ebraici non avevano nulla a che fare con il cristianesimo. Pietro prese la parola e disse: «Ora vedo chiaramente che Dio non ha preferenze, che davanti a Lui gli uomini sono tutti uguali e che chiunque lo teme e agisce rettamente gli è gradito, a qualunque popolo appartenga.
Poi annunciò il messaggio di Cristo parlando della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione, di cui avevano parlato i profeti, e della remissione dei peccati che chiunque crede in lui può ottenere nel suo nome. Mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su Cornelio e sugli altri gentili radunati presso di lui. Quando i credenti venuti con Pietro, tutti di stirpe giudaica, se ne accorsero, rimasero grandemente meravigliati. Quei gentili infatti avevano cominciato a parlare in lingue diverse e a glorificare il Signore come era successo ai primi discepoli giudei il giorno della Pentecoste. La facoltà di parlare improvvisamente in lingue diverse fu uno dei segni speciali accordati da Dio in quel periodo. Nel caso di Cornelio e dei suoi amici, doveva servire a dimostrare ai credenti giudei che i credenti gentili erano cristiani al pari di loro. A Pietro non occorsero altre prove per capire la volontà di Dio riguardo a questo gruppo di gentili che aveva accettato il messaggio della salvezza. Perciò ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo e accolti nella comunità cristiana di Cesarea. I nuovi convertiti pregarono Pietro di trattenersi qualche giorno con loro ed egli lo fece. Era la prima volta che un giudeo ossequiente alle leggi e alle tradizioni ebraiche accettava di condividere la casa e il cibo dei cosiddetti gentili. La notizia che i gentili avevano ricevuto la parola di Dio arrivò anche ai cristiani di Gerusalemme. Quando Pietro giunse presso di loro, li trovò pronti a contestargli quanto aveva fatto. «Tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi, hai mangiato con loro», gli dissero in tono di rimprovero. Senza scomporsi, Pietro narrò per filo e per segno come si erano svolte le cose. Parlò della visione di Cornelio, di quella che aveva avuto egli stesso, dello Spirito Santo che gli aveva parlato e che in seguito era disceso su coloro che avevano ascoltato il suo messaggio, e concluse dicendo: «Mi ricordai allora di questa parola del Signore: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». E se Dio ha dato ai gentili lo stesso dono che ha dato a noi quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi sono io per oppormi a Dio? Allora i credenti di Gerusalemme, persuasi dal racconto di Pietro, diedero gloria a Dio dicendo: «Dio ha dunque dato anche ai gentili il privilegio di ravvedersi e di ricevere vita eterna».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, benvenuti al nostro programma che è presentato come sempre dal vostro amico Giuseppe. Le ultime parabole che vedremo insieme, di cui oggi altre due, ci portano al tempo della fine, del ritorno di Gesù. Verso la fine della sua vita terrena, Gesù prepara i discepoli per il tempo in cui egli sarà via da loro ed anticipa anche il pensiero del suo futuro ritorno glorioso su questa terra per regnare supremo. Egli paragona tale avvenimento ad un giorno di gioia, ma il cui finale è triste. Ascoltate, il regno dei cieli sarà simile all'attesa per lo sposo. Oggi si usa aspettare la sposa, forse in quei giorni avveniva il contrario. Fatto sta che 10 damigelle d'onore aspettano lo sposo che tarda. Aspetta, aspetta, ma ancora lo sposo non arriva. Forse per la stanchezza delle preparazioni, forse per l'ora tarda. Tutte e 10 si assopiscono. Quando ad un tratto qualcuno grida, arriva lo sposo. Le damigelle si alzano subito per andare incontro allo sposo. E proprio in quel momento si scopre una triste verità. 5 di esse hanno le lampade, ma non l'olio per accenderle. Chiedono alle altre, ma queste non ne hanno abbastanza da dare via. Viene suggerito che esse lo comprino in qualche vicino negozio. Ma nel frattempo lo sposo arriva. Quelle che sono pronte entrano nella sala e la porta viene chiusa. La porta fu chiusa. Solenni parole che ricordano un altro avvenimento a cui Gesù paragonò il suo ritorno, il diluvio universale, allorché Dio fece costruire una grande nave in cui solo 8 persone trovarono scampo. In quel tempo si mangiava, si beveva e ci si sposava, finché Noè non entrò nell'arca e Dio chiuse la porta. Concludendo la nostra storia, tornano anche le altre damigelle e bussando dicono, Signore, apriteci. Ma lo sposo risponde, ma chi siete mai? Chi vi conosce? È troppo tardi. Forse a livello umano lo sposo non chiuderebbe mai la porta in faccia ad alcuno, ma l'insegnamento della parabola è che Dio un giorno chiuderà la porta della salvezza e sarà troppo tardi. Tanti, la cui fede è qualcosa di superficiale e di falso, resteranno fuori, perché Gesù non li ha mai conosciuti come suoi. Tanti diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in nome tuo, cacciato demoni, fatto opere potenti. Ma Gesù dirà loro, in verità non vi conosco. Questo dimostra che si può avere una religione esteriore senza conoscere personalmente Dio. Ti chiedo di esaminare la tua vita e la tua fede, amico, perché quel giorno non abbia tristi sorprese e delusioni. Se Gesù tornasse in questo momento, sei tu pronto ad incontrarlo? Se non lo sei, sei ancora in tempo. La porta della grazia è ancora aperta. Ma attenzione, perché non si sa né il giorno né l'ora del ritorno di Gesù, né della nostra morte. Bisogna essere pronti, e per esserlo bisogna avere un rapporto intimo con il Signore Gesù. Egli è pronto in questo momento ad iniziare un'amicizia con te. Non indugiare, ma accettalo, perché potrebbe essere troppo tardi domani. Forse queste parole ti lasciano perplesso o confuso, e alla fine del programma potrai avere un indirizzo a cui potrai contattare, cui potrai scrivere per avere dei chiarimenti. E se vuoi conoscere la verità, egli si rivelerà al tuo cuore e potrai anche godere e gioire della conoscenza del Signore Gesù.

Abbiamo parlato del ritorno di Gesù e dell'insegnamento che bisogna prepararci prima che sia troppo tardi. La parabola che adesso raccontiamo, di cui parliamo, ci trasporta dal tempo presente al ritorno di Cristo e al giudizio che ne seguirà. Essa è una delle più facili da capire, perché Gesù stesso ne dà la spiegazione. Ascoltate. Un uomo seminò della buona semenza nel suo campo, ma durante la notte un nemico andò e seminò della zizzania nel medesimo campo. La zizzania è un'erbaccia spesso velenosa e allo stato iniziale molto simile al grano. Spuntato il grano, apparve anche la zizzania. I servi ed il padrone furono costernati. Si voleva sradicare l'erbaccia, ma il padrone disse: fateli crescere insieme fino alla mietitura, perché non si sradichi anche del buon grano con la zizzania. In quel giorno sarà più facile distinguere e bruciare le zizzanie e raccogliere il grano nei granai. Ascoltate ora la spiegazione che Gesù stesso ne dà. Il seminatore è Gesù. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i seguaci di Gesù, mentre il nemico e le zizzanie sono il diavolo e i di lui seguaci. La mietitura è la fine di questa età presente. Ti sei mai chiesto perché Dio non toglie il male dalla terra o perché lo permetta? In questa parabola intravediamo qualcosa del piano di Dio per il nostro mondo. Noi ci troviamo nel mezzo di una lotta fra Dio che semina il bene e il maligno che sparge il male. Anche per mezzo di questi programmi del buon seme emesso nelle vite degli ascoltatori. Ma son sicuro che spesso si è preda di seme cattivo. Le nostre vite sono il risultato di un seme o dell'altro che cresce. Notate che allo stato iniziale il buon grano e la zizzania si rassomigliano molto. Non ci deve sorprendere quindi se sia nel mondo che in seno alle molte chiese che si definiscono cristiane si trovano dei falsi seguaci che si rivelino in seguito per quel che sono veramente. Ma come l'apostolo Paolo afferma, non ci si può beffare di Dio. Quello che uno semina, quello pure raccoglierà. E verrà la mietitura, verrà la fine del mondo, quando la realtà interiore di ognuno sarà svelata. La zizzania sarà gettata nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Fermiamoci, riflettiamo un po', amici. Gesù, che ci parla della gioia dei credenti in paradiso, ci ammonisce anche della condanna eterna degli increduli e degli impenitenti. Chiediamoci: sono io grano o zizzania? E chissà che Dio non abbia aspettato per la mietitura perché qualcuno oggi si decidesse a togliere via l'ipocrisia e diventare veramente un suo figliolo. Ricorda che c'è un nemico che vuole distruggere a tutti i costi. Lasciamo che la parola di Dio prenda radici nella nostra vita. E se tu non l'hai ancora fatto, decidi di seguire il Signore Gesù ed accetta il suo sacrificio per te e la vita eterna che vuole donarti. Anche se per un po' dovrai soffrire, crescere insieme al maligno, il futuro è glorioso, come Gesù stesso concluse. I giusti, cioè chi ha seguito Gesù, splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Che questo sia una realtà per ognuno di voi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 3. Giacomo prima di tutto ci mette in guardia dal rischio di voler insegnare la parola di Dio solo per poter stare davanti alla gente o cose simili. Fratelli miei, dice, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Insegnare la parola di Dio è un'enorme responsabilità. Perché quando io sto qui davanti ad insegnare la parola di Dio, è mia responsabilità insegnare la parola di Dio correttamente. Perché se non insegno la parola di Dio correttamente, allora le persone che potrei guidare fuori strada sono persone di cui sarò responsabile. È un impegno serio essere insegnante della parola di Dio. Ora, se insegni qualsiasi altro argomento, non è tanto importante se tu stai insegnando qualcosa che in seguito si rivelerà sbagliato, ma se insegni la parola di Dio, le conseguenze di un falso insegnamento sono così grandi che come insegnante sarai ritenuto responsabile. Quindi non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ecco perché cerco di essere molto attento nell'insegnare la parola di Dio, a tenere fuori, per quanto possibile, le mie opinioni personali e ad evitare completamente qualsiasi speculazione. Molte volte la gente vuole che tu speculi su un determinato argomento, e per me questo è estremamente pericoloso. C'è sempre un certo pericolo nell'avvicinarsi alle scritture con una posizione prestabilita. Ho una particolare dottrina che ho abbracciato, a cui ho aderito, e anche se ci sono scritture che apparentemente contraddicono la posizione in cui credo, io sento la necessità in qualche modo di trovare un'altra spiegazione per queste scritture. Ciò è pericoloso. Non credo che dovremmo manomettere la parola di Dio. Credo che dovremmo mantenerla più pura possibile quando cerchiamo di insegnare la parola. E così Giacomo ci avverte che se noi ci prendiamo da soli la posizione di insegnanti, allora dobbiamo sapere che con questa posizione viene anche un'enorme responsabilità e che un giorno dovremo rendere conto davanti a Dio di come siamo stati onesti nell'avere a che fare con la sua parola. Ora la Bibbia ci avverte relativamente a quelli che usano la parola di Dio in modo disonesto. E ho conosciuto così tante persone che usavano la parola di Dio in modo disonesto. Ora Giacomo ci parla di qualcosa con cui tutti noi avremo problemi prima o poi. e cioè la nostra lingua, poiché tutti, dice, manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Così, parlando della lingua, è una piccolissima parte della nostra anatomia, eppure in quanti guai può farci cacciare, quanti fuochi può accendere. La lingua è qualcosa che è capace di grandi benedizioni, ma anche di grandi mali. Possiamo usare la nostra lingua per benedire le persone, per edificarle, per incoraggiarle, o possiamo usare la nostra lingua per distruggerle. E paragona alla lingua, sebbene sia una parte così piccola del nostro corpo, eppure è in grado di causare grandi danni e di far muovere molte cose. La paragona alle briglie nella bocca del cavallo, molto piccole, eppure puoi far andare il cavallo dove vuoi, semplicemente con delle piccole briglie nella sua bocca. Il timone di una nave, una parte piccola della nave, eppure fa girare la nave. Un'enorme nave che gira grazie ad un così piccolo timone. Così la nostra lingua può davvero, in un certo senso, controllare l'intera nostra vita, e specialmente se non cerchiamo di controllare la nostra lingua. Anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità. Così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili o di animali marini può essere domata, ed è stata domata dalla razza umana. È interessante come l'uomo sia riuscito a domare ogni genere di creature. Possiamo domare i leoni, ci sono i domatori di leoni, li abbiamo visti nei circhi. Gli uccelli possono essere addestrati a parlare, a dire delle parole. Persino i serpenti possono essere addestrati, e in India si vedono questi uomini con il loro flauto e il boa constrictor che fa tutte le sue cose. E naturalmente potete andare a Sea World o a Marineland e vedere come hanno addestrato i pesci. L'uomo ha imparato ad addestrare e a sottomettere tutte queste cose selvagge della natura. C'è solo una cosa che l'uomo non è riuscito a domare, ed è la sua lingua. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Gesù un giorno ha detto qualcosa che vale la pena di considerare a questo punto. Ha detto: non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Dalla bocca escono bestemmie e cattive parole, e dice la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Questo non parla tanto bene del nostro cuore, non è vero? La bocca è ciò che dà voce al cuore dell'uomo. L'uomo rivela quello che c'è dentro di lui per mezzo della sua lingua, e certe volte questo mi terrorizza. Con essa benediciamo Dio e Padre. Non è questo l'utilizzo più nobile della mia lingua, quando la uso per lodare il Signore? Abbiamo cantato lodi a Dio stasera, e questo è in assoluto l'utilizzo più nobile della mia lingua, quando la uso per dichiarare le lodi di Dio. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così, dice Giacomo. Non è coerente. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. E così c'è un paradosso nella nostra lingua. È diversa da ogni altra cosa. dalla stessa bocca possono uscire delle gloriose lodi rivolte a Dio e delle terribili maledizioni rivolte agli uomini. La lingua. Dio ci aiuti, che possiamo essere così sottomessi allo Spirito, che sia Lui a fare per noi quello che noi non possiamo fare per noi stessi, e cioè portare la nostra lingua ad essere sotto controllo. Ho detto così tante cose che vorrei non aver detto, cose dette in un momento di rabbia, o come avrei voluto potermele riprendere, e ci sono un sacco di cose che vorrei aver detto e che non ho detto, una parola di incoraggiamento, una parola di perdono, una parola di consolazione. Sapete, certe volte non vogliamo proprio dare a quella persona la consolazione e dirle, beh, è tutto a posto, capisco. Se solo l'avessi detto, avrei potuto risparmiare a queste persone molto dolore e molte pene. Avrei potuto far loro sapere che non era nulla. Ora passa ad un altro argomento, e cioè quello della vera sapienza. Chi è savio ed intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere, fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa è una menzogna contro la verità, l'amarezza e la contesa e l'invidia nel vostro cuore. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, non è la sapienza divina, ma è terrena, animale o sensuale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Oh, che differenza rispetto alla sapienza che è terrena, sensuale, diabolica, che invidia, che contende, che produce amarezza. Ora, quale delle due contraddistingue la tua vita? Che tipo di sapienza viene da te? Dice che tu dovresti mostrare la sapienza con la tua buona condotta, con il tuo modo di vivere, così dovresti dimostrare la tua sapienza. In realtà il modo in cui viviamo dimostra da dove viene la nostra sapienza, la sorgente della nostra sapienza. E se io sono lì sempre a contendere, sempre agitato, sempre arrabbiato, sempre, sapete, no, a parlare male di questa persona, di quell'altra persona, di questa cosa, di quell'altra cosa, allora la sapienza che ho non viene da Dio, perché la sapienza che viene da Dio ha delle caratteristiche così meravigliose. È pura, è pacifica, è mite, è docile. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Così dei buoni consigli, molto pratici, quando stiamo con le persone. Questo capitolo potrebbe essere intitolato «Come conquistarsi degli amici e influenzare le persone». Sorvegliate la vostra lingua, tenetela sotto controllo, usatela per il bene, usatela per incoraggiare, per edificare, non usatela per buttare giù, per distruggere, per tagliare, per ferire.

frutto di giustizia verrà, si semina in pace per quelli che si adoperano alla pace. E così cercate di vivere in pace l'uno con l'altro, e questo frutto di giustizia verrà fuori. Ma in contrasto alla pace, da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete. Qui Giacomo dichiara che la maggior parte dei problemi dell'uomo viene in sostanza dall'avidità dell'uomo, e io concordo con questo. Credo che questo sia il fallimento della nostra società, credo che sia il fallimento del nostro governo. L'avidità dell'uomo prima o poi subentra e corrompe. Quanto corrompe l'avidità dell'uomo? Come corrompe i governi? Che cosa terribile è l'avidità? E sta dietro alle guerre, sta dietro alle liti, sta dietro alle contese. Il desiderio di avere quello che appartiene a qualcun altro. Le guerre e le contese fra noi. Eppure non avete, dice, perché non domandate. Sapete, molte di queste cose che noi desideriamo, se solo le chiedessimo al Signore, e sono qualcosa di giusto, Dio ce le darebbe. Se non sono qualcosa di giusto, non lo farà, perché è possibile che voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Vedete, le persone spesso fraintendono lo scopo della preghiera. Lo scopo della preghiera non è mai quello di fare in modo che sia fatta la tua volontà sulla terra. Eppure quante volte pensiamo alla preghiera come il mezzo tramite il quale posso vedere realizzati i miei desideri e i miei capricci. Ora, Signore, voglio che tu faccia questo e voglio che tu faccia quello e ho questa lista di cose che voglio che tu faccia prima di venerdì. E pensiamo alla preghiera come ad un mezzo tramite il quale io posso vedere realizzati tutti i miei desideri e tutto quello che voglio. Ho visto la preghiera sotto questa luce per anni. Cercavo sempre di fare affari con Dio. Ora tu fai questo per me e io farò questo per te. Come puoi perdere se cerchi di fare uno scambio con il Signore? E usavo la preghiera, o cercavo di usare la preghiera come un mezzo tramite il quale potevo realizzare i miei desideri. Ne so molto di questo verso. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ho pregato tanto per alcune di queste magnifiche macchine che giravano per Santa Anna, quando ero alle scuole superiori. Ragazzi, quanto ho pregato per alcune di queste macchine. Quando le vedevo in vendita, oh, come le desideravo. Ma credetemi, la desideravo per spendere nei miei piaceri. Oh, cercavo di fare uno scambio con Dio. Gli dicevo, la userò per andare a prendere i bambini e portarli alla scuola domenicale. Sai, Signore, te la lascerò usare per un paio di ore a settimana. Ragazzi, la mia mente aveva un sacco di progetti per il resto della settimana. Andare in giro per Newport Beach. Così tante delle nostre preghiere hanno dietro motivazioni egoistiche. E molte volte le motivazioni egoistiche ci sono nascoste, ma se inizio davvero a scavare, scopro che dietro la preghiera c'è una forte motivazione egoistica. Qui c'è mio figlio, sta andando un po' fuori strada, sta facendo cose che non approvo, vorrei che non facesse queste cose. Ora inizio a preoccuparmi, rientra a casa troppo tardi, frequenta brutte compagnie. Oh Dio, fa convertire mio figlio, portalo ad una vera decisione per Gesù Cristo. Ma nel profondo del mio cuore, penso e se finisce nei guai, se viene arrestato. Ragazzi, pensate ai titoli, figlio di un pastore arrestato. Sarebbe una rovina per la famiglia. Dovremmo sperimentare l'imbarazzo di avere un figlio in prigione. Oh Signore, salvalo, fa che si ravveda. Ma a cosa sto pensando veramente? Qui c'è un marito, non sta camminando col Signore. Oh Signore, salva mio marito, aiutalo a prendere una decisione per Gesù Cristo. E nel mio cuore penso, ragazzi, sarebbe così bello se fosse salvato, penso che mi tratterebbe meglio,
probabilmente farebbe la preghiera prima di mangiare.

0: mangiare. E io penso che sia meraviglioso quando una famiglia prega prima di mangiare. Verrebbe persino in chiesa con me. E oh, come mi piacerebbe se si sedesse vicino a me in chiesa. Oh, Signore, salva mio marito. Vedete, non è che è ribelle contro Dio e sarà distrutto se non si ravvede. Non è in realtà per lui, ma è per quello che potrebbe portare a me, per quello che conviene a me. La preghiera non è un mezzo tramite il quale io faccio in modo che venga fatta la mia volontà sulla terra. Lo scopo della preghiera è che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. E così molte volte noi chiediamo e non riceviamo, perché la motivazione che sta dietro al nostro chiedere è che venga fatta la mia volontà, anziché la volontà di Dio. E se la mia volontà è in conflitto con la volontà di Dio, Dio non cambierà la sua volontà per adattarsi a me, perché Dio non è servo mio, io sono servo suo. E lo scopo della preghiera non è mai quello di cambiare la mente di Dio, in modo che veda le cose a modo mio. Non è quello di convincere un Dio riluttante a fare le cose a modo mio. Il vero scopo della preghiera è che sia fatta la volontà di Dio. Ecco perché molte volte noi domandiamo e non riceviamo, perché domandiamo male. I nostri propri desideri sono troppo implicati in questo. Ora, parlando in senso spirituale, dice adulteri e adultere. In questo particolare passo sta parlando in senso spirituale e non in senso fisico. Ci sono altri passi che parlano in senso fisico, ma in questo caso è in senso spirituale, perché sta trattando dell'amore che è nel tuo cuore, l'amore per il mondo e per le cose del mondo. Voi siete uniti a Cristo come sua sposa. Il vostro amore principale deve essere diretto a Lui. Lui è colui con il quale siete stati uniti in matrimonio. E se iniziate ad amare qualcos'altro anziché Lui, più di Lui, allora avete commesso adulterio spirituale nel vostro cuore. Dio nell'Antico Testamento accusa costantemente il popolo di Israele di adulterio, quando loro iniziano ad adorare altri dei. E così qui Dio sta parlando contro il vostro amore per il mondo. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano, o pensate che la scrittura parli in vano? Il punto interrogativo dovrebbe essere qui, e probabilmente anche la seconda dovrebbe essere una domanda. Lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà una grazia ancor più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo. Ora il diavolo cerca di sedurci e di farci cercare appagamento nel mondo, mentendoci e dicendoci che possiamo trovare tutta la soddisfazione, la gioia e la felicità che desideriamo solo se ci allontaniamo dal sentiero di Dio e camminiamo secondo i desideri della nostra carne. Il richiamo di Satana è così forte perché fa leva su quello che mi interessa, sulla mia carne, sui desideri della mia carne. E in sostanza dice: ehi, vai pure, troverai soddisfazione, sarà bello, troverai quello che stai cercando, vai pure, segui la tua carne. E Dio dice: no, questa è morte. Se davvero vuoi la vita spirituale, allora cerca lo spirito e le cose che sono dello spirito. Cammina secondo lo spirito. C'è una battaglia tra la tua carne e il tuo spirito. E Satana è lì ad incoraggiarti a seguire la carne, e il Signore è lì ad incoraggiarti a seguire lo spirito. Quindi sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Mi piace. Penso che tante volte il nostro problema è che non rimaniamo fermi su ciò che è giusto. Non resistiamo come dovremmo al diavolo. Credo che ci sono degli aspetti chiave nella vita, e in questa vita spirituale, e in questa battaglia in cui ci troviamo, poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà. E credo che la prima cosa è riconoscere che esistono veramente, e credo che dovremmo riconoscere la fonte dell'attacco contro di noi. Molte volte non riusciamo ad affrontarlo perché non capiamo che è un combattimento spirituale e io sono coinvolto in questa battaglia contro queste forze della malvagità, questi spiriti del male, Satana stesso o uno dei suoi emissari. Una volta che capisco la fonte del problema, allora posso iniziare ad affrontarlo. Ma così tante volte siamo portati a passarci sopra. Beh, sono così irritabile oggi. Mi sento così male. Sono pronto a divorare chiunque mi si mette davanti. Non ho dormito abbastanza stanotte. Ma non ci rendiamo conto che questo è un vero conflitto spirituale. Tutto questo che sento, questa pesantezza e tutto il resto, è in realtà un attacco satanico, una potestà che sta cercando di sconfiggermi. Ora, se non me ne rendo conto, posso semplicemente andare avanti in queste pessime condizioni per tutto il giorno, ma se capisco che, ehi, questo non viene da Dio, questo non viene dallo Spirito di Dio, non è così che Dio vuole che io stia, questo è un attacco di Satana contro di me. Quando me ne rendo conto, posso affrontarlo resistendogli. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi la terza R è rallegrarsi. Quindi riconoscere, resistere e poi rallegrarsi nella vittoria che abbiamo in Gesù Cristo, sui principati e le potestà che possono venire contro di noi. Non devo accettare di rimanere irritabile. Non devo accettare di rimanere insofferente. Posso resistere al diavolo, a quell'umore, a quello spirito che sta cercando di buttarmi giù. E posso rallegrarmi per il fatto che ho la completa vittoria in Gesù Cristo. Ed è incredibile come questo possa cambiare subito l'intera atmosfera intorno a te. Ora la seconda parte di questo è avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Vedete, eccomi qui, nel bel mezzo della battaglia. Resistete al diavolo ed egli fuggirà, ma nello stesso tempo avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Mi piace. Tutto quello che devo fare è semplicemente iniziare ad avvicinarmi al Signore. È così importante il modo in cui programmiamo le nostre menti. È così importante di cosa cibiamo le nostre menti. E Dio ci aiuti, in questa epoca così corrotta in cui viviamo, con tutta la tecnologia che sta portando tutta questa sporcizia dentro le nostre case. La televisione è diventata un rifornitore di mali. Può essere buona. Voglio dire, la televisione in se stessa è una cosa, non è un male in sé, ma ha la capacità di portare il male nella nostra mente, nella nostra vita. E naturalmente ha anche la capacità di portare cose buone, ma è il modo in cui la usiamo, quali programmi vediamo. Ma penso a tutto il male che programmiamo nella nostra mente mentre ci sediamo lì e guardiamo la TV. Ed è terribile. Non c'è da meravigliarsi se abbiamo tutti questi problemi matrimoniali e tutta questa immoralità che sta inondando questa nazione. Viene seminata nella mente della gente giorno dopo giorno, mentre guardano la televisione. Omicidi, furti, adulteri, c'è tutto lì. E Paolo, quando fa la lista in Romani di tutte le cose terribili che le persone stavano facendo, dice non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che le commettono. E com'è possibile che una persona si diverta a guardare qualcuno che fa fuori qualcun altro? Perché lo vediamo in televisione e nei film. La gente paga per vedere questo genere di sporcizia, paga per inquinare la sua mente. E poi cadiamo nella legge della natura, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Sto seminando per la carne, e ora inizio a raccogliere dalla carne invidia, contesa, sedizione, omicidio. Quanto sarebbe meglio se prendessimo della buona musica e la suonassimo nelle nostre case. Che differenza farebbe? Che differenza creerebbe nell'atmosfera? Vedete, ora seminiamo per lo spirito. Se la mattina, mentre i tuoi figli si preparano per andare a scuola e vengono a fare colazione, c'è della musica di lode o magari della musica per ragazzi, tu stai seminando nelle loro menti e nei loro cuori le cose dello spirito. Dio sa che quando vanno a scuola sono bersagliati da ogni genere di sporcizia. Dobbiamo controbilanciare tutto questo nelle nostre case, e anziché permettere loro di ascoltare tutta questa musica spazzatura, piena di parole sporche, che li incoraggiamo attivamente suonando e ascoltando noi stessi della buona musica. Di nuovo, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. E se avete questo tipo di atmosfera, seminando per lo spirito, allora raccoglierete dallo spirito. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Sapete, questo è il problema. Davide dice: unisci il mio cuore al timor del tuo nome. Il cuore diviso, questo è il problema di molte persone. Sì, voglio servire il Signore, sì, voglio seguirlo, sì, voglio passare l'eternità con Lui. Eppure c'è un'altra parte di me che vuole seguire la carne e abbandonarsi alla carne. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. C'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei se giudichi un altro? Quindi smettete di condannarvi e giudicarvi gli uni gli altri. Non siete giudici della legge, dovete essere esecutori della legge, ubbidienti alla legge. E ora a voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Così questa esortazione da parte di Giacomo a prendere in considerazione la volontà di Dio in tutti i nostri progetti e a fare in modo che questa sia la condizione di ogni progetto. Non è che non dovreste progettare per il futuro, ma dovreste sempre mettere in conto la volontà del Signore, se piace al Signore. Perché non so ciò che accadrà domani, non so nemmeno se sarò ancora qui domani, ma se piace al Signore, questo è quello che desidero, questo è quello che progetto di fare. Se non piace al Signore, allora non voglio farlo, ma questa dovrebbe essere la condizione per ogni progetto che faccio. Devo rendermi conto che la vita è breve, è solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Sono qui solo per poco tempo, e quindi devo spendere questo poco tempo in qualcosa che valga, in qualcosa che durerà in eterno. Troppa parte della nostra vita, troppa parte dei nostri sforzi, troppa parte del nostro tempo la spendiamo a fare cose che non sono eterne, cose che passeranno. Troppe persone trascorrono la vita a mangiare caramelle. Possono essere dolci, ma non hanno sostanza. Presto si sciolgono, spariscono. Le cose che fai, le cose della carne, le cose per la carne, si dissolvono, spariscono, sono uno spreco. Tante volte sono arrivato alla fine della giornata e ho pensato: che giorno sprecato. In genere mi capita il primo dell'anno, quando ho guardato tutte le partite di football. Alla fine c'è il Rose Bowl e il Big Ten. E penso: che giorno sprecato. Certo, vivi tante emozioni e tutto il resto, ma quello che ho fatto è stato semplicemente starmene seduto tutto il giorno a mangiare e a guardare le partite, e c'erano un sacco di cose da fare fuori in giardino. Avrei potuto spendere il mio tempo in modo più utile. Sprechiamo troppo tempo. Dobbiamo imparare a spendere il nostro tempo in modo più utile, in cose che hanno benefici eterni. Ora invece, dice, voi vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. In altre parole, il peccato non è solo quando faccio qualcosa che non avrei dovuto fare. Il peccato è anche quando non faccio qualcosa che avrei dovuto fare. Oh, so che avrei dovuto farlo. Oh, so che avrei dovuto andare lì e aiutare quella persona, ma non l'ho fatto. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Il peccato di omissione, il non aver fatto quello che avrei dovuto fare. Ora nel capitolo 5 parla ai ricchi, quindi questo non si applica a molti di noi. E ora a voi, ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Quindi parla dei ricchi e dell'accumulare tesoro negli ultimi tempi o per gli ultimi tempi, parlando del loro oro e del loro argento. E per me è estremamente interessante come le persone ricche debbano preoccuparsi della sicurezza dei loro soldi. Cos'è sicuro? Qual è un investimento sicuro? Quanto sono sicure le banche? Che succede se il Messico o l'Argentina non pagano i loro debiti? Cosa succederà all'intero sistema bancario? Crollerà come una fila di domino? Oh, ma è garantito da un'agenzia del governo federale. Leggete bene le scritte piccole. Se tutto il sistema bancario va giù, non c'è abbastanza in questa agenzia per coprire i risparmi e i crediti degli americani. Quindi dove posso mettere i miei soldi, in modo che possano essere davvero al sicuro? Quanto sono sicuri i buoni del tesoro? Il governo è solvibile? Ragazzi, è il più grande debitore del mondo, credo. Credo sia in debito di 300 miliardi di dollari. Beh, compra l'oro e l'argento. Un sacco di persone hanno comprato oro e argento. E hanno comprato oro e argento per 900 dollari. Oro a 900 dollari l'oncia. E ora vale 349 dollari l'oncia. Ma questo è solo un valore artificiale. Voglio dire, che ci fai con l'oro, se non dire, beh, ho tanti e tanti Krugerrand. È tutto qualcosa di artificiale. Diamanti, compra diamanti. Investi in diamanti. È tutto un valore artificiale. È semplicemente una pietra. E quando le cose vanno davvero male, non puoi mica mangiartelo. Quando le cose vanno davvero male, è questo ciò a cui pensi. Che ci mangiamo. La Bibbia dice che ci sarà un tempo in cui ci vorrà una borsa piena d'oro per comprare del pane. Quindi quando va proprio giù e tu hai bisogno di qualcosa da mangiare, dovrai liberarti di quell'oro. E chissà quale sarà a quel punto il suo valore. Questo non è un orologio d'oro. È solo placcato oro. Vale poco. Ma per quanto riguarda il vero valore, in cosa sta il vero valore? Il vero valore sta solo nelle cose spirituali. Questo è l'unico vero valore che possiamo conoscere, quello delle cose spirituali, non delle cose materiali, terrene. Queste hanno solo un valore artificiale. Come ha detto qualcuno, vale solo quello che puoi ricavarne. Beh, qualcuno può dire, io ho una casa che vale 500.000 dollari. Sì, ma a quanto puoi venderla? Beh, sto cercando di venderla da 3 anni a 350.000, ma ancora non l'ho venduta. Ma ne vale 500? No, non li vale. Vale solo quello che puoi ricavarne. Valori artificiali. E quelli che hanno rimesso tutto nell'oro, quelli che hanno comprato oro e argento per gli ultimi giorni, quanto rimarranno delusi. Piangete e urlate, dice Giacomo, per le sciagure che stanno per cadervi addosso, perché avete cercato di prepararvi per questi ultimi giorni, avete cercato di contrastare l'inflazione buttandovi nell'oro, buttandovi nell'argento, ma ora non valgono nulla. Ecco il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze. Avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Quindi il Signore, o Giacomo, parla contro l'oppressione del povero, o l'oppressione del lavoratore da parte del datore. Essa grida iniquità. Verso 7. Ora cambia e inizia ad esortarci: or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ora è interessante per me che in così tante parti della Scrittura siamo esortati alla pazienza, per quanto riguarda il ritorno di Gesù Cristo. Pietro ci esorta alla pazienza più o meno per la stessa ragione: la pazienza di Dio è per la salvezza dei perduti. Qui l'esortazione alla pazienza perché il Signore sta aspettando il prezioso frutto del raccolto. Se il Signore fosse tornato 10 anni fa, dove sareste molti di voi stasera? 5 anni fa, dove sareste molti di voi? Così il Signore sta aspettando per l'ultima pioggia, cioè l'ultimo raccolto di anime. E io credo che stiamo iniziando a vedere un enorme raccolto di anime in tutto il mondo, che credo prefigurerà il ritorno di Gesù Cristo. Credo che il Signore stia dando un'ultima opportunità all'uomo. Siamo arrivati proprio alla fine, e ora Dio sta dando un'ultima opportunità alla gente di mettersi a posto con Dio, e credo che presto sarà finita. Ma che la pazienza rinfranchi i vostri cuori. Il Signore, l'agricoltore, sta aspettando il prezioso frutto della terra. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Quindi guardate cosa hanno sopportato i profeti. Guardate cosa ha sopportato Geremia, guardate cosa ha sopportato Isaia e altri profeti, Elia ed Eliseo, le cose che hanno sopportato per il loro rimanere fermi nel Signore. Loro sono un esempio di sofferenza, di afflizione e di pazienza. Ecco, noi proclamiamo beati, felici, coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? E avete visto la fine riservatagli dal Signore, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Dio è pieno di misericordia. Nel Salmo 103, l'Eterno è pietoso perché conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Dio, quando ti guarda, non si aspetta di vedere un superuomo, un super santo. Sa che sei comunque polvere. È per questo che è così misericordioso, perché conosce la tua natura. Ed è per questo che noi non siamo così misericordiosi molte volte con noi stessi, perché pensiamo di essere più che polvere. Io sono una roccia, sono forte, sono capace. Sapete, no, posso farcela. Ed è allora che ci facciamo male, e che ci scoraggiamo, e che rimaniamo delusi, e pensiamo che Dio sia arrabbiato con noi. No, no, no. Lui non è arrabbiato, lui è misericordioso, ha sempre saputo che non eri che polvere. Sei tu che ti sei sbagliato, sei tu che hai sopravvalutato le tue capacità, non Dio. Non lo hai deluso affatto, lo sapeva già, ma era importante che anche tu sapessi quello che lui sapeva, ed è per questo che ti ha lasciato cadere sulla faccia. Il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì sì e il no no, per non cadere sotto il giudizio. Ora, una persona spesso, se è solita dire bugie, giura che quello che sta dicendo è vero, ed è per questo che sono spesso sospettoso di uno che dice continuamente: oh, è vero. In verità di Dio, amico, divento molto sospettoso quando dichiarano continuamente che quello che stanno dicendo è vero. Se è vero, non c'è bisogno che lo dichiari continuamente. E Giacomo in realtà sta dicendo: non giurate. Lo farò, lo farò, lo prometto, lo farò. Giuro per il cielo, ci sarò. No, no, no. Sia il vostro sì, sì, e sia il vostro no, no. Gesù dice la stessa cosa nel Sermone sul Monte. Sì di parola. Se dici sì, che sia sì. E se dici no, che sia no. E non essere come quel genere di persone che devono giurare perché la gente creda a quello che dicono. Ora c'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà. Ora è interessante, fa distinzione tra afflizioni e infermità, malattie, e non so se possiamo sempre discernere se si tratta di un'afflizione o se si tratta di una malattia. Ma sembrerebbe che le afflizioni sono usate da Dio allo scopo di correggere, che quando ci sono afflizioni allora devo pregare, devo scoprire cosa Dio mi vuole insegnare, cosa mi vuole dire. Vedete, il nostro problema è che non siamo sempre sensibili alle cose dello spirito. Sembra che ci sia una certa ottusità spirituale che è molto diffusa nella Chiesa. Come dice Romain, Dio deve colpirti in testa con una mazza per avere la tua attenzione prima di poterti parlare. Se Dio deve colpirti in testa con una mazza e tu sei afflitto, allora devi pregare e scoprire cosa sta cercando di dirti Dio. E così se sei afflitto dice prega. Cioè probabilmente Dio sta cercando di avere la tua attenzione in qualche area della tua vita e certe volte deve usare dei mezzi duri o dolorosi. Nel Salmo 32 il Signore parla al salmista e dice: guardate, io voglio guidarvi, voglio avere il mio occhio su di voi. Non siate come il mulo a cui dovete frenare la bocca con il morso, altrimenti non si avvicina. Ora, il morso è molto doloroso, e la ragione per cui il mulo gira quando tiri le redini è che queste tirano il morso contro la sua bocca. Fa male, e quindi gira la testa, perché fa male. Ora, Dio vuole dire non essere testardo come un mulo, che devo usare dei mezzi dolorosi per farti girare. Io ti guiderò, il mio occhio sarà su di te, voglio che tu sia sensibile alla mia volontà e al mio piano, e mi piacerebbe guidarti semplicemente col mio consiglio. Dio non vuole guidarci con mezzi dolorosi, ma ci ama così tanto che lo farà, perché è importante che io sia guidato dallo Spirito di Dio, e Lui sa che è per il mio bene che devo camminare in questo sentiero. E se io inizio a deviare e non voglio stare ad ascoltare, userà il morso o le briglia, mi tirerà e mi riporterà in posizione. Potrà essere un'esperienza dolorosa. Oh Signore, cosa sta succedendo? Beh, ero fuori dal tracciato, non stavo ascoltando, ero ostinato, volevo andare avanti e fare quella cosa per forza. L'apostolo Paolo: il Signore ha usato il morso e le briglia con Paolo, perché lui era così testardo molte volte. Ma se sei afflitto, prega. Se stai bene, canta inni di lode, rallegrati. Se sei malato, allora chiama gli anziani della Chiesa. Qui gli anziani della Chiesa si incontrano ogni sabato sera per pregare per gli ammalati. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. È interessante che sembra esserci una correlazione qui tra la malattia e il peccato, o almeno tra la liberazione dalla malattia e il perdono dei peccati. Ed è interessante quante malattie possono essere collegate al peccato in modo molto diretto. Ma d'altra parte, lasciatemi dire che penso sia un errore molto pericoloso cercare di collegare tutte le malattie al peccato. E così metti te stesso nella posizione di giudice e giudichi erroneamente molte volte dicendo: beh, se la sono cercata. E penso che sia crudele e pericoloso dire che tutte le malattie sono il risultato del peccato nella vita di una persona. Niente affatto. Ora confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, cioè dai vostri falli. Penso che, vedete, non dice confessate i vostri peccati, ma confessate i vostri falli gli uni agli altri. Noi confessiamo i nostri peccati a Dio e Lui è fedele e giusto da perdonarci. Ma magari ho una certa debolezza nella mia vita e spesso confesso a voi le mie colpe. Non perché ridiate di me, cosa che fate spesso quando vi racconto i miei problemi quando guido sulla superstrada. Ehi, sto superando il problema delle superstrade. Sto migliorando. Sulla strada per la chiesa stamattina due macchine mi si sono messe davanti e io l'ho considerato una grande gioia. Ho superato la prova oggi. Domani non è garantito, ma pregate per me. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri. Ciascuno di noi ha i suoi falli, le sue mancanze, quelle aree nella nostra vita che dobbiamo arrendere di più allo Spirito di Dio e in cui dobbiamo trovare la sua forza e il suo aiuto. È buono avere un compagno di preghiera con cui ti puoi aprire e a cui puoi dire: «Ehi, ho un problema in questa particolare area, ti va di pregare per me?» Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, perché molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Nostro genero stava parlando con la nostra nipotina di 3 anni perché le sue preghiere stavano diventando una cosa un po' meccanica e le ha detto: «Ora, Kristen, quando preghi non dovresti fare delle velocissime preghiere e ripetere le stesse preghiere ogni volta, ma dovresti iniziare a pregare col cuore e riflettere sul fatto che intendi veramente dire quello che stai dicendo quando parli con Dio». Perché lei pregava sempre: «Dio benedici questi cibi, fortifica i nostri corpi nel nome di Gesù, amen», e poi iniziava a mangiare. Così è arrivata l'ora di cena e le hanno chiesto di pregare e lei ha iniziato: «Signore, benedici questi cibi. Intendo dire benedici veramente questi cibi, Signore». Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E questo è quello che mi incoraggia sempre. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Era proprio come te, un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. In genere leggiamo di queste persone nella Bibbia: Elia, Eliseo, Giosuè, Mosè, Paolo, Pietro. In genere pensiamo che loro stanno in questa categoria qui sopra e io qui sotto. E in un certo senso pensiamo alle cose che hanno fatto come a qualcosa di completamente irraggiungibile per una persona comune. Ma Elia era un uomo sottoposto alle stesse tue passioni. Non era diverso da te. Eppure pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Ora riesci ad immaginartelo? Un uomo proprio come te, che prega e dice: «Dio fa che non piova, fa che questo popolo impari attraverso una siccità ad invocare il tuo nome e tutto il resto, e fa smettere di piovere». Un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Qui c'è un uomo che controlla il tempo con le sue preghiere. Un uomo proprio come te, questo mi meraviglia. Anni fa, quando avevamo un sacco di hippie qui da noi, gli hippie ci sono ancora, solo che ora si sono travestiti e si fanno la barba, ma avevamo un campeggio estivo qui sopra Idyllwild. Penso che ci sia ancora una fotografia in ufficio del campeggio che facevamo lassù. E una sera, all'ora di cena, inizia a piovere e a piovere. Avevamo un tetto in lamiera e sembrava ingrandire l'intensità della pioggia. Ma sapete come sono le piogge estive in montagna? I tuoni e l'acqua che scende forte. Così a cena, negli annunci, ho detto: «Faremo l'incontro fuori, il cerchio della vittoria. E ragazzi, non possiamo farlo, sta piovendo forte». E io: «No», ho chiesto al Signore di fermare la pioggia alle 6, in modo che potremo fare il nostro cerchio della vittoria. Quindi faremo il nostro cerchio della vittoria alle 6, fuori. 5 minuti prima delle 6 ha smesso di piovere. Abbiamo fatto il cerchio della vittoria. E a 5 minuti alle 7 ho detto va bene, meglio che ora torniate dentro. Perché ho chiesto al signore di trattenere la pioggia fino all'inizio della riunione serale. Così siamo entrati per la riunione e 5 minuti dopo le 7 ha iniziato a piovere di nuovo. E loro, ah ah ah, hai detto di aver chiesto al signore alle 7 e ora sono le 7:05. E io, beh, lui sapeva meglio di me che ci avreste messo di più a tornare dentro. Ha piovuto per tutta la riunione. E così ho detto, dopo la riunione, va bene, potete andare al bar per mezz'ora, ma dovete essere nelle vostre casette per le 10:30. Ricomincerà a piovere. Sono andati, hanno preso i loro snack, e quelli che non sono rientrati per le 10:30 si sono inzuppati. Ha ripreso a piovere. E vi dico, dopo tutto questo, i ragazzi stavano quasi a distanza da me, per un po'. Ma Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. E ha pregato che non piovesse, e poi ha pregato che piovesse di nuovo, e ha piovuto. Noi spesso, come figli di Israele, limitiamo quello che Dio vuole fare, a causa della nostra incredulità. Ora, fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via, salverà un'anima dalla sua morte e coprirà una moltitudine di peccati. Ora, se uno si svia dalla verità e qualcuno lo converte, non lo converte dicendogli che va tutto bene. Oh, vai pure avanti. Dio è misericordioso. Dio è pieno di grazia. Non importa. Ma lo converti facendolo allontanare da quel peccato, non rassicurandolo nel suo peccato. Credo che non dovremmo rassicurare nessuno nel peccato. Non mi pare che la Bibbia rassicuri chi si trova nel peccato. Rassicura quelli che sono in Cristo. E tutte le scritture che parlano di rassicurazione sono rivolte a quelli che sono in Cristo. Non vi è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Ma se tu non sei in Cristo, allora c'è la condanna. Quindi se qualcuno è nell'errore, cercate di riportarlo al cammino di fede in Cristo, perché così salverete la sua anima dalla morte e coprirete una moltitudine di peccati.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo veramente felici di essere nuovamente insieme per leggere e meditare la parola del Signore. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà, sempre tratto dal Vangelo di Giovanni, è al capitolo 8 e si tratta dei versetti da 31 a 36.

Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

0: Grazie Patrizia. Pensare che l'uomo è in fondo buono, che ha la facoltà di compiere il bene e che sa fare scelte giuste, credere il male che l'uomo compie frutto di una reazione giustificata a certe circostanze della vita e non conseguenza di una malvagità interiore, significa non avere compreso la denuncia fatta dal Signore Gesù sugli effetti distruttivi del peccato e non credere alla parola di Dio, preferendo le illusioni del nostro razionalismo e del nostro sentimentalismo. Le conseguenze del peccato consistono nella totale depravazione del cuore umano, che è stato privato del bene, non sa più discernerlo e neppure desiderarlo. Non sto affermando che all'uomo non siano stati conservati dei valori, ed è senza dubbio vero che sulla base di questi è capace di compiere anche delle azioni positive e lodevoli. Ma non dobbiamo lasciarci ingannare da questi fuochi d'artificio che possono colpire la nostra immaginazione, possono suscitare la nostra approvazione, anche se sono solo semplici luminarie incapaci di riprodurre il calore e lo splendore del sole. Il Signore Gesù rivelò ai giudei del suo tempo e lo rivela anche a noi, che in quanto uomini siamo peccatori, che siamo schiavi del male. Non sono tanto gli elementi esterni che possono condizionarci, che possono limitarci e tenerci prigionieri. Le catene della nostra schiavitù sono dentro di noi, manifestandosi poi attraverso gli atti e le scelte della vita. Le scritture sante ci mettono in guardia contro i danni provocati dalla nostra tolleranza verso la schiavitù dell'egoismo, dell'egocentrismo, che ci illude di essere noi e solo noi al centro del mondo, anzi al centro dell'universo. A queste possiamo aggiungere le catene dell'avarizia, della presunzione, della malizia, dell'ipocrisia, dell'invidia che rode come un tarlo, della pigrizia, della gelosia, del desiderio di vendetta. Sono tutte cose che ci fanno male e ci danneggiano quando gli altri le rivolgono verso di noi, ma sono le stesse cose che spesso nutriamo e rivolgiamo verso gli altri. Ci immaginiamo liberi, autonomi nelle nostre scelte, padroni di noi stessi. Ci immaginiamo senza costrizioni di sorta, autodeterminati, avendo la facoltà di essere causa e principio delle nostre azioni. Invece il Signore ci avverte che siamo schiavi di ciò che abbiamo dentro, di ciò che coltiviamo nel cuore, di ciò che tolleriamo o amiamo e che finiamo, a volte anche in modo inconsapevole, per servire. La condizione di schiavo del peccato è certamente triste, è angosciante. L'apostolo Paolo, dopo essersi analizzato alla luce della parola di Dio e dopo aver riconosciuto di essere prigioniero del peccato, tanto che era costretto a non fare il bene che avrebbe voluto mentre compiva il male che non voleva, sbottava in questa espressione me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma subito ringraziava Dio per averlo fatto. Sia questa la nostra, la mia e la vostra esperienza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto nel Signore e ti invito, caro ascoltatore, a dedicare qualche minuto per ascoltare una spiegazione biblica. Da molto tempo ormai stiamo esaminando sotto il titolo generale Chi è Gesù? La sua persona ed opera. Considerando la sua incarnazione, analizzando il suo operato durante il periodo vissuto in terra, siamo ora arrivati all'importante argomento riguardante i miracoli. Dopo la parte musicale inserita dai nostri tecnici, proporrò alla tua cortese attenzione qualche riflessione su uno dei miracoli compiuti da Cristo.

I miracoli di Cristo sono un argomento abbastanza notevole, descrittoci nei Vangeli. Egli infatti ne compì molti, con lo scopo principale di manifestare ed autenticare la sua deità. Le tre parole principali per esaminarli sono opere potenti, e lo scopo è dimostrare la potenza di Dio, prodigio, e questo è l'evento straordinario che compiuto da Dio produce stupore e sbigottimento, e segno, che fa pensare a Dio come al solo in grado di intervenire e risolvere la situazione. In questo programma esamineremo un'opera potente che Cristo fece guarendo un servo di un comandante delle truppe romane.

Si legge nel capitolo 7 del Vangelo di Luca: dopo che Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo cui era molto affezionato, che era malato e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. Quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Gesù aveva terminato il discorso della montagna, dopodiché si recò in questa città della Galilea, Capernaum o Cafarnaum, e qui c'era, come dire, un distaccamento di soldati romani. Li comandava un uomo che manifestava molto rispetto nei confronti di un certo suo servo, il quale si ammalò. Questo comandante romano, inoltre, si era fatto anche voler bene, cosa strana, anche dalla popolazione, perché aveva costruito la sinagoga. Era un uomo dunque per bene e stimato. Ad un certo punto della sua vita, egli, che aveva senz'altro sentito parlare di Cristo, gli inviò alcuni uomini per supplicare il suo intervento guaritore nei confronti del suo servo. Non si presentò direttamente a lui, perché non si sentiva degno nemmeno di andare da Cristo e non voleva nemmeno farlo scomodare. Dillo con una parola e sia guarito il mio servitore. E Gesù compì questo miracolo, questa opera potente. Era una guarigione fisica e niente meno la compì a distanza. Ma i fatti essenziali da rimarcare qui sono due. Il primo riguarda la fede del comandante. Nella Bibbia leggiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio. E si legge ancora: la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. E ancora: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Quest'uomo dunque manifestò la sua fede in Cristo. Ecco ciò che più conta nella vita. Quante persone non capiscono che l'Evangelo della grazia esclude l'operato dell'uomo per giungere a Dio? È necessaria unicamente e semplicemente la fede. Troppo poco? No, è quello che Dio richiede. Il secondo fatto essenziale di questo episodio è il rilievo che viene messo ancora una volta sulla manifestazione della potenza e della gloria di Gesù Cristo. Queste opere potenti evidenziavano chi egli era ed erano un tutt'uno con la sua persona ed opera. Però pochi credettero in lui come il Figlio di Dio, il Cristo, il Salvatore, il Signore. Infatti, tra l'altro, egli, rimproverando alcuni suoi contemporanei, ebbe a dire agli abitanti di Capernaum, che avevano assistito a molti di questi miracoli, eppure erano rimasti nell'indifferenza e nell'incredulità, dicevo, ebbe a dire a loro: e tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Oggi molte persone dicono che se vedessero miracoli o se fossero oggetto di miracoli, allora crederebbero.
Ma è questo ciò che insegna la parola di Dio? No. A Capernaum ne avevano visti tanti, eppure non credettero.

La base della vita presente e futura è costituita dalla fede nell'opera di salvezza che Cristo ha compiuto in croce. Che tu, caro ascoltatore, possa comprendere questa importante e decisiva verità, perché allora e solo allora si produrrà in te quello che è il miracolo più importante della vita: ottenere per fede il perdono dei propri peccati e la salvezza eterna in Cristo Gesù.

se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, o se hai delle perplessità o delle domande, perché non ci scrivi? Ringraziandoti per il cortese ascolto, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500

0: MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia.
3: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. E anche oggi vorrei cominciare lo studio con la lettura di un versetto. Esattamente leggerò Esodo capitolo 10, versetto 24. Allora Faraone chiamò Mosè e disse: «Andate, servite l'Eterno. Rimangono qua soltanto i vostri greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno venire con voi». Qualcuno potrebbe pensare che quello di lasciare il bestiame in Egitto fosse un compromesso più che accettabile. E ancora una volta troviamo qui una lezione per tutti i cristiani di oggi. Dio infatti voleva che gli israeliti se ne andassero dall'Egitto senza lasciare nulla dietro di sé. Non dovevano lasciare i bambini, che ovviamente sarebbero stati educati all'egiziana. Così i cristiani devono vigilare su ciò che i loro figli imparano a scuola, per esempio, mettendoli in guardia dal sottile veleno del razionalismo, dell'ateismo, dell'agnosticismo, insegnato in vario modo anche nelle nostre scuole, specialmente nelle superiori e all'università. Se pensiamo solo alla carriera dei nostri figli e solo a farli stare bene materialmente, come già dicevo prima in un altro studio, saremo anche noi responsabili della loro eventuale morte spirituale. Sì, anche oggi vi sono dei cristiani che lasciano purtroppo il loro bestiame in Egitto. E l'Egitto può benissimo rappresentare il mondo, la mentalità mondana. Vi sono così non pochi cristiani che vanno regolarmente in chiesa, fanno generose offerte per l'opera del Signore, eccetera, eppure fanno, diciamo, i loro affari in Egitto. Nel senso che la loro fede cristiana ha ben poco influenza sul resto della loro vita. Al di fuori delle quattro mura della Chiesa, al di fuori delle riunioni di culto o di studio biblico, essi si comportano spesso come se non fossero per niente cristiani. E se costoro dovessero fare una chiara scelta tra servire sul serio il Signore o badare a loro, diciamo, bestiame in Egitto, possiamo facilmente immaginare che cosa sceglierebbero certi cristiani. Vi sono poi alcuni cristiani che dicono più o meno così: «Sai, la domenica io servo il Signore, ma durante il resto della settimana devo purtroppo vivere in un mondo cinico, spietato, perciò devo adattarmi». E così si adeguano, si comportano come i non credenti, tanto che è difficile, se non impossibile, distinguerli dagli altri. Ma notate ciò che Mosè pensava del compromesso propostogli dal Faraone. Mosè disse al Faraone: «Tu ci devi anche concedere di prendere di che fare dei sacrifici e degli olocausti, affinché possiamo offrire sacrificio all'Eterno, che è l'Iddio nostro. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neanche un'unghia, poiché di esso dobbiamo prendere per servire l'Eterno, l'Iddio nostro, e noi non sapremo con che dovremo servire l'Eterno finché saremo giunti là». Ma l'Eterno indurì il cuore del Faraone, ed egli non volle lasciarli andare. E il Faraone disse a Mosè: «Vattene via da me, guardati bene dal comparire più alla mia presenza, poiché il giorno che comparirai alla mia presenza, tu morirai». E Mosè rispose: «Hai detto bene, io non comparirò più alla tua presenza». Questo è scritto in Esodo, capitolo 10, versetto 25 a 29. Come vedete, Mosè non accettò nessun compromesso.

siamo così giunti all'atto finale del conflitto tra Dio e il Faraone. La morte dei primogeniti, infatti, fu l'ultimo flagello con cui Dio giudicò e condannò l'Egitto, prima che gli israeliti fossero liberati dalla schiavitù. Il faraone ormai avrebbe dovuto imparare che era inutile lottare contro Dio. Dio infatti era paziente, misericordioso, ma dovette far capire al re che era giunto il tempo della partenza di Israele dall'Egitto. Dal momento però che tutto l'Egitto si era schierato al fianco del re, del faraone, nella sua lotta contro Dio, il Signore dovette vibrare un ultimo, poderoso colpo agli egiziani, cercando così di impartire loro alcune opportune lezioni. Ma leggiamo ora i primi tre versetti del capitolo 11 dell'Esodo. L'Eterno disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga sul Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi caccerà di qui. Ora parla al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'oro e degli oggetti d'argento». E l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in gran considerazione nel paese d'Egitto, agli occhi dei servitori del faraone e agli occhi del popolo. Dobbiamo dire che per anni gli israeliti avevano lavorato come schiavi in Egitto, senza prendere una lira come paga. Ed era quindi giusto che ora si prendessero quello che loro aspettava di diritto. In pratica, quindi, dovevano semplicemente andare dai vicini ed esigere il loro salario che non percepivano da molti anni. Sta inoltre il fatto che gli israeliti cominciarono perfino a godere del favore degli egiziani, che diedero loro volentieri quello che domandarono. Allora, e qui leggo di nuovo dal libro dell'Esodo, Mosè disse: «Così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame. E vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima né ci sarà poi. Ma fra i figlioli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua, finché conosciate la distinzione che l'Eterno fa tra gli egiziani e Israele. E tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: parti, tu e tutto il popolo che è al tuo seguito. E dopo di questo io partirò». E Mosè uscì dalla presenza del faraone, che era acceso di ira. E l'Eterno disse a Mosè: «Faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese dell'Egitto». E Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi dinanzi al faraone. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò uscire i figlioli di Israele dal suo paese. Tutto questo l'ho letto in Esodo, capitolo 11, versetto 4 a 10. Come abbiamo già accennato, i primogeniti, sia degli esseri umani che degli animali, appartenevano agli dei dell'Egitto. Il Signore quindi vuole avere lui quello che si riteneva appartenesse esclusivamente agli dei, e questo era sbagliato. E con questo Dio intendeva dimostrare che c'era una notevole differenza tra i figlioli di Israele e gli egiziani. Tale differenza però non sarebbe consistita nel passaggio dell'angelo sterminatore sull'Egitto e sulla terra di Goshen, e nemmeno nel fatto che gli uni erano ebrei e gli altri erano egiziani. La differenza sarebbe stato il sangue dell'agnello posto sugli stipiti delle porte. Infatti ogni casa protetta da quel sangue non sarebbe stata toccata dall'angelo sterminatore. E questa sarebbe stata per gli israeliti la prima Pasqua, la loro festa più antica. Ricordiamo infine che la Pasqua costituisce nell'Antico Testamento la più chiara rappresentazione simbolica dell'opera redentrice del Signore Gesù, il quale è venuto per salvare chiunque pone la propria fede in Lui e lo riceve come salvatore personale. Ora, tornando alla festa della Pasqua, essa fu istituita da Dio in ricordo della liberazione degli israeliti dall'Egitto
e del fatto che Dio fece di Israele il suo popolo. La Pasqua, quindi, costituisce l'atto di fondazione di Israele quale nazione, che ha un nuovo, particolare rapporto con Dio. Il capitolo 12, capitolo che adesso cominciamo a studiare, è dunque uno dei punti culminanti del libro dell'Esodo, proprio perché tratta della istituzione della Pasqua. Dal punto di vista cristiano, inoltre, questo capitolo 12 è molto importante, perché nel Nuovo Testamento la Pasqua è considerata simbolo della redenzione operata da Gesù Cristo. Anzi, come afferma l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 5, versetto 7, anche la nostra Pasqua, cioè Gesù Cristo, è stata immolata. A questo punto leggiamo i primi due versetti del capitolo 12 dell'Esodo. L'Eterno parlò a Mosè ed Aaronne nel paese d'Egitto dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno». Questo capitolo ci porta a dividere ulteriormente il libro dell'Esodo. Infatti i primi 11 capitoli trattano soprattutto di Mosè, del liberatore, mentre i capitoli 12, 13 e 14 riguardano la liberazione di Israele. A dire il vero, poi, la liberazione non avvenne a opera di Mosè, ma mediante il sangue, cioè mediante la morte dei primogeniti, quando gli israeliti celebrarono la prima Pasqua. Il passaggio del Mar Rosso, invece, e la distruzione dell'esercito del Faraone avvennero mediante la potenza di Dio. E anche la nostra redenzione, cari ascoltatori, avviene mediante il sangue e la potenza, mediante il sangue che il Signore Gesù Cristo versò sulla croce per i nostri peccati e mediante la potenza dello Spirito Santo che fa sì che quest'opera redentrice divenga reale ed efficace in ciascuno di noi peccatori che si ravvede e si converte a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: essere amato.
1: Che non sarai mai da solo.
0: E che il nostro sostegno e preghiera non verranno mai meno.

Salve amici, eccoci qui di nuovo per portarvi ancora una volta il glorioso messaggio delle Sacre Scritture. Ancora vogliamo tornare ad esaminare i Sacri Scritti per trovarci un'applicazione che ci permetta di meglio camminare nelle vie di questo mondo secondo la volontà di Dio. Siete pronti? E allora si comincia subito. Esamineremo di nuovo l'antico libro di Giona, molto interessante, ma prima di far quello ci vuole proprio qui un po' di musica.

E mentre mi trovavo nella città di Melbourne in Australia per la seconda volta, essendoci arrivato nel mese di ottobre che corrisponde alla loro primavera, credevo di trovarci il tempo bello e tiepido. Invece, eccetto per due giornate, ecco che il resto del mese che trascorremmo là fu davvero freddo. Gli abitanti mi dissero: vedi, qui non si può fare alcuna previsione meteorologica perché mentre il tempo può essere bello e caldo al mattino, poche ore dopo ecco che comincia a piovere e a dirotto diventa freddo. Qui i segni dei tempi non si possono discernere e io credevo che scherzassero, ma constatai che era proprio in quel modo. Sì, ci sono, si sperimentano le stagioni in quella città, ma tutte nello stesso giorno. Ora a me sembra che, spiritualmente parlando, questo sia pure vero della nostra generazione. Non si discernono più i segni che Dio ci ha dato e che stanno a preannunciare la sua imminente venuta, e così si vive come se Dio non ci fosse, ignorando la sua volontà. E quanto potremmo andare avanti così, amici? Non troppo. Infatti possiamo vedere in giro tutti i castighi con i quali Dio cerca di richiamarci al ravvedimento. E così noi abbiamo pensato di prendere il libro di Giona, che ha così tante cose in comune con la nostra generazione, e di studiarlo assieme a voi, affinché possiamo imparare come meglio servire il Signore e come meglio scampare dall'ira a venire. E ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un altro po' di musica.

Ed ora, per nostro ammaestramento, apriremo le sacre scritture al Vangelo di Matteo e qui vi leggeremo al 16° capitolo i primi 5 versetti. Chiediamo ogni ascoltatore di leggere con noi o di prestare attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Matteo 16, dal 1° al 5° capitolo, versetto. Ed accostatisi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non che quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. La settimana scorsa abbiamo cominciato a considerare il profeta Giona, il più famoso dei 12 profeti minori e forse anche fra i 5 maggiori. Cosa lo rende famoso? Non le sue profezie, perché non ne fece alcune? Non la sua devozione e obbedienza, perché non ne ebbe? Cosa allora? Il pesce. Ora, se il pesce è quello che ha dato la fama a Giona, esso è pure la causa dell'incredulità e della critica che viene rivolta a questo libro della Bibbia più che ad ogni altro. Ci viene detto che pesci così grossi come le balene non possono ingoiare gli uomini, l'anatomia della loro gola non lo permette. Poi che un uomo non può vivere 3 giorni nello stomaco di una balena senza aria e sotto l'azione degli acidi gastrici. E poi infine che le balene non vengano nel Mediterraneo. Pure a coloro che chiedevano a Gesù di convalidare la sua posizione come Messia con un segno, Gesù ne offrì loro solo uno, il segno di Giona. Poteva citare Isaia 53, poteva citare i salmi messianici, poteva citare Gioiele, poteva citare Ezechiele. Tutti hanno chiare profezie e più autorità di Giona, ma no, Gesù scelse invece proprio questo che è fra tutti i profeti il meno creduto. E non lo è solo a causa del pesce. Le dimensioni che gli cita di Ninive sono pure state messe in dubbio e l'intero libro è sotto costante attacco. Ora io mi domando: è difficile credere che Dio poteva suscitare un pesce adatto e preparato per tale occasione? Ma se è Dio, non è a Lui tutto possibile? Ed ecco che si ricorre alla scienza e alla storia e all'anatomia per discreditare la parola di Dio. Dite, amici, non trovate più difficile credere che una mamma possa abbandonare la sua creatura fra l'immondizia, che la prenda, la picchi fino a farla morire? Non è questo incredibile, ma pure è vero, lo leggiamo sui giornali ogni giorno. Ora, se l'uomo fa cose incredibili per la sua cattiveria, non può Dio far cose incredibili per il suo amore per noi? Che opere fai tu? Domandarono a Gesù. Che segni, che miracoli fai, onde noi possiamo credere in te? Dubbi. Si chiedeva a Gesù il suo resumé, gli si chiedeva il suo curriculum vita. E così troviamo che tutte le religioni d'ogni tempo e di ogni popolo cercano di avvalidare la loro autenticità con segni e miracoli. Oggigiorno ci sono pure delle denominazioni che cercano tali cose.
Se voi non avete avuto miracoli, segni, visioni, beh, non siete proprio stati davvero salvati o non siete almeno come loro. Questi tali Gesù li associa alla generazione incredula e malvagia del suo tempo che andavano a lui in cerca di tali cose e che chiedevano: che segno ci dai tu? Quali miracoli tu fai affinché noi crediamo? Oggi si chiede: cosa avete voi evangelici da farci vedere? Noi abbiamo Lourdes, abbiamo Fatima, abbiamo Guadalupe, noi abbiamo Padre Pio, che segni voi fate? Che segni voi avete? E noi, gente del libro, andiamo qui e diciamo: noi non abbiamo alcun segno se non che il segno del profeta Giona. Ora, amici, dobbiamo notare due cose. Una cosa è avere il segno e una cosa è essere nel segno. Il segno lo spiegò Gesù nel capitolo dodicesimo, dove già lui parla di Giona, l'incredulo clero del suo tempo. Gesù disse queste parole: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e un segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quel segno è stato dato per tutti. Da esso gli uomini potevano capire che sì, Gesù è in verità il Messia di Israele, il Salvatore del mondo, perché sì, egli morì, fu nel ventre della terra per 3 giorni e ne uscì fuori vivo e vittorioso. E quel segno fa del cristianesimo la religione vera, autentica religione dell'Iddio vivente. Gli indù verranno su con i loro fakiri che camminano sui carboni ardenti e dormono su letti di chiodi. Altri verranno a noi con statue che parlano e piangono, ma noi abbiamo, dice il Maestro, solo un segno. Ed è quello che con la sua risurrezione ha convalidato il segno di Giona da lui profertoci. Ma avere il segno, sapere che Gesù è risorto, non basta. Noi bisogna pure essere nel segno di Giona, perché vedete, il vero segno di Giona non è qui. Quando voi leggete commentari, ascoltate sermoni, leggete resoconti sul profeta Giona, tutti vi dicono che il segno di Giona consiste nel fatto che lui stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Ma non è tutto qui. No, il vero segno, quello più importante, il segno che affranca e che salva, non è qui. Ritorniamo alla scena che lasciamo la volta scorsa. Giona è fuggito dall'Eterno, sta recandosi a Tarsis, che a proposito è la moderna Gibilterra. Una burrasca si scatena sul Mediterraneo e minaccia di far affondare la nave. I marinai sanno dalla stagione che quella non è una burrasca usuale. Ed ecco che si danno da fare e tutto quello che loro possano fare materialmente e spiritualmente lo fanno. Gettano la mercanzia in mare, alleggeriscono la nave, ma non serve. E allora si danno a pregare i loro dei e le cose si fanno peggio. Non c'è via di scampo, periranno tutti. Quando ecco che ci si accorge che Giona, il passeggero preso a Giaffa, non è lì con loro a pregare, e lo si scopre nel fondo della nave che dorme profondamente. Giona il fuggiasco, Giona il ribelle, Giona il peccatore, colui che è inseguito dall'ira di Dio, dorme tutto tranquillo, stordito, drogato dal peccato. I marinai nel vederlo dormire si insospettiscono. È lui la causa delle loro sventure. È lui la causa, sì, è lui. E per causa sua hanno perso il carico della nave e ora stanno per affrontare la morte. E vedete, questa è la verità. La causa delle burrasche nella nostra vita è sempre la stessa. È il peccato, è la ribellione alla parola di Dio.
La ragione per cui il mare della tua vita, o amico, è smosso, è in burrasca ed è così tempestoso è perché il tuo peccato, la tua ribellione è a bordo, nel profondo del tuo cuore e tu non te ne accorgi neppure, ma è lì, nascosta, minaccia te, minaccia i tuoi cari, la tua famiglia, l'intera comunità. Qui nel libro di Giona leggiamo che il profeta ammise il suo peccato. E non solo, ma disse loro che l'unico scampo, l'unico modo di placare il mare era di gettar lui nei suoi flutti rabbiosi. La calma, la pace, o amici, può solo tornare quando il peccato esce fuori da noi. Un'altra cosa qui impariamo da Giona. Lui non solo riconobbe la sua posizione di peccatore, ma pure la confessò e la ammise. E in più seppe anche la maniera di salvare quella nave e disse: pigliatemi, gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi. Questa era l'unica soluzione. Questo proveniva da Dio. Questa è, possiamo dire, l'unica profezia di Giona. Ma amici, obbedirono i marinai? No. Raramente si dà retta alla parola di Dio. Gettare Giona in mare era contrario alle leggi degli uomini. Voleva dire sacrificare la vita di uno per la salvezza degli altri. E così che fanno? Presero i remi e provarono di portare la barca verso terra. Le loro intenzioni erano buone, erano sinceri e misero tutta la loro buona volontà, ma indirettamente unirono la loro disubbidienza alla ribellione di Giona. E così più che remavano e più che la burrasca si faceva minacciosa e più li portava via. Oh, dite, non siamo un po' tutti così. Noi tutti si cerca di fare da noi, di rimediare ai nostri sbagli con i nostri mezzi e più si fa e peggio diventa. L'uomo ha sempre cercato di salvarsi coi suoi mezzi. Oh, ma non c'è modo. Fin tanto che il peccato è in noi, la nostra destinazione è una, le profondità dell'abisso infernale. Fin tanto che Giona era su quella nave, peggio le cose si facevano per tutti. Quando finalmente si convinsero che non c'era altra via di salvezza, leggiamo che pregarono il Dio di nuovo e sentiamo la loro preghiera. Eccola, o Dio o Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo. E poi presolo, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Questo, miei cari, è il vero segno di Giona. Era nel 1962 quando il nostro missionario era partito ed io cercavo di sostituirlo quando Dio, mentre leggevo questo libro, mi dette il suo primo messaggio in questa rivelazione. No, il segno di Giona non è costituito nel fatto che Gesù sarebbe stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, ma che Dio non avrebbe permesso all'intera umanità di perire per risparmiare la vita di questo uomo, del suo amato unigenito, il Signore Gesù. E per secoli questa preghiera è salita a Dio. E Dio, che ha così tanto amato il mondo, no, non l'ha risparmiato, anzi l'ha mandato su questa nave spaziale che noi chiamiamo Terra, ed è venuto e ha fatto a tutti noi una proposta. Volete che io prenda su di me i vostri peccati? Volete voi essere salvati da essi? Ebbene, rimettete tutte le vostre colpe su di me e poi lasciate che io mi getti al vostro posto, nel mare furioso dell'ira di Dio. E Giona stette per 3 giorni e 3 notti nel seno del pesce. Oh sì, avrà sofferto ansietà e paura. Ma Gesù invece in quei 3 giorni e 3 notti discese addirittura nell'inferno, dove subì tutte le sofferenze e le pene che dovevano essere nostre per tutta l'eternità. Questo, amici, è il segno di Giona. Il segno che si fu dato e adempiuto, ma che da pochi è compreso e da meno accettato. Oh, pensateci bene, domandatevi, sono io in quel segno,
Sono io stato sostituito dal Salvatore Gesù o cerco ancora di remare la mia navicella in porto da me? O sto ancora lottando contro le tempeste che Dio mi manda contro per richiamarmi sulle vie della sua volontà? E a che pro, amici? Questo libro già da ora vi sa dirvi l'esito di questi vostri sforzi? Non potete far nulla. No, noi dobbiamo ubbidire, noi dobbiamo accettare Gesù per nostro sostituto e poi dire al Signore, a Dio l'Eterno, io credo nella tua parola e mi rimetto in Cristo Gesù, quell'uomo, il tuo divin figliuolo, che si gettò nel mare burrascoso della tua ira al mio posto. E se lo fate, l'esito è qui descritto. Una bonaccia, una pace si calerà sul vostro cuore e la vostra navicella d'un tratto troverà la via della salvezza, la via della sponda celeste. Oh buon Padre, ti preghiamo ora per questi cari che ci hanno ascoltato, fa loro comprendere l'immensa verità che è qui in questo messaggio, fa che lo accettino e che arrendino la loro vita nelle mani di Cristo Gesù, affinché anche loro possano essere salvati. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

Cari amici ascoltatori, cos'altro potremmo dirvi per convincervi di ricercare Cristo, per convincervi di accettare la salvezza che Lui vuole ora donarvi? O ci piacerebbe così tanto esservi vicini, vedervi, sentirvi parlare, rispondere alle vostre domande, ma non possiamo. E così dobbiamo contentarci ora di far queste cose per mezzo della posta. Così, amici, se voi avete fatto questa decisione, allora subito, senza esitare, scriveteci, fatecelo sapere, di modo che anche noi possiamo rigioire con voi e con gli angeli del cielo. Leggeremo la vostra lettera e subito vi manderemo un Nuovo Testamento e degli opuscoli e una lettera personale. Questa vi aiuterà nel completare la vostra resa nelle mani di Cristo. Se per caso o per qualche ragione non avete fatto questa decisione, o perché non volete considerarla di farla ora, cosa c'è che vi impedisce di farlo? Se per caso non capite qualche cosa, se c'è qualche ostacolo, scriveteci e fateci delle domande. Noi vi risponderemo subito e cercheremo di chiarificare ogni cosa. Non rimandate, questa è una cosa molto molto importante, da essa dipende l'esito dell'intera vostra eternità. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra sintonia, vi saluta implorando su ognuno di voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la benedizione dell'Eterno Dio. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Allora, vogliamo iniziare il nostro studio attraverso l'epistola di Primo Corinzi, scritta dall'apostolo Paolo alla chiesa che si trovava a Corinto. Corinto era una città greca nel sud della Grecia, in questa zona che si chiama Acaia. Abbiamo visto questo insieme nel nostro studio di Atti degli Apostoli, capitolo 18. Se volete andare lì un attimino, vedremo qualche versetto insieme. Dopo la pianta della chiesa a Corinto e la conversione di questi collaboratori di Paolo, Aquila e Priscilla, Paolo partì per andare verso Efeso, poi da Efeso Paolo andò a Gerusalemme e ritornò ad Efeso. E eventualmente poi una chiesa viene piantata anche nella città di Efeso, nel capitolo 19 di Atti degli Apostoli. Ma quando Paolo aveva lasciato Aquila e Priscilla lì ad Efeso e andò via, abbiamo visto che questa coppia di credenti, questi collaboratori di Paolo, hanno incontrato un certo uomo di nome Apollo, Atti 18, versetto 24, un uomo che era eloquente e ferrato nelle scritture, e lui ammaestrava le vie del Signore. Lui era fervente di spirito, versetto 25, e parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Allora, questa coppia, Aquila e Priscilla, hanno voluto prendere lui da parte per esporlo più a fondo la via di Dio. Evidentemente Apollo conosceva qualcosa di Gesù,

puoi partire per Acaia, qui in versetto 27 di Atti 18, loro hanno incoraggiato lui di andare e hanno scritto ai discepoli che lo accolsero. Poi, qui, alla fine di Atti 18, abbiamo visto che lui, giunto colà, egli fu di grande aiuto a coloro che avevano creduto mediante la grazia. Egli, infatti, confutava con grande vigore i giudei pubblicamente, dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Paolo, arrivando nella città di Corinto, arrivò con gran tremore e con il venire dei suoi collaboratori Timoteo e Sila fu incoraggiato, ma anche attraverso una visione di notte Gesù stesso ha dovuto incoraggiare l'apostolo Paolo. Questo mi consola molto, che non solo io mi trovo a volte in difficoltà o con qualche paura, ma anche l'apostolo Paolo. Apollo invece arrivò a Corinto magari con più passione, magari lui stava parlando con una voce più fervente, magari lui si trovava in un momento di vita in cui non aveva una grande paura e c'era una distinzione piuttosto grande tra l'apostolo Paolo e tra Apollo. Avevano due stili diversi magari di predicare, erano due uomini diversi. E sapete una cosa? Il modo in cui Dio ha fatto te è con un motivo ben preciso. Dio ha creato te per adempiere certe opere in una certa maniera. E Dio ha creato me per fare altro. E vogliamo apprezzare i modi in cui Dio ci ha fatti. Amen. E quindi abbiamo lasciato la storia qui la settimana scorsa, vedendo l'arrivo di Apollo qui nella città di Corinto. E dico tutto questo per un motivo importante, perché vedremo in questo primo capitolo di Primo Corinzi il primo problema che è sorto qui nella chiesa a Corinto. E come questa serie di insegnamenti in Primo Corinzi è intitolato Problem Church, il titolo del messaggio, pochi e ben divisi, pochi e ben divisi. Abbiamo sentito questa frase nel passato, giusto? Che i veri credenti sono pochi in giro e siamo ben divisi uno dall'altro. Questa chiesa a Corinto non era tanto diversa. Erano pochi e ben divisi nella città di Corinto. Allora, andando alla lettera di Primo Corinzi, eravamo in Atti 18, andiamo verso la destra nella nostra Bibbia, Atti, Romani e poi Primo Corinzi, Atti, Romani e Primo Corinzi, e vogliamo iniziare il percorso di questa epistola insieme come Chiesa, così possiamo scoprire il cuore di Dio per noi. Amen. Questa epistola che l'apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa Corinto probabilmente non fu scritto tanto tempo dopo la sua partenza in Atti 18. Se possiamo saltare alla fine di questa epistola, 1 Corinzi 16, vedremo da dove Paolo ha scritto questa epistola. Paolo dice qui in 1 Corinzi 16, versetto 19, «Le chiese dell'Asia vi salutano». Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Paolo ha scritto questa epistola, sembrerebbe dall'Asia e probabilmente dalla città di Efeso, durante la sua sosta nel suo terzo viaggio missionario in Atti capitolo 19. Sappiamo che Paolo è rimasto all'incirca di 3 anni in questa città di Efeso, piantando una forte chiesa lì in quella città che ha raggiunto moltissime città nei dintorni di Efeso, raggiungendo tutta una zona nel sud-ovest della Turchia.

0: Quindi Paolo, un po' di tempo dopo la pianta della chiesa a Corinto, ha voluto scrivere questa epistola ai Corinzi per mettere in ordine alcuni problemi che c'erano in quella chiesa. A volte diciamo che vorremmo andare indietro nel tempo per far parte della chiesa primitiva, dove la chiesa era perfetta, senza problemi, fervente, perfetta. Ma la realtà è che la Chiesa non è mai stata un'entità perfetta. E infatti, Gesù è venuto per salvarci dal nostro peccato e finché siamo in gloria con Lui, in paradiso, non saremo perfezionati. E quindi, qui attraverso questo studio, vedremo alcune problematiche che c'erano in questa Chiesa a Corinto. Prima di iniziare il versetto 1 di capitolo 1, voglio vedere un po' la struttura di questa epistola, di questa lettera che Paolo ha scritto. Potremmo suddividerla in due parti, da capitolo 1 a capitolo 11, e mettere il titolo La carnalità. La carnalità. E poi da capitolo 12 a capitolo 16, chiamarlo le spiritualità. Quindi, da capitolo 1 a 11, la carnalità dei credenti, e dal capitolo 12 al capitolo 16, la spiritualità dei credenti. E come vedremo, alcuni fratelli, 1 Corinzi 1, versetto 11, sono andati da Paolo dalla casa di Chloe, sottolineando certi problemi che c'erano nella chiesa a Corinto. Se saltate con me a capitolo 7, vedremo un'altra cosa. Sembrerebbe che o Chloe o qualcuno della sua casa era andato fino ad Efeso per segnalare certi problemi che c'erano nella chiesa lì a Corinto. E loro hanno scritto una lettera a Paolo riguarda le problematiche che c'erano. E qui in 1 Corinzi 7, versetto 1, Paolo dice questo: ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto. È interessante che non è fino al capitolo 7 che Paolo inizia a trattare gli argomenti che si trovavano all'interno della lettera che loro avevano scritto a lui. Lui passa 6 capitoli trattando altri argomenti più importanti prima che lui tratta le domande che loro avevano per lui. E quindi Paolo passa 6 capitoli trattando certe problematiche che c'erano in quella chiesa a Corinto. E vogliamo iniziare con il primo problema qui a Corinto, la divisione che c'era fra di loro. Loro erano pochi e ben divisi. Allora, andando in 1 Corinzi capitolo 1, vogliamo iniziare in versetto 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene. Paolo si vedeva chiamato apostolo da Gesù Cristo. Una cosa importante per noi di sapere è che Dio ci chiama sì dal mondo per la nostra salvezza, ma anche nel mondo al suo servizio. Gesù ci chiama dal mondo per la nostra salvezza, ma anche nel mondo al suo servizio. E Paolo si identificava nella chiamata che lui aveva dalla parte di Dio per la sua vita. E sapete una cosa, Chiesa? La vita è così breve. Vogliamo essere focalizzati sulla chiamata di Dio per noi. Amen? E Paolo, scrivendo questo dalla città di Efeso, scrive con il fratello Sostene al suo fianco. Ricordate Sostene da Atti 18, il secondo capo della sinagoga? Sostene che insieme ai greci avevano fatto una causa in tribunale contro Paolo. Evidentemente Sostene poi è diventato un credente e Paolo non porta rancore per la causa fatta contro lui in tribunale. Anzi, Sostene si trova adesso al fianco di Paolo. Che bella testimonianza questo è per noi. Io voglio cercare di crescere nel non avere rancore per coloro che hanno fatto male verso di me. Versetto 2, poi Paolo dice questo. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Importante questo per noi. La Chiesa di Dio non è una frase con poco significato. Sappiamo che la parola Chiesa non è una nuova parola nei tempi degli Apostoli. La Chiesa, o la parola greca ecclesia, si utilizzava per riferire ad un assembramento di cittadini in una città. E quindi l'insieme di cittadini nella città. La parola Chiesa significa chiamati fuori. E quindi l'immagine è che è un gruppo di cittadini che vengono insieme dalle loro case fuori in uno spazio pubblico, e questo insieme di cittadini fa una chiesa. E quindi quando noi lo guardiamo sotto la punto di vista biblica, cosa vuol dire per noi? Che noi siamo i cittadini di Dio ovunque ci troviamo, radunati insieme per adorare il nostro Dio, chiamati fuori. Paolo, chiamato apostolo, chiamato fuori dal mondo al servizio di Dio. E quindi, voi cristiani a Corinto, dovete vedervi più come i chiamati di Dio, la Chiesa di Dio, che la Chiesa o l'assembramento di cittadini romani. La Chiesa di Dio che è in Corinto. Non tanto cittadini romani, ma cittadini del cielo, che si trovano a Corinto, poi ai santificati in Gesù Cristo, chiamati santi. Questo anche è un po' strano, vedendo in questo percorso di Primo Corinzi tutte le problematiche che c'erano in questa chiesa, mi sembra strano che Paolo fosse in grado di chiamarli santificati o anche santi, ma pure l'ha fatto. Perché? Non siamo santi in base alla nostra bravura o alla nostra santificazione. Noi siamo santi in base al sangue di Cristo versato per noi. Io non sono santo grazie al mio operare, ma sono reso santo grazie al suo operare per me. Insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo. Loro Signore è nostro. Ma questo ci anche sottolinea l'universalità della Chiesa. Che la Chiesa non è un luogo, non è un edificio, e non è localizzato in una nazione o in un'altra, o nemmeno nei secoli. La Chiesa è l'insieme di veri credenti in qualunque luogo, in qualunque tempo, che invocano il nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, in spirito e in verità. Paolo dice, versetto 3, «Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo». E come è stato detto nel passato, ripeto di nuovo, non possiamo sperimentare la pace di Dio nella nostra vita affinché conosciamo la grazia di Dio nella nostra vita. La grazia di Dio è il favore di Dio immeritato. Sarà importante per noi più avanti in questo capitolo, dove vedremo che le carisma dello Spirito, i doni dello Spirito Santo, vengono distribuiti a noi, non in base alla nostra bravura. Sapete una cosa? La parola grazia è caris, e la parola dono è carisma. Noi siamo graziati da Dio, non perché lo meritiamo, ma perché Lui ce la dona liberamente. E finché non vengo a Dio per la sua grazia, ma per il mio operare, non posso mai sperimentare la pace che c'è, la pace che si trova in Gesù Cristo. Grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di iniziare a guardare il primo problema a Corinto, in versetto 10, Paolo, da versetto 4 a versetto 9, sottolinea quello che i corinzi sono in Cristo. Quello che i corinzi sono in Cristo. Guardiamo insieme. Versetto 4, Paolo dice: io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. E di nuovo, vedendo tutti i problemi che ci sono in questa chiesa, sarebbe strano poter dire che Paolo è continuamente grato per loro. Se non ci sono tante cose per essere grato dalla vita di qualche credente attorno a noi, io posso essere sempre grato a motivo, versetto 4, della grazia di Dio mostrato verso di loro. Se Dio ama il mio prossimo, dovrebbe essere motivo abbastanza per me di essere grato anche per loro. Gesù è morto per quella persona. Gesù ama quella persona. E quindi chiediamo al Signore di essere anche noi grati a Dio per quella persona, nonostante chi sono. Versetto 5. Perché in Lui, non in loro stessi, non nella loro bravura, nel loro comportamento, ma perché in Lui, Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Loro erano ricchissimi in Cristo Gesù. E questo non parla necessariamente di una ricchezza materiale in questo mondo. Può essere che Dio permetta che tu abbia un po' di soldi in più, una casa un po' più grande da utilizzare per la sua gloria in questa vita. Ma Paolo sta dicendo che i corinzi sono stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola, in ogni conoscenza. Loro erano molto arricchiti. Ed è interessante quello che poi ora Paolo dice in versetto 7. Così che, quanto erano arricchiti in Gesù? Così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. È interessante questa frase, non vi manca alcun dono. Vedendo i problemi in questa chiesa, è strano che loro non erano mancanti in alcun dono. Cosa mi insegna questo? È una cosa che dobbiamo ricordare nello studio di Primo Corinzi insieme. Se la chiesa di Corinto era una chiesa piena di carnalità, piena di peccato e piena di problemi, e allo stesso tempo era una chiesa piena di un operare spirituale, piena della grazia di Dio, piena di doni, al punto tale che non mancava nessun dono, cosa ci dice? Ci dice che carisma spirituale non è una prova di maturità cristiana. Lo ripeto, carisma spirituale non è una prova di maturità cristiana. Loro stavano abbondando nei doni mentre abbondavano nel peccato. Allora questo è importante per noi, perché se io misuro lo stato del mio cammino cristiano attraverso le grazie di Dio attraverso la mia vita, posso essere ingannato su quanto bene io stia in piedi. Gesù, quando lui in Luca capitolo 10, il Vangelo di Luca capitolo 10, ha mandato il 70 per predicare e per operare prodigi, in Luca 10, 17 leggiamo: or i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Versetto 19. Ecco, Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. E poi Gesù dice una cosa molto importante per noi. In Luca 10, versetto 20, lui dice: tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gesù dice: non innalzate il mio operare attraverso di voi. Anzi, dovete innalzare il fatto che io vi ho salvati e che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Paolo continuerà in questa epistola, in 1 Corinzi 10, a dire questo in versetto 12. 1 Corinzi 10, versetto 12. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. La nostra carisma spirituale non è una prova di maturità cristiana, è soltanto una prova della sua ricca grazia verso di noi e attraverso di noi. E poi Paolo dice in versetto 7 di 1 Corinzi 1: mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, pur di essere una chiesa piena di carnalità, questa chiesa a Corinto stavano aspettando la manifestazione di Gesù, il suo ritorno per loro. Possiamo leggere in 1 Tessalonicesi capitolo 4, versetto 15, che l'Apostolo Paolo stesso viveva con una certa aspettativa del ritorno di Gesù nella sua vita. Paolo dice, 1 Tessalonicesi 4, 15, ora vi diciamo questo per parole del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Paolo ha detto noi viventi. Secondo me, Paolo vedeva possibile che lui venisse incluso in questo gruppo di viventi al ritorno di Gesù. E quindi noi vogliamo vivere con una certa attesa del ritorno di Gesù letteralmente a questa terra per rapirci con sé. Paolo alla fine della sua vita ha detto questo in 2 Timoteo 4, versetto 8. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Puoi dire che tu aspetti con attesa il ritorno di Gesù, che tu ami il suo venire? Io voglio vivere con una certa attesa. Amen. Paolo, continuando in 1 Corinzi capitolo 1 versetto 8, dice questo: il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Prima di iniziare il primo problema alla Chiesa di Corinto, Paolo continua di rassicurarli, Paolo continua di incoraggiarli, mettendo i loro occhi non sulle loro vite e i loro problemi, ma sulla bravura di Cristo e quello che Lui sta facendo per loro. Paolo dice che Gesù confermerà fino alla fine i Corinzi, affinché in quel giorno loro siano irreprensibili, perché in questo giorno non lo sono ancora. In 2 Timoteo 1,12 Paolo dice: per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli, Gesù, è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. La speranza che Paolo aveva nei confronti dei Corinzi per chiamarli santi e santificati era la conferma di Cristo per loro, non il loro operare. che Gesù era capace di custodirli fino a quel giorno. Come Paolo ha detto qui in 1 Corinzi 1:9, fedele è Dio, fedele è Dio. Sapete una cosa? Se noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. Fedele è Dio, Lui non può cambiare, Lui non può fare a meno che essere fedele verso di noi, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Da quello che vedremo insieme in questa lettera che Paolo ha scritto, e che Paolo doveva sottolineare che Dio è fedele perché la Chiesa a Corinto non la era. Questo ci porta al primo problema che c'è nella Chiesa a Corinto: la divisione tra di loro. La divisione tra di loro. Pochi e ben divisi. Paolo dice questo in versetto 10: ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. È una cosa molto saggia per noi dare una parola di incoraggiamento prima di portare una parola di correzione. E Paolo ha cercato di mettere il loro sguardo sull'opera di Cristo completa per loro, prima di trattare questo primo problema. E questo primo problema vedremo per un po' di capitoli in questa lettera. La loro ottica del leadership era sbagliato, e loro si stavano dividendo in più gruppi. Leggendo ancora più avanti, Paolo dice qui in versetto 11: mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Or, voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, ed io di Cristo. La Chiesa a Corinto stava iniziando di avere i primi partiti politici ecclesiali. Stavano già dividendosi dietro diversi pastori. Oh, tu sei di Paolo? Io no. Paolo aveva timore, lui aveva tremore quando lui era con noi. Lui era un uomo debole. Io mi metto dietro Apollo, un uomo eloquente nella scrittura. Io no. Paolo no, Apollo no. Io mi metto dietro Cefa, Pietro. Cefa è un altro nome per Pietro. Infatti è stato detto a Pietro che Gesù avrebbe edificato la sua chiesa su di lui, non su Paolo. E alcuni pure dicevano: io sono di Cristo, oh, io non vado a nessuna chiesa. Io ho Gesù come il mio pastore. Io non seguo nessun uomo. La Chiesa a Corinto stava avendo divisioni tra di loro in base alle loro preferenze di pastore. E Paolo dice che non doveva essere così. Versetto 10: dovevano piuttosto avere un medesimo parlare, perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Se noi come chiesa locale riusciamo mai di avere un medesimo parlare, modo di pensare e di volere, noi potremo essere una chiesa locale molto efficace per il Vangelo in questa città. E Paolo dice: questo problema è stato segnalato da quelli della casa di Chloe. Se posso dire come pensiero parentetico, se siamo pronti a parlare riguardo gli altri e i problemi che vediamo attorno a noi, dovremmo essere anche pronti che sappiano che siamo stati noi a dirlo, quelli della casa di Chloe. Paolo, in versetto 13, sottolinea un problema con questo. Lui dice: Cristo è forse diviso? La divisione che c'è tra di voi, voi pensate che Gesù è diviso fra sé? Lui è venuto per unirci o per dividerci uno dall'altro. Poi dice, Paolo, è stato forse crocifisso per voi? Alcuni di voi che volete innalzarmi come il vostro leader più importante? Dovete chiedervi, sono stato crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Io non vi ho salvati, io non sono andato in croce per voi. Anzi, poi lui dice, versetto 14, una cosa importante, ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Questo è strano, no? Ad eccezione di Crispo, il leader della sinagoga lì a Corinto, e Gaio, perché nessuno dica che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. E quindi Paolo dice qui, guarda, non dovete fraintenderci. Non siamo venuti nella vostra città per predicare noi stessi. Non dovete innalzarci. La chiesa non è di Paolo, la chiesa non è di Apollo, né di Pietro. La chiesa è di Gesù Cristo. E noi siamo stati di aiuto per voi di vedere Gesù innalzato. E poi Paolo continua in versetto 17 dicendo questo. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Allora, è vero o non è vero? Gesù ci ha mandato a battezzare o no? Perché quando io leggo il Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 19, mi sembra che Gesù ha detto questo. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Mi sembra che Gesù ci abbia mandato a battezzare. Allora cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo che Gesù non mi ha mandato per far numeri di seguaci di Paolo. Lui non mi ha mandato affinché io potevo battezzare tutti quanti, perché il vostro sigillo non sono io, ma il vostro sigillo è lo Spirito Santo che è in voi. Lo vediamo a volte questa mentalità in chiesa, no? Oh, io non voglio che quello prega per me, vorrei che il pastore famoso prega per me. Io non voglio andare da quest'uomo perché lui non sembra di essere importante abbastanza. Io voglio andare da quest'altro leader che sembra di essere un pezzo grosso. Paolo dice, Gesù non mi ha mandato per battezzare nel mio nome. E mi ha mandato ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. La nostra identità non risiede in chi ci ha battezzato, o noi leader, in quanti ne abbiamo battezzato, ma nel fatto di essere figli di Dio rigenerati dal prezioso sangue di Cristo Gesù. Paolo sta dicendo una cosa molto importante. Lui non vuole che i corinzi trovino la loro identità o forza in Paolo stesso. E Paolo sta comunicando dal leader che la sua identità o valore non è trovato in quanti innalzano il suo nome. Anzi, Paolo dice, se io sono venuto per predicare me stesso o per essere visto da voi come una persona importante, io posso rendere la croce di Cristo una cosa vana. Noi predichiamo Cristo Gesù, non predichiamo la grandezza di un uomo. Infatti, Paolo dice, versetto 18, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Se voi corinzi volete innalzare me o innalzare Apollo per differenze di conoscenza biblica o di modi di parlare, uno che è più eloquente di un altro, voi state guardando noi con occhi umani, secondo sapienza e intelligenza dei uomini. I vostri valori sono posti in cose sbagliate. Infatti, da versetto 20 a versetto 25, Paolo tratta la radice del problema a Corinto. I loro valori erano fuori. Paolo dice, versetto 20, dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questa età? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Gesù, attraverso la sua morte e la sua resurrezione dalla morte, ha reso molto chiaro che nessuna via dell'uomo poteva salvarci. E Paolo dice, dove sono tutte le persone che pensavamo che potevano salvarci, che potevano darci una speranza? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Quando innalzo me stesso, quando innalzo un altro uomo, sto dicendo che ancora ci sono mezzi di salvezza che non sono per la croce di Cristo. Quando io mi divido da te, sto dicendo che tu non meriti più il mio amore, perché tu non sei alla mia altezza. Quando io mi divido da te, sto dicendo che io sono meglio di te. Ma non è così. La croce di Cristo ci insegna che eravamo tutti senza speranza, eravamo tutti nello stesso stato di bisogno. Paolo sta cercando di dire che non sono io il tuo savio, non sono io il leader più importante nella vostra vita. Non è una gara a quanti like sui social o seguaci abbiamo. Io e Apollo e Pietro non abbiamo vissuto questa forma di leadership tra di voi, perché Dio ha reso stolta ogni paragone che noi uomini potremo mai innalzare. Versetto 21, Paolo continua. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. E come vedremo, continuando questo capitolo e vedendo capitolo 2 insieme, l'Apostolo Paolo vuole far capire ai Corinzi che pur di essere nati di nuovo per lo Spirito Santo e pur di avere accesso ad un nuovo modo di pensare in una maniera spirituale, loro ancora stanno ragionando secondo il modo di questo mondo. Ma Dio ha reso la sapienza di questo mondo un nulla. Come vedremo, attraversando questo capitolo 1 e entrando in capitolo 2, Paolo paragonerà la sapienza di Dio con la sapienza di questo mondo. E lui sta dicendo ai Corinzi, affinché voi vi dividete per gruppi, state ancora ragionando con sapienza dei uomini, con una mentalità non spirituale. Ma Dio voleva salvarci secondo la follia della predicazione. Perché è una cosa folle? Salvare quelli che credono, perché è piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Versetto 22, poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Allora, ogni cultura ha i suoi modi di attribuire valore. La nostra cultura cristiana, però, richiede che troviamo il nostro valore nella croce di Cristo e nella sua resurrezione dalla morte per noi, e non più nei valori di questo mondo. Noi tendiamo come umani di innalzare un uomo perché lui ha più soldi, di innalzare quest'uomo perché lui parla in modo eloquente. Noi abbiamo carnalmente diversi modi per la quale innalziamo certi uomini, ma noi dovremo innalzare Gesù per la follia di quello che lui ha fatto per noi. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Nel Vangelo di Matteo capitolo 16 troviamo questo momento dal versetto 1, Matteo 16, 1. Poi si accostarono a lui, a Gesù, i farisei e i sadducei, due gruppi di leader religiosi del giorno, e per tentarlo gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro e disse: quando si fa sera, voi dite, farà bel tempo perché il cielo rosseggia. Versetto 3. E la mattina dite, oggi farà tempesta, perché il cielo tutto cupo rosseggia. Ipocriti, ben sapete dunque distinguere l'aspetto del cielo, ma non riuscite a discernere i segni dei tempi? Versetto 4. Poi Gesù dice questa cosa importante: una generazione malvagia ed adultera richiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. E lasciateli, se ne andò. Gesù dice che quando noi cerchiamo e corriamo dietro segni e prodigi, noi possiamo essere descritti come una generazione malvagia e adultera. Noi come uomini carnalmente abbiamo un certo modo di dare valore a persone o ad opere. E la chiamata per noi è di essere chiamati fuori da questo mondo e di non ragionare più secondo la via di questo mondo. Perciò Paolo dice in 1 Corinzi 1:22: i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Ogni cultura ha un suo modo di attribuire valore. Ma la nostra cultura cristiana richiede che troviamo il nostro valore nella croce di Cristo e nella sua resurrezione dalla morte per noi. Versetto 24. Poi Paolo dice questo: ma a quelli che sono chiamati, riportandoci al versetto 1, quelli che sono chiamati fuori dal mondo, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo. Guarda, Corinzi, questo primo problema in mezzo a voi, che siete pochi e ben divisi. Ricordatevi che la Chiesa di Dio è un'entità di persone chiamati fuori dal mondo, chiamati a Cristo Gesù, ad una nuova vocazione, e richiede un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di attribuire valore. Noi non siamo venuti a Corinto, io Paolo, o Apollo, predicando noi stessi. Siamo venuti a predicare Cristo Gesù, potenza di Dio e sapienza di Dio. Quindi non dividetevi più secondo questo leader o secondo quello, sotto la leadership di questo pastore o sotto la leadership di quell'altro. Siamo stati chiamati fuori i nostri vecchi modi di ragionare secondo la carne. Versetto 25. Poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Lo studio attraverso 1 Corinzi, questa serie chiamata Problem Church, ci dimostrerà una cosa molto fondamentale per noi. Ci incoraggerà di non essere più persone che camminano secondo la carnalità umana, ma secondo ciò che ci è stato fornito nello Spirito di Dio, che dimora in noi.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Il pane della vita. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6 versi 41 a 59. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? «Ma come mai ora dice io sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne». I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno». Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Gesù si era presentato come qualcuno che è disceso dal cielo. Per gli interlocutori di Gesù in quella sinagoga di Capernaum era evidente che Gesù con quell'espressione stava indicando un'origine divina che andava oltre la nascita comune a tutti gli uomini. Non era egli un uomo come tutti gli altri? Essi vedevano davanti a loro un uomo in carne e ossa, di cui conoscevano i genitori. Perché quell'uomo continuava a dire di avere un'origine diversa? Questo li scandalizzava e li irrigidiva ancora di più nella loro incredulità. Quell'affermazione di Gesù non rispondeva alla loro idea di Messia. Quelle stesse persone che il giorno prima erano pronte ad incoronarlo re, ora non riuscivano ad accettare il fatto che lui provenisse dal cielo. Essi credevano nell'uomo Gesù, ma non erano in grado di comprenderne l'origine divina. Il loro mormorio confermò ancora una volta che il pensiero di Gesù a loro riguardo era corretto. Essere parte del popolo di Israele da un punto di vista etnico non era sufficiente per essere salvati, come essi credevano. Anche più avanti, nell'Evangelo di Giovanni, Gesù dibatté a lungo con i giudei su questo punto. Essi chiamavano Dio loro padre, si vede ad esempio Giovanni 8:41. Ma se Dio fosse stato davvero loro padre, essi avrebbero riconosciuto Gesù e compreso le cose che egli voleva dire loro. Si legge a Giovanni 8:42. Essi dovevano riporre la loro fede in Gesù. Il pane disceso dal cielo e appropriarsene per avere vita eterna. Ma finché questo accadesse, essi avrebbero dovuto aprire il cuore alla testimonianza del Padre. Dio aveva reso testimonianza riguardo a suo figlio, facendo udire la propria voce, attraverso la testimonianza dei profeti, attraverso le scritture, attraverso le opere potenti e i segni che Gesù aveva fatto. Eppure essi continuavano ad essere increduli. In tal senso, essi non avevano udito il Padre e non avevano imparato da lui, quindi non potevano andare a Gesù per essere salvati, ma il loro cuore si induriva sempre di più alle parole di Gesù. Come Gesù aveva osservato in precedenza in Giovanni 5, versi 39-40, loro esaminavano e conoscevano le scritture, eppure non si rendevano conto che le scritture parlavano proprio di Gesù. Pur essendo figli di Abramo da un punto di vista etnico, essi dimostravano di non avere un rapporto con il Padre e quindi non ricevevano la testimonianza e la rivelazione di Dio riguardo suo figlio e di conseguenza erano increduli nei confronti di Gesù. Di fronte a tale incredulità, Gesù fece un discorso ancora più complesso da comprendere per chi non aveva la giusta illuminazione spirituale. Infatti il discorso di Gesù non poteva fare altro che destare ancora più scandalo se preso letteralmente. Gesù spiegò loro infatti che essi avrebbero dovuto mangiarlo per avere vita eterna. Nel brano che leggeremo in seguito vedremo che anche i discepoli erano rimasti scioccati dalle parole di Gesù. D'altra parte, immaginate di trovarvi davanti una persona che vi dice che per avere vita eterna dovete mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Non sareste frastornati? Quelle parole, per essere comprese, richiedevano proprio l'illuminazione spirituale che solo Dio poteva dare. Ma ovviamente la loro incredulità impediva loro di cogliere l'aspetto spirituale e rimasero scandalizzati come testimonia la loro reazione. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù non stava ovviamente invitando nessuno a praticare il cannibalismo nei suoi confronti. invitando le persone a mangiare la sua carne e bere il suo sangue in maniera letterale. Egli stava invece rivelando loro che presto avrebbe dato la sua vita, simbolizzata appunto da carne e sangue, per dare loro vita eterna. Il concetto è chiaro. Egli con la moltiplicazione dei pani aveva dato loro del cibo per sostenere il corpo, ma ora stava parlando loro di un cibo spirituale che avrebbe permesso loro di avere vita eterna, un cibo quindi superiore anche alla manna che gli israeliti avevano mangiato nel deserto, perché la manna comunque era solo per un tempo, mentre il cibo che Gesù stava offrendo dava accesso alla vita eterna. Chi mangia di questo pane, disse Gesù, vivrà in eterno. Essi dovevano appropriarsi della persona e dell'opera di Gesù per essere salvati dai loro peccati. In tal senso avrebbero dovuto mangiarlo. Ciò che Gesù osservò nei suoi interlocutori è sotto i nostri occhi tutti i giorni, anche oggi. Quante persone hanno udito la buona notizia inerente a Gesù eppure non credono? Quanti hanno addirittura letto la Bibbia e sono rimasti indifferenti? Dio non è lontano da noi, ma possiamo trovarlo solo se la nostra ricerca è sincera. Siamo tutti creature di Dio, ma alcuni di noi lo negano e preferiscono credere che non ci sia un Dio, che non ci sia un senso, che siamo solo frutto del caso. Molti si avvicinano alla Bibbia solo con scetticismo, ma se invece cerchiamo davvero una relazione con Dio, possiamo essere certi che Egli, attraverso le Scritture e l'opera dello Spirito Santo, aprirà il nostro cuore per andare a Gesù. Gesù stesso, più avanti in questo Evangelo, dirà ai suoi discepoli che egli avrebbe mandato lo Spirito Santo proprio per questo. Si legga Giovanni 16, versi 7 a 11. È Dio che apre i nostri occhi per metterli in grado di percepire la verità. Ma stiamo davvero cercando un rapporto con colui che ci ha creati? Avviciniamoci a Dio e alla sua parola con il desiderio di incontrarlo e vedremo che Dio opererà. Sarà Lui stesso a trascinarti verso Gesù, ad indicarti Gesù come tuo Salvatore e Signore. Ad un certo punto ti accorgerai che quelle parole smetteranno di essere semplici parole stampate su un libro e parleranno al tuo cuore, mettendo a nudo ciò che sei, il tuo peccato, la tua inadeguatezza davanti a Dio, la tua colpa per non aver cercato di avere un rapporto con Lui fino ad ora. Ma poi Dio ti darà anche la soluzione, la medesima soluzione che Gesù quel giorno in quella sinagoga di Capernaum diede ai suoi interlocutori. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Gesù non ti invita al cannibalismo, ma ti invita ad appropriarti di Lui, della sua persona, di ciò che Egli ha fatto per te, morendo sulla croce al tuo posto, pagando per i tuoi peccati. Gesù ti invita a riporre la tua fede in Lui, perché solo così puoi avere vita eterna.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Chi pretendi di essere? Noi siamo i capi del popolo e la nostra autorità non è in discussione. Con quale autorità fai queste cose? Come avevamo detto, comincia in questo episodio il lungo confronto tra Gesù e la classe dirigente che porterà Gesù sulla croce. In questo episodio vedremo Gesù all'attacco, con alcune parabole che evidenziano il fallimento della classe dirigente giudaica. Ne parliamo in questo episodio 50 della serie sul Vangelo di Matteo. Quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi rispondete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta.» Risposero dunque a Gesù: «Non lo sappiamo.» E anche egli disse loro: «E neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose.» Matteo 21, versetti 23 a 27. Immaginate di essere i capi del popolo, vi trovate davanti un uomo che ha poco più di 30 anni e sta attirando l'attenzione su di sé, al punto che molti lo ritengono il Messia. Ma voi sapete che egli non proviene dalle vostre scuole rabbiniche. Da dove è venuto fuori? Chi sono i suoi insegnanti? Con quale autorità sta agendo? Gesù avrebbe potuto rispondere: «La mia autorità viene da Dio stesso.» Ma gli avrebbero creduto? Gesù sapeva che se non avevano creduto a tutti i segni che aveva fatto fino a quel momento, non avrebbero creduto neppure in quel momento. Così egli preferì chiudere questo primo round, mettendoli in difficoltà con una domanda molto mirata. Essi avevano infatti rigettato Giovanni Battista proprio perché non avevano riconosciuto che egli veniva da Dio. Eppure la folla aveva compreso che si trattava di un profeta. Essi, accecati dal loro amore per il potere, non erano in grado di riconoscere coloro che Dio mandava. Ed è per questo che avevano rifiutato Giovanni Battista. Allo stesso modo avrebbero rifiutato Gesù. Pertanto era superfluo rispondere alla loro domanda. Essi comunque non avrebbero accettato l'autorità di Gesù. A questo punto Matteo inserisce una parabola di Gesù volta proprio a denunciare l'incredulità dei capi religiosi. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse: «Figliolo, va a lavorare nella vigna oggi.» Ed egli rispose: «Vado, signore.» Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: «Non ne ho voglia.» Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: «L'ultimo.» E Gesù a loro: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui.» Matteo 21, versetti 28 a 33. Come vedete, questa parabola elabora il pensiero che Gesù aveva costruito con la domanda che aveva fatto in precedenza, riguardante Giovanni Battista. In questa parabola, il figlio che appare più volenteroso e preparato, alla fine non è quello che fa la volontà del padre. Infatti è proprio il figlio che appare più svogliato, quello che andò per primo a lavorare nella vigna. Per Gesù, i capi del popolo erano proprio come quel figlio apparentemente volenteroso. I più religiosi, i più devoti, i più meritevoli agli occhi del popolo, quelli che sembravano più pronti ad accogliere il regno di Dio. Ma nei fatti, coloro che avevano accolto Giovanni Battista e stavano accogliendo Gesù erano soprattutto quelli che apparentemente erano più lontani da Dio. Perché? Perché in quelle categorie si trovavano persone che si rendevano conto del proprio stato e avevano un vero desiderio di cambiare. Molti di loro vennero toccati dal messaggio di Giovanni Battista e poi vennero toccati dal messaggio di Gesù. Ma chi, come i capi religiosi, pensava di essere già a posto, aveva prestato scarsa attenzione al messaggio di Giovanni, così come a quello di Gesù. Anzi, non si erano convertiti nemmeno dopo aver visto i grandi risultati che tale messaggio aveva ottenuto. L'impatto positivo che stava portando
presso le persone più umili in mezzo al popolo. E così coloro che sembravano i più pronti a entrare nel regno di Dio rischiavano a sorpresa di rimanere fuori. Gesù rincarò la dose con un'altra parabola. Udite un'altra parabola: c'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo e finalmente mandò loro suo figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? Essi gli risposero: li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Matteo 21, versetti 33 a 41. Ascoltando la parabola, era facile per loro etichettare quei vignaiuoli malvagi come degni di morte. Si erano comportati in modo davvero malvagio, uccidendo tutti i servi che il padrone aveva mandato loro e infine avevano ucciso anche suo figlio. Gesù lasciò che essi stessi pronunciassero la loro condanna senza accorgersene. Pur avendo ascoltato la parabola, essi non si erano resi conto del fatto che Gesù stava parlando di loro. Essi, così come i loro padri, avevano sempre rifiutato i servi.

modo molto esplicito. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Matteo 21, versetti 42 a 44. Pam! Che porta sbattuta in faccia. Citando quel brano, tratto dal Salmo 118, Gesù li stava attaccando in modo diretto. Lo avete capito che siete voi, capi del popolo, quei malvagi vignaiuoli? Ovviamente, la vigna è Israele. Lo avete capito che siete voi, che state rifiutando la pietra angolare scelta dal Signore per edificare il suo edificio? Voi siete i costruttori in Israele, voi siete quelli che avete autorità, voi siete quelli che si considerano eredi di Mosè, quelli a cui tutti guardano per avere una guida, eppure state distruggendo invece di costruire. Non siete nemmeno in grado di discernere che io sono la pietra angolare necessaria per costruire l'edificio di Dio. E a quel punto Gesù annunciò in modo chiaro che essi sarebbero stati rimossi. Il posto dei capi del popolo sarebbe stato preso da altri che avrebbero portato frutto. E sembra piuttosto evidente che Gesù si riferisse proprio ai suoi discepoli, sui quali avrebbe edificato la sua comunità. Sarebbero stati essi coloro che avrebbero guidato il popolo di Israele, predicando il Vangelo e portando molti proprio a riconoscere Gesù come il Messia. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla, che lo riteneva un profeta. Matteo 21, versetti 45 e 46. Insomma, ci hanno messo un po', ma alla fine hanno capito che parlava di loro. E la loro reazione, prevedibile, non poteva essere che una: cercare di prendere Gesù per toglierlo di mezzo. Però la gente lo riteneva un profeta, anzi, molti lo ritenevano proprio il Messia. Quindi per il momento dovettero soprassedere in cerca di un momento più propizio. A questo punto Matteo inserisce ancora una parabola di Gesù che in qualche modo conclude questa sezione. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, e altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Matteo 22, versetti 1 a 7. In questa prima parte della parabola è chiaro che Gesù riprende il tema già visto in precedenza. Coloro a cui l'invito è rivolto, gli invitati alle nozze, in primo luogo dovevano essere proprio loro. Erano loro i più religiosi, i più devoti, quelli che pensavano di avere i primi posti nel regno di Dio, i capi in Israele. E il Signore certamente rivolgeva proprio a loro il suo invito. Ma essi lo stavano rifiutando. Qui le parole di Gesù si fanno minacciose, perché egli parla di morte e distruzione delle loro città. E in effetti, se pensiamo alla caduta di Gerusalemme, avvenuta meno di 40 anni dopo, e alla conseguente dispersione, ci rendiamo conto di quanto le parole di Gesù non fossero campate in aria. Quei capi religiosi si stavano assumendo una grossa responsabilità ed essi avrebbero portato il loro popolo alla rovina. Ma grazie a Dio, il re della parabola non si sarebbe limitato ad invitare i capi religiosi, ma avrebbe esteso il suo invito a tanti altri, più umili di loro e più pronti ad apprezzare l'invito del re. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Matteo 22, versetti 8 a 10. La storia dimostra chiaramente che le cose andarono proprio così. Nonostante il rifiuto da parte di quei capi religiosi, in mezzo al popolo
Dio ha trovato una risposta più che positiva. Basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto di quanto

0: Tanti israeliti hanno risposto all'appello degli apostoli. E la cosa straordinaria è che anche nella stessa classe sacerdotale ci furono tante conversioni, come si legge in Atti 6-7. Poi addirittura l'invito si è esteso ai samaritani, ai gentili, per giungere fino a Roma, fino all'estremità del mondo. E ovunque il regno di Dio ha trovato accoglienza. La parabola si conclude però in modo inaspettato. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Matteo 22, versetti 11 a 14. Si tratta di una parabola e non di un'allegoria, quindi non è il caso di speculare su cosa possa rappresentare ogni dettaglio della parabola. Il messaggio globale della parabola però è chiaro. Gesù stava dicendo a quei capi religiosi che loro sarebbero rimasti fuori perché avevano rifiutato l'invito. Ma ciò non significava che il re sarebbe stato di manica larga con tutti gli altri. L'invito sarebbe stato esteso a tanti, tanti sarebbero stati chiamati. Ma gli eletti, cioè coloro che il re avrebbe scelto per partecipare alle nozze, sarebbero stati pochi. Infatti sarebbero stati solo coloro che avevano le carte in regola per partecipare. Il re avrebbe mantenuto i suoi requisiti standard per la partecipazione alle nozze e chi accettava l'invito doveva anche accettare le regole del convito. Se le regole prevedevano un abito di nozze, evidentemente quell'abito era alla portata degli invitati. Per quanto ne sappiamo, forse il re stesso avrebbe provveduto lui stesso un abito a chi ne fosse sprovvisto. Ma colui che si era infiltrato, infischiandosene delle buone maniere, stava mostrando mancanza di rispetto e disprezzo per l'invito del re, non rendendosi conto di quale onore stava ricevendo dal re. Come dicevo, Gesù nella parabola non fornisce tutti i dettagli, ma leggendo il resto del Nuovo Testamento ci rendiamo conto di quale possa essere l'abito di nozze richiesto. Tutto il Nuovo Testamento mette l'accento su Gesù e sulla sua opera come requisito necessario per entrare nel regno di Dio. Forse qualcuno potrebbe pensare di entrare nel regno di Dio attraverso altre strade, attraverso le proprie opere, attraverso chissà quali religioni e filosofie. Ma il re, il Dio creatore dei cieli e della terra, ha stabilito un abito di nozze preciso per la partecipazione. E se vogliamo davvero onorare il re, dovremmo accettare il suo invito e indossare l'abito di nozze previsto. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Accetteremo di indossare quell'abito, accetteremo di riconoscere che Gesù Cristo è il Signore, è l'unico Salvatore che ha dato la sua vita per i nostri peccati. Invocheremo il nome di Gesù per la nostra salvezza. Lui ci sta rivolgendo proprio oggi la sua chiamata, ma saremo tra quelli che siederanno al suo convito o tra quelli che saranno buttati fuori? Un abbraccio a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Rieccoci in compagnia oggi del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco.
0: Allora, riprendiamo il discorso oggi che abbiamo cominciato la volta scorsa riguardo, diciamo, ai problemi, alle questioni che in qualche modo diventano dominanti nella nostra vita e che condizionano la nostra esistenza in un modo o nell'altro. Abbiamo detto che la volta scorsa abbiamo detto che ci sono probabilmente tre tipi fondamentali di problemi che possono dominare e normalmente dominano la vita di chi si lascia da essi dominare. Ovviamente ci sono problemi come le sostanze che si prendono, che si ingeriscono, che si usano per avere una vita più serena, più tranquilla, più appagante. Ci sono certi tipi di atteggiamenti, di comportamenti che si adottano per lo stesso motivo, oppure ci possono anche essere persone da cui ci si lascia dominare per lo stesso motivo, se non sbaglio. Non so se hai qualcos'altro da riprendere a questo riguardo prima di andare avanti, Gianfranco.
2: Ma no, penso che ci siamo. È importante ricordarsi di uscire dal luogo comune che la dipendenza è dovuta solo a sostanze, perché questo è qualcosa da sfatare. Qualsiasi cosa, che persona, sostanza che ci porta in una condizione in cui non possiamo più fare a meno per la nostra vita di quella persona, di quella sostanza, di quella cosa, ha creato una dipendenza. Noi, la dipendenza è non essere liberi di essere senza quella cosa, persona o sostanza.
0: Infatti, poi mi sembra che abbiamo detto che non ci sono comunque delle situazioni di vita così, diciamo, di primo acchito, a prima vista, che possano essere determinanti di questo genere di dipendenza, perché anche per esempio persone che vivono nel benessere più totale, in una condizione di vita cosiddetta normale, possono trovarsi queste persone a vivere delle situazioni interne, interiori, che le portano a cercare di dipendere da cose esterne a sé per sentirsi in qualche modo meglio.
2: Sì, esattamente. Questo potrebbe essere considerato una cosa estremamente democratica, nel senso che non fa distinzioni di ceto sociale o di altre condizioni, perché tutti sono nella situazione in cui possono trovarsi in condizioni di dipendenza da qualcosa, che può essere quello che pensano gli altri, per cui diventa importantissimo il rapporto non con gli altri, ma con la reputazione che loro hanno di noi. Possono essere i soldi, il fatto che noi non riusciamo a vivere senza pensare al nostro conto in banca, alla nostra a quanto abbiamo. Questo è una cosa molto molto risaputa anche in letteratura. Il famoso avaro di Molière riprendeva lo stesso concetto, e così anche altri romanzi successivi, anche italiani. Quindi non c'è solamente la sostanza o le persone che a volte sono in situazioni di indigenza, per cui magari incominciano ad assumere sostanze o a dipendere da certe cose che non hanno o che vorrebbero avere. Tante volte, lavorando con la tossicodipendenza, nella tossicodipendenza mi trovavo di fronte a ragazzi che avevano cominciato a usare droghe per noia, perché avevano tutto quello che potevano avere a disposizione, altri che avevano iniziato perché non avevano niente e almeno in quel modo non pensavano a tutti i problemi, a tutte le difficoltà che avevano. Quindi proprio da un estremo all'altro si passava.
0: Quindi il famoso e cosiddetto male di vivere comunque colpisce tutti e a qualsiasi livello sociale.
2: Sì, esattamente. Tutti noi abbiamo un desiderio di sentirci soddisfatti, di essere soddisfatti, di sentirci bene, un desiderio di un benessere, e in questa ricerca di benessere possiamo cadere in queste forme di dipendenza nel momento in cui non proviamo benessere, non c'è niente di male nel provare e nel ricercare il benessere, ma quando non riusciamo più a fare a meno di quella cosa per il nostro senso di benessere, non riusciamo più a staccarci da quello. Questo è diventato un problema.
0: Esatto. Però mi sembra di ricordare anche una cosa interessante che ci dicevi la volta scorsa, cioè che prima di arrivare a definire e a vivere sulla propria pelle una vera e propria forma di dipendenza, comunque c'è una sorta di progresso o di processo che porta lì e che molto spesso è anche sottile, subdolo in qualche modo, no? Si parte da una forma di prova, di sperimentazione che lì per lì, come giustamente tu dicevi ora, nel provare benessere o piacere non c'è nulla di male di per sé. Però poi dopo, piano piano, si instaurano delle routine, delle cose particolari per cui dopo la prova si vuole sempre continuare a fare uso di certe cose, che siano sostanze, persone, comportamenti e via dicendo, fino ad arrivare a non farne più o meno.
2: Sì, esatto. Questa è la parte forse più pericolosa, nel senso che quando noi proviamo delle belle sensazioni, un senso di benessere legato all'uso di una sostanza, che può essere mangiare qualcosa di piacevole, bere qualcosa di piacevole o altro, della compagnia di una persona o di un comportamento particolarmente gratificante, questo senso di piacere si sente che siamo in diretta, perché stanno passando degli aerei e non sento più niente.
0: Ma noi
2: mi
0: ti
2: scuso
0: sentiamo.
2: Con gli ascoltatori.
0: Va bene.
2: Quando noi siamo in una condizione in cui abbiamo provato delle belle sensazioni di piacere, è facile, capita a tutti, di voler riprovare l'esperienza. Riprovare l'esperienza in maniera continuativa può portare a una assuefazione a questa esperienza. Il nostro corpo si abitua sia dal punto di vista delle sensazioni che vengono provate, quindi noi ci abituiamo al bello e non ci fa più così piacere come prima, e quindi a volte tentiamo di ripetere l'esperienza sempre più frequentemente o di intensificare la gratificazione dell'esperienza. Pensiamo a quando, prendiamo l'esempio di chi inizia con delle sigarette, deve usare una sigaretta sempre più forte per riprovare una sensazione iniziale. Oppure c'è una assuefazione dal punto di vista anche fisico. Se è una sostanza che noi ingeriamo e che magari può avere un effetto psicoattivo nella nostra vita, il nostro organismo si abitua a quella sostanza, incomincia ad abituarsi alla sua presenza e quindi si crea alla non somministrazione una leggera crisi di astinenza. Pensiamo al caffè, quando si incomincia a berne in dosi eccessive o in maniera troppo frequente, il corpo piano piano si abitua alla caffeina. Abituandosi alla caffeina può generare una leggera sindrome di astinenza, ad esempio la mattina quando ci svegliamo e il livello di caffeina nel nostro corpo è molto basso. Quindi c'è un'abitudine, una assuefazione sia psicologica dal piacere che ci fornisce quell'esperienza, che dal punto di vista fisico, se si tratta di una sostanza che interagisce con la chimica del nostro corpo.
0: Certo. E a questo punto parliamo un po' di questa dipendenza, allora, quale che essa sia, voglio dire. Però la dipendenza ovviamente influisce in un certo modo sulla vita di una persona che ne è dominata. Ora, quali sono, in qualche maniera, se possiamo fare un quadro della situazione, le conseguenze che una forma di dipendenza normalmente causa nell'esistenza di un individuo?
2: Ma ce ne sono parecchie, dipende dal tipo di dipendenza in generale, ma senz'altro una delle cose che si sviluppa in una persona che sta avendo o si sta incanalando una dipendenza è che non riconosce il fatto di essere dipendente, cioè tutto sommato nega il suo problema.
0: Quindi considera normale quel modo di vivere che sta praticando.
2: Esatto, non riesce a vedersi più dall'esterno in maniera abbastanza equilibrata, per cui non riconosce la sua situazione come problematica, si illude, tutti noi ci illudiamo tante volte di tante piccole cose, però una persona con delle dipendenze si illude ad esempio di poter smettere quando vuole, si illude che non è così grave. A volte si dice delle bugie alle quali magari crede, dicendo che non è vero che fa così male quella cosa, o che è così pericoloso, o che non è vero che dipende da quella situazione. Ci sono un sacco di bugie che a volte ci diciamo per mascherare queste dipendenze, quelle che possono chiamarsi proprio dei mascheramenti, delle protezioni dietro le quali ci mettiamo per negare la realtà. L'avarizia non è più avarizia, diventa parsimonia. Il fatto di bere un po' troppo diventa un modo per rilassarsi dopo una giornata faticosa. La sigaretta diventa un modo per staccare un attimo dal lavoro. E che cose di questo genere.
0: Quindi si può dire proprio che c'è una trasformazione più o meno completa e radicale, o comunque via via sempre più completa e radicale, dei propri valori di vita.
2: Esattamente, c'è questa trasformazione, e questo ovviamente va avanti per parecchio, finché la situazione non è più gestibile, e allora spesso la persona si trova a dover alla fine ammettere il suo problema. Solitamente però questo problema viene ammesso solo quando ci sono delle conseguenze molto gravi e spesso fisiche, perché il coinvolgimento dal punto di vista emotivo, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista psicologico, quello tante volte non viene considerato abbastanza serio o non viene proprio visto. È tipico il ragazzo. Uso l'esempio della tossicodipendenza perché è di più facile comprensione. Il ragazzo tossicodipendente o un alcolizzato che si rende conto del problema, che forse la droga è un problema, quando incomincia a stare male fisicamente e a non avere i soldi per drogarsi. Allora si rende conto che forse ha un problema, ma fino a quel momento l'illusione era: io smetto quando voglio, non è un problema, non è così grave, lo fanno tutti, è solo un momento di evasione e così via. Ma questo ce l'abbiamo con tante altre dipendenze, pensiamo appunto al vino, come lo usiamo, pensiamo alla reputazione, quanto dipendiamo noi dalla reputazione degli altri, e ci difendiamo magari dicendo: no, ma è importante avere una bella immagine di fronte agli altri, è importante quello che gli altri pensano, perché puntini.
0: Esatto.
2: Quante cose facciamo per dipendenza da quello che penseranno gli altri.
0: E tuttavia, anche pensando o essendo dipendenti da quello che pensano gli altri, non è che i nostri rapporti interpersonali migliorino, anzi molto spesso proprio queste dipendenze provocano un deterioramento nei rapporti e nei contatti interpersonali.
2: Sì, perché non c'è più un comportamento paritario, nel senso che siamo sullo stesso piano. Io dipendo dall'altra persona, l'altra persona tutto sommato domina, gestisce, magari involontariamente, non è un suo desiderio, gestisce la mia vita, quindi io mi vedo sempre un po' in subordine, ci tengo a quello che quella persona pensa di me. Quindi non c'è un rapporto alla pari, è un rapporto squilibrato, ed è per quello che pur essendo una ricerca di un migliore rapporto visti dal punto di vista del dipendente con l'altra persona, di fatto è un rapporto distorto, che porta a non avere un'immagine corretta di se stessi, ma un'immagine che dipende da quello che l'altro pensa di noi.
0: E quindi non solo un'immagine corretta di se stessi, ma anche non porta ad avere un'immagine corretta dell'altro.
2: Sì, noi non vediamo l'altro in maniera equilibrata.
0: Esatto.
2: D'altra parte l'immagine che noi abbiamo degli altri dipende sempre dall'immagine che abbiamo anche di noi stessi. Le cose sono collegate. Quindi se noi non vediamo in un modo corretto noi stessi, non riusciamo neanche a vedere in un modo corretto ed avere un giusto rapporto, una giusta relazione con gli altri.
0: Quindi questa è una diretta conseguenza in sostanza.
2: Esattamente.
0: Bene, Gianfranco, grazie per queste interessanti cose che abbiamo potuto considerare insieme anche oggi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi riprenderemo, Dio volendo, la prossima volta questi argomenti e li porteremo avanti. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: Un altro appuntamento tradizionale è quello riservato alla Bibbia, da cui traiamo ogni giorno spunto per fare poi una piccola riflessione assieme. Ed il versetto sul quale ci basiamo oggi è tratto dal libro del profeta Isaia e dice: l'Eterno non revoca le sue parole. Promesse non mantenute, minacce mai mandate a effetto, leggi e comandamenti revocati. Noi uomini siamo maestri in questo. Lo facciamo noi genitori con i nostri figli, lo fanno i politici, lo facciamo tutti. E per onestà dobbiamo ammetterlo. A volte l'attenuante per questo comportamento può essere che ci accorgiamo di avere sbagliato e cambiamo idea cercando di rimediare. Dio non ha bisogno di questi aggiustamenti. Conosce il passato, il presente, il futuro. Ha piena padronanza di ogni situazione, non deve fare cambiamenti. Mantiene pienamente le benedizioni che promette, ma anche le punizioni che minaccia. I suoi comandamenti non hanno bisogno di modifiche a seconda della situazione e per adattarsi ai nuovi tempi e alla nuova morale. Per questo siamo chiamati a prendere sul serio le parole di Dio, tutte, minacce e promesse, comandamenti e incoraggiamenti. E possiamo riposare sulle sue parole, perché Dio, come dice il versetto che abbiamo preso in considerazione oggi, non le revoca mai.

Ascolta queste parole. Potrebbero essere tue? Tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono divenuto ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Sì, la parola dell'Eterno è per me un obbrobrio, uno scherno d'ogni giorno. E se io dico, non lo nominerò più, non parlerò più del suo nome, v'è nel mio cuore un fuoco ardente. Questo lamento ispirato, che è contenuto nel libro di Geremia, uscì dalle labbra del profeta stesso. Geremia era stanco della sua etichetta di fanatico religioso. Non sopportava più gli scherni, il rigetto e gli insulti. Tutto questo era troppo per lui. Forse hai detto o pensato qualcosa di simile. Credimi, non sei il primo a dire a Dio: ascolta, non ho bisogno di questa angoscia, non voglio più predicare il Vangelo, non parlerò più di te, forse queste persone mi lasceranno in pace. Altri hanno sentito questo peso al punto di dire: non nominerò più neppure il suo nome. Io mi sono sentita così una volta. Poco dopo il mio incidente, che mi lasciò paralizzata, cercai di testimoniare all'ospedale. Parlai di Cristo ad un paio di paraplegici che passavano con le sedie a rotelle nel corridoio del mio piano. Stavano seduti lì, consumando sigarette, distratti e disinteressati. Cercai di raccontare loro come Dio mi stesse aiutando ad uscire dalla mia depressione, ma mi sopportavano a fatica. Potevo sentire il loro risentimento ogni volta che gli passavo vicino. Mi ricordo di aver pensato: ecco, parlare di Dio alla gente mi ha portato ancora più angoscia, come se non ne avessi già abbastanza. Mi sentivo proprio come Geremia, sconfitta. Ma c'erano altri motivi che mi portavano a identificarmi con il profeta. Dopo aver parlato francamente all'Eterno, gridando il suo dolore e il suo risentimento, egli si ritrovava sempre al punto di partenza. «Signore, sai che persino se volessi smettere di parlare di te non potrei. La tua parola è nel mio cuore come un fuoco ardente. Ringrazio il Signore che ha continuato a far bruciare il fuoco nel cuore di quel profeta e anche nel mio. Avverti quel fuoco nel profondo del tuo spirito? Persino quando lo scherno e le offese sembrano attenuarlo? Persino quando ti senti rifiutato perché parli del tuo Signore? Se senti questo calore, quell'urgenza di continuare ad annunciare la parola di Dio, non permettere che venga smorzato dal tuo scoraggiamento e dal tuo timore. Ravviva il fuoco, attizza le fiamme. Come scrisse Paolo ai Tessalonicesi, non spegnete lo spirito. Anche se quelle fiamme sono ridotte ad un unico tizzone, un debole lume, hai ancora il fuoco. Non permettere a nessuno di buttarci sopra dell'acqua.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa, con ricordi dei tempi lontani. Infatti anche uno dei nostri figli molto tempo fa era in vena di reminiscenze ed era veramente piacevole e anche quasi incredibile ascoltarlo mentre raccontava delle cose che erano successe ma più di 20 o di 30 anni prima, quando era proprio piccolo. Una volta, per esempio, aveva visto un grosso serpente lungo più di un metro che lui aveva definito un grosso verme. Oppure ricordava, e questa è roba di 40 anni prima, i cucchiaini di zucchero con una goccia di caffè che gli dava il nonno. E poi, dato che parlava con i suoi fratelli, si sono messi a ricordare i mobili dei nonni, con gli intarsi e il tavolo della sala da pranzo che aveva le zampe di leone. Ascoltandolo mi è venuto in mente il versetto in Matteo 18 e sono rimasta colpita una volta di più della sua importanza. Sto parlando del Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, in cui il Signore Gesù ha detto: chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse sommerso nel fondo del mare. Parole veramente forti da parte del Signore Gesù, ma tanto vere, perché troppe volte i grandi criticano, litigano, fanno commenti acidi davanti ai bambini, oppure raccontano cose che dovrebbero essere tenute private e si comportano in modo scortese o addirittura sconveniente. E quando si osserva e si dice loro di non farlo, rispondono: ma i bambini tanto non capiscono. E invece no, capiscono e loro li scandalizzano, perché i bambini intendono benissimo, anche se sembrano non fare caso a quello che succede. Il loro piccolo cervello registra sensazioni, parole, impressioni e non le dimentica. Una volta ho visto una cosa carina. Era un marito con dei capelli bianchi, un po' curvo, che portava alla moglie una rosa gialla, profumata, delicatissima, nel giorno dell'anniversario del loro fidanzamento. La moglie, vecchietta naturalmente pure lei, La prese con gli occhi lucenti di gioia e diede un bacio al marito, arrossendo quasi come una ragazzina. È ormai una tradizione, mi ha spiegato, una rosa gialla per il fidanzamento e tante rose rosse quante sono gli anni di matrimonio per l'anniversario delle nozze. E come mai una rosa gialla? Ho domandato al marito. Il marito mi ha risposto, ma francamente non lo so neppure io. Probabilmente è una tradizione che ho ereditato da mio padre, l'ho sempre visto regalare una rosa gialla a mia madre. E questo mi ha fatto molto pensare. I nostri figli che cosa regaleranno alla loro moglie? Dei fiori? Oppure delle scortesie? Oppure dell'indifferenza? O delle parole sarcastiche? Pensiamoci.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 15. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Il titolo del commento di oggi è Mancanza di ambizione. Uno studente si avvicinò a Spurgeon, il noto predicatore inglese, al termine di un suo sermone. Ho capito bene che bisogna che un giorno io incontri personalmente il Cristo e che cambi vita. Spurgeon si stupisce. Un giorno? E perché non oggi? Il ragazzo rispose imbarazzato: prima vorrei vivere un po'. Allora Spurgeon replicò con veemenza: lei manca di ambizione, giovanotto. Io, al suo posto, vorrei vivere pienamente subito e non vivere un po' nell'attesa. È questo molto spesso il grande errore. Noi immaginiamo che dal momento in cui Gesù entra nella nostra esistenza, cessiamo di vivere. È il contrario. Conoscere Cristo e incontrarlo cambia la vita, è vero, ma le dà un vero senso. L'unico rimpianto che si prova è di non aver sperimentato prima un tale cambiamento. Gesù dice di essere venuto perché quelli che lo ascoltano abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10. Ecco quanto propone a ognuno di quelli che si volgono a Lui. Se prima della mia conversione esistevo solamente, ora con la vita che Gesù dà posso vivere una vita entusiasmante e conoscere una vera felicità. Sono passato dalla morte alla vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. Ascolta la chiamata di Cristo oggi. Non rimandare a domani la tua risposta. Non lo rimpiangerai mai.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mar di Tiberaide. E una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e quivi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo una gran folla veniva a lui, disse a Filippo: «Donde compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basteranno perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». Ora v'era molt'erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanto volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi, che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un gran vento. Or com'ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Son io, non temete?» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. La folla, che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quivi altro che una barca sola e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Or, altre barche erano giunte da Tiberaide presso al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo». E Gesù disse loro: In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di cotesto pane. Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete? Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: Non è costui Gesù il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai egli ora dice: Io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: Non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo: Come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato ed io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel era che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molte dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: Questo parlare è duro, e chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Perciò Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: Per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: Non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro, non ho io scelto voi 12? Eppure un di voi è un diavolo? Or egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui uno dei quei 12 che lo doveva tradire.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

grazie che al di là, al di sopra di tutte le altre emittenti disponibili, tu hai scelto questa a quest'ora per continuare insieme a noi la passeggiata attraverso il libro del Levitico. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto, magari ci hai trovati, come tanti dicono, per caso, beh, a te un benvenuto tutto particolare. Molto più caloroso, perché non è soltanto il mio, ma di tutta la grande famiglia di questo programma.

E ancora una volta, naturalmente, devo dire grazie a chi ci ha scritto. Un grazie molto sincero, molto caloroso, perché di nuovo la corrispondenza dimostra quanto affetto, quanto calore sia riversato su di noi, sulla redazione, sul sottoscritto. E queste sono cose che veramente ci toccano nel profondo. Grazie, grazie, grazie.

Siamo nel vivo del 18° capitolo del libro del Levitico. Verso la fine del nostro incontro precedente mi sono rivolto in un modo molto particolare, molto personale, alle nostre care, gentili amiche che potrebbero aver avuto tragici e spiacevoli incontri con consanguinei che hanno abusato di loro nella sfera sessuale. E tutto questo l'abbiamo affrontato, l'abbiamo toccato, perché, non perché siano argomenti piacevoli, uno perché purtroppo è la triste realtà per tante persone, tante donne, giovani e meno giovani, ma è anche il problema molto pratico affrontato nel 18° capitolo del libro del Levitico. Quindi, come vedi, la Bibbia non è un libro rimosso dalla nostra realtà quotidiana, invece è un libro molto reale, molto vicino, che ha un messaggio e un messaggio di speranza, una parola di speranza e di conforto per me, per te, adesso, nella situazione in cui ti trovi, anche se magari una situazione che hai affrontato tanto tempo fa, che però così ti attanaglia ancora con i ricordi e con le conseguenze.

dice: io sono l'Eterno, o io sono il Signore. E poi prosegue con le regole, con i divieti che abbiamo visto la volta scorsa e che vedremo ancora oggi. Io sono l'Eterno. In altre parole, io stabilisco le regole. E se a qualcuno questo fatto non piace, come abbiamo detto la volta scorsa, ha tutti i diritti di ribellarsi, ma poi dovrà anche avere il dovere di assumersi le conseguenze o assumersi la responsabilità delle conseguenze che deriveranno da questa sua scelta. Abbiamo detto che il giorno in cui tu ed io potremo creare mondi e universi, soli e stelle, aria e acqua, allora quel giorno anche noi avremo il diritto di promulgare leggi. Fino a quel giorno, che molto probabilmente non arriverà mai, fino a quel giorno dobbiamo osservare le leggi di colui che ha creato il mondo nel quale viviamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, e fra l'altro senza neanche pagare l'affitto, come scherzosamente abbiamo detto la volta scorsa. Ecco perché Dio può dire: io sono l'Eterno, io sono Dio, io sono il Signore. Questo mi dà il diritto di promulgare le seguenti leggi, le seguenti regole. Chi le osserverà, vivrà. È vero che chi non le osserverà, morrà. E quando si parla di morte in questo contesto, non si pensa soltanto ed esclusivamente alla morte fisica. Credo che forse prima di tutto si stia parlando di una morte spirituale, quella morte interiore che è la conseguenza della ribellione contro Dio. È vero che spesso c'è anche la morte fisica come risultato della infrazione della legge morale di Dio. Basti pensare alle malattie venere, l'AIDS, diretta conseguenza della disobbedienza umana alle elementari leggi morali che Dio ci ha dato. Ma noi ne sappiamo di lunga meglio di Dio, quindi facciamo quello che più ci aggrada e poi ci lamentiamo però se dobbiamo anche pagare le conseguenze. Io sono l'Eterno. Ma io non sono un cristiano, qualcuno potrà dire. Il cristianesimo non mi interessa. Bene, rimane il fatto però che Dio è sovrano dell'universo, che a te piaccia o meno, che tu ci creda o meno, che ti interessi o meno. La realtà non cambia, perché Egli l'ha creato ed Egli lo governa. Inoltre Dio afferma: io sono il vostro Dio. Cioè quel Dio che si è riconciliato, quel Dio che si è avvicinato con me e con te attraverso suo figlio, Gesù Cristo. Pur avvicinandosi, pur vedendo la nostra vera condizione, Egli ci ama ugualmente. Pur sapendo di che pasta son fatto, pur sapendo il potenziale che abita in me, che alberga in me, potenziale per il peccato, potenziale di male, potenziale di perversione, di disobbedienza, di violenza, di sopraffazione, di egoismo, ebbene, nonostante tutto questo, Dio si è avvicinato nella persona di Gesù Cristo. Così come Egli mette in guardia gli israeliti dalle pratiche pagane, violenti, immorali degli egiziani che hanno lasciato alle spalle e dei cananei che stanno per incontrare, così Dio mette in guardia anche te e me. Noi gli egiziani ed i cananei ce l'abbiamo accanto. Persone che si sono ribellate, che continuamente si ribellano alla legge di Dio e praticano gli eccessi, le perversioni delle quali leggiamo in questo capitolo. Quale sarà la nostra posizione? Come mi comporterò io? Sceglierò di imitare gli egiziani e i cananei accanto a me, attorno a me? O sceglierò piuttosto di seguire la legge morale, l'etica di Dio? Sì, andare controcorrente. Essere magari preso in giro dai colleghi di lavoro perché non mi permetto le scappatelle con la segretaria o con le colleghe.
essere controcorrente perché dire che l'omosessualità è un abominio all'occhio di Dio, quando invece siamo invitati a riconoscere o a vedere l'omosessualità come un modo alternativo di esprimere la propria mascolinità o la propria femminilità. Andare controcorrente e proteggere il proprio matrimonio da pressioni e tensioni esterne. Quale sarà la mia decisione? E la tua?

Vorrei interrompere per pochi momenti il discorso sul 18° capitolo del libro del Levitico. Perché? Perché volevo affrontare brevemente il tema, il problema di quei conduttori di ambienti cristiani colti in immoralità, quindi pastori, sacerdoti, ministri di culto o predicatori molto conosciuti perché appunto usano i mass media per proclamare, per propagare il loro messaggio. Quindi persone, volenti o nolenti, in vista e che sono causa di scandalo, di caduta per tante persone. Ora non sono qui per spezzare una lancia al loro favore, perché non c'è da spezzare nessuna lancia. Quando una di queste persone cade in immoralità, quindi commette adulterio o fornicazione o scappa con la borsa del denaro, come purtroppo spesso accade, non ci sono scusanti. Non possiamo dire: ma sai, una persona che era un po' sotto pressione, aveva molto lavoro, le tentazioni in quell'ambiente, anche in quell'ambiente, non mancano mai, dopotutto il suo matrimonio non era dei più felici, allora in qualche modo... No, nulla di tutto questo. Tutte queste possono essere spiegazioni, scuse, ma non certo giustificazioni per il loro comportamento. Anzi, dobbiamo dire che proprio come persone in vista, spesso come conduttori, hanno una ragione in più per fare molta attenzione al loro cammino, ai loro passi. Quello però che volevo mettere in rilievo da queste situazioni è la reazione di tante persone che dicono: ecco, guarda, quello è un prete, un sacerdote, un pastore, un ministro, un predicatore, e si permette di fare queste cose. Se questa è religione, se questo è Dio, io non ne voglio sapere. Bene, permettimi di dire che questa è una scusa. Fra l'altro, una scusa che fa acqua da tutte le parti. Quello non è Dio, quella non è religione, quello è comportamento umano peccaminoso. Un comportamento umano che la Bibbia condanna. Un comportamento umano che Dio condanna senza mezzi termini. E solo perché la persona si chiama o ha il titolo di pastore, ministro di culto, sacerdote o predicatore o quello che vuoi, questo non lo scusa, non lo giustifica nella maniera più assoluta. Ma non, attenzione a non commettere l'errore di dire: ecco, quella persona è così, allora io di Dio non ne voglio sapere nulla. Io della Bibbia non ne voglio sapere nulla, perché ecco, sono tutti ipocriti, sono tutti falsi, predicano bene e razzolano male. Allora io, in un modo molto definito, molto chiaro, molto esplicito, rifiuto questo argomento, rigetto questo argomento senza mezzi termini. Perché se è vero che ci sono state persone, sacerdoti, predicatori, pastori, ministri di culto, che hanno commesso purtroppo questi peccati di immoralità, di perversione, adulterio o furto, è anche vero che ci sono tanti predicatori, pastori, sacerdoti, ministri di culto che sono onesti, che amano la propria moglie e le proprie famiglie e non hanno mai toccato un soldo dalla borsa della Chiesa. Quindi non pensiamo soltanto all'aspetto negativo, ma esaminiamo anche l'aspetto positivo. È vero, i casi come quelli sono più eclatanti, fanno notizia, allora salgono alla ribalta. E prendiamo quelli come capri espiatori, come scuse per non ascoltare quello che Dio dice, per non leggere la Bibbia, per non andare in chiesa e tutto il resto. Quelle persone pagheranno serie conseguenze per il loro peccato, ma questo non giustifica te dall'ignorare la voce di Dio. Quindi facciamo molta attenzione quando prendiamo questa come scusa per tapparci le orecchie da quello che Dio vuole dire a noi personalmente.

Ed ora mi permetto, sempre sulla base del testo del 18° capitolo del libro del Levitico, mi permetto un richiamo alle famiglie che si autodefiniscono, che si riconoscono come cristiane. Con le norme che leggiamo in questo capitolo, Dio vuole proteggere anche la famiglia dalle licenziose pratiche dei pagani che vivevano attorno ad Israele. Allo stesso modo Dio vuole proteggere le famiglie moderne, le famiglie dei giorni nostri, dalle altrettanto licenziose pratiche di coloro che ci stanno attorno, dei neopagani, persone che hanno rigettato, che rifiutano la volontà e la legge di Dio. Perché? La ragione principale è che la famiglia sulla terra è lo specchio, il riflesso della famiglia con la F maiuscola su nel cielo. Paolo fa un'interessante affermazione che spesso viene così, ci si passa sopra, in fretta, in furia, e non si medita, non si pensa a quello che Paolo sta dicendo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso, Paolo dice: «Io piego le ginocchia davanti al Padre». Si fa riferimento ovviamente al Padre Celeste, a Dio, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Anche per gli israeliti, come per i cristiani di oggi, una vita pura deve essere la caratteristica della famiglia di Dio. Così come nel tabernacolo c'era il luogo santo dove si adorava Dio, così la casa, la famiglia cristiana, è il luogo santo dove, in un modo tutto particolare, unico, dobbiamo dire, si deve vivere secondo la legge di Dio. Perché? Perché la famiglia cristiana, ripeto, rispecchia, è un'immagine della famiglia del cielo. Ora, è vero che in altre parti della Bibbia leggiamo che in cielo non ci si sposa, non si prende moglie, non si prende marito. Quindi, in un senso tecnico, così come noi riconosciamo la famiglia ora, in questo momento sulla terra, non ci sarà la struttura familiare in cielo, in paradiso, insomma, tanto per comprenderci. Ma il principio di famiglia, il principio del legame familiare, il principio che la famiglia è il mattone principale del rapporto fra Dio e l'umanità, ecco, quello sembra rimanere, stando all'affermazione che Paolo fa. Quindi, a maggior ragione, la famiglia cristiana deve dare l'esempio, deve essere una testimonianza visibile, anche se non udibile, sarebbe bene se fosse anche udibile, se fosse anche una testimonianza verbale, ma perlomeno, al minimo, deve essere una testimonianza visibile dell'armonia esistente quando la morale, la legge, l'etica divina viene messa in pratica. E questo è un richiamo a me come cristiano e a te come cristiano, se ti riconosci come tale, se dici di essere tale. Ma attenzione, dirlo a parole è facile, viverlo è un po' meno. Quindi attenzione che le nostre parole trovino conferma nella vita di tutti i giorni, cominciando dalla famiglia.

Nel corso di questi ultimi due incontri, quello odierno e quello precedente, abbiamo toccato tematiche molto delicate, molto personali, molto intime, mi rendo conto. Può darsi benissimo che ci siano dei bisogni nella tua vita riguardo a queste sfere, la sfera familiare, la sfera intima, sessuale. Come vedi, la Bibbia parla di tutto, non ci sono sfere nascoste. Ancora una volta ti ricordo quello che abbiamo detto più volte: il sesso di per te non ha nulla di per sé, non ha nulla di sporco, di vergognoso. Il sesso, nel contesto del rapporto fra moglie e marito, è qualcosa di molto bello, di unico, un regalo che Dio, il Creatore, il Padre Celeste, ha fatto ai propri figli e alle proprie figlie. Purtroppo, quando ci muoviamo al di là di questi confini, il sesso diventa qualcosa di perverso, diventa qualcosa di vergognoso. Perché? Non perché il sesso sia di per sé, come abbiamo detto, ma perché la natura umana, con il proprio peccato, la propria ribellione, la propria disobbedienza, lo sporca. Tutto questo crea problemi, grossi problemi, per chi commette l'atto e per chi lo riceve. Problemi che hanno conseguenze che si trascinano per anni, per un'intera vita. Ebbene, sappi che c'è una via d'uscita, c'è la chiave, la guarigione interiore da tutto questo. Noi vorremmo darti la possibilità di scrivere e darti la possibilità di esprimere la tua testimonianza di vita. Sappi che ci sono in redazione persone pronte e preparate a raccogliere questa tua testimonianza e, se lo desideri, anche aiutarti, darti dei consigli.

Ebbene sì, purtroppo è lei la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione termina qui. Ho però ancora qualche secondo per dirti grazie, per mandarti un forte e caloroso abbraccio e ancora una volta dirti che ti sono riconoscente per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. A risentirci presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Ed eccoci, cari amici, di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, e di nuovo useremo anche quest'oggi le domande che ci sono state rivolte da voi, cari ascoltatori. La presente serie di domande è sul libro della Genesi. È la prima domanda. Ha a che fare con Genesi 6:4 e chiede: chi erano i giganti? Dalle sacre scritture, dalla mitologia, ci viene data conoscenza che nei tempi antichi esistevano dei giganti. Qui la parola usata in Genesi 6:4 è di dubbia origine e può darsi che si riferisca non tanto a giganti veri e propri, ma a una stirpe di gente o a una tribù, come il re dei miti, il cui re aveva un letto lungo 9 cubiti e largo 4. Questo lo troviamo scritto nel libro del Deuteronomio, 3:11. Il fatto che erano diversi dal resto della popolazione non deve essere interpretato come se loro fossero di un'altra origine. Prendete per esempio i pigmei dell'Africa. Essi sono una razza di persone assai piccola, ma nessuno dubita la loro origine. Il fatto che i giganti sono andati estinti fu causato dalla loro stessa natura. Tutti li volevano come alleati nelle loro guerre, e benché fossero i più forti, numericamente erano inferiori, e così col passare del tempo andarono estinti. La seconda domanda è su Genesi 7:6. Che ha a che fare con il diluvio universale, e il nostro interlocutore domanda: ma non era già stato stabilito che Dio avrebbe distrutto la terra col diluvio in Genesi 6:3? Sì, è vero, ma in Genesi 6:3 noi troviamo l'annuncio e l'ammonizione. Dio concede all'uomo un periodo di grazia di 120 anni. In Genesi 7:6 tale periodo di grazia è finito. Nessuno purtroppo si è ravveduto e il numero dei salvati resta ristretto quindi a 8 persone, cioè a Noè e alla sua famiglia. E così Dio ora dà annunzio al prossimo castigo. Noi troviamo che Gesù ha pure detto, quando era sulla terra, che ritornerà e che il suo ritorno sarà preceduto da una totale distruzione di questo pianeta col fuoco. Ma questo fatto non è ancora avvenuto, perché pure noi viviamo in un periodo di grazia nel quale Dio concede a chi vuole ravvedersi accesso all'arca della salvezza, che in questo caso è naturalmente Gesù. Siamo noi ai tempi di Noè? Ci stiamo noi ravvedendo o seguiamo l'esempio di quella popolazione che perì tutta quanta? Spero di no. Genesi 24:67 ci dice, in questo breve versetto: e Isacco condusse Rebecca nella tenda di sua madre e se la prese, ed ella divenne sua moglie. Il nostro ascoltatore chiede: in questo versetto sembra che il fatto sessuale determini il matrimonio. Esattamente, 2 persone sono da intendersi marito e moglie agli occhi di Dio? Quando? In quale momento? E qui, rispondendo, diciamo subito che l'atto sessuale non fa di un uomo e di una donna marito e moglie. Troppi sono gli atti di violenza oggigiorno in cui uomini prendono donne a forza. Questo non li rende affatto marito e moglie. Un momento in cui un uomo e una donna sono riconosciuti davanti a Dio come marito e moglie è quando loro, di loro propria volontà, scelgono di amarsi davanti a Dio e dei testimoni, e promettono davanti a loro di condividere assieme, di aiutarsi, di sostenersi a vicenda per il resto della loro vita.
Naturalmente poi il fatto sessuale diventa parte fra le altre attività del matrimonio. Ricordiamoci che lo scopo del matrimonio, il principale scopo, non è sesso, ma è compagnia. Scegliersi un socio o una socia, un partner, un compagno o una compagna con cui trascorrere il resto della propria vita. Dio vuole che questi due si amino totalmente da divenire i loro scopi e i loro interessi come fossero quelli di uno stesso corpo, di una stessa carne, di una stessa persona. E in questo caso Isacco, nella sua effervescenza giovanile, mise il carro prima dei buoi, e inoltre si è notato che in quei tempi l'uomo era colui che dominava totalmente la donna. La donna agiva solo passivamente. La prossima domanda è su Genesi 25:25 e chiede: in che senso era rosso? Ebbene, leggiamo il versetto. E il primo che uscì fuori, che nacque, era rosso, e tutto quanto come un mantello di pelo, e gli fu posto il nome Esaù. Qui si sta parlando della nascita dei gemelli di Isacco, cioè di Esaù e Giacobbe. Rosso in questo caso significa che era di pelo, di capigliatura rossa, come tante persone sono pure oggi rosse. Il nome Esaù significa appunto peloso. Poi fu chiamato Edom di soprannome, e i suoi discendenti furono gli Edomiti, il che vuol dire appunto rosso. La mutazione genetica qui non ha niente a che fare. Il nostro interlocutore poi domanda: perché la traduzione Luzzi scrive «è mia sorella e mia moglie» senza l'accento sulla «è»? Nei versetti di Genesi 26:7-9. Ebbene, questa sua domanda mi fa notare con quanta attenzione lui legga le sacre scritture, e me ne compiaccio assai. Ebbene, io ho qui davanti a me una traduzione Luzzi e noto che gli accenti sono su ambedue le «è». Ovviamente si tratta quindi di un errore di stampa, oppure chi ha fatto quella traduzione, quella stampatura, lo ha fatto per mettere un accento ed accentuare il fatto che quello che Abramo diceva, che Sara era sua sorella ed era anche sua moglie. E ancora in Genesi 26:19, cosa vuol dire l'espressione acqua viva? Il versetto legge così: i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Cosa vuol dire acqua viva? Ebbene, qui si tratta di un pozzo artesiano, e l'acqua viva è qui così descritta perché, come è proprietà dei pozzi artesiani, l'acqua, per la legge dei vasi comunicanti, zampilla alla superficie della terra e a volte anche a notevole altezza, ed è viva in paragone alla fonte che scaturisce dalla montagna o nelle valli dove l'acqua non zampilla. Poi il nostro interlocutore ci chiede di commentare sull'intero capitolo di Genesi 27 e ci chiede come mai l'inganno qui genera benedizione. E questa è una buona domanda. Diciamo subito che questo capitolo ha a che fare con l'inganno perpetrato da Giacobbe alle spese di suo fratello Esaù, che con l'inganno gli tolse il diritto di primogenitura. Giacobbe si travestì coi panni di Esaù e così, con l'aiuto di sua madre, ingannò suo padre. E diciamo qua che l'inganno non generò benedizione. La benedizione va a chi la ricerca e chi l'apprezza e a chi se la merita. Per norma e diritto la benedizione doveva cadere sul primogenito, cioè su Esaù, e con la benedizione cadeva su di lui anche il diritto di primogenitura, che lo rendeva padrone di tutti i beni e gli dava il comando della famiglia e in più la relazione sacerdotale che rappresentava per mezzo di lui la famiglia presso Dio. Ora, Esaù non dava troppa attenzione a questo privilegio e infatti poco prima l'aveva venduto al suo fratello Giacobbe per un piatto di lenticchie. Isacco, il padre, non partecipò all'inganno
è vecchio ed è cieco e crede di benedire Esaù. Quando poi si accorge dell'inganno, Isacco non può far niente perché la benedizione è unica e irrevocabile. Si potrebbe dire allora perché mai Dio lo permette? Perché Dio vide che Giacobbe, con tutti i suoi difetti, gli era più vicino ed era più desideroso di seguire la sua volontà che Esaù. E ama e desidera e brama questo diritto di primogenitura, cosa che invece Esaù sembrava scansare. Sì, è vero che Giacobbe e sua madre Rebecca fecero male. C'è chi dice che Dio li doveva punire, ma Dio li punì a suo tempo e ambedue infatti pagarono caramente per l'inganno fatto. Ne pagarono per il resto della loro vita. Rebecca sarà costretta a morire senza rivedere il figlio preferito e Giacobbe sarà poi ingannato a sua volta da suo zio. Poi abbiamo qui la domanda su Genesi 32:24 e la domanda è questa: che senso ha questa lotta? E ci troviamo qui davanti l'episodio della lotta fra Giacobbe e l'angelo o il Signore a Peniel. Dopo tanti anni di esilio, Giacobbe decide di ritornare in patria, è ormai al confine, ma gli giunge la notizia che suo fratello Esaù, che lui flagrantemente frodò e da lui dove fuggire, ora gli sta venendo incontro con una banda di uomini armati. Giacobbe è alla resa dei conti e da paura, ha mandato tutti via ed è rimasto solo e lotta, prima in preghiera e poi in lotta corporale con Dio. Dio voleva usare Giacobbe, ma non gli era ancora sottomesso e ancora Giacobbe seguiva il suo tornaconto e i suoi interessi. Non era l'uomo che Dio voleva sottomesso e ubbidiente, e così in questa lotta simbolica Giacobbe ne esce fuori vinto, sciancato. Fino a quel momento egli camminava subaldamente, faceva quello che voleva. Ora deve dipendere dal suo bastone e senza di esso infatti non potrà mai più fare un passo e infatti morirà adorando il Dio appoggiato su quel bastone. Dipendenza da Dio, questo era quello che voleva il Signore. Cari amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per le vostre domande, spero che queste risposte vi abbiano aiutato. Qui è Eros Bacoccina che vi invita a scriverci e ad ascoltarci di nuovo su questa stazione quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nel frattempo possa Dio benedire ognuno di voi.

Consideriamo ora insieme un'altra delle parabole del Signore e in particolare la parabola dei talenti. Il testo di questa parabola si trova nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 25, e leggiamo i versi 14 e 15. Poiché avverrà, dice Gesù, come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e all'uno diede 5 talenti, e a un altro 2, e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Ci siamo già occupati della parabola delle 10 vergini che erano in attesa dello sposo. Per porre l'accento sulla stoltezza delle vergini stolte, tutte ci furono rappresentate sonnacchiose e poi addormentate, ma subito dopo, perché noi non riceviamo un'impressione sbagliata e non pensiamo di poterci mettere a dormire durante il periodo dell'attesa, Gesù aggiunge la parabola dei talenti. Questa mostra un altro aspetto del quadro ed insiste che aspettare vuol dire lavorare. La sorte delle 5 vergini stolte indica che dobbiamo custodire con diligenza i nostri cuori e non trascurare la nostra vita spirituale. La sorte del servitore pigro dimostrerà ora che noi dobbiamo porre ogni diligenza nel nostro servizio attivo. Riposo e lavoro sono ambedue necessari. La parabola dei talenti si occupa anche di un altro problema. Alcuni sono scoraggiati del ritardo della venuta del Signore, altri sono sfiduciati dall'apparente mancanza d'opportunità di fare grandi cose per la causa di Cristo. Non possiamo tutti essere evangelisti o svolgere ministeri che scuotano la terra, non possiamo essere tutti pastori di chiese o predicatori, non possiamo tutti offrire grandi somme di denaro per sostenere l'opera dell'Evangelo. Tuttavia, sebbene non abbiamo tutti le stesse capacità o le stesse opportunità, ognuno di noi ha un preciso posto nel piano e nel programma di Dio. Mentre considereremo questa parabola dei talenti, possa ciascuno di noi rendersi conto della propria responsabilità ed essere deciso a non venir meno. In questa parabola il regno dei cieli è paragonato ad un'amministrazione affidata ad un gruppo di schiavi personali. Era in quei tempi una prassi comune. Se una cosa simile ci sembra strana, dobbiamo ricordarci che al tempo dei Romani persone di capacità e di carattere si trovavano spesso ridotte alla schiavitù a causa delle vicende delle guerre. In Roma la maggior parte degli impiegati, dei segretari, degli artigiani di valore, dei commercianti, dei musicisti, degli amministratori, dei medici, degli insegnanti erano schiavi. Era anche una pratica comune prendere degli schiavi che si erano dimostrati degni di fiducia, liberarli e accoglierli negli affari come soci dei padroni. Vediamo dunque che Gesù fece uso nella sua parabola di un fatto molto comune. Il padrone della parabola voleva mettere alla prova i suoi servi, dando loro un'opportunità ed una responsabilità. Così anche Gesù ci affida l'opera del regno e i doni e le benedizioni e la potenza dello Spirito Santo, proprio come questo padrone affidò ai suoi servi l'amministrazione dei suoi fondi. Gesù pensava ai suoi discepoli come a degli schiavi? L'apostolo Paolo considerava come un onore chiamarsi servo, più letteralmente schiavo di Cristo. E così Pietro, Giacomo e Giuda presero il posto di schiavi per esprimere il loro amore e dichiarare che erano suoi e tutto quel che apparteneva a loro apparteneva anche a lui. Gesù trattò
i suoi discepoli come amici, non come schiavi. Infatti nel capitolo 15 dell'Evangelo di Giovanni, al verso 15, egli dice: «Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio». A che si riferisce la parola talento che troviamo in questa parabola? Non ha il suo significato moderno, cioè non si riferisce prima di tutto a doni naturali, doti o capacità. Gesù parlava di un peso d'argento non coniato che poteva essere usato come denaro. Quegli schiavi dovevano usare quell'argento, imbastire o sviluppare gli affari che volevano, dal commerciare in bestiame al comprare e vendere le stoffe di porpora di Tiro o le perle dell'Oriente. Fu forse ingiusto il padrone nel dare a ciascuno dei suoi servi una diversa quantità di denaro? Egli distribuì il denaro secondo abilità o capacità di ciascuno negli affari. Non sarebbe stato giusto o buono da parte del Signore dare la maggior parte del denaro al servo che aveva meno capacità di usarlo? Dobbiamo anche riconoscere che un talento era una gran somma di denaro, con una capacità d'acquisto pari a circa 30 milioni di lire attuali. Così anche un solo talento voleva dire una grande opportunità. Che cosa possono rappresentare i talenti o i beni? Prima di tutto possono rappresentare le verità dell'Evangelo. Dio ha messo a disposizione di tutti i credenti la verità dell'Evangelo. Poi ancora possono rappresentare la potenza dello Spirito Santo. Gesù aveva detto ai suoi: «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino agli estremi termini della terra». Possono rappresentare i carismi dello Spirito Santo, come sono espressi nel capitolo 12 della prima Corinzi: parola di sapienza, parola di conoscenza, discernimento degli spiriti, fede, miracoli, guarigioni, profezie, lingue e interpretazioni delle lingue. Possono rappresentare i 9 aspetti del frutto dello Spirito, come sono descritti in Galati capitolo 5 verso 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Sebbene questa parabola distingua tra i doni dati dal padrone le capacità che erano già nei servitori, dobbiamo anche riconoscere che tutte le cose ci vengono come doni della grazia di Dio. Siamo in obbligo di consacrare tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo al Signore. Da questo possiamo imparare che il nostro Signore non dimentica mai alcuno dei suoi servitori. Attraverso il ministero dello Spirito Santo, egli ha doni per ciascuno di noi. Tutti questi doni sono necessari per l'edificazione del corpo di Cristo. E notiamo infine che dopo aver distribuito a ciascuno secondo la sua capacità, questo Signore partì per poi tornare. Dal punto di vista spirituale, noi viviamo proprio in questo periodo. Il Signore Gesù ha largito i suoi doni e i suoi talenti ad ogni credente, e da quando egli l'ha largiti a noi fino al suo ritorno, noi dobbiamo trafficare perché possiamo utilizzarli per la gloria sua, e quando egli ritornerà domanderà conto a ciascuno di noi
del nostro operato. Voglia il Signore farci riconoscere questo tempo come un tempo d'opportunità ed aiutarci per la sua gloria e per il bene di molte anime. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon inizio settimana. Siete insieme a Maria in questo momento, dopo di me ci sarà Enzo. Con Enzo l'argomento si farà molto interessante, perché lui spiegherà questa piccola parte ancora dell'Esodo, dei versetti del capitolo 6, che tratterà un argomento nuovo rispetto a fine settimana. Ogni volta andiamo avanti un pochino di più, in modo da entrare dentro la storia e sviscerarla. Se ci ascolti da tempo, voglio ringraziarti per la compagnia che ci tieni. Sappiamo che sei lì, che ascolti, che impari, che comprendi, che ti fai tante domande. Questo è bellissimo, denota grande intelligenza di cuore, spirituale, intellettuale. Se sei nuovo e sei lì per caso, resta con me. A fine puntata daremo i recapiti, potrai prendere nota e anche consultarci per qualunque cosa tu abbia bisogno.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici e ascoltatori, ed eccomi qua ancora una volta con il piacere di trascorrere con voi una ventina di minuti circa, e avremo ancora una volta delle riflessioni e della lettura di pagine relative alla Bibbia, quindi alla parola di Dio. E la settimana scorsa, per fare un piccolo brevissimo riassuntino, abbiamo visto come Mosè è stato chiamato da Dio per liberare Israele. Abbiamo anche potuto vedere come Dio sta per mandare le 10 piaghe per liberare il suo popolo e farsi conoscere dagli egiziani. A questo punto, per meglio affrontare lo studio dei capitoli che seguiranno, sarebbe utile tracciare un breve profilo di ciascuna piaga per capire il loro significato. Quando Mosè si trovò davanti al faraone per la prima volta, trasformò il suo bastone in un serpente, ma anche i sapienti maghi egiziani riuscirono a fare lo stesso miracolo. Questo prova che Satana ha un certo potere. A questa dimostrazione fecero seguito le 10 piaghe. Prima piaga, acqua mutata in sangue. Puoi trovare questa piaga in Esodo al capitolo 7, nei versetti dal 19 al 25. È noto che la fertilità del paese d'Egitto dipendeva dalle inondazioni del fiume Nilo, che servivano sia come irrigazione che come fertilizzante. Il fiume era sacro alla dea Osiride, raffigurata in molti dipinti con un occhio che vede tutto. Ogni primavera, quando il fiume risvegliava la vita,

templi di Menfi era quello dedicato a Eka, la divinità con la testa di rana. Era un sacrilegio uccidere la rana sacra, ma trovarsi rane in casa, nel letto, nel cibo e dappertutto, come accadde agli egiziani, farebbe venire proprio la voglia di ucciderle, anche se erano sacre. Anche questa piaga fu ripetuta con successo dai maghi, forse con trucchi di destrezza manuale o altri sortilegi simili.

La terza e la quarta piaga possiamo trovarle in Esodo capitolo 8. Le zanzare. Gli egiziani adoravano il dio della terra Geb. In questa piaga la polvere della terra si trasformò in zanzare per tutto il paese ed essi dovettero disprezzare quello che era sacro al dio. Il faraone non chiese di essere liberato da questa piaga e i suoi incantatori non riuscirono a riprodurla e dovettero riconoscere che colui che aveva mandato questa piaga era superiore ai loro dei. Quarta piaga, mosche velenose. Alcuni pensano che lo sciame delle mosche fosse in realtà una massa di scarabei, il cui dio si chiamava Kepara. Questo scarabeo si trova nelle tombe egiziane, parla di vita eterna ed era sacro al dio Ra, il dio del sole. Nel capitolo 9 troviamo la quinta piaga, ossia quella relativa alla mortalità del bestiame. Il secondo tempio per grandezza costruito in Egitto si trovava a Menfi ed era dedicato all'adorazione del toro nero Api. Questa piaga costringeva gli egiziani ad adorare quindi un toro malato. Sesta piaga, quella che era relativa alle ulceri. I sacerdoti di tutte le religioni in Egitto, per poter servire nel tempio, dovevano essere senza macchie, senza nessun segno o ferita sul corpo. Ebbene, durante il periodo di questa piaga ci fu una interruzione momentanea nell'adorazione a causa delle pustole che colpivano tutti i sacerdoti. Nessuno di loro poté compiere nessun rito e questo fu un vero giudizio contro tutta la religiosità egiziana.

settima piaga è quella relativa alla grandine, la possiamo trovare in Esodo 9 dal versetto 13. Con questa piaga Dio palesa la sua potenza rispetto alla dea del cielo, che si dimostra inefficace nel suo stesso regno. Poi c'è l'ottava, quella delle cavallette, che si trova nel capitolo 10 di Esodo. La piaga delle cavallette si rivolgeva contro gli dèi dedicati agli insetti ed equivaleva a una maledizione per i raccolti. Era una manifestazione del giudizio di Dio, come ci viene descritto anche nei libri di Gioele e dell'Apocalisse. Nona piaga, quella delle tenebre. Qui Dio si scaglia contro il principale Dio adorato in Egitto, il Dio del Sole, Ra. Nei ritrovamenti archeologici in Egitto, il disco del Sole è il simbolo più comune e questa piaga dimostra l'assoluta impotenza di Ra. L'ultima piaga la troviamo nel capitolo 11 di questo libro di Esodo ed è quella della morte dei primogeniti. Secondo la religione egiziana, il figlio primogenito apparteneva agli dèi. In altre parole, il Signore si stava impossessando di ciò che era stato consacrato agli dèi. Dio voleva insegnare agli egiziani chi egli era e stava convincendo il faraone che egli, Dio, era il vero Dio. Inoltre stava portando il suo popolo al punto in cui avrebbero potuto riconoscerlo come loro Dio. Questo fu l'atto finale di giudizio con cui avrebbe liberato il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana.

È importante capire gli scopi delle piaghe d'Egitto. Dio aveva sfidato gli dèi e li aveva vinti. Noi conosciamo l'idolatria esistente in Egitto, eppure Dio, per mezzo del profeta Isaia, aveva predetto che un giorno ogni idolo sarebbe scomparso da quel paese. Infatti, ai giorni nostri, l'Egitto è un paese musulmano, religione quella che non ammette nessun idolo. Questi vecchi idoli sono tutti scomparsi, come aveva predetto il Signore. Ma veniamo al testo, al capitolo 5, dove inizia sia la lotta con il faraone che con gli dèi egiziani. Leggiamo quindi i versetti in Esodo dal capitolo 5, i primi tre versetti. Dopo questo, Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto». Ma il faraone rispose: «Chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele». Essi dissero: «Il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per tre giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada».

0: Il primo passo verso la liberazione di Israele era quello di andare a fare dei sacrifici a Dio nel deserto. Mosè ed Aronne non si erano precipitati dal faraone chiedendo di lasciar partire il popolo per la terra promessa, ma domandarono soltanto il permesso di recarsi nel deserto per adorare. In questo modo stavano preparando il re in previsione di quello che sarebbe comunque accaduto. Notiamo la reazione del faraone. Mi piacerebbe che la frase «Chi è il Signore?» diventasse molto famosa, perché è la più bella domanda che possiamo farci anche oggi, perché prima che Dio possa liberarci, dobbiamo conoscerlo. Il faraone fa due affermazioni precise. La prima: «Non conosco il Signore». E la seconda: «Non intendo lasciare andare il popolo». Di lì a poco avrebbe fatto la conoscenza del Signore in un modo tremendo e avrebbe dovuto lasciar partire Israele. Mosè e Aronne non lo lasciano senza risposta, spiegando chi è loro Dio, il Dio degli ebrei, e che loro devono adorarlo fuori dall'Egitto. Ma il faraone vede in questo un secondo fine. Leggiamo dal versetto 4 per arrivare fino al 9. Allora il re d'Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». Il faraone disse: «Ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti». Perciò quello stesso giorno il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare mattoni, vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde».
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Mosè aveva avuto una serie di incontri con il suo popolo. Essi erano stanchi e irrequieti e volevano lasciare l'Egitto. Tuttavia il faraone si rese conto dei problemi che ciò avrebbe causato e decise pertanto di rimandare gli israeliti nei cantieri, aumentando nello stesso tempo le loro difficoltà. Inoltre il faraone non crede al loro desiderio di adorare e servire Dio e vede in questo una causa di distrazione e una scusa per lavorare di meno, quasi volessero fare una vacanza. Li considera pigri e decide di inasprire le condizioni di lavoro imponendo loro di procurarsi direttamente la paglia di cui avevano bisogno per fabbricare i mattoni, pur mantenendo la stessa produzione. Come dire, non avranno nemmeno il tempo di ascoltare questo Mosè e le sue bugie. In questo modo il loro lavoro giornaliero divenne insostenibile.

Nel passo che leggeremo ora, dal versetto 10 al 19 di Esodo capitolo 5, troveremo una descrizione dettagliata dei problemi incontrati dagli israeliti e dai loro sorveglianti ai lavori. Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo: «Così dice il Faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi la paglia dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla». Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: «Completate il vostro quantitativo giornaliero, come quando c'era la paglia». I sorveglianti degli israeliti, che gli ispettori del faraone avevano preposti, furono percossi. Fu loro detto: «Perché non avete portato a termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi, come prima?» Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal faraone, dicendo: «Perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole». Egli rispose: «Siete dei pigri, siete dei pigri, per questo dite: andiamo a offrire sacrifici al Signore. Ora andate e lavorate, non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta». I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno».

La situazione si fa critica. Da una parte c'è Faraone, che attraverso i sorveglianti e gli ispettori dà ordini assurdi, cioè di produrre la stessa quantità di mattoni, pur dovendo anche procurare il materiale necessario, che prima veniva invece loro fornito dagli egiziani. Dall'altra parte c'è il popolo, che è obiettivamente impossibilitato a soddisfare queste richieste assurde. In mezzo ci sono i sorveglianti degli ebrei, che vengono percossi a causa di questa inadempienza. La motivazione di questa mancanza di produzione non è accettata dal faraone, che ribadisce la sua convinzione che gli schiavi usino la scusa di voler servire Dio per giustificare la loro pigrizia. I sorveglianti non sanno che fare, ma leggendo i prossimi versetti, dal 20 al 23, vedremo che, lasciato Faraone, incontrano Mosè e Aronne e riversano su loro il proprio disappunto. Uscendo dal Faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, e dissero loro: «Il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al Faraone e davanti ai suoi servi, e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci». Allora Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo».

0: I figli di Israele se la prendono con Mosè e Aronne per questo lavoro suppletivo e accusano i due uomini di ostacolarli anziché aiutarli, perché avevano dato al faraone una scusa per rendere la loro vita sempre più dura e insostenibile. A questo punto Mosè non sa cosa pensare di questa situazione così complicata e si lamenta con Dio. «Sono venuto qui secondo le tue istruzioni per liberarli, ma invece di lasciarli andare, il faraone rende la loro vita più difficile». Mosè non riusciva a vedere il quadro nel suo insieme, perché Dio si stava muovendo lentamente e pazientemente, perché questo è il suo modo di agire e di portare a termine il suo piano. Dio aveva avvertito Mosè che ci sarebbero stati dei contrasti, delle difficoltà, e che avrebbe dovuto forzare la mano su Faraone, che avrebbe indurito il cuore, ma quando ci sono gravi problemi, si vorrebbe un intervento deciso e veloce da parte di Dio. Nel capitolo 6 vedremo che il Signore incoraggia Mosè e anche gli israeliti e rinnova la promessa di liberarli. Dio ha ancora molto da insegnare a Mosè, agli israeliti, agli egiziani, al faraone, e se saremo attenti a questi insegnamenti potremo trarre delle importanti lezioni anche per noi. Quindi questo indirettamente è un invito ancora a seguirci domani. Infatti il tempo a mia disposizione è terminato. Io vi ringrazio per l'ascolto e quindi vi invito ancora una volta a seguirci domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

Cari ascoltatori, siamo veramente felici di essere nuovamente insieme per leggere e meditare la parola del Signore. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà, sempre tratto dal Vangelo di Giovanni, è al capitolo 8 e si tratta dei versetti da 31 a 36.

Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

0: Grazie Patrizia. Pensare che l'uomo è in fondo buono, che ha la facoltà di compiere il bene e che sa fare scelte giuste, credere il male che l'uomo compie frutto di una reazione giustificata a certe circostanze della vita e non conseguenza di una malvagità interiore, significa non avere compreso la denuncia fatta dal Signore Gesù sugli effetti distruttivi del peccato e non credere alla parola di Dio, preferendo le illusioni del nostro razionalismo e del nostro sentimentalismo. Le conseguenze del peccato consistono nella totale depravazione del cuore umano, che è stato privato del bene, non sa più discernerlo e neppure desiderarlo. Non sto affermando che all'uomo non siano stati conservati dei valori, ed è senza dubbio vero che sulla base di questi è capace di compiere anche delle azioni positive e lodevoli. Ma non dobbiamo lasciarci ingannare da questi fuochi d'artificio che possono colpire la nostra immaginazione, possono suscitare la nostra approvazione, anche se sono solo semplici luminarie incapaci di riprodurre il calore e lo splendore del sole. Il Signore Gesù rivelò ai giudei del suo tempo, e lo rivela anche a noi, che in quanto uomini siamo peccatori, che siamo schiavi del male. Non sono tanto gli elementi esterni che possono condizionarci, che possono limitarci e tenerci prigionieri. Le catene della nostra schiavitù sono dentro di noi, manifestandosi poi attraverso gli atti e le scelte della vita. Le scritture sante ci mettono in guardia contro i danni provocati dalla nostra tolleranza verso la schiavitù dell'egoismo, dell'egocentrismo, che ci illude di essere noi e solo noi al centro del mondo, anzi, al centro dell'universo. A queste possiamo aggiungere le catene dell'avarizia, della presunzione, della malizia, dell'ipocrisia, dell'invidia che rode come un tarlo, della pigrizia, della gelosia, del desiderio di vendetta. Sono tutte cose che ci fanno male e ci danneggiano quando gli altri le rivolgono verso di noi, ma sono le stesse cose che spesso nutriamo e rivolgiamo verso gli altri. Ci immaginiamo liberi, autonomi nelle nostre scelte, padroni di noi stessi. Ci immaginiamo senza costrizioni di sorta, autodeterminati, avendo la facoltà di essere causa e principio delle nostre azioni. Invece il Signore ci avverte che siamo schiavi di ciò che abbiamo dentro, di ciò che coltiviamo nel cuore, di ciò che tolleriamo o amiamo e che finiamo, a volte anche in modo inconsapevole, per servire. La condizione di schiavo del peccato è certamente triste, è angosciante. L'Apostolo Paolo, dopo essersi analizzato alla luce della parola di Dio e dopo aver riconosciuto di essere prigioniero del peccato, tanto che era costretto a non fare il bene che avrebbe voluto mentre compiva il male che non voleva, sbottava in questa espressione me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma subito ringraziava Dio per averlo fatto. Sia questa la nostra, la mia e la vostra esperienza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: La scienza è la conoscenza organizzata. La saggezza è una vita organizzata. Immanuel Kant, filosofo tedesco, diceva queste parole. La scienza è la conoscenza organizzata. La saggezza è una vita organizzata. E nella nostra vita noi abbiamo un bisogno di saggezza. La scienza la possiamo tenere racchiusa dentro dei cassetti, dentro a dei libri, nelle enciclopedie. Possiamo avere tutte le nozioni anche nella nostra mente, ma la saggezza è vita. La saggezza è vita vissuta ogni giorno. La saggezza è una vita organizzata. Noi non abbiamo bisogno di avere solo delle nozioni nei nostri cassetti, nelle nostre enciclopedie, nella nostra mente. Abbiamo bisogno di saggezza per vivere una vita organizzata, una vita che sia degna di essere vissuta. Gesù ci insegnava: voi non siete beati se sapete la verità, ma voi siete beati se fate le cose che sapete. Voi siete beati se amate davvero il vostro prossimo. Voi siete beati se perdonate sul serio ai vostri nemici. Voi siete beati se fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. La saggezza è una vita organizzata. La saggezza è qualcosa che si traduce in una realtà pratica. La saggezza è vita vissuta. La saggezza è quando dalla teoria si passa alla pratica, è quando dal sapere si passa all'operare, è quando non ci accontentiamo di dire belle parole, ma ci preoccupiamo di fare azioni vere, azioni giuste, azioni concrete, cose che durano nel tempo, cose che sono vere e che tutti possono averne un beneficio. Non le facciamo per vanagloria, ma le facciamo perché nel cuore ce le abbiamo così. Amiamo il nostro prossimo non perché siamo obbligati, ma perché è l'amore di Cristo che è stato sparso nei nostri cuori, che ci permette di amare e di vincere il male col bene. Ripeto spesso questa frase: vincere il male col bene. Questa è saggezza. È saggezza di una vita organizzata, di una vita che pensa e che agisce di conseguenza, vincere il male col bene. Questa è una saggezza vissuta. L'Apostolo ci ha insegnato queste cose. Gesù ci ha insegnato con la sua vita, col suo esempio e con le sue parole, che è possibile vincere il male col bene e far trionfare il bene in ogni situazione. È così che Gesù ci ha insegnato a metterlo in pratica. È così che Gesù ci ha insegnato piuttosto a poggiare l'altra guancia, ma non essere mai noi a colpire. La saggezza è vita organizzata, è vita vissuta. Ebbene, non ci vogliamo accontentare di avere la scienza o la conoscenza delle cose, ma vogliamo imparare a vivere le conoscenze che abbiamo, perché questo è la vera saggezza, è il vero senso della nostra vita. Che Dio vi benedica e vi aiuti e vi incoraggi a metterlo in pratica.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici, eccoci qui di nuovo per portarvi ancora una volta il glorioso messaggio delle Sacre Scritture. Ancora vogliamo tornare ad esaminare i Sacri Scritti per trovarci un'applicazione che ci permetta di meglio camminare nelle vie di questo mondo secondo la volontà di Dio. Siete pronti? E allora si comincia subito. Esamineremo di nuovo l'antico libro di Giona, molto interessante, ma prima di far quello ci vuole proprio qui un po' di musica.

E mentre mi trovavo nella città di Melbourne in Australia per la seconda volta, essendoci arrivato nel mese di ottobre che corrisponde alla loro primavera, credevo di trovarci il tempo bello e tiepido. Invece, eccetto per due giornate, ecco che il resto del mese che trascorremmo là fu davvero freddo. Gli abitanti mi dissero: vedi, qui non si può fare alcuna previsione meteorologica perché mentre il tempo può essere bello e caldo al mattino, poche ore dopo ecco che comincia a piovere e a dirotto diventa freddo. Qui i segni dei tempi non si possono discernere e io credevo che scherzassero, ma constatai che era proprio in quel modo. Sì, ci sono, si sperimentano le stagioni in quella città, ma tutte nello stesso giorno. Ora a me sembra che spiritualmente parlando questo sia pure vero della nostra generazione. Non si discernono più i segni che Dio ci ha dato e che stanno a preannunciare la sua imminente venuta, e così si vive come se Dio non ci fosse, ignorando la sua volontà. E quanto potremmo andare avanti così, amici? Non troppo. Infatti possiamo vedere in giro tutti i castighi con i quali Dio cerca di richiamarci al ravvedimento. E così noi abbiamo pensato di prendere il libro di Giona, che ha così tante cose in comune con la nostra generazione, e di studiarlo assieme a voi affinché possiamo imparare come meglio servire il Signore e come meglio scampare dall'ira a venire. E ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un altro po' di musica.

Ed ora, per nostro ammaestramento, apriremo le sacre scritture al Vangelo di Matteo e qui vi leggeremo al 16° capitolo i primi 5 versetti. Chiediamo ogni ascoltatore di leggere con noi o di prestare attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Matteo 16, dal 1° al 5° capitolo, versetto. Ed accostatisi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non che quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. La settimana scorsa abbiamo cominciato a considerare il profeta Giona, il più famoso dei 12 profeti minori e forse anche fra i 5 maggiori. Cosa lo rende famoso? Non le sue profezie, perché non ne fece alcune? Non la sua devozione e obbedienza, perché non ne ebbe? Cosa allora? Il pesce. Ora, se il pesce è quello che ha dato la fama a Giona, esso è pure la causa dell'incredulità e della critica che viene rivolta a questo libro della Bibbia più che ad ogni altro. Ci viene detto che pesci così grossi come le balene non possono ingoiare gli uomini, l'anatomia della loro gola non lo permette. Poi che un uomo non può vivere 3 giorni nello stomaco di una balena senza aria e sotto l'azione degli acidi gastrici. E poi infine che le balene non vengano nel Mediterraneo. Pure a coloro che chiedevano a Gesù di convalidare la sua posizione come Messia con un segno, Gesù ne offrì loro solo uno, il segno di Giona. Poteva citare Isaia 53, poteva citare i salmi messianici, poteva citare Gioiele, poteva citare Ezechiele. Tutti hanno chiare profezie e più autorità di Giona, ma no, Gesù scelse invece proprio questo che è fra tutti i profeti il meno creduto. E non lo è solo a causa del pesce. Le dimensioni che gli cita di Ninive sono pure state messe in dubbio e l'intero libro è sotto costante attacco. Ora io mi domando: è difficile credere che Dio poteva suscitare un pesce adatto e preparato per tale occasione? Ma se è Dio, non è a Lui tutto possibile? Ed ecco che si ricorre alla scienza e alla storia e all'anatomia per discreditare la parola di Dio. Dite, amici, non trovate più difficile credere che una mamma possa abbandonare la sua creatura fra l'immondizia, che la prenda, la picchi fino a farla morire? Non è questo incredibile, ma pure è vero, lo leggiamo sui giornali ogni giorno. Ora, se l'uomo fa cose incredibili per la sua cattiveria, non può Dio far cose incredibili per il suo amore per noi? Che opere fai tu? Domandarono a Gesù. Che segni, che miracoli fai, onde noi possiamo credere in te? Dubbi. Si chiedeva a Gesù il suo resumé, gli si chiedeva il suo curriculum vita. E così troviamo che tutte le religioni d'ogni tempo e di ogni popolo cercano di avvalidare la loro autenticità con segni e miracoli. Oggigiorno ci sono pure delle denominazioni che cercano tali cose.
Se voi non avete avuto miracoli, segni, visioni, beh, non siete proprio stati davvero salvati o non siete almeno come loro. Questi tali Gesù li associa alla generazione incredula e malvagia del suo tempo che andavano a lui in cerca di tali cose e che chiedevano: che segno ci dai tu? Quali miracoli tu fai affinché noi crediamo? Oggi si chiede: cosa avete voi evangelici da farci vedere? Noi abbiamo Lourdes, abbiamo Fatima, abbiamo Guadalupe, noi abbiamo Padre Pio. Che segni voi fate? Che segni voi avete? E noi, gente del libro, andiamo qui e diciamo: noi non abbiamo alcun segno se non che il segno del profeta Giona. Ora, amici, dobbiamo notare due cose. Una cosa è avere il segno e una cosa è essere nel segno. Il segno lo spiegò Gesù nel capitolo dodicesimo, dove già lui parla di Giona, l'incredulo clero del suo tempo. Gesù disse queste parole: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quel segno è stato dato per tutti. Da esso gli uomini potevano capire che sì, Gesù è in verità il Messia di Israele, il Salvatore del mondo, perché sì, egli morì, fu nel ventre della terra per 3 giorni e ne uscì fuori vivo e vittorioso. E quel segno fa del cristianesimo la religione vera, autentica religione dell'Iddio vivente. Gli indù verranno su con i loro fakiri che camminano sui carboni ardenti e dormono su letti di chiodi. Altri verranno a noi con statue che parlano e piangono, ma noi abbiamo, dice il Maestro, solo un segno, ed è quello che con la sua risurrezione ha convalidato il segno di Giona da lui profertoci. Ma avere il segno, sapere che Gesù è risorto, non basta. Noi bisogna pure essere nel segno di Giona, perché vedete, il vero segno di Giona non è qui. Quando voi leggete commentari, ascoltate sermoni, leggete resoconti sul profeta Giona, tutti vi dicono che il segno di Giona consiste nel fatto che lui stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Ma non è tutto qui. No, il vero segno, quello più importante, il segno che affranca e che salva, non è qui. Ritorniamo alla scena che lasciamo la volta scorsa. Giona è fuggito dall'Eterno, sta recandosi a Tarsis, che a proposito è la moderna Gibilterra. Una burrasca si scatena sul Mediterraneo e minaccia di far affondare la nave. I marinai sanno dalla stagione che quella non è una burrasca usuale. Ed ecco che si danno da fare e tutto quello che loro possano fare materialmente e spiritualmente lo fanno. Gettano la mercanzia in mare, alleggeriscono la nave, ma non serve. E allora si danno a pregare i loro dei e le cose si fanno peggio. Non c'è via di scampo, periranno tutti. Quando ecco che ci si accorge che Giona, il passeggero preso a Giaffa, non è lì con loro a pregare, e lo si scopre nel fondo della nave che dorme profondamente. Giona il fuggiasco, Giona il ribelle, Giona il peccatore, colui che è inseguito dall'ira di Dio, dorme tutto tranquillo, stordito, drogato dal peccato. I marinai nel vederlo dormire si insospettiscono. È lui la causa delle loro sventure. È lui la causa, sì, è lui. E per causa sua hanno perso il carico della nave e ora stanno per affrontare la morte. E vedete, questa è la verità. La causa delle burrasche nella nostra vita è sempre la stessa. È il peccato, è la ribellione alla parola di Dio.
La ragione per cui il mare della tua vita, o amico, è smosso, è in burrasca ed è così tempestoso, è perché il tuo peccato, la tua ribellione è a bordo, nel profondo del tuo cuore, e tu non te ne accorgi neppure, ma è lì, nascosta, minaccia te, minaccia i tuoi cari, la tua famiglia, l'intera comunità. Qui nel libro di Giona leggiamo che il profeta ammise il suo peccato. E non solo, ma disse loro che l'unico scampo, l'unico modo di placare il mare era di gettar lui nei suoi flutti rabbiosi. La calma, la pace, o amici, può solo tornare quando il peccato esce fuori da noi. Un'altra cosa qui impariamo da Giona. Lui non solo riconobbe la sua posizione di peccatore, ma pure la confessò e la ammise. E in più seppe anche la maniera di salvare quella nave e disse: pigliatemi, gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi. Questa era l'unica soluzione. Questo proveniva da Dio. Questa è, possiamo dire, l'unica profezia di Giona. Ma amici, obbedirono i marinai? No. Raramente si dà retta alla parola di Dio. Gettare Giona in mare era contrario alle leggi degli uomini. Voleva dire sacrificare la vita di uno per la salvezza degli altri. E così che fanno? Presero i remi e provarono di portare la barca verso terra. Le loro intenzioni erano buone, erano sinceri e misero tutta la loro buona volontà, ma indirettamente unirono la loro disubbidienza alla ribellione di Giona. E così, più che remavano e più che la burrasca si faceva minacciosa e più li portava via. Oh, dite, non siamo un po' tutti così? Noi tutti si cerca di fare da noi, di rimediare ai nostri sbagli con i nostri mezzi, e più si fa e peggio diventa. L'uomo ha sempre cercato di salvarsi coi suoi mezzi. Oh, ma non c'è modo. Fin tanto che il peccato è in noi, la nostra destinazione è una: le profondità dell'abisso infernale. Fin tanto che Giona era su quella nave, peggio le cose si facevano per tutti. Quando finalmente si convinsero che non c'era altra via di salvezza, leggiamo che pregarono il Dio di nuovo e sentiamo la loro preghiera. Eccola: o Dio, o Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo. E poi, presolo, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Questo, miei cari, è il vero segno di Giona. Era nel 1962 quando il nostro missionario era partito ed io cercavo di sostituirlo quando Dio, mentre leggevo questo libro, mi dette il suo primo messaggio in questa rivelazione. No, il segno di Giona non è costituito nel fatto che Gesù sarebbe stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, ma che Dio non avrebbe permesso all'intera umanità di perire per risparmiare la vita di questo uomo, del suo amato unigenito, il Signore Gesù. E per secoli questa preghiera è salita a Dio. E Dio, che ha così tanto amato il mondo, no, non l'ha risparmiato, anzi l'ha mandato su questa nave spaziale che noi chiamiamo Terra, ed è venuto e ha fatto a tutti noi una proposta. Volete che io prenda su di me i vostri peccati? Volete voi essere salvati da essi? Ebbene, rimettete tutte le vostre colpe su di me e poi lasciate che io mi getti al vostro posto, nel mare furioso dell'ira di Dio. E Giona stette per 3 giorni e 3 notti nel seno del pesce. Oh sì, avrà sofferto ansietà e paura. Ma Gesù invece in quei 3 giorni e 3 notti discese addirittura nell'inferno, dove subì tutte le sofferenze e le pene che dovevano essere nostre per tutta l'eternità. Questo, amici, è il segno di Giona. Il segno che si fu dato e adempiuto, ma che da pochi è compreso e da meno accettato. Oh, pensateci bene, domandatevi: sono io in quel segno?
Sono io stato sostituito dal Salvatore Gesù o cerco ancora di remare la mia navicella in porto da me? O sto ancora lottando contro le tempeste che Dio mi manda contro per richiamarmi sulle vie della sua volontà? E a che pro, amici? Questo libro già da ora vi sa dirvi l'esito di questi vostri sforzi? Non potete far nulla. No, noi dobbiamo ubbidire, noi dobbiamo accettare Gesù per nostro sostituto e poi dire al Signore, a Dio l'Eterno, io credo nella tua parola e mi rimetto in Cristo Gesù, quell'uomo, il tuo divin figliuolo, che si gettò nel mare burrascoso della tua ira al mio posto. E se lo fate, l'esito è qui descritto. Una bonaccia, una pace si calerà sul vostro cuore e la vostra navicella d'un tratto troverà la via della salvezza, la via della sponda celeste. Oh buon Padre, ti preghiamo ora per questi cari che ci hanno ascoltato, fa loro comprendere l'immensa verità che è qui in questo messaggio, fa che lo accettino e che arrendino la loro vita nelle mani di Cristo Gesù, affinché anche loro possano essere salvati. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

cari amici ascoltatori, cos'altro potremmo dirvi per convincervi di ricercare Cristo, per convincervi di accettare la salvezza che Lui vuole ora donarvi? O ci piacerebbe così tanto esservi vicini, vedervi, sentirvi parlare, rispondere alle vostre domande, ma non possiamo. E così dobbiamo contentarci ora di far queste cose per mezzo della posta. Così, amici, se voi avete fatto questa decisione, allora subito, senza esitare, scriveteci, fatecelo sapere, di modo che anche noi possiamo rigioire con voi e con gli angeli del cielo. Leggeremo la vostra lettera e subito vi manderemo un Nuovo Testamento e degli opuscoli e una lettera personale. Questa vi aiuterà nel completare la vostra resa nelle mani di Cristo. Se per caso o per qualche ragione non avete fatto questa decisione, o perché non volete considerarla di farla ora, cosa c'è che vi impedisce di farlo? Se per caso non capite qualche cosa, se c'è qualche ostacolo, scriveteci e fateci delle domande. Noi vi risponderemo subito e cercheremo di chiarificare ogni cosa. Non rimandate, questa è una cosa molto, molto importante. Da essa dipende l'esito dell'intera vostra eternità. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra sintonia, vi saluta implorando su ognuno di voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la benedizione dell'Eterno Dio. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: È proprio difficile oggi esprimere un'opinione fondata sulla Bibbia senza cadere sotto una forma di giudizio che ha per la persona moderna l'effetto di squalificare la tua opinione, classificarti fra gli estremisti da evitare e, peggio di tutto, forse considerarti anche come una persona asociale, un pericoloso addirittura. Ecco, citare quello che dice la Bibbia diventa sempre più politicamente scorretto. Ecco, faremo qui a contrappunti alcune considerazioni su questo soggetto. E poi ancora oggi Remo Dosi ci dirà ancora due parole su perché credere. Remo aveva già parlato su questo soggetto.

Anointed, la canzone si intitola A Time for Everything, cioè c'è un tempo per ogni cosa. L'ascoltiamo subito insieme e dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Buon ascolto e mi raccomando, restate con me.

Allora, veramente una bella canzone, almeno a me piace molto quella che abbiamo appena ascoltato. Erano gli Anointed, il brano si intitolava A Time for Everything, cioè un tempo per ogni cosa. Prestate attenzione un attimo, amici, al testo che vi leggo. A volte la vita può essere impegnativa, ci può svuotare l'anima e rimaniamo senza comprensione, con tante domande e tanti perché. Poi ci sono i momenti in cui voliamo come aquile, il nostro spirito si alza in volo e noi speriamo che durino per sempre. Poi ci rendiamo conto tutti che questi momenti finiranno e siamo lasciati con la consapevolezza che c'è un momento per la gioia e un momento per il dolore, un momento per il sole e un momento per la pioggia. E così, come arriva il momento per

dei cambiamenti, c'è un tempo per ogni cosa. Dio si prenderà cura dei suoi figli, facciamo parte del suo piano perfetto. E se camminiamo per fede, credendo che la nostra vita stia nelle sue mani, continueremo ad andare avanti. Egli disse che la pace e la contentezza siano le uniche cose che desideriamo. Troveremo Dio in Gesù perché Egli è tutto quello di cui abbiamo bisogno e non ci occorre nient'altro. Perciò non ti preoccupare, c'è una consolazione nel sapere che c'è un momento per la gioia e un momento per il dolore, un momento per il sole e un momento per la pioggia. E così come arriva il momento per i cambiamenti, c'è un tempo per ogni cosa. Commentare è vietato. Bigotti, tradizionalisti, oscurantisti. È proprio difficile oggi esprimere un'opinione pubblica senza cadere sotto una forma di giudizio che ha, per la persona moderna, l'effetto di squalificare la tua opinione, classificarti fra gli estremisti da evitare e, peggio di tutto, forse considerarti come una persona asociale, un pericoloso. Ecco, le considerazioni di oggi, amici, le ho trovate su un articolo del mensile La Voce del Vangelo ed è questo che voglio condividere con voi. Per esempio, se osiamo commentare in pubblico argomenti come il giudizio di Dio, o semplicemente l'aborto, l'omosessualità, l'eutanasia, la televisione, i comici, oppure la satira, la moralità, ecco, è diventato un attacco allo status quo dire pubblicamente quello che la Bibbia dice. Dovremmo farci questa domanda. Sembra infatti che sia vietato fare commenti su argomenti di cui trattano i quotidiani e la televisione. Ovviamente il credente non vorrebbe lanciare crociate contro chi pratica l'omosessualità, non vorrebbe bandirlo dalla società, non vorrebbe che fosse maltrattato soltanto in base alle sue preferenze o attrazioni sessuali. Ma è ancora permesso dire o scrivere ciò che la Bibbia afferma. E cioè la Bibbia dice, a questo proposito, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole, è scritto nel libro del Levitico al capitolo 18, versetto 22. Ecco, lo si può dire, lo si può spiegare. Oramai è vietato esprimere certe opinioni o pregiudizi pubblicamente per paura di essere poi denunciati per offesa etnica oppure religiosa o politica. Ma offendere Dio e la moralità cristiana diventa invece sempre più comune perché ogni altro tipo di commento salace e osceno è diventato troppo comune per suscitare sdegno o ilarità. Uno dei talk show americani più conosciuti per le oscenità e le volgarità degli argomenti del linguaggio usati è arrivato, come sappiamo, anche in Europa e più precisamente a Londra. È stato trasformato in un musical tipo opera. Secondo una recensione giornalistica, nel secondo atto della rappresentazione, Jerry scende nell'inferno per fare consulenza ad una famiglia disfunzionale. I componenti della famiglia sarebbero niente poco di meno che Satana, Gesù e Dio. Ecco, penso che per la maggior parte della nostra società moderna e larga di vedute non ci sia nulla da rimproverare che la gente paghi una bella somma per andare a teatro per ridere di simili cretinate, passatemi il termine. Ma sono soltanto cretinate? Ecco, chiediamocelo. Si tratta soltanto di umorismo, anche se di gusto piuttosto discutibile. È vero che anche la televisione italiana non presenta soltanto trasmissioni per educande da convento. Le battute a doppio senso, le scene che presentano la divinità come soggetto umoristico e i principi morali biblici come assolutamente fuori dalla considerazione sono la stoffa fondamentale di trasmissioni settimanali. Può e deve il credente ridere e lasciar fare? Può guardare e permettere alla sua famiglia di guardare? Non esistono limiti per cui il credente possa dire basta?
L'umorismo e la satira correnti, come vediamo ogni giorno, non mettono limiti alle loro volgarità. La gente libera e spiritosa, o almeno cosiddetta libera e spiritosa, detta legge. Si può ridere di ciò che altri credono e pretendere per sé ogni libertà. Ancora una volta la scrittura, e in modo particolare è scritto nell'Epistola ai Romani, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. E Paolo poi continua ancora la sua descrizione della condanna divina delle impietà umane, affermando nel versetto 24: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Ecco, si tratta allora di un mondo sotto il giudizio di Dio, contro il quale lui esprime la sua ira. Nella sua giustizia e santità lo ha abbandonato affinché sprofondi sempre di più nella melma e nel letame della sua immoralità. Melma e letame che una società senza principi osanna come frutto del genio della gente libera e spiritosa. Melma e letame che alcuni cosiddetti cristiani considerano innocui perché prodotti solo per ridere. Melma e letame che molti credenti non osano nominare né contrastare per non essere considerati come dei bigotti. Melma e letame che Dio condanna e che un giorno ha promesso che giudicherà.

Adesso vi lascio con un brano musicale, dopo sentiremo Remo Dosi come annunciato in apertura. Il brano musicale è d'appannaggio dei Continentals italiani e si intitola Col cuore dirò.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti a questo punto prosegue con Remo Dosi. Non so se l'avete seguito qualche puntata fa, sempre qui a Contrappunti, in queste sue considerazioni sul perché credere. È molto importante quello che ha da dirci. Ascoltatelo.
2: Abbiamo detto che molte persone pensano che non sia sufficiente credere in Cristo per essere salvati. Allora si danno da fare per contribuire in qualche modo alla propria salvezza, come se Gesù non avesse avuto la potenza di compiere ogni cosa per la nostra salvezza completa ed eterna. Per questa ragione l'apostolo Paolo scrisse ai Galati: siete scaduti dalla grazia, avete rinunciato a Cristo. Riaffermiamo che credere in Cristo implica la rinunzia a se stessi, ai propri ideali, all'amore egoistico, per porre l'amore in Cristo e desiderare ardentemente di vivere per Lui. Dunque, tale decisione fa parte del credere stesso, perché provoca una conseguenza che sconvolge una legge naturale dell'individuo. Abbiamo visto che chi crede veramente rinunzia a se stesso, riceve il dono dello Spirito Santo ed ottiene la remissione dei peccati. Leggiamo ora nel Vangelo secondo Giovanni queste parole: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Gesù ci assicura qui che chi crede in lui ha il diritto di diventare figliuolo di Dio. Questa affermazione del Signor Gesù ci conferma che non è il battesimo che fa dell'uomo un figlio di Dio, non è la religione e non sono neppure gli sforzi che egli può compiere cercando di migliorarsi, ma lo diventa mediante un atto di fede. Dio dunque genera i suoi figliuoli solo mediante la fede in Cristo, ma la nostra natura ci rende deboli e le promesse così grandiose secondo le quali il peccatore entra in possesso dei più grandi doni di Dio senza meritarli minimamente, possono farci sorgere dei dubbi. Non solo il dubbio di non aver compreso bene la scrittura, ma addirittura quello che non sia vero o possibile che soltanto credendo in Cristo si riceva il perdono dei peccati e si sia fatti figliuoli di Dio. Nella prima lettera dell'apostolo Giovanni leggiamo a questo proposito: vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliuol di Dio. Sembra che il Signore voglia prevenire i nostri possibili dubbi con questo verso. Ha fatto scrivere infatti a coloro che credono veramente che devono avere la certezza di possedere fin d'ora la vita eterna. Non è un fatto ipotetico che avverrà nel futuro, ma una realtà certa da realizzare già oggi per la fede. Caro ascoltatore, ti rivolgiamo una domanda solenne: sei certo di possedere la vita eterna? Sei un figliuolo di Dio reso tale dalla fede in Cristo? Sono stati rimessi i tuoi peccati? Se non puoi rispondere affermativamente con una sicurezza estrema, oppure se hai qualche speranza ma continui ad essere dubbioso, ebbene dobbiamo dirti che tu non hai creduto nel Signor Gesù. Una persona che ha creduto ha sofferto, ha lottato con se stesso per poter rinunziare a se stesso e credere nella virtù redentrice di Gesù. Se non sai, se dubiti o speri, vuol dire che non è successo proprio nulla nella tua vita. Tu sei ancora nei tuoi peccati e sei nemico di Dio, anche se hai molta simpatia per Lui e sei tutto speranzoso. Non illuderti, non sperare inutilmente. Devi credere nel Signor Gesù, devi riceverlo per la fede nel tuo cuore. Soltanto allora potrai e dovrai essere certo della tua salvezza, diversamente sei inesorabilmente perduto. Un'altra conseguenza della fede in Cristo è la capacità di amare. Sì, noi per natura amiamo tanto noi stessi che non vi è luogo in noi per l'amore per gli altri. Ma nella lettera ai Romani leggiamo: Or lo spirito non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Se credi veramente in Cristo, ricevi la forza e la capacità di amare il Signore e di conseguenza ogni altra persona. Una delle dimostrazioni che non c'è la fede è la mancanza d'amore. Solo il Signore può renderci capaci di amare. La fede trasforma l'egoismo in amore, compie dunque dei grandi miracoli. Ed ora vediamo l'ultimo effetto di una fede sinceramente riposta in Cristo. L'apostolo Giovanni scrive: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Sovente le persone dicono con estrema superficialità: ma io credo in Cristo, e poi non conoscono nulla della sua parola, non l'hanno mai letta e tutt'al più recitano dei comandamenti a memoria, forse senza neppure comprenderne il significato. L'apostolo Paolo dichiara: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Chi dice di credere e non conosce la sua parola è un illuso, e lo constaterà quando sarà messo alla prova. Caro amico in ascolto, hai compreso che credere in Cristo è molto di più che avere un'idea su di Lui? Se credi in Cristo, i miracoli di cui abbiamo parlato potranno verificarsi nella tua vita, oggi stesso. Rinunzierai a te stesso, riceverai lo Spirito Santo in te, otterrai la remissione dei peccati, diventerai figlio di Dio, sarai reso capace di amare e di osservare la Sua parola che ti assicura la pace.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E sulle note di Sarai Lì, questa bella canzone di Scott Allan tratta dall'album Post Tenebras, amici, siamo arrivati al termine del programma. Bene, allora non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto anche quest'oggi compagnia. Noi come sempre ci risentiremo molto molto presto qui e come sempre vi invito a restare ancora con noi. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Rieccoci in compagnia oggi del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco.
0: Allora, riprendiamo il discorso oggi che abbiamo cominciato la volta scorsa riguardo, diciamo, ai problemi, alle questioni che in qualche modo diventano dominanti nella nostra vita e che condizionano la nostra esistenza in un modo o nell'altro. Abbiamo detto che la volta scorsa abbiamo detto che ci sono probabilmente tre tipi fondamentali di problemi che possono dominare e normalmente dominano la vita di chi si lascia da essi dominare. Ovviamente ci sono problemi come le sostanze che si prendono, che si ingeriscono, che si usano per avere una vita più serena, più tranquilla, più appagante. Ci sono certi tipi di atteggiamenti, di comportamenti che si adottano per lo stesso motivo, oppure ci possono anche essere persone da cui ci si lascia dominare per lo stesso motivo, se non sbaglio. Non so se hai qualcos'altro da riprendere a questo riguardo prima di andare avanti, Gianfranco.
2: Ma no, penso che ci siamo. È importante ricordarsi di uscire dal luogo comune che la dipendenza è dovuta solo a sostanze, perché questo è qualcosa da sfatare. Qualsiasi cosa, che persona, sostanza, che ci porta in una condizione in cui non possiamo più fare a meno per la nostra vita di quella persona, di quella sostanza, di quella cosa, ha creato una dipendenza. Noi, la dipendenza è non essere liberi di essere senza quella cosa, persona o sostanza.
0: Infatti, poi mi sembra che abbiamo detto che non ci sono comunque delle situazioni di vita di primo acchito, a prima vista, che possano essere determinanti di questo genere di dipendenza, perché anche per esempio persone che vivono nel benessere più totale, in una condizione di vita cosiddetta normale, possono trovarsi queste persone a vivere delle situazioni interne, interiori, che le portano a cercare di dipendere da cose esterne a sé per sentirsi in qualche modo meglio.
2: Sì, esattamente. Questo potrebbe essere considerato una cosa estremamente democratica, nel senso che non fa distinzioni di ceto sociale o di altre condizioni, perché tutti sono nella situazione in cui possono trovarsi in condizioni di dipendenza da qualcosa, che può essere quello che pensano gli altri, per cui diventa importantissimo il rapporto non con gli altri, ma con la reputazione che loro hanno di noi. Possono essere i soldi, il fatto che noi non riusciamo a vivere senza pensare al nostro conto in banca, alla nostra a quanto abbiamo. Questa è una cosa molto molto risaputa anche in letteratura. Il famoso avaro di Molière riprendeva lo stesso concetto, e così anche altri romanzi successivi, anche italiani. Quindi non c'è solamente la sostanza o le persone che a volte sono in situazioni di indigenza, per cui magari incominciano ad assumere sostanze o a dipendere da certe cose che non hanno o che vorrebbero avere. Tante volte, lavorando con la tossicodipendenza, nella tossicodipendenza mi trovavo di fronte a ragazzi che avevano cominciato a usare droghe per noia, perché avevano tutto quello che potevano avere a disposizione, altri che avevano iniziato perché non avevano niente e almeno in quel modo non pensavano a tutti i problemi, a tutte le difficoltà che avevano. Quindi proprio da un estremo all'altro si passava.
0: Quindi il famoso e cosiddetto male di vivere comunque colpisce tutti e a qualsiasi livello sociale.
2: Sì, esattamente. Tutti noi abbiamo un desiderio di sentirci soddisfatti, di essere soddisfatti, di sentirci bene, un desiderio di un benessere, e in questa ricerca di benessere possiamo cadere in queste forme di dipendenza nel momento in cui non proviamo benessere, non c'è niente di male nel provare e nel ricercare il benessere, ma quando non riusciamo più a fare a meno di quella cosa per il nostro senso di benessere, non riusciamo più a staccarci da quello, questo è diventato un problema.
0: Esatto, però mi sembra di ricordare anche una cosa interessante che ci dicevi la volta scorsa, cioè che prima di arrivare a definire e a vivere sulla propria pelle una vera e propria forma di dipendenza, comunque c'è una sorta di progresso o di processo che porta lì e che molto spesso è anche sottile, subdolo in qualche modo, no? Si parte da una forma di prova, di sperimentazione che lì per lì, come giustamente tu dicevi ora, nel provare benessere o piacere non c'è nulla di male di per sé. Però poi dopo, piano piano, si instaurano delle routine, delle cose particolari per cui dopo la prova si vuole sempre continuare a fare uso di certe cose, che siano sostanze, persone, comportamenti e via dicendo, fino ad arrivare a non farne più a meno.
2: Sì, esatto. Questa è la parte forse più pericolosa, nel senso che quando noi proviamo delle belle sensazioni, un senso di benessere legato all'uso di una sostanza, che può essere mangiare qualcosa di piacevole, bere qualcosa di piacevole o altro, della compagnia di una persona o di un comportamento particolarmente gratificante, questo senso di piacere si sente che siamo in diretta, perché stanno passando degli aerei e non sento più niente.
0: Ma noi
2: mi
0: ti
2: scuso
0: sentiamo.
2: Con gli ascoltatori.
0: Va bene.
2: Quando noi siamo in una condizione in cui abbiamo provato delle belle sensazioni di piacere, è facile, capita a tutti, di voler riprovare l'esperienza. Riprovare l'esperienza in maniera continuativa può portare a una assuefazione a questa esperienza. Il nostro corpo si abitua sia dal punto di vista delle sensazioni che vengono provate, quindi noi ci abituiamo al bello e non ci fa più così piacere come prima, e quindi a volte tentiamo di ripetere l'esperienza sempre più frequentemente o di intensificare la gratificazione dell'esperienza. Pensiamo a quando, prendiamo l'esempio di chi inizia con delle sigarette, deve usare una sigaretta sempre più forte per riprovare una sensazione iniziale. Oppure c'è una assuefazione dal punto di vista anche fisico. Se è una sostanza che noi ingeriamo e che magari può avere un effetto psicoattivo nella nostra vita, il nostro organismo si abitua a quella sostanza, incomincia ad abituarsi alla sua presenza e quindi si crea alla non somministrazione una leggera crisi di astinenza. Pensiamo al caffè, quando si incomincia a berne in dosi eccessive o in maniera troppo frequente, il corpo piano piano si abitua alla caffeina. Abituandosi alla caffeina può generare una leggera sindrome di astinenza, ad esempio la mattina quando ci svegliamo e il livello di caffeina nel nostro corpo è molto basso. Quindi c'è un'abitudine, una assuefazione sia psicologica dal piacere che ci fornisce quell'esperienza, che dal punto di vista fisico, se si tratta di una sostanza che interagisce con la chimica del nostro corpo.
0: Certo. E a questo punto parliamo un po' di questa dipendenza, allora, quale che essa sia, voglio dire. Però la dipendenza ovviamente influisce in un certo modo sulla vita di una persona che ne è dominata. Ora, quali sono, in qualche maniera, se possiamo fare un quadro della situazione, le conseguenze che una forma di dipendenza normalmente causa nell'esistenza di un individuo?
2: Ma ce ne sono parecchie, dipende dal tipo di dipendenza in generale, ma senz'altro una delle cose che si sviluppa in una persona che sta avendo o si sta incanalando una dipendenza è che non riconosce il fatto di essere dipendente, cioè tutto sommato nega il suo problema.
0: Quindi considera normale quel modo di vivere che sta praticando.
2: Esatto, non riesce a vedersi più dall'esterno in maniera abbastanza equilibrata, per cui non riconosce la sua situazione come problematica, si illude, tutti noi ci illudiamo tante volte di tante piccole cose, però una persona con delle dipendenze si illude ad esempio di poter smettere quando vuole, si illude che non è così grave. A volte si dice delle bugie alle quali magari crede, dicendo che non è vero che fa così male quella cosa, o che è così pericoloso, o che non è vero che dipende da quella situazione. Ci sono un sacco di bugie che a volte ci diciamo per mascherare queste dipendenze, quelle che possono chiamarsi proprio dei mascheramenti, delle protezioni dietro le quali ci mettiamo per negare la realtà. L'avarizia non è più avarizia, diventa parsimonia. Il fatto di bere un po' troppo diventa un modo per rilassarsi dopo una giornata faticosa. La sigaretta diventa un modo per staccare un attimo dal lavoro. E che cose di questo genere.
0: Quindi si può dire proprio che c'è una trasformazione più o meno completa e radicale, o comunque via via sempre più completa e radicale, dei propri valori di vita.
2: Esattamente, c'è questa trasformazione, e questo ovviamente va avanti per parecchio, finché la situazione non è più gestibile. Allora spesso la persona si trova a dover alla fine ammettere il suo problema. Solitamente però questo problema viene ammesso solo quando ci sono delle conseguenze molto gravi e spesso fisiche, perché il coinvolgimento dal punto di vista emotivo, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista psicologico, quello tante volte non viene considerato abbastanza serio o non viene proprio visto. È tipico il ragazzo. Uso l'esempio della tossicodipendenza perché è di più facile comprensione. Il ragazzo tossicodipendente o un alcolizzato che si rende conto del problema, che forse la droga è un problema, quando incomincia a stare male fisicamente e a non avere i soldi per drogarsi. Allora si rende conto che forse ha un problema, ma fino a quel momento l'illusione era: io smetto quando voglio, non è un problema, non è così grave, lo fanno tutti, è solo un momento di evasione e così via. Ma questo ce l'abbiamo con tante altre dipendenze, pensiamo appunto al vino, come lo usiamo, pensiamo alla reputazione, quanto dipendiamo noi dalla reputazione degli altri, e ci difendiamo magari dicendo: no, ma è importante avere una bella immagine di fronte agli altri, è importante quello che gli altri pensano, perché puntini.
0: Esatto.
2: Quante cose facciamo per dipendenza da quello che penseranno gli altri.
0: E tuttavia, anche pensando o essendo dipendenti da quello che pensano gli altri, non è che i nostri rapporti interpersonali migliorino, anzi molto spesso proprio queste dipendenze provocano un deterioramento nei rapporti, nei contatti interpersonali.
2: Sì, perché non c'è più un comportamento paritario, nel senso che siamo sullo stesso piano. Io dipendo dall'altra persona, l'altra persona tutto sommato domina, gestisce, magari involontariamente, non è un suo desiderio, gestisce la mia vita, quindi io mi vedo sempre un po' in subordine, ci tengo a quello che quella persona pensa di me. Quindi non c'è un rapporto alla pari, è un rapporto squilibrato, ed è per quello che pur essendo una ricerca di un migliore rapporto visti dal punto di vista del dipendente con l'altra persona, di fatto è un rapporto distorto,
0: certo. Che
2: porta a non avere un'immagine corretta di se stessi, ma un'immagine che dipende da quello che l'altro pensa di noi.
0: E quindi non solo un'immagine corretta di se stessi, ma anche non porta ad avere un'immagine corretta dell'altro.
2: Sì, noi non vediamo l'altro in maniera equilibrata.
0: Esatto.
2: D'altra parte l'immagine che noi abbiamo degli altri dipende sempre dall'immagine che abbiamo anche di noi stessi. Le cose sono collegate. Quindi se noi non vediamo in un modo corretto noi stessi, non riusciamo neanche a vedere in un modo corretto ed avere un giusto rapporto, una giusta relazione con gli altri.
0: Quindi questa è una diretta conseguenza in sostanza.
2: Esattamente.
0: Bene, Gianfranco, grazie per queste interessanti cose che abbiamo potuto considerare insieme anche oggi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi riprenderemo, Dio volendo, la prossima volta questi argomenti e li porteremo avanti. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Alzata la destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, anzi vivrò, resterò in vita. Amen. Non morirò, resterò in vita. Per fare cosa? Per raccontare le opere del Signore. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Credo che questa sia una bellissima dichiarazione di fede. Io non morirò. Possiamo noi decidere di non morire? Possiamo decidere di non morire? Dice la scrittura che a Dio spetta il potere della vita e della morte. Come facciamo allora a dire stamattina così nella casa del Signore, nella presenza di Dio, io non morirò, resterò in vita? Gloria a Dio. Io non morirò, vivrò. A cosa fa riferimento il salmista riguardo a questa affermazione? Credo che ognuno di noi avrà fatto l'esperienza almeno una volta di pensare che da un momento all'altro sarebbe morto. Penso che ognuno di noi abbia fatto questa esperienza, forse meno credo i ragazzi, non so se gli adolescenti ci hanno mai pensato a qualcosa del genere, ma con il passare degli anni, con il passare del tempo, penso che spesso ci capita di fare questo pensiero, perché magari succedono determinate cose, perché magari ci rendiamo conto di non avere più l'età di prima, forse anche, cioè, difficile anche sognare, forse, no? Si arriva a un punto dove non hai forse neppure la forza per poter sognare, mentre invece prima si sognava solo. Ma quello di cui ci parla la parola stamattina è qualcosa che hanno sperimentato in diversi nella Bibbia, e credo che ci possa fare del bene oggi riconoscere che la nostra vita ha un senso nella misura in cui sappiamo viverla. È un dono quello che il Signore ci ha fatto della vita. E quella materiale, carnale, il dono è diventato stupendo, meraviglioso, dopo che abbiamo conosciuto la sua salvezza, perché dalla vita abbiamo conosciuto poi la vera vita. E quindi abbiamo iniziato a goderla, la vera vita. Gesù è entrato dentro di noi, abbiamo iniziato a sperimentare la bellezza di questa vita, la voglia, no? Il desiderio di vivere. Con il Signore sono cambiate tutte le cose, ma non intorno a noi, dentro di noi. Soprattutto dentro di noi le cose sono cambiate, e siccome sono cambiate dentro di noi, abbiamo iniziato a vederle, le cose esterne a noi le abbiamo iniziate a vedere diversamente. E quindi la vita che è dentro di noi abbiamo iniziato a proiettarla anche fuori. E quindi questa profonda speranza che scende dentro di noi, che è scesa dentro di noi, abbiamo iniziato a proiettarla anche verso le altre cose. Da qui abbiamo iniziato a credere che con il Signore ogni cosa è possibile, che Dio può ogni cosa, che non ci dobbiamo scoraggiare, non ci dobbiamo fermare, perché Dio ha in mano tutto, e se noi siamo nelle sue mani, noi possiamo ben capire che lui ha ogni cosa nelle sue mani, compresa la nostra vita. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Nella Bibbia diversi personaggi, chiamiamoli così, fratelli e sorelle, sono passati per delle situazioni dove ad un certo punto hanno pensato che la loro vita era finita. Probabilmente avevano realizzato anche dentro di loro che non c'era più niente da fare, che non potevano, non sarebbero andati avanti per molto, finché non è intervenuto il Signore e ha messo le cose a posto, ha messo le cose in ordine. Non solo li ha scampati alcuni, adesso vedremo, dalla morte reale, ma ha dato loro anche una prospettiva di vita migliore rispetto a quella che avevano prima di conoscere il Signore. E abbiamo, per esempio, davanti ai nostri occhi, se vi ricordate, Elia, il profeta Elia, che si trova a Sarepta, e a Sarepta è un momento di carestia difficile. Chissà quanti a Sarepta hanno pensato che da un momento all'altro le cose si sarebbero messe male all'interno delle loro famiglie, si sarebbero messe male per i loro figli, si sarebbero messe male per il loro lavoro, si sarebbero messe male per la loro normalità, quotidianità. Il problema, sapete, fratelli, qual è? Non è tanto quando non possiamo più vivere cose straordinarie. Il problema è quando anche le cose ordinarie ci vengono meno. È quando il cosiddetto terreno viene meno da sotto i nostri piedi e iniziamo ad aver timore, iniziamo alcune addirittura ad aver paura, si smarriscono completamente. E credo che sia il caso di questa donna che a Sarepta dei Sidoni viveva una situazione davvero difficile, molto ma molto precaria. E così, per così dire, la telecamera della Bibbia si accende su questa donna che è alla porta della città, che raccoglie i suoi ultimi pezzetti di legno. E perché sta raccogliendo questi pezzi di legno? Ce lo racconta l'episodio che ci permette poi di capire tutto il resto dell'incontro con Elia. Proprio lì Elia si trova, alla porta della città. Elia non si sta trovando nel momento migliore della vita di questa donna, ma si sta trovando nel momento in cui sta raccogliendo gli ultimi pezzi di legno. E io voglio dirti una cosa, forse questo è il tuo momento migliore, probabilmente, e forse godi anche questo momento migliore, fai bene a goderlo, ma forse per qualcuno è il momento peggiore, forse ultimo, dove è ridotto a raccogliere i suoi ultimi pezzi di legno. Credo che questa donna, prima di uscire da casa sua, avrà detto in cuor suo: questa è l'ultima volta che esco, poi insieme a mio figlio io dovrò morire, sarò costretto a morire. Non c'era una pensione allora, non c'era la possibilità per una vedova di vivere almeno così sufficientemente bene. E questa donna è in grave difficoltà, ma proprio nel giorno in cui si trova a raccogliere i suoi ultimi pezzi di legno, lì a quella porta si trova Elia. Ed Elia non si trova per caso, perché Elia si trova lì perché Dio gliel'ha comandato. Nei versi che non vi ho letto, perché facciamo presiedere il Salmo 18 oggi intorno a tutti questi racconti. Nel verso che dà inizio a questo episodio c'è scritto proprio così: allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. E quindi Elia è appena arrivato alla porta della città che vede questa vedova, poveretta, che sta raccogliendo i suoi ultimi pezzi di legno. Quando Elia la incontra lì alla porta della città, probabilmente Dio gli ha detto in cuor suo: è lei, è a lei che devi parlare. Difatti lui la chiama e gli dice: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso perché io beva. E mentre lei generosamente si predispone per andare a prendere questo vaso, per riempirlo d'acqua e per portarlo al profeta, il profeta gli chiede anche un'altra cosa: ti prego, portami anche un pezzo di pane. E qui questa donna è costretta ad aprirsi, è costretta a dire in quale situazione versa, è costretta a parlare. Fratelli, non ci chiudiamo nelle difficoltà, perché nelle difficoltà quello che il diavolo vuole è proprio che tu ti chiudi, che tu non ne parli con nessuno, che tu diventi gestore di te stesso. Nelle difficoltà è buono che noi parliamo innanzitutto col Signore, ma anche con gli uomini di Dio, che noi parliamo con chi il Signore ci ha mandato, con chi il Signore ci ha messo davanti. Elia è l'uomo che Dio gli ha messo davanti in quel momento. E chissà, magari il Signore ti sta mettendo qualcuno davanti, e poi tanto tu te ne accorgi quando è il Signore che te lo mette davanti, no? E io sono sicuro che il Signore ti provvederà sempre qualcuno perché tu possa poi aprirti, ricevere del bene. E se questo tarda a venire è perché forse abbiamo perso così tanto la speranza che forse stiamo prendendo noi stessi la decisione di morire. Invece Dio ha altro nella nostra vita e per la nostra vita. Questa donna inizia a parlare: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocere per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Questo è quello che questa donna ha previsto nella sua vita. Per lei non c'è il Salmo 118. Lei non può leggerlo. Non può dire: io non morirò, resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Lei non ha questa possibilità, come invece ce l'abbiamo io e te questa mattina. Però ha l'uomo di Dio che gli è davanti e che, perdonatemi quello che vi sto dicendo in questo momento, è che a dispetto della sua miseria, della sua povertà, gli viene addirittura chiesto di provvedere. Come si fa a provvedere quando si è nel bisogno? Come si fa? Una donna che ha parlato così chiaramente: io e mio figlio stiamo per morire, no? Poi a un certo punto arriva un uomo di Dio, profeta, e che gli dice che quel poco di farina che ha, quel poco di olio che ha, quello che uscirà da quell'impasto glielo deve dare a lui. Quindi non deve pensare né a lei né a suo figlio. Non lo so io cosa avrei detto onestamente in quella situazione. Non so tu cosa avresti pensato in quella situazione, però l'episodio ci parla di qualcosa che ci può aiutare a crescere nelle vie del Signore. Fratelli, se desideriamo vivere nelle cose di Dio, dobbiamo imparare a donarci. dobbiamo imparare non a donare, a donarci. Dobbiamo imparare a mettere la nostra vita a disposizione dell'opera di Dio. L'egoismo ci farà morire. L'egoismo ci incatena. L'egoismo, l'egocentrismo ci chiude in un abisso dal quale non usciremo. Se desideriamo conoscere le ricchezze di Dio,

perché è nel nulla che il Signore si glorifica. È proprio quando tu pensi di non essere nulla che il Signore sta per fare un'opera meravigliosa nella tua vita e attraverso la tua vita. Non guardare la tua miseria, non guarda, e soprattutto non proclamare indirettamente la morte su di te: non ho niente, non posso fare niente, io non so gli altri. Sì, non lo fare, perché peccheresti davanti al Signore. Dio ti ha messo in questo tempo perché la tua vita sia utile in questo tempo, così com'è. Non devi andare a cercare risorse che non ti appartengono, non devi andare a rubare idee dagli altri per essere apprezzato tu, o perché così puoi metterti in qualche maniera al pari con gli altri. Così come sei, Dio vuole benedire la tua vita così come sei, perché così come sei tu puoi entrare nella storia come entrerà questa donna vedova con il suo figlio, sul quale pendeva, per, secondo la mamma, una morte sicura. L'idea di Dio è quella di non farti morire, ma di farti vivere. Quindi tutto quello che può arrivare nella tua vita, nella tua mente, che è distruttivo, scoraggiante, che ti può abbattere, che ti può demotivare, non viene dal Signore. Il Signore è un grande incoraggiatore, e al Signore piace quando i suoi figlioli, quando ai suoi figlioli piace vivere. Questi rami secchi che ti sono rimasti in mano ti permetteranno di vedere la sua gloria se la tua casa sarà aperta alla manifestazione dell'opera di Dio. Perché è Dio che vuole fare questo. Non solo, nella Bibbia abbiamo anche altre situazioni che ci ricordano qualcosa del genere, situazioni dove qualcuno ha pensato: non c'è futuro per me, non posso andare avanti, sono sicuro che la mia vita non servirà a niente. E una di queste situazioni, per esempio, nel secondo libro dei Re, che mi ha fatto molto riflettere, al capitolo 4, è una situazione debitoria addirittura. Pensate un po', una vedova il cui marito era stato un servo del Signore, aveva amato il Signore, aveva servito il Signore, ma l'economia non era mai andata così bene, va, in questa famiglia. Avevano due figli, e ad un certo punto questo uomo di Dio muore, il Signore se lo porta a casa, e questa donna deve combattere non solo con la sua vedovanza, ma deve combattere anche con la possibilità di poter e dover portare avanti questi suoi due figli da sola. Ma non solo, questa donna deve combattere anche con qualche debito che il marito gli ha lasciato, perché proprio forse così, un po' come quando uno dice si mettono uno dietro l'altro, no? Le cose. Questa donna un giorno riceve una triste visita a casa sua, e a bussare alla porta di casa sua sono i creditori del marito, che non possono più avere i soldi dal marito perché non c'è più, è morta la vedova. È vedova, cosa fare? Gli viene fatta una richiesta terribile, e la richiesta è quella di avere i suoi figli al loro servizio, quindi come schiavi, come servi. Un po' come quando da ragazzi a volte non avevamo nulla, no? Per uscire, per passare magari qualche sabato insieme, e uno dei desideri che a volte avevamo di mangiare un panino, una pizza, e a volte ci si accordava e diceva: facciamo una cosa, gli diciamo a quello del ristorante se ci fa lavare i piatti dopo. Funzionava così, a volte ci si riusciva, altre volte non ci si riusciva. Era un modo per pagare qualcosa che tu non potevi pagare. Qui la cosa è molto triste, perché qui ti stanno strappando i figli.

0: gli è già stato strappato il marito. Qua ci sono i figli in ballo. E credo che questa donna rischi di morire soprattutto dentro. E questa donna si trova anche lei davanti a un uomo di Dio. Stavolta non è Elia, è Eliseo. E io sono contento, fratelli, quando gli uomini di Dio sono diversi. Perché così la gloria non va mai a un uomo. Hai visto Elia cosa ha fatto? Hai visto Eliseo cosa ha fatto? No. È il Signore che si prende tutta la gloria. È Lui che ha cura di me. È Lui che ha cura di te. È Lui che interverrà nei tuoi bisogni. È Lui il tuo sostegno. È Lui che farà quello che deve fare. Mio marito, tuo servo, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Questa donna avrebbe anche potuto un po' lamentarsi con il Signore, dire al Signore, guarda un po' in che difficoltà ci ha messo. Non solo l'abbiamo servito per tanto tempo, adesso ci ritroviamo che questi bussano alla porta di casa e si vogliono prendere i figli. Ed Eliseo gli chiede a questa donna, cos'hai? Io vi voglio far notare una cosa molto importante, fratelli. E questo ci deve servire di insegnamento. Quella donna con Elia aveva un po' di legna, un pugno di farina e un po' d'olio. Questa donna a cui Eliseo chiede cos'hai, dice, sentite bene, la tua serva non ha nulla in casa tranne che un vasetto d'olio. Io ho notato una cosa importante. Dio vuole operare, ma vuole operare sulle cose che hai, non sulle cose che non hai. Hai poco, e su quel poco che Dio vuole operare. Non cercare cose che non hai. Serviamo il Signore con quello che abbiamo. Cos'hai? Voi pensate che Dio non poteva dargli tutto di suo? Pensate che Elia o Eliseo in questo caso non poteva compiere nel nome del Signore un miracolo senza chiedere alla donna cos'hai? Avrebbe anche potuto dire sia Elia che Eliseo, ah, un pugno di farina, metti da parte sto pugno di farina, adesso ti faccio vedere io che cosa viene fuori. Dio non disprezza le cose che hai. Hai poco, da questo poco Dio farà un'opera straordinaria. Il Signore non è insensibile a quello che hai. Questo poco che hai, che sul quale piangi giorno e notte, che sembra che non abbia alcun senso, no? Questo poco che hai, mettilo davanti a Dio. Lascia che il Signore ti faccia scoprire la ricchezza di questo poco che hai. È meraviglioso il Signore, perché il Signore ci abilita Lui al suo servizio. E ci abilita nella condizione in cui io e te siamo. Non dice butta tutto e facciamo tutto nuovo, perché quello che hai costruito fino adesso non serve, non va bene. No, no, assolutamente. Io più vado avanti, io più ringrazio Dio per la mia storia difficile. Vi assicuro che a volte quando la penso, qualche goccia da qualche ferita esce ancora, ma Dio ci ha guarito dalle ferite, non ci ha liberato dalle ferite, ci ha guarito. Non è venuto nella nostra vita e improvvisamente ci siamo così storditi che ci siamo dimenticati da dove siamo venuti, al punto tale che non sappiamo chi siamo. Qualche volta ho sentito qualche testimonianza, ho capito il senso di quelle parole. No, io ho iniziato a vivere quando ho incontrato il Signore, è vero, ma il Signore ha portato vita in una situazione di morte che non possiamo dimenticare da dove veniamo, perché altrimenti le nostre testimonianze non hanno senso, non hanno valore, se non abbiamo la possibilità di raccontare quello che eravamo, da dove veniamo. Che valore ha per quelli che ci ascoltano? No, saremo semplicemente una religione. Dio stesso ricorda al popolo di Israele di non dimenticare che sono stati tratti con mano potente dall'Egitto. E da questa situazione tremenda, difficile, questa donna si vede già portare via i suoi figli è sicuramente una situazione bruttissima, non può essere difesa dal marito, non ha proprietà da vendere, non ha cose che gli possono permettere di superare questa difficoltà. Questa donna, Eliseo gli chiede: cos'hai in casa? La tua serva non ha nulla tranne un vasetto d'olio. Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e versa dell'olio, quello che hai, in tutti questi vasi. Sappiamo la storia com'è, che cosa succede. Questa donna tornerà a casa con questi vasi e tutti questi vasi saranno riempiti. È un miracolo di Dio, ma il miracolo sarà su quel poco d'olio che quella donna aveva. Dio vuole iniziare a operare su quel poco che hai. Non cercare cose che non hai. Dio non è interessato a fare miracoli su cose che non hai. Sarebbe assurdo. Sarebbe una umiliazione ancora di più. Dio invece vuole farti vedere la sua gloria proprio su quel poco che hai, e da quel poco che Dio benedirà la tua vita. È su quel poco che lui manifesterà la sua gloria, e su quel poco Dio benedirà anche la vita non solo dei tuoi figli, ma dei vicini. Prese tutti i vasi dal vicinato, il vicinato dovette chiedere, no, ad un certo punto: ma che stai facendo con tutti questi vasi? Siccome l'olio era qualcosa di prezioso, questa donna ad un certo punto avrà detto: non me li posso dare più stasera i vasi, dovete un attimo aspettare, magari ve li posso dare fra un anno, fra un paio d'anni. E i vicini avranno detto: ma cosa hai fatto? Niente, è passato l'uomo di Dio, abbiamo pregato e i vasi che mi avete dato in prestito vuoti sono stati riempiti d'olio, e deve essere stata una benedizione anche per il vicinato. Io credo, non c'è scritto, io credo, la fede mi porta a credere quello che non c'è scritto in questo momento. Io credo che molti vicini si sono andati a prendere il vaso con l'olio dentro, perché quando tu ricevi beneficio nella tua vita non riesci a non fare del bene a quelli che ti sono accanto. Avrà pagato il debito, sono arrivati i creditori, si saranno presi sicuramente tutto quello che serviva per pagare il debito, e quindi perché questi ragazzi, questi bambini o adolescenti rimanessero con i loro genitori e con la sua mamma in casa della loro famiglia, e sono sicuro che sono avanzati questi contenitori a punto tale che ha dovuto fare del bene anche agli altri. Ma non è così nella nostra vita. Dio ci ha benedetto così tanto che non solo ci siamo, tra virgolette, liberati dai nostri guai, ma siamo stati anche una benedizione per gli altri. Anzi, dico, abbiamo dovuto essere una benedizione degli altri. Non abbiamo potuto contenerla per noi. Abbiamo dovuto arricchire anche gli altri. E questa donna avrà potuto dire, salutando Eliseo, dopo che gli ha stretto la mano e l'ha ringraziato di essere passato di là, avrà detto a Eliseo: Eliseo, io non morirò, resterò in vita, io e i miei due figli, e racconteremo le opere del Signore. Sono passati diversi anni da questa storia, forse quasi 3000 anni. Pensate un po', e dopo 3000 anni noi stiamo ancora a parlare di un'opera che Dio ha compiuto in casa di questa donna. E non solo, anche il re Davide è arrivato un momento che ha temuto di morire. Si è spaventato Davide. Vi ricordate, fratelli, in 1 Samuele 30 viene raccontato di Davide in grande difficoltà, quando si è venuto a trovare nella difficoltà perché così, per una scelta sbagliata, si era andato a mettere con la sua gente nell'esercito dei Filistei, e poi ad un certo punto se ne sono ritornati e sono tornati nella città di Siclag, dove c'era il suo popolo, dove c'erano le sue mogli, dove c'era la sua famiglia e dove c'erano tutti quelli che aspettavano Davide e i suoi collaboratori, ma non ha trovato più nulla. Ha trovato distruzione, ha trovato morte, rapimento. Sono stati portati via, la sua famiglia è stata portata via e lui è entrato in una grande angoscia e credo che abbia temuto molto di morire, perché ad un certo punto quelli che gli erano vicino hanno detto basta, forse è il caso che lo lapidiamo a Davide. Dice Primo Samuele capitolo 30 il verso 6: Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Che avrà detto Davide, è finita la mia vita. Ma, dice il verso successivo, Davide si fortificò nel Signore. E gli ha fatto una domanda al Signore: che bello parlare con Dio. Dobbiamo parlare di più con Dio che con gli altri, di più con Dio. Non andiamo a cercarci le risposte che vogliamo da Dio attraverso la bocca degli altri. Cosa ne dici? Tu cosa pensi? Parliamo un po' di più con Dio. Signore, cosa faccio? Devo inseguire questa banda di predoni? Riuscirò a recuperare ogni cosa? Che bello il Signore, no? Il Signore non è mai per la morte. Avrebbe potuto dire il Signore Davide, sbagliato ancora. Adesso ti prendi le conseguenze. Le conseguenze quali erano? La lapidazione. Invece il Signore no. Non è mai per la tua lapidazione, il Signore. Mai. Il Signore non è mai per il tuo spegnimento spirituale. Certo che recupererai ogni cosa. Mettiti in viaggio, all'opera, inseguili, perché vedrai che recupererai tutto quello che hai perso. Allora stamattina voglio dirti una cosa importante. Nella tua vita ci sono diverse perdite spirituali. Non ti devi offendere. Se ci sono delle perdite, è giusto che te ne rendi conto. Che cosa devi fare? Devi fortificarti con il Signore e devi parlare con Dio. Devi avere il coraggio di chiedergli che cosa pensa ancora Dio della tua vita. Signore, sono in una situazione che mi permetterai di recuperare ogni cosa? Sono in questa situazione. Davide aveva perso parecchie cose, tra cui anche la sua famiglia. E io credo che Dio vuole benedire la nostra casa, credo che Dio vuole benedire la nostra famiglia, credo che Dio vuole benedire i nostri figli, credo che Dio abbia preparato qualcosa di così bello per le nostre case, tra cui la salvezza dei nostri figli, che non possiamo non accorgercene del piano meraviglioso che Dio sta portando avanti nella nostra vita. E potrei parlarvene di tanti altri, ma voglio andare velocemente. Vi ricordate, lo stesso Elia ha temuto di morire. Bellissima opera, culto straordinario davanti ai 450 profeti di Baal sul Monte Carmelo, una predicazione meravigliosa, miracoli stupendi, Dio manifesta la sua presenza, siamo all'interno, per così dire, di una riunione, di un culto, e in quella riunione Dio glorifica il suo nome e ovviamente distrugge il nome degli dèi che non esistono e che se esistono non possono fare nulla. Vi ricordate la tremenda sconfitta di Baal di fronte all'opera di Dio quando era invocata da Elia sul Monte Carmelo? Ma dopo quella vittoria enorme, vengono uccisi 450 profeti di Baal, basterà una minaccia di Izebel, che non riesce neppure a dirglielo così in faccia, in maniera diretta, gli arriva per conto di una voce esterna. Izebel ha detto che farai la stessa fine dei profeti di Baal. Io ho pensato un attimo a Elia in quel momento. Ma com'è possibile? Non ha avuto paura di 450 persone, però adesso ha paura di una donna che gli ha mandato un messaggio tramite un altro. Noi siamo così. Arrivano dei momenti dove siamo in grado di buttare il mondo a terra. Vogliamo fare, riusciamo anche. Poi, quando si tratta della nostra vita, freniamo. ci ammaliamo ancora prima che la malattia arriva, ci spaventiamo ancora prima di vedere se le cose sono veramente così, se è vero che Isabel è interessata a distruggere, e corre, si inoltra nel deserto, è spaventato. Lui stesso avrà pensato: questa, se mi prende, mi ucciderà. Pensate un po'. E poi sappiamo le cose come sono. Arriva sotto una ginestra ed Elia gli chiede di morire. Perché Elia chiede di morire? È molto semplice. Perché Elia ha pensato: è meglio che mi chiama il Signore che mi uccide questa donna. E quindi gli ha detto: Signore, se mi prendi, perché tanto la mia vita non vale quanto pensavo che potesse valere. E il Signore cosa fa? Mica dice: ma veramente, guarda, mi hai deluso, stai scappando davanti ad una donna, Elia, ma che profeta sei? Ma insomma, no, con grande delicatezza, perché Dio ha una delicatezza enorme, è determinato, ma è delicato ma è determinato. Sotto quella ginestra il Signore gli prepara una bella focaccia, per noi napoletani si è trattato di una pizza, con molto profumata, dice, cotta sulle pietre. Beh, ha fatto tutto il Signore, ha impiantato tutto lui, la cucina al momento, e quando cucina il Signore le cose sono al top. Ed Elia apre gli occhi, guarda, prende, mangia, e poi si gira dall'altro lato per addormentarsi in attesa che il Signore lo riprenda. Il Signore dice: no, non ci siamo. E così gli propone il bisso. Quindi fa la stessa cosa con una bella brocca d'acqua, e la seconda volta gli dice: Elia, non ti girare dall'altra parte, come i nostri figli quando la mattina li svegliamo per la scuola, no? Sì, sono pronto nel letto, e si girano dall'altra parte. E così siamo un po' noi: il Signore ci chiama, arrivano le profezie, le prediche, andiamo all'appello, alziamo le mani, piangiamo, alla fine del culto testimoniamo: Dio mi ha cambiato la mia vita. Poi andiamo al raduno, dal raduno torniamo che Dio ha cambiato la nostra vita, e poi andiamo al campeggio e Dio ha cambiato la nostra vita. Insomma, sono 20 anni che Dio cambia la nostra vita, però non scendiamo mai nella concretezza. Elia cammina, perché il cibo che ti ho dato non te l'ho dato per farti ingrassare, te l'ho dato per farti camminare. E per la forza che quel cibo gli diede camminò 40 giorni e 40 notti fino ad arrivare al monte Horeb. Le benedizioni Dio non te le dà per farti ingrassare. Ah, che bel culto, ah, che bella riunione, e poi belli, tutti comodi, tra un divano e l'altro, aspettiamo l'altra riunione che deve venire, no? Che ne so, mercoledì prossimo. No, no, mettiamoci all'opera, perché se il Signore sta tornando per trovare una chiesa occupata e degli uomini e delle donne veramente affaccendati, non per loro ma per il suo regno, per il suo regno. E anche la, se vi ricordate, avrà pensato di morire anche la donna adultera, vi ricordate? Presa in flagranza. E ovviamente voi dite: lo sapevo che la mettevi questa donna. Certo, con 72 ore la devo mettere per forza. E questa donna viene colta in flagranza di adulterio. Una marea di uomini con le pietre in mano. C'è gente piccola, probabilmente anche giovani, adolescenti con le pietre in mano. Dal più piccolo al più, dal più vecchio al più piccolo. Lì pronti per dare, non ve la prendete a male, onore a quello che dice la legge di Mosè. La legge dice questo, punto, si deve fare, non esiste. Noi dobbiamo rispettare la dottrina. E quindi questa donna arriva sotto il muro con tutti quelli che hanno le loro pietre in mano. Che brutta donna, questa donna non serve, ma guarda un po', liberiamoci dalla contaminazione, non è possibile. Tra loro e questa donna si viene a trovare un certo Gesù che guasta sempre le feste. È lì seduto a terra, con le mani a terra, nella polvere, che sta scrivendo. Cosa sta scrivendo non lo so, ma posso immaginarlo forse per effetto della fede, e qualcuno gli fa la domanda a Gesù, osa fargli la domanda: Signore, nella legge è scritto, possiamo lapidarla? Quindi vogliono avere il sì da Gesù, vogliono far morire la donna, quella donna, davanti alla vita, vogliono offrire un tributo di morte con la vita che è lì presente. Gesù è la vita, è pronti per sganciare il loro giudizio attraverso le pietre, stanno soltanto aspettando la risposta di Gesù, e Gesù non contraddice la legge. Gesù non dice no, è sbagliato. Gesù dice in qualche maniera sì, è così, è scritto, è così scritto, però che lo faccia chi è senza peccato. Dai, fallo tu. No, io non posso. Fallo tu. Tutti che decidono tra di loro stanno provando a decidere chi deve lanciare la pietra. Alla fine i condannati sono loro, non la donna, nelle loro coscienze, perché qualcuno di loro giustamente ha pensato: se noi lapidiamo questa donna, verremo lapidati anche noi, perché come lei nel peccato lo siamo anche noi. Bello Gesù, eh? Super. Dove sono i tuoi accusatori? Va, neppure io ti condanno. E a me non mi interessa se mi condannano gli uomini, io voglio essere salvato dai Signore. E questa donna io la immagino lì sotto il muro, con le mani dietro la testa, che da un momento all'altro dice: adesso arriva la prima pietra. E mentre sta aspettando la pietra, si sente sussurrare nell'orecchio: dove sono i tuoi accusatori? Si sarà girata e non ha visto più nessuno, ha visto Gesù. Fratelli, la Chiesa deve portare la vita, non può portare morte. La Chiesa deve portare la vita e deve impegnarsi fino in fondo a fare questo, fino in fondo. Al resto ci penserà Gesù. E concludo, avremmo potuto parlare di Pietro. Vi ricordate Atti 12? Appena saputo che Giacomo è stato ucciso, fatto uccidere da Erode, ora lui è in prigione. Atti 12, all'indomani deve comparire davanti a giudizio, anche lui avrà pensato: non posso più servire il Signore, non posso predicare, non posso testimoniare, non posso vedere più i miei fratelli. Ma dall'altra parte c'è una chiesa che prega, fervide preghiere. Vi ricordate Atti 12, capitolo, versetti da 1 a 5? In 5 capitoli il Signore ribalta la situazione. Lui ha pensato probabilmente che sarebbe morto, ma non lo ha pensato il Signore, e il Signore gli manderà addirittura un angelo per liberarlo da quella situazione. Ora io non so tu in che situazione ti senti, in che situazione ti trovi, come stai vivendo la tua fede, però sappi, in qualunque situazione tu ti trovi, abbi la fiducia che Dio ha un programma diverso da quello che ti sta prospettando la tua vita e da quello che ti stanno prospettando forse anche gli altri. Dillo insieme a me: io non morirò, resterò in vita. Ma non ti fermare lì, però. Chiedi a Dio di liberarti dalla morte, di farti rimanere in vita. Ma chiedi anche a Dio che la tua vita da oggi in poi serva per raccontare le grandi cose che Lui ha fatto nella tua vita e sta facendo ancora. Gesù va oltre, non solo ha liberato quelli che si sentivano prossimi alla morte, ma ha liberato anche quelli che erano nella morte. Lazzaro, il figlio della vedova di Nain, vi ricordate? Il servo del centurione, che anche lui si trovava in una seria difficoltà e anche lui stava per morire. Gesù con una sola parola: va, perché il tuo servo è guarito. In che situazione tu ti trovi oggi? Che tipo di cristianesimo stai vivendo? Come la vedova, forse, che credi che da un momento all'altro morirai tu, i tuoi figli? Dillo al Signore, parla con il Signore, e quel poco che hai mettilo davanti al Signore e chiedi a Dio di fare un miracolo su quel poco che hai. Lo ripeto: non chiedere a Dio di fare un miracolo su quello che non hai, Non ci sarebbe neppure gusto che Dio faccia una cosa su qualcosa che non hai. Quale sarebbe la tua benedizione? Come daresti gloria a Dio su un miracolo che non ti appartiene, perché Dio ha operato su qualcosa che non hai? Quello che hai, tu sei arrivato fino a questo momento con questo che hai, perché su questo che hai Dio farà il resto e costruirà il tuo futuro per essere di luce e di benedizione per gli altri. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ti saluto nel Signore e ti invito, caro ascoltatore, a dedicare qualche minuto per ascoltare una spiegazione biblica. Da molto tempo ormai stiamo esaminando sotto il titolo generale Chi è Gesù? La sua persona ed opera. Considerando la sua incarnazione, analizzando il suo operato durante il periodo vissuto in terra, siamo ora arrivati all'importante argomento riguardante i miracoli. Dopo la parte musicale inserita dai nostri tecnici, proporrò alla tua cortese attenzione qualche riflessione su uno dei miracoli compiuti da Cristo.

I miracoli di Cristo sono un argomento abbastanza notevole, descrittoci nei Vangeli. Egli infatti ne compì molti, con lo scopo principale di manifestare ed autenticare la sua deità. Le tre parole principali per esaminarli sono opere potenti, e lo scopo è dimostrare la potenza di Dio, prodigio, e questo è l'evento straordinario che compiuto da Dio produce stupore e sbigottimento, e segno, che fa pensare a Dio come al solo in grado di intervenire e risolvere la situazione. In questo programma esamineremo un'opera potente che Cristo fece guarendo un servo di un comandante delle truppe romane.

Si legge nel capitolo 7 del Vangelo di Luca: dopo che Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo cui era molto affezionato, che era malato e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. Quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Gesù aveva terminato il discorso della montagna, dopodiché si recò in questa città della Galilea, Capernaum o Cafarnaum, e qui c'era, come dire, un distaccamento di soldati romani. Li comandava un uomo che manifestava molto rispetto nei confronti di un certo suo servo, il quale si ammalò. Questo comandante romano, inoltre, si era fatto anche voler bene, cosa strana, anche dalla popolazione, perché aveva costruito la sinagoga. Era un uomo dunque per bene e stimato. Ad un certo punto della sua vita, egli, che aveva senz'altro sentito parlare di Cristo, gli inviò alcuni uomini per supplicare il suo intervento guaritore nei confronti del suo servo. Non si presentò direttamente a lui, perché non si sentiva degno nemmeno di andare da Cristo e non voleva nemmeno farlo scomodare. Dillo con una parola e sia guarito il mio servitore. E Gesù compì questo miracolo, questa opera potente. Era una guarigione fisica e niente meno la compì a distanza. Ma i fatti essenziali da rimarcare qui sono due. Il primo riguarda la fede del comandante. Nella Bibbia leggiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio. E si legge ancora: la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. E ancora: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Quest'uomo dunque manifestò la sua fede in Cristo. Ecco ciò che più conta nella vita. Quante persone non capiscono che l'Evangelo della grazia esclude l'operato dell'uomo per giungere a Dio? È necessaria unicamente e semplicemente la fede. Troppo poco? No, è quello che Dio richiede. Il secondo fatto essenziale di questo episodio è il rilievo che viene messo ancora una volta sulla manifestazione della potenza e della gloria di Gesù Cristo. Queste opere potenti evidenziavano chi egli era ed erano un tutt'uno con la sua persona ed opera. Però pochi credettero in lui come il Figlio di Dio, il Cristo, il Salvatore, il Signore. Infatti, tra l'altro, egli, rimproverando alcuni suoi contemporanei, ebbe a dire agli abitanti di Capernaum, che avevano assistito a molti di questi miracoli, eppure erano rimasti nell'indifferenza e nell'incredulità, dicevo, ebbe a dire a loro: e tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Oggi molte persone dicono che se vedessero miracoli o se fossero oggetto di miracoli, allora crederebbero.
Ma è questo ciò che insegna la parola di Dio? No. A Capernaum ne avevano visti tanti, eppure non credettero. La fede nel Signore non si basa su quello che si vede, ma sulle assolute certezze della parola di Dio. In essa è scritto: i giudei chiedono miracoli circa 2000 anni fa, come fanno oggi molti, ma noi, scriveva l'apostolo Paolo, noi predichiamo Cristo crocifisso. La base della vita presente e futura è costituita dalla fede nell'opera di salvezza che Cristo ha compiuto in croce. Che tu, caro ascoltatore, possa comprendere questa importante e decisiva verità, perché allora e solo allora si produrrà in te quello che è il miracolo più importante della vita: ottenere per fede il perdono dei propri peccati e la salvezza eterna in Cristo Gesù.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, o se hai delle perplessità o delle domande, perché non ci scrivi? Ringraziandoti per il cortese ascolto, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Chi pretendi di essere? Noi siamo i capi del popolo e la nostra autorità non è in discussione. Con quale autorità fai queste cose? Come avevamo detto, comincia in questo episodio il lungo confronto tra Gesù e la classe dirigente che porterà Gesù sulla croce. In questo episodio vedremo Gesù all'attacco, con alcune parabole che evidenziano il fallimento della classe dirigente giudaica. Ne parliamo in questo episodio 50 della serie sul Vangelo di Matteo. Quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi rispondete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta.» Risposero dunque a Gesù: «Non lo sappiamo.» E anche egli disse loro: «E neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose.» Matteo 21, versetti 23 a 27. Immaginate di essere i capi del popolo, vi trovate davanti un uomo che ha poco più di 30 anni e sta attirando l'attenzione su di sé, al punto che molti lo ritengono il Messia. Ma voi sapete che egli non proviene dalle vostre scuole rabbiniche. Da dove è venuto fuori? Chi sono i suoi insegnanti? Con quale autorità sta agendo? Gesù avrebbe potuto rispondere: «La mia autorità viene da Dio stesso.» Ma gli avrebbero creduto? Gesù sapeva che se non avevano creduto a tutti i segni che aveva fatto fino a quel momento, non avrebbero creduto neppure in quel momento. Così egli preferì chiudere questo primo round, mettendoli in difficoltà con una domanda molto mirata. Essi avevano infatti rigettato Giovanni Battista proprio perché non avevano riconosciuto che egli veniva da Dio. Eppure la folla aveva compreso che si trattava di un profeta. Essi, accecati dal loro amore per il potere, non erano in grado di riconoscere coloro che Dio mandava. Ed è per questo che avevano rifiutato Giovanni Battista. Allo stesso modo avrebbero rifiutato Gesù. Pertanto era superfluo rispondere alla loro domanda. Essi comunque non avrebbero accettato l'autorità di Gesù. A questo punto Matteo inserisce una parabola di Gesù volta proprio a denunciare l'incredulità dei capi religiosi. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse: «Figliolo, va a lavorare nella vigna oggi.» Ed egli rispose: «Vado, signore.» Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: «Non ne ho voglia.» Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: «L'ultimo.» E Gesù a loro: Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui. Matteo 21, versetti 28 a 33. Come vedete, questa parabola elabora il pensiero che Gesù aveva costruito con la domanda che aveva fatto in precedenza, riguardante Giovanni Battista. In questa parabola, il figlio che appare più volenteroso e preparato, alla fine non è quello che fa la volontà del padre. Infatti è proprio il figlio che appare più svogliato, quello che andò per primo a lavorare nella vigna. Per Gesù, i capi del popolo erano proprio come quel figlio apparentemente volenteroso. I più religiosi, i più devoti, i più meritevoli agli occhi del popolo, quelli che sembravano più pronti ad accogliere il regno di Dio. Ma nei fatti, coloro che avevano accolto Giovanni Battista e stavano accogliendo Gesù erano soprattutto quelli che apparentemente erano più lontani da Dio. Perché? Perché in quelle categorie si trovavano persone che si rendevano conto del proprio stato e avevano un vero desiderio di cambiare. Molti di loro vennero toccati dal messaggio di Giovanni Battista e poi vennero toccati dal messaggio di Gesù. Ma chi, come i capi religiosi, pensava di essere già a posto, aveva prestato scarsa attenzione al messaggio di Giovanni, così come a quello di Gesù. Anzi, non si erano convertiti nemmeno dopo aver visto i grandi risultati che tale messaggio aveva ottenuto. L'impatto positivo che stava portando presso le persone più umili in mezzo al popolo. E così coloro che sembravano i più pronti a entrare nel regno di Dio rischiavano a sorpresa di rimanere fuori. Gesù rincarò la dose con un'altra parabola. Udite un'altra parabola: c'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo e finalmente mandò loro suo figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. «Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli?» Essi gli risposero: «Li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo». Matteo 21, versetti 33 a 41. Ascoltando la parabola, era facile per loro etichettare quei vignaiuoli malvagi come degni di morte. Si erano comportati in modo davvero malvagio, uccidendo tutti i servi che il padrone aveva mandato loro e infine avevano ucciso anche suo figlio. Gesù lasciò che essi stessi pronunciassero la loro condanna senza accorgersene. Pur avendo ascoltato la parabola, essi non si erano resi conto del fatto che Gesù stava parlando di loro. Essi, così come i loro padri, avevano sempre rifiutato i servi che Dio aveva mandato ad Israele. Basta vedere il modo in cui erano stati trattati i profeti. E l'ultimo caso, quello di Giovanni Battista, era ancora fresco. E Gesù sapeva che anche con lui, il figlio, stavano per fare la stessa cosa. E visto che sembravano non capire, Gesù affondò il colpo in modo molto esplicito. Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». Matteo 21, versetti 42 a 44. Pam! Che porta sbattuta in faccia. Citando quel brano tratto dal Salmo 118, Gesù li stava attaccando in modo diretto. «Lo avete capito che siete voi, capi del popolo, quei malvagi vignaiuoli?» Ovviamente la vigna è Israele. «Lo avete capito che siete voi che state rifiutando la pietra angolare scelta dal Signore per edificare il suo edificio? Voi siete i costruttori in Israele, voi siete quelli che avete autorità, voi siete quelli che si considerano eredi di Mosè, quelli a cui tutti guardano per avere una guida, eppure state distruggendo invece di costruire. Non siete nemmeno in grado di discernere che io sono la pietra angolare necessaria per costruire l'edificio di Dio. E a quel punto Gesù annunciò in modo chiaro che essi sarebbero stati rimossi. Il posto dei capi del popolo sarebbe stato preso da altri che avrebbero portato frutto. E sembra piuttosto evidente che Gesù si riferisse proprio ai suoi discepoli, sui quali avrebbe edificato la sua comunità. Sarebbero stati essi coloro che avrebbero guidato il popolo di Israele, predicando il Vangelo e portando molti proprio a riconoscere Gesù come il Messia. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla, che lo riteneva un profeta. Matteo 21, versetti 45 e 46. Insomma, ci hanno messo un po', ma alla fine hanno capito che parlava di loro. E la loro reazione, prevedibile, non poteva essere che una: cercare di prendere Gesù per toglierlo di mezzo. Però la gente lo riteneva un profeta, anzi, molti lo ritenevano proprio il Messia. Quindi per il momento dovettero soprassedere in cerca di un momento più propizio. A questo punto Matteo inserisce ancora una parabola di Gesù che in qualche modo conclude questa sezione. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati: io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, e altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città». Matteo 22, versetti 1 a 7. In questa prima parte della parabola è chiaro che Gesù riprende il tema già visto in precedenza. Coloro a cui l'invito è rivolto, gli invitati alle nozze, in primo luogo dovevano essere proprio loro. Erano loro i più religiosi, i più devoti, quelli che pensavano di avere i primi posti nel regno di Dio, i capi in Israele. E il Signore certamente rivolgeva proprio a loro il suo invito. Ma essi lo stavano rifiutando. Qui le parole di Gesù si fanno minacciose, perché egli parla di morte e distruzione delle loro città. E in effetti, se pensiamo alla caduta di Gerusalemme, avvenuta meno di 40 anni dopo, e alla conseguente dispersione, ci rendiamo conto di quanto le parole di Gesù non fossero campate in aria. Quei capi religiosi si stavano assumendo una grossa responsabilità ed essi avrebbero portato il loro popolo alla rovina. Ma grazie a Dio, il re della parabola non si sarebbe limitato ad invitare i capi religiosi, ma avrebbe esteso il suo invito a tanti altri, più umili di loro e più pronti ad apprezzare l'invito del re. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Matteo 22, versetti 8 a 10. La storia dimostra chiaramente che le cose andarono proprio così. Nonostante il rifiuto da parte di quei capi religiosi in mezzo al popolo, Dio ha trovato una risposta più che positiva. Basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto di quanti israeliti hanno risposto all'appello degli apostoli. E la cosa straordinaria è che anche nella stessa classe sacerdotale ci furono tante conversioni, come si legge in Atti 6-7. Poi addirittura l'invito si è esteso ai samaritani, ai gentili, per giungere fino a Roma, fino all'estremità del mondo. E ovunque il regno di Dio ha trovato accoglienza. La parabola si conclude però in modo inaspettato. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Matteo 22, versetti 11 a 14. Si tratta di una parabola e non di un'allegoria, quindi non è il caso di speculare su cosa possa rappresentare ogni dettaglio della parabola. Il messaggio globale della parabola però è chiaro. Gesù stava dicendo a quei capi religiosi che loro sarebbero rimasti fuori perché avevano rifiutato l'invito. Ma ciò non significava che il re sarebbe stato di

standard per la partecipazione alle nozze e chi accettava l'invito doveva anche accettare le regole del convito. Se le regole prevedevano un abito di nozze, evidentemente quell'abito era alla portata degli invitati. Per quanto ne sappiamo, forse il re stesso avrebbe provveduto lui stesso un abito a chi ne fosse sprovvisto. Ma colui che si era infiltrato, infischiandosene delle buone maniere, stava mostrando mancanza di rispetto e disprezzo per l'invito del re, non rendendosi conto di quale onore stava ricevendo dal re. Come dicevo, Gesù nella parabola non fornisce tutti i dettagli, ma leggendo il resto del Nuovo Testamento ci rendiamo conto di quale possa essere l'abito di nozze richiesto. Tutto il Nuovo Testamento mette l'accento su Gesù e sulla sua opera come requisito necessario per entrare nel regno di Dio. Forse qualcuno potrebbe pensare di entrare nel regno di Dio attraverso altre strade, attraverso le proprie opere, attraverso chissà quali religioni e filosofie. Ma il re, il Dio creatore dei cieli e della terra, ha stabilito un abito di nozze preciso per la partecipazione. E se vogliamo davvero onorare il re, dovremmo accettare il suo invito e indossare l'abito di nozze previsto. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Accetteremo di indossare quell'abito? Accetteremo di riconoscere che Gesù Cristo è il Signore e l'unico Salvatore che ha dato la sua vita per i nostri peccati? Invocheremo il nome di Gesù per la nostra salvezza? Lui ci sta rivolgendo proprio oggi la sua chiamata. Ma saremo tra quelli che siederanno al suo convito o tra quelli che saranno buttati fuori? Un abbraccio a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa, con ricordi dei tempi lontani. Infatti anche uno dei nostri figli molto tempo fa era in vena di reminiscenze ed era veramente piacevole e anche quasi incredibile ascoltarlo mentre raccontava delle cose che erano successe ma più di 20 o di 30 anni prima, quando era proprio piccolo. Una volta per esempio aveva visto un grosso serpente lungo più di un metro che lui aveva definito un grosso verme. Oppure ricordava, e questa è roba di 40 anni prima, i cucchiaini di zucchero con una goccia di caffè che gli dava il nonno. E poi, dato che parlava con i suoi fratelli, si sono messi a ricordare i mobili dei nonni, con gli intarsi e il tavolo della sala da pranzo che aveva le zampe di leone. Ascoltandolo mi è venuto in mente il versetto in Matteo 18 e sono rimasta colpita una volta di più della sua importanza. Sto parlando del Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, in cui il Signore Gesù ha detto: chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse sommerso nel fondo del mare. Parole veramente forti da parte del Signore Gesù, ma tanto vere, perché troppe volte i grandi criticano, litigano, fanno commenti acidi davanti ai bambini, oppure raccontano cose che dovrebbero essere tenute private e si comportano in modo scortese o addirittura sconveniente. E quando si osserva e si dice loro di non farlo, rispondono: ma i bambini tanto non capiscono. E invece no, capiscono e loro li scandalizzano, perché i bambini intendono benissimo, anche se sembrano non fare caso a quello che succede. Il loro piccolo cervello registra sensazioni, parole, impressioni e non le dimentica.

0: Una volta ho visto una cosa carina. Era un marito con dei capelli bianchi, un po' curvo, che portava alla moglie una rosa gialla, profumata, delicatissima, nel giorno dell'anniversario del loro fidanzamento. La moglie, vecchietta naturalmente pure lei, la prese con gli occhi lucenti di gioia e diede un bacio al marito, arrossendo quasi come una ragazzina. È ormai una tradizione, mi ha spiegato, una rosa gialla per il fidanzamento e tante rose rosse quante sono gli anni di matrimonio per l'anniversario delle nozze. E come mai una rosa gialla? Ho domandato al marito. Il marito mi ha risposto, ma francamente non lo so neppure io. Probabilmente è una tradizione che ho ereditato da mio padre, l'ho sempre visto regalare una rosa gialla a mia madre. E questo mi ha fatto molto pensare. I nostri figli che cosa regaleranno alla loro moglie? Dei fiori? Oppure delle scortesie? Oppure dell'indifferenza? O delle parole sarcastiche? Pensiamoci.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Ecco di nuovo Eliseo ai microfoni di Detto Fra Noi. Sono felicissimo ancora oggi di condurre questa ennesima puntata della rubrica che in questo periodo sta parlando intorno al matrimonio e in particolare al culto di famiglia che bisogna avere con i bambini in particolare. Bene, continueremo questo argomento dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

L'ultima volta ci siamo lasciati con una precisa domanda o obiezione. È possibile che il culto sia apprezzato da tutti in famiglia? Come si fa, per esempio, se i figli vanno dai 2 ai 12 anni? E ci siamo lasciati dicendo che ne avremmo riparlato in una puntata, e questo è il momento in cui vogliamo farlo. Qualcuno dice: ma non è possibile accontentare tutti ogni volta. Quando facciamo una gara biblica, per esempio, vi ricordate, stiamo parlando di una famiglia, e la mamma si chiamava Maria, e dice: quando facciamo una gara biblica, per forza i piccoli non possono partecipare, però possono tenere una Bibbia in mano e riescono a vincere alla domanda Antico Testamento oppure Nuovo Testamento. Sono problemi pratici di cui stiamo parlando, riferendoci al culto di famiglia. Infatti, hanno imparato che nella Bibbia il Vecchio Testamento viene prima e il Nuovo viene dopo. E poi Maria aggiunge ridendo: e fanno meglio di certi adulti che vanno, per esempio, a cercare l'Esodo dopo gli Atti. Ebbene, Paolo e Maria sono d'accordo nel dire che per fare un culto di famiglia interessante ci vuole un certo sforzo. Prima di tutto bisogna essere coerenti, osserva Paolo. Sono abbastanza umano da riconoscere che a volte devo fare uno sforzo di disciplina per leggere io stesso la Bibbia tutti i giorni. Ma se voglio essere una guida spirituale per la famiglia, devo stabilire quali sono le cose più importanti e quali quelle che possono essere trascurate. I genitori devono mettersi chiaramente in testa il fatto che come provvedono cibo e vestiti per i loro figli, devono anche provvedere del buon cibo spirituale. Troppi rimandano il momento di iniziare il culto di famiglia a quando i figli saranno più grandi, o trovano qualche altra scusa, ma che senso ha testimoniare ad altri se non ci si cura dei propri figli? È meglio provvedere subito e in fretta, piuttosto che piangere quando è troppo tardi. Certo, questo ha determinato dei cambiamenti in casa nostra, dicono i nostri cari Paolo e Maria. Siccome di solito facciamo il nostro culto dopo pranzo, cerchiamo di essere tutti presenti, mi libero da impegni che potrei prendere per il lavoro e mia moglie cerca di non avere appuntamenti nelle prime ore del pomeriggio. Un'altra cosa che noi riteniamo importante, continua Maria, è che non permettiamo alla TV di controllare la nostra famiglia. La domenica compriamo, per esempio, la guida per la TV, scegliamo i programmi guardabili, che sono poi ben pochi, e poi non ritorniamo più sulle decisioni. Così ci resta un po' più di tempo per delle attività di famiglia. Non permettiamo che i nostri figli diventino il centro della famiglia, aggiunge poi Paolo, ma non vogliamo neppure che si sentano trascurati. A volte, quando invitiamo a cena delle persone con cui vogliamo specialmente parlare di cose importanti, cose serie, e dalle quali vogliamo escludere i bambini, li rendiamo partecipi del progetto. I maschi, per esempio, preparano la tavola, mettono in ordine il salotto, le bambine aiutano la mamma a preparare la cena. Poi tutti mangiano prima che vengano gli ospiti, ad una tavola speciale, per esempio. In questo modo i bambini diventano parte attiva nei nostri progetti. Poco prima che vengano le visite si ripuliscono bene e poi aiutano a servire la cena portando i piatti quando è il momento giusto e sparecchiando. Naturalmente questo è soltanto un esempio. I più grandi, per esempio, sanno che devono fungere da papà e mamma e mettere a letto i piccolini. Salvo qualche eccezione, la faccenda funziona benissimo. E in ogni modo non si sentono né abbandonati né lasciati da parte. A volte fanno loro stessi delle proposte precise. Per esempio, hanno voluto cominciare un'ora felice per i loro amichetti del palazzo. Li abbiamo aiutati a fare un programma, a preparare i materiali e poi hanno fatto da sé, raccontando le storie bibliche e facendo cantare i cantici. Maria sorveglia che tutto vada bene e di solito racconta anche lei una storia a puntate.
In un primo tempo i bambini che frequentavano sono stati soltanto 4. Alla fine della stagione erano arrivati a una 15. Durante il periodo di Natale poi hanno deciso tutti insieme di organizzare una piccola festa per i genitori, in buona parte non credenti, e raccontare la storia della nascita di Gesù. Ebbene, fu un vero successo. Infatti, ora un paio di mamme frequenta uno studio biblico per le donne. Le possibilità sono immense, conclude a questo punto Maria con un sorriso raggiante. Ci vuole solo un po' di lavoro, di fantasia e di impegno. Poi il Signore fa il resto.

questo punto non mi rimane che ringraziarvi per avermi dato anche oggi un po' del vostro tempo. Grazie per il gentile ascolto e a ben risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: 28esima puntata.
4: Fino dal momento in cui conobbe Dio personalmente durante la guerra, Pietro Van Worden, il dotato organista olandese, cercò di seguire il suo Signore e di fare la sua volontà in tutte le sue scelte, anche in quella del matrimonio. Proprio per questo agì senza fretta per poter ascoltare attentamente e capire quale fosse la volontà del Signore. Questa volta vi presentiamo un brano della sua autobiografia intitolata E Pietro lo seguì, in cui racconta appunto il susseguirsi dei fatti di questa scelta. Sei mesi dopo il mio infelice tentativo di corrispondenza, ritornai in Svizzera e seppi che Inge era partita per l'Inghilterra per perfezionare le sue conoscenze linguistiche. Dopo aver a lungo riflettuto e pregato, decisi di scriverle ancora una volta. La lettera mi restò 3 settimane in tasca prima che la impostassi, e quando giunse ad Inge era proprio il momento giusto, ma ora sarà meglio lasciare raccontare ad Inge ciò che era successo nel corso di quei mesi. Infatti lei è molto più precisa di me. I miei genitori presero una difficile decisione quando mi inviarono, all'età di 15 anni, in un pensionato italiano di suore. Avevano sempre desiderato darmi un'istruzione completa, ma i loro mezzi finanziari non erano sufficienti per mettere in atto tale progetto. Così, quando una suora cattolica che lavorava nel nostro paese parlò loro di un istituto nel nord Italia, facendo notare che la retta era bassa, mio padre lo andò a visitare e ne ritornò molto soddisfatto dopo avermi iscritto come allieva. La direzione si era dichiarata pronta a fare la prova con una ragazza non cattolica. Da parte mia accolsi con gioia la decisione di mio padre perché ero ansiosa di vedere come si viveva altrove, ma per i miei genitori non fu facile sapermi in un ambiente completamente diverso da quello in cui mi avevano fatto crescere. Accettarono il fatto però pensando che il Signore poteva compiere la sua opera in me in qualsiasi ambiente. Io non ero cristiana allora, ma sono certa oggi che quella fu la strada più breve per condurmi alla conversione a Dio. Se fossi vissuta in una famiglia di cristiani, chiusa nel mio guscio, non avrei provato così presto il bisogno di mettere la mia vita nelle mani di Cristo. In quell'istituto vivevano circa 250 ragazze e io ero la sola non cattolica. All'inizio dovetti abituarmi ai servizi religiosi quotidiani ai quali dovevo presenziare insieme alle mie compagne, ma tuttavia non fui mai obbligata a parteciparvi attivamente. Questo tipo di vita mi rese riconoscente di avere potuto fare un confronto senza pregiudizi tra la felice vita spirituale dei miei genitori e la devozione formale che giornalmente avevo sotto i miei occhi. Mi resi conto da sola quanto l'esistenza fosse vuota senza un Salvatore vivente. E più ci pensavo, più la mia condizione mi sembrava instabile. Non avevo ancora accettato di essere una figliuola di Dio, ma non potevo liberarmi dal pensiero della vita vissuta con i miei genitori e delle loro esperienze. Né entusiasta né indifferente, questa era la mia condizione nell'istituto. E tutto ciò non poteva durare, E così era venuto il momento di prendere una decisione. Se c'era un Dio, io dovevo seguirlo, oppure decidere di fare la mia vita senza di lui. E ricordo ancora molto bene la sera in cui, sola nella mia camera, lo supplicai dicendogli: «Signore, io non ti lascerò andare senza che tu mi abbia benedetta». La sua risposta non si fece attendere e da allora ho avuto il privilegio di camminare con lui fino ad oggi. Ritornando a casa durante le vacanze, mi ricordo una domenica in cui un giovane evangelista olandese prese la parola in una riunione della chiesa. Si chiamava Pietro Van Worden. Per me allora era un illustre sconosciuto. Parlò prendendo spunto da un versetto dell'Epistola ai Romani. «Come non ci donerà egli tutte le cose con lui?» Questo era il versetto. La convinzione con cui parlava fu per me molto più importante del suo vestito, non adatto forse alle circostanze, e della sua aria niente affatto ispirata, e ne fui molto impressionata. Ricordo che più tardi mi passò per la testa che mi sarebbe piaciuto essere la moglie di un uomo come quello, ma mi passò presto di mente. Quando 3 mesi più tardi ricevetti la sua prima lettera, gli risposi che non potevo scambiare corrispondenza con un estraneo e non ci pensai più. 6 mesi più tardi ero in Inghilterra per un esame di lingua, quando mi successe una cosa straordinaria. Mi risvegliai con lo strano desiderio di rivedere il giovane olandese. Era una cosa così inattesa che non riuscivo a spiegarmi che cosa mi stesse capitando. Andavo al mio lavoro e non potevo impedirmi di pensare a lui. Avrei voluto sedermi e scrivergli, ma non sapevo neanche dove abitasse e non c'era che una soluzione: parlarne al mio Padre Celeste. Pregai e dissi: «Signore, se questo desiderio che non so spiegarmi viene da te, bene, fammelo sapere in qualche modo. Fai sì che Pietro mi scriva. Se così non è, toglilo dalla mia mente». Voi penserete che il seguito sappia un po' di favola, di storia abbellita per raccontarla, ma non è così. 3 giorni dopo ricevetti alcune lettere e una di queste era di Pietro e l'aveva scritta 3 settimane prima. Da quel momento fui persuasa che Dio ci aveva destinati l'uno per l'altra. Ma non pensate che poi tutto sia stato facile. Pietro, da bravo olandese, era prudente. E un proverbio olandese dice che un olandese non cammina mai su del ghiaccio formatosi in una sola notte. E vi confesso che avrei perso presto il coraggio se non avessi avuto la convinzione che il Signore ci avrebbe uniti.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 3. Giacomo prima di tutto ci mette in guardia dal rischio di voler insegnare la parola di Dio solo per poter stare davanti alla gente o cose simili. Fratelli miei, dice, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Insegnare la parola di Dio è un'enorme responsabilità, perché quando io sto qui davanti ad insegnare la parola di Dio, è mia responsabilità insegnare la parola di Dio correttamente, perché se non insegno la parola di Dio correttamente, allora le persone che potrei guidare fuori strada sono persone di cui sarò responsabile. È un impegno serio essere insegnante della parola di Dio. Ora, se insegni qualsiasi altro argomento, non è tanto importante se tu stai insegnando qualcosa che in seguito si rivelerà sbagliato. Ma se insegni la parola di Dio, le conseguenze di un falso insegnamento sono così grandi che come insegnante sarai ritenuto responsabile. Quindi non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ecco perché cerco di essere molto attento nell'insegnare la parola di Dio, a tenere fuori, per quanto possibile, le mie opinioni personali e ad evitare completamente qualsiasi speculazione. Molte volte la gente vuole che tu speculi su un determinato argomento, e per me questo è estremamente pericoloso. C'è sempre un certo pericolo nell'avvicinarsi alle scritture con una posizione prestabilita. Ho una particolare dottrina che ho abbracciato, a cui ho aderito, e anche se ci sono scritture che apparentemente contraddicono la posizione in cui credo, io sento la necessità in qualche modo di trovare un'altra spiegazione per queste scritture. Ciò è pericoloso. Non credo che dovremmo manomettere la parola di Dio. Credo che dovremmo mantenerla più pura possibile quando cerchiamo di insegnare la parola. E così Giacomo ci avverte che se noi ci prendiamo da soli la posizione di insegnanti, allora dobbiamo sapere che con questa posizione viene anche un'enorme responsabilità e che un giorno dovremo rendere conto davanti a Dio di come siamo stati onesti nell'avere a che fare con la sua parola. Ora la Bibbia ci avverte relativamente a quelli che usano la parola di Dio in modo disonesto, e ho conosciuto così tante persone che usavano la parola di Dio in modo disonesto. Ora Giacomo ci parla di qualcosa con cui tutti noi avremo problemi prima o poi, e cioè la nostra lingua. Poiché tutti, dice, manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Così, parlando della lingua, è una piccolissima parte della nostra anatomia, eppure in quanti guai può farci cacciare, quanti fuochi può accendere. La lingua è qualcosa che è capace di grandi benedizioni, ma anche di grandi mali. Possiamo usare la nostra lingua per benedire le persone, per edificarle, per incoraggiarle, o possiamo usare la nostra lingua per distruggerle. E paragona la lingua, sebbene sia una parte così piccola del nostro corpo, eppure è in grado di causare grandi danni e di far muovere molte cose. La paragona alle briglie nella bocca del cavallo, molto piccole, eppure puoi far andare il cavallo dove vuoi, semplicemente con delle piccole briglia nella sua bocca. Il timone di una nave, una parte piccola della nave, eppure fa girare la nave. Un'enorme nave che gira grazie ad un così piccolo timone. Così la nostra lingua può davvero, in un certo senso, controllare l'intera nostra vita, e specialmente se non cerchiamo di controllare la nostra lingua. Anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità. Così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili o di animali marini può essere domata, ed è stata domata dalla razza umana. È interessante come l'uomo sia riuscito a domare ogni genere di creature. Possiamo domare i leoni, ci sono i domatori di leoni, li abbiamo visti nei circhi. Gli uccelli possono essere addestrati a parlare, a dire delle parole. Persino i serpenti possono essere addestrati, e in India si vedono questi uomini con il loro flauto e il boa constrictor che fa tutte le sue cose. E naturalmente potete andare a Sea World o a Marineland e vedere come hanno addestrato i pesci. L'uomo ha imparato ad addestrare e a sottomettere tutte queste cose selvagge della natura. C'è solo una cosa che l'uomo non è riuscito a domare, ed è la sua lingua. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Gesù un giorno ha detto qualcosa che vale la pena di considerare a questo punto. Ha detto: non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Dalla bocca escono bestemmie e cattive parole, e dice la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Questo non parla tanto bene del nostro cuore, non è vero? La bocca è ciò che dà voce al cuore dell'uomo. L'uomo rivela quello che c'è dentro di lui per mezzo della sua lingua, e certe volte questo mi terrorizza. Con essa benediciamo Dio e Padre. Non è questo l'utilizzo più nobile della mia lingua, quando la uso per lodare il Signore? Abbiamo cantato lodi a Dio stasera, e questo è in assoluto l'utilizzo più nobile della mia lingua, quando la uso per dichiarare le lodi di Dio. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così, dice Giacomo. Non è coerente. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. E così c'è un paradosso nella nostra lingua. È diversa da ogni altra cosa. Dalla stessa bocca possono uscire delle gloriose lodi rivolte a Dio e delle terribili maledizioni rivolte agli uomini. La lingua. Dio ci aiuti, che possiamo essere così sottomessi allo Spirito, che sia Lui a fare per noi quello che noi non possiamo fare per noi stessi, e cioè portare la nostra lingua ad essere sotto controllo. Ho detto così tante cose che vorrei non aver detto, cose dette in un momento di rabbia, oh, come avrei voluto potermele riprendere. E ci sono un sacco di cose che vorrei aver detto e che non ho detto. Una parola di incoraggiamento, una parola di perdono, una parola di consolazione. Sapete, certe volte non vogliamo proprio dare a quella persona la consolazione e dirle: beh, è tutto a posto, capisco. Se solo l'avessi detto, avrei potuto risparmiare a queste persone molto dolore e molte pene. Avrei potuto far loro sapere che non era nulla. Ora passa ad un altro argomento, e cioè quello della vera sapienza. Chi è savio ed intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere, fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa è una menzogna contro la verità, l'amarezza e la contesa e l'invidia, nel vostro cuore. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, non è la sapienza divina, ma è terrena, animale o sensuale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Oh, che differenza rispetto alla sapienza che è terrena, sensuale, diabolica, che invidia, che contende, che produce amarezza. Ora, quale delle due contraddistingue la tua vita? Che tipo di sapienza viene da te? Dice che tu dovresti mostrare la sapienza con la tua buona condotta, con il tuo modo di vivere, così dovresti dimostrare la tua sapienza. In realtà il modo in cui viviamo dimostra da dove viene la nostra sapienza, la sorgente della nostra sapienza. E se io sono lì sempre a contendere, sempre agitato, sempre arrabbiato, sempre, sapete, no, a parlare male di questa persona, di quell'altra persona, di questa cosa, di quell'altra cosa, allora la sapienza che ho non viene da Dio, perché la sapienza che viene da Dio ha delle caratteristiche così meravigliose. È pura, è pacifica, è mite, è docile. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Così dei buoni consigli, molto pratici, quando stiamo con le persone. Questo capitolo potrebbe essere intitolato «Come conquistarsi degli amici e influenzare le persone». Sorvegliate la vostra lingua, tenetela sotto controllo, usatela per il bene, usatela per incoraggiare, per edificare, non usatela per buttare giù, per distruggere, per tagliare, per ferire. La vostra sapienza, che sia la sapienza divina, dimostratela nel vostro modo di vivere, cioè che la vostra vita sia pura, che la vostra vita sia pacifica, misericordiosa. Ora questo frutto di giustizia che desideriamo è in realtà seminato in pace, e questo frutto di giustizia verrà, si semina in pace per quelli che si adoperano alla pace. E così cercate di vivere in pace l'uno con l'altro, e questo frutto di giustizia verrà fuori. Ma in contrasto alla pace, da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete. Qui Giacomo dichiara che la maggior parte dei problemi dell'uomo viene in sostanza dall'avidità dell'uomo. E io concordo con questo. Credo che questo sia il fallimento della nostra società. Credo che sia il fallimento del nostro governo. L'avidità dell'uomo prima o poi subentra e corrompe. Quanto corrompe l'avidità dell'uomo? Come corrompe i governi? Che cosa terribile è l'avidità? E sta dietro alle guerre, sta dietro alle liti, sta dietro alle contese, il desiderio di avere quello che appartiene a qualcun altro, le guerre e le contese fra noi. Eppure non avete, dice, perché non domandate. Sapete, molte di queste cose che noi desideriamo, se solo le chiedessimo al Signore e sono qualcosa di giusto, Dio ce le darebbe. Se non sono qualcosa di giusto, non lo farà, perché è possibile che voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Vedete, le persone spesso fraintendono lo scopo della preghiera. Lo scopo della preghiera non è mai quello di fare in modo che sia fatta la tua volontà sulla terra. Eppure quante volte pensiamo alla preghiera come il mezzo tramite il quale posso vedere realizzati i miei desideri e i miei capricci. Ora, Signore, voglio che tu faccia questo e voglio che tu faccia quello e ho questa lista di cose che voglio che tu faccia prima di venerdì. E pensiamo alla preghiera come ad un mezzo tramite il quale io posso vedere realizzati tutti i miei desideri e tutto quello che voglio. Ho visto la preghiera sotto questa luce per anni. Cercavo sempre di fare affari con Dio. Ora tu fai questo per me e io farò questo per te. Come puoi perdere se cerchi di fare uno scambio con il Signore? E usavo la preghiera, o cercavo di usare la preghiera come un mezzo tramite il quale potevo realizzare i miei desideri. Ne so molto di questo verso. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ho pregato tanto per alcune di queste magnifiche macchine che giravano per Santa Anna, quando ero alle scuole superiori. Ragazzi, quanto ho pregato per alcune di queste macchine. Quando le vedevo in vendita, oh, come le desideravo. Ma credetemi, la desideravo per spendere nei miei piaceri. Oh, cercavo di fare uno scambio con Dio. Gli dicevo, la userò per andare a prendere i bambini e portarli alla scuola domenicale. Sai, Signore, te la lascerò usare per un paio di ore a settimana. Ragazzi, la mia mente aveva un sacco di progetti per il resto della settimana. Andare in giro per Newport Beach. Così tante delle nostre preghiere hanno dietro motivazioni egoistiche. E molte volte le motivazioni egoistiche ci sono nascoste. Ma se inizio davvero a scavare, scopro che dietro la preghiera c'è una forte motivazione egoistica. Qui c'è mio figlio, sta andando un po' fuori strada, sta facendo cose che non approvo, vorrei che non facesse queste cose. Ora inizio a preoccuparmi, rientra a casa troppo tardi, frequenta brutte compagnie. Oh Dio, fa convertire mio figlio, portalo ad una vera decisione per Gesù Cristo. Ma nel profondo del mio cuore, penso e se finisce nei guai, se viene arrestato. Ragazzi, pensate ai titoli, figlio di un pastore arrestato. Sarebbe una rovina per la famiglia. Dovremmo sperimentare l'imbarazzo di avere un figlio in prigione. Oh, Signore, salvalo, fa che si ravveda. Ma a cosa sto pensando veramente? Qui c'è un marito, non sta camminando col Signore. Oh, Signore, salva mio marito. Aiutalo a prendere una decisione per Gesù Cristo. E nel mio cuore penso, ragazzi, sarebbe così bello se fosse salvato. Penso che mi tratterebbe meglio. Probabilmente farebbe la preghiera prima di mangiare. E io penso che sia meraviglioso quando una famiglia prega prima di mangiare. Verrebbe persino in chiesa con me. E oh, come mi piacerebbe se si sedesse vicino a me in chiesa. Oh, Signore, salva mio marito. Vedete, non è che è ribelle contro Dio e sarà distrutto se non si ravvede. Non è in realtà per lui, ma è per quello che potrebbe portare a me, per quello che conviene a me. La preghiera non è un mezzo tramite il quale io faccio in modo che venga fatta la mia volontà sulla terra. Lo scopo della preghiera è che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. E così molte volte noi chiediamo e non riceviamo, perché la motivazione che sta dietro al nostro chiedere è che venga fatta la mia volontà, anziché la volontà di Dio. E se la mia volontà è in conflitto con la volontà di Dio, Dio non cambierà la sua volontà per adattarsi a me, perché Dio non è servo mio, io sono servo suo. E lo scopo della preghiera non è mai quello di cambiare la mente di Dio, in modo che veda le cose a modo mio. Non è quello di convincere un Dio riluttante a fare le cose a modo mio. Il vero scopo della preghiera è che sia fatta la volontà di Dio. Ecco perché molte volte noi domandiamo e non riceviamo, perché domandiamo male. I nostri propri desideri sono troppo implicati in questo. Ora, parlando in senso spirituale, dice adulteri e adultere. In questo particolare passo sta parlando in senso spirituale e non in senso fisico. Ci sono altri passi che parlano in senso fisico, ma in questo caso è in senso spirituale, perché sta trattando dell'amore che è nel tuo cuore, l'amore per il mondo e per le cose del mondo. Voi siete uniti a Cristo come sua sposa. Il vostro amore principale deve essere diretto a Lui. Lui è colui con il quale siete stati uniti in matrimonio. E se iniziate ad amare qualcos'altro anziché Lui, più di Lui, allora avete commesso adulterio spirituale nel vostro cuore. Dio nell'Antico Testamento accusa costantemente il popolo di Israele di adulterio. quando loro iniziano ad adorare altri dei. E così qui Dio sta parlando contro il vostro amore per il mondo. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano, o pensate che la scrittura parli in vano? Il punto interrogativo dovrebbe essere qui, e probabilmente anche la seconda dovrebbe essere una domanda. Lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. Ma egli dà una grazia ancor più grande, perciò dice Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo. Ora il diavolo cerca di sedurci e di farci cercare appagamento nel mondo, mentendoci e dicendoci che possiamo trovare tutta la soddisfazione, la gioia e la felicità che desideriamo solo se ci allontaniamo dal sentiero di Dio e camminiamo secondo i desideri della nostra carne. Il richiamo di Satana è così forte perché fa leva su quello che mi interessa, sulla mia carne, sui desideri della mia carne. E in sostanza dice, ehi, vai pure, troverai soddisfazione, sarà bello, troverai quello che stai cercando, vai pure, segui la tua carne. E Dio dice, no, questa è morte. Se davvero vuoi la vita spirituale, allora cerca lo spirito e le cose che sono dello spirito. Cammina secondo lo spirito. C'è una battaglia tra la tua carne e il tuo spirito. E Satana è lì ad incoraggiarti a seguire la carne, e il Signore è lì ad incoraggiarti a seguire lo spirito. Quindi sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Mi piace. Penso che tante volte il nostro problema è che non rimaniamo fermi su ciò che è giusto. Non resistiamo come dovremmo al diavolo. Credo che ci sono degli aspetti chiave nella vita e in questa vita spirituale e in questa battaglia in cui ci troviamo, poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà, e credo che la prima cosa è riconoscere che esistono veramente, e credo che dovremmo riconoscere la fonte dell'attacco contro di noi. Molte volte non riusciamo ad affrontarlo perché non capiamo che è un combattimento spirituale. E io sono coinvolto in questa battaglia contro queste forze della malvagità, questi spiriti del male, Satana stesso o uno dei suoi emissari. Una volta che capisco la fonte del problema, allora posso iniziare ad affrontarlo. Ma così tante volte siamo portati a passarci sopra. Beh, sono così irritabile oggi. Mi sento così male. Sono pronto a divorare chiunque mi si mette davanti. Non ho dormito abbastanza stanotte, ma non ci rendiamo conto che questo è un vero conflitto spirituale. Tutto questo che sento, questa pesantezza e tutto il resto, è in realtà un attacco satanico, una potestà che sta cercando di sconfiggermi. Ora, se non me ne rendo conto, posso semplicemente andare avanti in queste pessime condizioni per tutto il giorno, ma se capisco che, ehi, questo non viene da Dio, questo non viene dallo Spirito di Dio. Non è così che Dio vuole che io stia. Questo è un attacco di Satana contro di me. Quando me ne rendo conto, posso affrontarlo resistendogli. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi la terza R è rallegrarsi. Quindi riconoscere, resistere e poi rallegrarsi nella vittoria che abbiamo in Gesù Cristo sui principati e le potestà che possono venire contro di noi. Non devo accettare di rimanere irritabile, non devo accettare di rimanere insofferente. Posso resistere al diavolo, a quell'umore, a quello spirito che sta cercando di buttarmi giù, e posso rallegrarmi per il fatto che ho la completa vittoria in Gesù Cristo. Ed è incredibile come questo possa cambiare subito l'intera atmosfera intorno a te. Ora la seconda parte di questo è avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Vedete, eccomi qui, nel bel mezzo della battaglia. Resistete al diavolo ed egli fuggirà, ma nello stesso tempo avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. mi piace. Tutto quello che devo fare è semplicemente iniziare ad avvicinarmi al Signore. È così importante il modo in cui programmiamo le nostre menti. È così importante di cosa cibiamo le nostre menti. E Dio ci aiuti, in questa epoca così corrotta in cui viviamo, con tutta la tecnologia che sta portando tutta questa sporcizia dentro le nostre case. La televisione è diventata un rifornitore di mali. Può essere buona. Voglio dire, la televisione in se stessa è una cosa, non è un male in sé, ma ha la capacità di portare il male nella nostra mente, nella nostra vita. E naturalmente ha anche la capacità di portare cose buone, ma è il modo in cui la usiamo, quali programmi vediamo. Ma penso a tutto il male che programmiamo nella nostra mente mentre ci sediamo lì e guardiamo la TV. Ed è terribile. Non c'è da meravigliarsi se abbiamo tutti questi problemi matrimoniali e tutta questa immoralità che sta inondando questa nazione. Viene seminata nella mente della gente giorno dopo giorno, mentre guardano la televisione. Omicidi, furti, adulteri, c'è tutto lì. E Paolo, quando fa la lista in Romani di tutte le cose terribili che le persone stavano facendo, dice non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che le commettono. E com'è possibile che una persona si diverta a guardare qualcuno che fa fuori qualcun altro? Perché lo vediamo in televisione e nei film. La gente paga per vedere questo genere di sporcizia, paga per inquinare la sua mente. E poi cadiamo nella legge della natura, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Sto seminando per la carne, e ora inizio a raccogliere dalla carne invidia, contesa, sedizione, omicidio. Quanto sarebbe meglio se prendessimo della buona musica e la suonassimo nelle nostre case. Che differenza farebbe? Che differenza creerebbe nell'atmosfera? Vedete, ora seminiamo per lo spirito. Se la mattina, mentre i tuoi figli si preparano per andare a scuola e vengono a fare colazione, c'è della musica di lode o magari della musica per ragazzi, tu stai seminando nelle loro menti e nei loro cuori le cose dello spirito. Dio sa che quando vanno a scuola sono bersagliati da ogni genere di sporcizia. Dobbiamo controbilanciare tutto questo nelle nostre case, e anziché permettere loro di ascoltare tutta questa musica spazzatura, piena di parole sporche, che li incoraggiamo attivamente suonando e ascoltando noi stessi della buona musica. Di nuovo, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, e se avete questo tipo di atmosfera, seminando per lo spirito, allora raccoglierete dallo spirito. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Sapete, questo è il problema. Davide dice, unisci il mio cuore al timor del tuo nome. Il cuore diviso, questo è il problema di molte persone. Sì, voglio servire il Signore, sì, voglio seguirlo, sì, voglio passare l'eternità con Lui. Eppure c'è un'altra parte di me che vuole seguire la carne. E abbandonarsi alla carne. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete, il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello parla contro la legge e giudica la legge. Ora se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. C'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei se giudichi un altro? Quindi smettete di condannarvi e giudicarvi gli uni gli altri. Non siete giudici della legge, dovete essere esecutori della legge, ubbidienti alla legge. E ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste dire se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Così questa esortazione da parte di Giacomo a prendere in considerazione la volontà di Dio in tutti i nostri progetti e a fare in modo che questa sia la condizione di ogni progetto. Non è che non dovreste progettare per il futuro, ma dovreste sempre mettere in conto la volontà del Signore, se piace al Signore. Perché non so ciò che accadrà domani, non so nemmeno se sarò ancora qui domani, ma se piace al Signore, questo è quello che desidero, questo è quello che progetto di fare. Se non piace al Signore, allora non voglio farlo, ma questa dovrebbe essere la condizione per ogni progetto che faccio. Devo rendermi conto che la vita è breve, è solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Sono qui solo per poco tempo, e quindi devo spendere questo poco tempo in qualcosa che valga, in qualcosa che durerà in eterno. Troppa parte della nostra vita, troppa parte dei nostri sforzi, troppa parte del nostro tempo la spendiamo a fare cose che non sono eterne, cose che passeranno. Troppe persone trascorrono la vita a mangiare caramelle. Possono essere dolci, ma non hanno sostanza. Presto si sciolgono, spariscono. Le cose che fai, le cose della carne, le cose per la carne, si dissolvono, spariscono. Sono uno spreco. Tante volte sono arrivato alla fine della giornata e ho pensato che giorno sprecato. In genere mi capita il primo dell'anno, quando ho guardato tutte le partite di football. Alla fine c'è il Rose Bowl e il Big Ten, e penso che giorno sprecato. Certo, vivi tante emozioni e tutto il resto, ma quello che ho fatto è stato semplicemente starmene seduto tutto il giorno a mangiare e a guardare le partite, e c'erano un sacco di cose da fare fuori in giardino. Avrei potuto spendere il mio tempo in modo più utile. Sprechiamo troppo tempo. Dobbiamo imparare a spendere il nostro tempo in modo più utile, in cose che hanno benefici eterni. Ora invece, dice, voi vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. In altre parole, il peccato non è solo quando faccio qualcosa che non avrei dovuto fare. Il peccato è anche quando non faccio qualcosa che avrei dovuto fare. Oh, so che avrei dovuto farlo. Oh, so che avrei dovuto andare lì e aiutare quella persona, ma non l'ho fatto. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Il peccato di omissione, il non aver fatto quello che avrei dovuto fare. Ora, nel capitolo 5 parla ai ricchi, quindi questo non si applica a molti di noi. E ora a voi.

vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Quindi parla dei ricchi e dell'accumulare tesoro negli ultimi tempi, o per gli ultimi tempi, parlando del loro oro e del loro argento. E per me è estremamente interessante come le persone ricche debbano preoccuparsi della sicurezza dei loro soldi. Cos'è sicuro? Qual è un investimento sicuro? Quanto sono sicure le banche? Che succede se il Messico o l'Argentina non pagano i loro debiti? Cosa succederà all'intero sistema bancario? Crollerà come una fila di domino? Oh, ma è garantito da un'agenzia del governo federale. Leggete bene le scritte piccole. Se tutto il sistema bancario va giù, non c'è abbastanza in questa agenzia per coprire i risparmi e i crediti degli americani. Quindi dove posso mettere i miei soldi, in modo che possano essere davvero al sicuro? Quanto sono sicuri i buoni del tesoro? Il governo è solvibile? Ragazzi, è il più grande debitore del mondo, credo. Credo sia in debito di 300 miliardi di dollari. Beh, compra l'oro e l'argento. Un sacco di persone hanno comprato oro e argento. E hanno comprato oro e argento per 900 dollari. Oro a 900 dollari l'oncia. E ora vale 349 dollari l'oncia. Ma questo è solo un valore artificiale. Voglio dire, che ci fai con l'oro, se non dire, beh, ho tanti e tanti Krugerrand. È tutto qualcosa di artificiale. Diamanti, compra diamanti. Investi in diamanti. È tutto un valore artificiale. È semplicemente una pietra. E quando le cose vanno davvero male, non puoi mica mangiartelo. Quando le cose vanno davvero male, è questo ciò a cui pensi. Che ci mangiamo. La Bibbia dice che ci sarà un tempo in cui ci vorrà una borsa piena d'oro per comprare del pane. Quindi quando va proprio giù e tu hai bisogno di qualcosa da mangiare, dovrai liberarti di quell'oro. E chissà quale sarà a quel punto il suo valore. Questo non è un orologio d'oro. È solo placcato oro. Vale poco. Ma per quanto riguarda il vero valore, in cosa sta il vero valore? Il vero valore sta solo nelle cose spirituali. Questo è l'unico vero valore che possiamo conoscere, quello delle cose spirituali, non delle cose materiali, terrene. Queste hanno solo un valore artificiale. Come ha detto qualcuno, vale solo quello che puoi ricavarne. Beh, qualcuno può dire, io ho una casa che vale 500.000 dollari. Sì, ma a quanto puoi venderla? Beh, sto cercando di venderla da 3 anni a 350.000, ma ancora non l'ho venduta. Ma ne vale 500? No, non li vale. Vale solo quello che puoi ricavarne. Valori artificiali. E quelli che hanno rimesso tutto nell'oro, quelli che hanno comprato oro e argento per gli ultimi giorni, quanto rimarranno delusi. Piangete e urlate, dice Giacomo, per le sciagure che stanno per cadervi addosso, perché avete cercato di prepararvi per questi ultimi giorni, avete cercato di contrastare l'inflazione buttandovi nell'oro, buttandovi nell'argento, ma ora non valgono nulla. Ecco il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze. Avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Quindi il Signore, o Giacomo, parla contro l'oppressione del povero, o l'oppressione del lavoratore da parte del datore. Essa grida iniquità. Verso 7. Ora cambia e inizia ad esortarci. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ora è interessante per me che in così tante parti della Scrittura siamo esortati alla pazienza, per quanto riguarda il ritorno di Gesù Cristo. Pietro ci esorta alla pazienza più o meno per la stessa ragione. La pazienza di Dio è per la salvezza dei perduti.

0: Qui l'esortazione alla pazienza perché il Signore sta aspettando il prezioso frutto del raccolto. Se il Signore fosse tornato 10 anni fa, dove sareste molti di voi stasera? 5 anni fa, dove sareste molti di voi? Così il Signore sta aspettando per l'ultima pioggia, cioè l'ultimo raccolto di anime. E io credo che stiamo iniziando a vedere un enorme raccolto di anime in tutto il mondo, che credo prefigurerà il ritorno di Gesù Cristo. Credo che il Signore stia dando un'ultima opportunità all'uomo. Siamo arrivati proprio alla fine e ora Dio sta dando un'ultima opportunità alla gente di mettersi a posto con Dio e credo che presto sarà finita. Ma che la pazienza rinfranchi i vostri cuori. Il Signore, l'agricoltore, sta aspettando il prezioso frutto della terra. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco il giudice è alle porte. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Quindi guardate cosa hanno sopportato i profeti, guardate cosa ha sopportato Geremia, guardate cosa ha sopportato Isaia e altri profeti, Elia ed Eliseo, le cose che hanno sopportato per il loro rimanere fermi nel Signore. Loro sono un esempio di sofferenza, di afflizione e di pazienza. Ecco, noi proclamiamo beati, felici, coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? E avete visto la fine riservatagli dal Signore? Poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Dio è pieno di misericordia. Nel Salmo 103, l'Eterno è pietoso perché conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Dio, quando ti guarda, non si aspetta di vedere un superuomo, un super santo. Sa che sei comunque polvere. È per questo che è così misericordioso, perché conosce la tua natura. Ed è per questo che noi non siamo così misericordiosi molte volte con noi stessi, perché pensiamo di essere più che polvere. Io sono una roccia, sono forte, sono capace. Sapete, no, posso farcela. Ed è allora che ci facciamo male, e che ci scoraggiamo, e che rimaniamo delusi, e pensiamo che Dio sia arrabbiato con noi. No, no, no, Lui non è arrabbiato. Lui è misericordioso. Ha sempre saputo che non eri che polvere. Sei tu che ti sei sbagliato. Sei tu che hai sopravvalutato le tue capacità, non Dio. Non lo hai deluso affatto, lo sapeva già, ma era importante che anche tu sapessi quello che lui sapeva, ed è per questo che ti ha lasciato cadere sulla faccia. Il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì sì e il no no, per non cadere sotto il giudizio. Ora, una persona spesso, se è solita dire bugie, giura che quello che sta dicendo è vero, ed è per questo che sono spesso sospettoso di uno che dice continuamente «Oh, è vero, in verità di Dio, amico», divento molto sospettoso quando dichiarano continuamente che quello che stanno dicendo è vero. Se è vero non c'è bisogno che lo dichiari continuamente, e Giacomo in realtà sta dicendo «non giurate». Lo farò, lo farò, lo prometto, lo farò. Giuro per il cielo, ci sarò. No, no, no. Sia il vostro sì, sì, e sia il vostro no, no. Gesù dice la stessa cosa nel sermone sul monte. Sì di parola. Se dici sì, che sia sì. E se dici no, che sia no. E non essere come quel genere di persone che devono giurare perché la gente creda a quello che dicono. Ora c'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà. Ora è interessante, fa distinzione tra afflizioni e infermità. Malattie. E non so se possiamo sempre discernere se si tratta di un'afflizione o se si tratta di una malattia. Ma sembrerebbe che le afflizioni sono usate da Dio allo scopo di correggere, che quando ci sono afflizioni allora devo pregare, devo scoprire cosa Dio mi vuole insegnare, cosa mi vuole dire. Vedete, il nostro problema è che non siamo sempre sensibili alle cose dello spirito. Sembra che ci sia una certa ottusità spirituale che è molto diffusa nella Chiesa. Come dice Romain, Dio deve colpirti in testa con una mazza per avere la tua attenzione prima di poterti parlare. Se Dio deve colpirti in testa con una mazza e tu sei afflitto, allora devi pregare e scoprire cosa sta cercando di dirti Dio. E così se sei afflitto dice prega. Cioè probabilmente Dio sta cercando di avere la tua attenzione in qualche area della tua vita e certe volte deve usare dei mezzi duri o dolorosi. Nel Salmo 32 il Signore parla al salmista e dice: guardate, io voglio guidarvi, voglio avere il mio occhio su di voi. Non siate come il mulo a cui dovete frenare la bocca con il morso, altrimenti non si avvicina. Ora il morso è molto doloroso. E la ragione per cui il mulo gira quando tiri le redini è che queste tirano il morso contro la sua bocca. Fa male, e quindi gira la testa, perché fa male. Ora Dio vuole dire non essere testardo come un mulo, che devo usare dei mezzi dolorosi per farti girare. Io ti guiderò, il mio occhio sarà su di te, voglio che tu sia sensibile alla mia volontà e al mio piano. E mi piacerebbe guidarti semplicemente col mio consiglio. Dio non vuole guidarci con mezzi dolorosi, ma ci ama così tanto che lo farà, perché è importante che io sia guidato dallo Spirito di Dio. E Lui sa che è per il mio bene che devo camminare in questo sentiero. E se io inizio a deviare e non voglio stare ad ascoltare, userà il morso o le briglia. Mi tirerà e mi riporterà in posizione. Potrà essere un'esperienza dolorosa. Oh Signore, cosa sta succedendo? Beh, ero fuori dal tracciato. Non stavo ascoltando. Ero ostinato. Volevo andare avanti e fare quella cosa per forza. L'Apostolo Paolo. Il Signore ha usato il morso e le briglia con Paolo, perché lui era così testardo molte volte. Ma se sei afflitto, prega. Se stai bene, canta inni di lode. Rallegrati. Se sei malato, allora chiama gli anziani della Chiesa. Qui gli anziani della Chiesa si incontrano ogni sabato sera per pregare per gli ammalati. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. È interessante che sembra esserci una correlazione qui tra la malattia e il peccato, o almeno tra la liberazione dalla malattia e il perdono dei peccati. Ed è interessante quante malattie possono essere collegate al peccato in modo molto diretto. Ma d'altra parte, lasciatemi dire che penso sia un errore molto pericoloso cercare di collegare tutte le malattie al peccato. E così metti te stesso nella posizione di giudice e giudichi erroneamente molte volte dicendo: beh, se la sono cercata. E penso che sia crudele e pericoloso dire che tutte le malattie sono il risultato del peccato nella vita di una persona. Niente affatto. Ora confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, cioè dai vostri falli. Penso che, vedete, non dice confessate i vostri peccati, ma confessate i vostri falli gli uni agli altri. Noi confessiamo i nostri peccati a Dio e Lui è fedele e giusto da perdonarci. Ma magari ho una certa debolezza nella mia vita e spesso confesso a voi le mie colpe. Non perché ridiate di me, cosa che fate spesso quando vi racconto i miei problemi quando guido sulla superstrada. Ehi, sto superando il problema delle superstrade. Sto migliorando. Sulla strada per la chiesa stamattina due macchine mi si sono messe davanti e io l'ho considerato una grande gioia. Ho superato la prova oggi. Domani non è garantito, ma pregate per me. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri. Ciascuno di noi ha i suoi falli, le sue mancanze, quelle aree nella nostra vita che dobbiamo arrendere di più allo Spirito di Dio e in cui dobbiamo trovare la sua forza e il suo aiuto. È buono avere un compagno di preghiera con cui ti puoi aprire e a cui puoi dire: «Ehi, ho un problema in questa particolare area, ti va di pregare per me?» Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, perché molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. Nostro genero stava parlando con la nostra nipotina di 3 anni, perché le sue preghiere stavano diventando una cosa un po' meccanica, e le ha detto: «Ora, Kristen, quando preghi, non dovresti fare delle velocissime preghiere e ripetere le stesse preghiere ogni volta, ma dovresti iniziare a pregare col cuore e riflettere sul fatto che intendi veramente dire quello che stai dicendo quando parli con Dio». Perché lei pregava sempre: «Dio benedici questi cibi, fortifica i nostri corpi nel nome di Gesù, amen», e poi iniziava a mangiare. Così è arrivata l'ora di cena e le hanno chiesto di pregare, e lei ha iniziato: «Signore, benedici questi cibi. Intendo dire, benedici veramente questi cibi, Signore». Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. E questo è quello che mi incoraggia sempre. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Era proprio come te, un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. In genere leggiamo di queste persone nella Bibbia: Elia, Eliseo, Giosuè, Mosè, Paolo, Pietro. In genere pensiamo che loro stanno in questa categoria qui sopra e io qui sotto. E in un certo senso pensiamo alle cose che hanno fatto come a qualcosa di completamente irraggiungibile per una persona comune. Ma Elia era un uomo sottoposto alle stesse tue passioni. Non era diverso da te. Eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Ora riesci ad immaginartelo? Un uomo proprio come te, che prega e dice: «Dio fa che non piova, fa che questo popolo impari attraverso una siccità ad invocare il tuo nome e tutto il resto, e fa smettere di piovere». Un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Qui c'è un uomo che controlla il tempo con le sue preghiere. Un uomo proprio come te. Questo mi meraviglia. Anni fa, quando avevamo un sacco di hippie qui da noi, gli hippie ci sono ancora, solo che ora si sono travestiti e si fanno la barba, ma avevamo un campeggio estivo qui sopra Idyllwild. Penso che ci sia ancora una fotografia in ufficio del campeggio che facevamo lassù. E una sera, all'ora di cena, inizia a piovere e a piovere. Avevamo un tetto in lamiera e sembrava ingrandire l'intensità della pioggia. Ma sapete come sono le piogge estive in montagna? I tuoni e l'acqua che scende forte. Così a cena, negli annunci, ho detto: «Faremo l'incontro fuori, il cerchio della vittoria». E ragazzi, non possiamo farlo, sta piovendo forte. E io: «No», ho chiesto al Signore di fermare la pioggia alle 6, in modo che potremo fare il nostro cerchio della vittoria. Quindi faremo il nostro cerchio della vittoria alle 6, fuori. 5 minuti prima delle 6 ha smesso di piovere. Abbiamo fatto il cerchio della vittoria, e a 5 minuti alle 7 ho detto: «Va bene, meglio che ora torniate dentro», perché ho chiesto al Signore di trattenere la pioggia fino all'inizio della riunione serale. Così siamo entrati per la riunione e 5 minuti dopo le 7 ha iniziato a piovere di nuovo. E loro: «Ah ah ah, hai detto di aver chiesto al Signore alle 7 e ora sono le 7:05. E io: «Beh, lui sapeva meglio di me che ci avreste messo di più a tornare dentro. Ha piovuto per tutta la riunione». E così ho detto, dopo la riunione: «Va bene, potete andare al bar per mezz'ora, ma dovete essere nelle vostre casette per le 10:30. Ricomincerà a piovere». Sono andati, hanno preso i loro snack, e quelli che non sono rientrati per le 10:30 si sono inzuppati. Ha ripreso a piovere. E vi dico, dopo tutto questo, i ragazzi stavano quasi a distanza da me, per un po'. Ma Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. E ha pregato che non piovesse, e poi ha pregato che piovesse di nuovo. e ha piovuto. Noi spesso, come figli di Israele, limitiamo quello che Dio vuole fare a causa della nostra incredulità. Ora, fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima dalla sua morte e coprirà una moltitudine di peccati. Ora, se uno si svia dalla verità e qualcuno lo converte, non lo converte dicendogli che va tutto bene. Oh, vai pure avanti. Dio è misericordioso. Dio è pieno di grazia. Non importa. Ma lo converti facendolo allontanare da quel peccato, non rassicurandolo nel suo peccato. Credo che non dovremmo rassicurare nessuno nel peccato. Non mi pare che la Bibbia rassicuri chi si trova nel peccato. Rassicura quelli che sono in Cristo. E tutte le scritture che parlano di rassicurazione sono rivolte a quelli che sono in Cristo. Non vi è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Ma se tu non sei in Cristo, allora c'è la condanna. Quindi se qualcuno è nell'errore, cercate di riportarlo al cammino di fede in Cristo, perché così salverete la sua anima dalla morte e coprirete una moltitudine di peccati.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, benvenuti al nostro programma che è presentato come sempre dal vostro amico Giuseppe. Le ultime parabole che vedremo insieme, di cui oggi altre due, ci portano al tempo della fine, del ritorno di Gesù. Verso la fine della sua vita terrena, Gesù prepara i discepoli per il tempo in cui egli sarà via da loro ed anticipa anche il pensiero del suo futuro ritorno glorioso su questa terra per regnare supremo. Egli paragona tale avvenimento ad un giorno di gioia, ma il cui finale è triste. Ascoltate, il regno dei cieli sarà simile all'attesa per lo sposo. Oggi si usa aspettare la sposa, forse in quei giorni avveniva il contrario. Fatto sta che 10 damigelle d'onore aspettano lo sposo che tarda. Aspetta, aspetta, ma ancora lo sposo non arriva. Forse per la stanchezza delle preparazioni, forse per l'ora tarda. Tutte e 10 si assopiscono. Quando ad un tratto qualcuno grida, arriva lo sposo. Le damigelle si alzano subito per andare incontro allo sposo. E proprio in quel momento si scopre una triste verità. 5 di esse hanno le lampade, ma non l'olio per accenderle. Chiedono alle altre, ma queste non ne hanno abbastanza da dare via. Viene suggerito che esse lo comprino in qualche vicino negozio. Ma nel frattempo lo sposo arriva. Quelle che sono pronte entrano nella sala e la porta viene chiusa. La porta fu chiusa. Solenni parole che ricordano un altro avvenimento a cui Gesù paragonò il suo ritorno, il diluvio universale, allorché Dio fece costruire una grande nave in cui solo 8 persone trovarono scampo. In quel tempo si mangiava, si beveva e ci si sposava, finché Noè non entrò nell'arca e Dio chiuse la porta. Concludendo la nostra storia, tornano anche le altre damigelle e bussando dicono, Signore, apriteci. Ma lo sposo risponde, ma chi siete mai? Chi vi conosce? È troppo tardi. Forse a livello umano lo sposo non chiuderebbe mai la porta in faccia ad alcuno, ma l'insegnamento della parabola è che Dio un giorno chiuderà la porta della salvezza e sarà troppo tardi. Tanti la cui fede è qualcosa di superficiale e di falso resteranno fuori, perché Gesù non li ha mai conosciuti come suoi. Tanti diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in nome tuo, cacciato demoni, fatto opere potenti. Ma Gesù dirà loro, in verità non vi conosco. Questo dimostra che si può avere una religione esteriore senza conoscere personalmente Dio. Ti chiedo di esaminare la tua vita e la tua fede, amico, perché quel giorno non abbia tristi sorprese e delusioni. Se Gesù tornasse in questo momento, sei tu pronto ad incontrarlo? Se non lo sei, sei ancora in tempo. La porta della grazia è ancora aperta. Ma attenzione, perché non si sa né il giorno né l'ora del ritorno di Gesù, né della nostra morte. Bisogna essere pronti, e per esserlo bisogna avere un rapporto intimo con il Signore Gesù. Egli è pronto in questo momento ad iniziare un'amicizia con te. Non indugiare, ma accettalo, perché potrebbe essere troppo tardi domani. Forse queste parole ti lasciano perplesso o confuso, e alla fine del programma potrai avere un indirizzo a cui potrai contattare, cui potrai scrivere per avere dei chiarimenti. E se vuoi conoscere la verità, egli si rivelerà al tuo cuore e potrai anche godere e gioire della conoscenza del Signore Gesù.

Abbiamo parlato del ritorno di Gesù e dell'insegnamento che bisogna prepararci prima che sia troppo tardi. La parabola che adesso raccontiamo, di cui parliamo, ci trasporta dal tempo presente al ritorno di Cristo e al giudizio che ne seguirà. Essa è una delle più facili da capire, perché Gesù stesso ne dà la spiegazione. Ascoltate. Un uomo seminò della buona semenza nel suo campo, ma durante la notte un nemico andò e seminò della zizzania nel medesimo campo. La zizzania è un'erbaccia spesso velenosa e allo stato iniziale molto simile al grano. Spuntato il grano, apparve anche la zizzania. I servi ed il padrone furono costernati. Si voleva sradicare l'erbaccia, ma il padrone disse: «Fateli crescere insieme fino alla mietitura, perché non si sradichi anche del buon grano con la zizzania. In quel giorno sarà più facile distinguere e bruciare le zizzanie e raccogliere il grano nei granai». Ascoltate ora la spiegazione che Gesù stesso ne dà. Il seminatore è Gesù. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i seguaci di Gesù, mentre il nemico e le zizzanie sono il diavolo e i di lui seguaci. La mietitura è la fine di questa età presente. Ti sei mai chiesto perché Dio non toglie il male dalla terra o perché lo permetta? In questa parabola intravediamo qualcosa del piano di Dio per il nostro mondo. Noi ci troviamo nel mezzo di una lotta fra Dio che semina il bene e il maligno che sparge il male. Anche per mezzo di questi programmi del buon seme emesso nelle vite degli ascoltatori, ma son sicuro che spesso si è preda di seme cattivo. Le nostre vite sono il risultato di un seme o dell'altro che cresce. Notate che allo stato iniziale il buon grano e la zizzania si rassomigliano molto. Non ci deve sorprendere quindi se sia nel mondo che in seno alle molte chiese che si definiscono cristiane si trovano dei falsi seguaci che si rivelino in seguito per quel che sono veramente. Ma come l'apostolo Paolo afferma, non ci si può beffare di Dio. Quello che uno semina, quello pure raccoglierà. E verrà la mietitura, verrà la fine del mondo, quando la realtà interiore di ognuno sarà svelata. La zizzania sarà gettata nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Fermiamoci, riflettiamo un po', amici. Gesù, che ci parla della gioia dei credenti in paradiso, ci ammonisce anche della condanna eterna degli increduli e degli impenitenti. Chiediamoci: sono io grano o zizzania? E chissà che Dio non abbia aspettato per la mietitura perché qualcuno oggi si decidesse a togliere via l'ipocrisia e diventare veramente un suo figliuolo. Ricorda che c'è un nemico che vuole distruggere a tutti i costi. Lasciamo che la parola di Dio prenda radici nella nostra vita. E se tu non l'hai ancora fatto, decidi di seguire il Signore Gesù ed accetta il suo sacrificio per te e la vita eterna che vuole donarti. Anche se per un po' dovrai soffrire, crescere insieme al maligno, il futuro è glorioso. Come Gesù stesso concluse, i giusti, cioè chi ha seguito Gesù, splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Che questo sia una realtà per ognuno di voi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
4: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
5: Il pane della vita. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 6, versi 41 a 59. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». Dicevano: «Non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Ma come mai ora dice: io sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il padre e ha imparato da lui viene a me, perché nessuno ha visto il padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. È il pane che io darò per la vita del mondo, è la mia carne». I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno». Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Gesù si era presentato come qualcuno che è disceso dal cielo. Per gli interlocutori di Gesù in quella sinagoga di Capernaum era evidente che Gesù con quell'espressione stava indicando un'origine divina che andava oltre la nascita comune a tutti gli uomini. Non era egli un uomo come tutti gli altri. Essi vedevano davanti a loro un uomo in carne e ossa, di cui conoscevano i genitori. Perché quell'uomo continuava a dire di avere un'origine diversa? Questo li scandalizzava e li irrigidiva ancora di più nella loro incredulità. Quell'affermazione di Gesù non rispondeva alla loro idea di Messia. Quelle stesse persone che il giorno prima erano pronte ad incoronarlo re, ora non riuscivano ad accettare il fatto che lui provenisse dal cielo. Essi credevano nell'uomo Gesù, ma non erano in grado di comprenderne l'origine divina. Il loro mormorio confermò ancora una volta che il pensiero di Gesù a loro riguardo era corretto. Essere parte del popolo di Israele da un punto di vista etnico non era sufficiente per essere salvati, come essi credevano. Anche più avanti, nell'Evangelo di Giovanni, Gesù dibatté a lungo con i giudei su questo punto. Essi chiamavano Dio loro padre, si vede ad esempio Giovanni 8,41. Ma se Dio fosse stato davvero loro padre, essi avrebbero riconosciuto Gesù e compreso le cose che egli voleva dire loro. Si legge a Giovanni 8,42. Essi dovevano riporre la loro fede in Gesù, il pane disceso dal cielo, e appropriarsene per avere vita eterna. Ma affinché questo accadesse, essi avrebbero dovuto aprire il cuore alla testimonianza del Padre. Dio aveva reso testimonianza riguardo a suo figlio, facendo udire la propria voce, attraverso la testimonianza dei profeti, attraverso le scritture, attraverso le opere potenti e i segni che Gesù aveva fatto. Eppure essi continuavano ad essere increduli. In tal senso, essi non avevano udito il Padre e non avevano imparato da lui, quindi non potevano andare a Gesù per essere salvati, ma il loro cuore si induriva sempre di più alle parole di Gesù. Come Gesù aveva osservato in precedenza, in Giovanni 5, versi 39-40, loro esaminavano e conoscevano le scritture, eppure non si rendevano conto che le scritture parlavano proprio di Gesù. Pur essendo figli di Abramo da un punto di vista etnico, essi dimostravano di non avere un rapporto con il Padre e quindi non ricevevano la testimonianza e la rivelazione di Dio riguardo suo figlio e di conseguenza erano increduli nei confronti di Gesù. Di fronte a tale incredulità, Gesù fece un discorso ancora più complesso da comprendere per chi non aveva la giusta illuminazione spirituale. Infatti il discorso di Gesù non poteva fare altro che destare ancora più scandalo se preso letteralmente. Gesù spiegò loro infatti che essi avrebbero dovuto mangiarlo per avere vita eterna. Nel brano che leggeremo in seguito vedremo che anche i discepoli erano rimasti scioccati dalle parole di Gesù. D'altra parte, immaginate di trovarvi davanti una persona che vi dice che per avere vita eterna dovete mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Non sareste frastornati? Quelle parole, per essere comprese, richiedevano proprio l'illuminazione spirituale che solo Dio poteva dare. Ma ovviamente la loro incredulità impediva loro di cogliere l'aspetto spirituale e rimasero scandalizzati, come testimonia la loro reazione. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù non stava ovviamente invitando nessuno a praticare il cannibalismo nei suoi confronti, invitando le persone a mangiare la sua carne e bere il suo sangue in maniera letterale. Egli stava invece rivelando loro che presto avrebbe dato la sua vita, simbolizzata appunto da carne e sangue, per dare loro vita eterna. Il concetto è chiaro. Egli con la moltiplicazione dei pani aveva dato loro del cibo per sostenere il corpo, ma ora stava parlando loro di un cibo spirituale che avrebbe permesso loro di avere vita eterna. Un cibo quindi superiore anche alla manna che gli israeliti avevano mangiato nel deserto. Perché la manna, comunque, era solo per un tempo, mentre il cibo che Gesù stava offrendo dava accesso alla vita eterna. Chi mangia di questo pane, disse Gesù, vivrà in eterno. Essi dovevano appropriarsi della persona e dell'opera di Gesù per essere salvati dai loro peccati. In tal senso avrebbero dovuto mangiarlo. Ciò che Gesù osservò nei suoi interlocutori è sotto i nostri occhi tutti i giorni, anche oggi. Quante persone hanno udito la buona notizia inerente a Gesù eppure non credono? Quanti hanno addirittura letto la Bibbia e sono rimasti indifferenti? Dio non è lontano da noi, ma possiamo trovarlo solo se la nostra ricerca è sincera. Siamo tutti creature di Dio, ma alcuni di noi lo negano e preferiscono credere che non ci sia un Dio, che non ci sia un senso, che siamo solo frutto del caso. Molti si avvicinano alla Bibbia solo con scetticismo, ma se invece cerchiamo davvero una relazione con Dio, possiamo essere certi che Egli, attraverso le scritture e l'opera dello Spirito Santo, aprirà il nostro cuore per andare a Gesù. Gesù stesso, più avanti in questo Evangelo, dirà ai suoi discepoli che egli avrebbe mandato lo Spirito Santo proprio per questo. Si legga Giovanni 16, versi 7 a 11. È Dio che apre i nostri occhi per metterli in grado di percepire la verità. Ma stiamo davvero cercando un rapporto con colui che ci ha creati? Avviciniamoci a Dio e alla sua parola con il desiderio di incontrarlo e vedremo che Dio opererà. Sarà Lui stesso a trascinarti verso Gesù, ad indicarti Gesù come tuo Salvatore e Signore. Ad un certo punto ti accorgerai che quelle parole smetteranno di essere semplici parole stampate su un libro e parleranno al tuo cuore mettendo a nudo ciò che sei, il tuo peccato, la tua inadeguatezza davanti a Dio, la tua colpa per non aver cercato di avere un rapporto con Lui fino ad ora. Ma poi Dio ti darà anche la soluzione, la medesima soluzione che Gesù quel giorno in quella sinagoga di Capernaum diede ai suoi interlocutori. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Gesù non ti invita al cannibalismo, ma ti invita ad appropriarti di Lui, della Sua persona, di ciò che Egli ha fatto per te, morendo sulla croce al tuo posto, pagando per i tuoi peccati. Gesù ti invita a riporre la tua fede in Lui, perché solo così puoi avere vita eterna.
4: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
3: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia e anche oggi vorrei cominciare lo studio con la lettura di un versetto. Esattamente leggerò Esodo capitolo 10, versetto 24. Allora Faraone chiamò Mosè e disse: «Andate, servite l'Eterno. Rimangono qua soltanto i vostri greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno venire con voi». Qualcuno potrebbe pensare che quello di lasciare il bestiame in Egitto fosse un compromesso più che accettabile. E ancora una volta troviamo qui

esempio, mettendoli in guardia dal sottile veleno del razionalismo, dell'ateismo, dell'agnosticismo, insegnato in vario modo anche nelle nostre scuole, specialmente nelle superiori e all'università. Se pensiamo solo alla carriera dei nostri figli e solo a farli stare bene materialmente, come già dicevo prima in un altro studio, saremo anche noi responsabili della loro eventuale morte spirituale. Sì, anche oggi vi sono dei cristiani che lasciano purtroppo il loro bestiame in Egitto. E l'Egitto può benissimo rappresentare il mondo, la mentalità mondana. Vi sono così non pochi cristiani che vanno regolarmente in chiesa, fanno generose offerte per l'opera del Signore, eccetera, eppure fanno, diciamo, i loro affari in Egitto, nel senso che la loro fede cristiana ha ben poco influenza sul resto della loro vita. Al di fuori delle quattro mura della Chiesa, al di fuori delle riunioni di culto o di studio biblico, essi si comportano spesso come se non fossero per niente cristiani. E se costoro dovessero fare una chiara scelta tra servire sul serio il Signore o badare a loro, diciamo, bestiame in Egitto, possiamo facilmente immaginare che cosa sceglierebbero certi cristiani. Vi sono poi alcuni cristiani che dicono più o meno così: sai, la domenica io servo il Signore, ma durante il resto della settimana devo purtroppo vivere in un mondo cinico, spietato, perciò devo adattarmi. E così si adeguano, si comportano come i non credenti, tanto che è difficile, se non impossibile, distinguerli dagli altri. Ma notate ciò che Mosè pensava del compromesso propostogli dal faraone. Mosè disse al faraone: tu ci devi anche concedere di prendere di che fare dei sacrifici e degli olocausti, affinché possiamo offrire sacrifici all'Eterno, che è il Dio nostro. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neanche un'unghia, poiché di esso dobbiamo prendere per servire l'Eterno, il Dio nostro, e noi non sapremo con che dovremo servire l'Eterno finché saremo giunti là. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone, ed egli non volle lasciarli andare. E il faraone disse a Mosè: vattene via da me, guardati bene dal comparire più alla mia presenza, poiché il giorno che comparirai alla mia presenza, tu morirai. E Mosè rispose: hai detto bene, io non comparirò più alla tua presenza. Questo è scritto in Esodo, capitolo 10, versetto 25 a 29. Come vedete, Mosè non accettò nessun compromesso.

siamo così giunti all'atto finale del conflitto tra Dio e il Faraone. La morte dei primogeniti, infatti, fu l'ultimo flagello con cui Dio giudicò e condannò l'Egitto, prima che gli israeliti fossero liberati dalla schiavitù. Il faraone ormai avrebbe dovuto imparare che era inutile lottare contro Dio. Dio infatti era paziente, misericordioso, ma dovette far capire al re che era giunto il tempo della partenza di Israele dall'Egitto. Dal momento però che tutto l'Egitto si era schierato al fianco del re, del faraone, nella sua lotta contro Dio, il Signore dovette vibrare un ultimo poderoso colpo agli egiziani, cercando così di impartire loro alcune opportune lezioni. Ma leggiamo ora i primi tre versetti del capitolo 11 dell'Esodo. L'Eterno disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga sul Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà

partire, egli addirittura vi caccerà di qui. Ora, parla al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'oro e degli oggetti d'argento. E l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in gran considerazione nel paese d'Egitto, agli occhi dei servitori del faraone e agli occhi del popolo. Dobbiamo dire che per anni gli israeliti avevano lavorato come schiavi in Egitto, senza prendere una lira come paga, ed era quindi giusto che ora si prendessero quello che loro aspettava di diritto. In pratica, quindi, dovevano semplicemente andare dai vicini ed esigere il loro salario che non percepivano da molti anni. Sta inoltre il fatto che gli israeliti cominciarono perfino a godere del favore degli egiziani, che diedero loro volentieri quello che domandarono. Allora, e qui leggo di nuovo dal libro dell'Esodo, Mosè disse: così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame. E vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima né ci sarà poi. Ma fra i figlioli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua, finché conosciate la distinzione che l'Eterno fa tra gli egiziani e Israele. E tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: parti, tu e tutto il popolo che è al tuo seguito. E dopo di questo io partirò. E Mosè uscì dalla presenza del faraone, che era acceso di ira. E l'Eterno disse a Mosè: faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese dell'Egitto. E Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi dinanzi al faraone. Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò uscire i figlioli di Israele dal suo paese. Tutto questo l'ho letto in Esodo, capitolo 11, versetto 4 a 10. Come abbiamo già accennato, i primogeniti sia degli esseri umani che degli animali appartenevano agli dei dell'Egitto. Il Signore quindi vuole avere lui quello che si riteneva appartenesse esclusivamente agli dei, e questo era sbagliato. E con questo Dio intendeva dimostrare che c'era una notevole differenza tra i figlioli di Israele e gli egiziani. Tale differenza però non sarebbe consistita nel passaggio dell'angelo sterminatore sull'Egitto e sulla terra di Goshen, e nemmeno nel fatto che gli uni erano ebrei e gli altri erano egiziani. La differenza sarebbe stato il sangue dell'agnello posto sugli stipiti delle porte. Infatti ogni casa protetta da quel sangue non sarebbe stata toccata dall'angelo sterminatore. E questa sarebbe stata per gli israeliti la prima Pasqua, la loro festa più antica. Ricordiamo infine che la Pasqua costituisce nell'Antico Testamento la più chiara rappresentazione simbolica dell'opera redentrice del Signore Gesù, il quale è venuto per salvare chiunque pone la propria fede in Lui e lo riceve come salvatore personale. Ora, tornando alla festa della Pasqua, essa fu istituita da Dio in ricordo della liberazione degli israeliti dall'Egitto e del fatto che Dio fece di Israele il suo popolo. La Pasqua, quindi, costituisce l'atto di fondazione di Israele quale nazione, che ha un nuovo, particolare rapporto con Dio. Il capitolo 12, capitolo che adesso cominciamo a studiare, è dunque uno dei punti culminanti del libro dell'Esodo, proprio perché tratta della istituzione della Pasqua. Dal punto di vista cristiano, inoltre, questo capitolo 12 è molto importante, perché nel Nuovo Testamento la Pasqua è considerata simbolo della redenzione operata da Gesù Cristo. Anzi, come afferma l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 5, versetto 7, anche la nostra Pasqua, cioè Gesù Cristo, è stata immolata. A questo punto leggiamo i primi due versetti del capitolo 12 dell'Esodo. L'Eterno parlò a Mosè ed Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno.
Questo capitolo ci porta a dividere ulteriormente il libro dell'Esodo. Infatti i primi 11 capitoli trattano soprattutto di Mosè, del liberatore, mentre i capitoli 12, 13 e 14 riguardano la liberazione di Israele. A dire il vero, poi, la liberazione non avvenne a opera di Mosè, ma mediante il sangue, cioè mediante la morte dei primogeniti, quando gli israeliti celebrarono la prima Pasqua. Il passaggio del Mar Rosso, invece, e la distruzione dell'esercito del Faraone avvennero mediante la potenza di Dio. E anche la nostra redenzione, cari ascoltatori, avviene mediante il sangue e la potenza, mediante il sangue che il Signore Gesù Cristo versò sulla croce per i nostri peccati e mediante la potenza dello Spirito Santo che fa sì che quest'opera redentrice divenga reale ed efficace in ciascuno di noi peccatori che si ravvede e si converte a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 15. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Il titolo del commento di oggi è Mancanza di ambizione. Uno studente si avvicinò a Spurgeon, il noto predicatore inglese, al termine di un suo sermone. Ho capito bene che bisogna che un giorno io incontri personalmente il Cristo e che cambi vita. Spurgeon si stupisce. Un giorno? E perché non oggi? Il ragazzo rispose imbarazzato: prima vorrei vivere un po'. Allora Spurgeon replicò con veemenza: lei manca di ambizione, giovanotto. Io, al suo posto, vorrei vivere pienamente subito e non vivere un po' nell'attesa. È questo molto spesso il grande errore. Noi immaginiamo che dal momento in cui Gesù entra nella nostra esistenza, cessiamo di vivere. È il contrario. Conoscere Cristo e incontrarlo cambia la vita, è vero, ma le dà un vero senso. L'unico rimpianto che si prova è di non aver sperimentato prima un tale cambiamento. Gesù dice di essere venuto perché quelli che lo ascoltano abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10. Ecco quanto propone a ognuno di quelli che si volgono a Lui. Se prima della mia conversione esistevo solamente, ora con la vita che Gesù dà posso vivere una vita entusiasmante e conoscere una vera felicità. Sono passato dalla morte alla vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. Ascolta la chiamata di Cristo oggi. Non rimandare a domani la tua risposta. Non lo rimpiangerai mai.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ed eccoci, cari amici, di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, e di nuovo useremo anche quest'oggi le domande che ci sono state rivolte da voi, cari ascoltatori. La presente serie di domande è sul libro della Genesi. È la prima domanda. Ha a che fare con Genesi 6:4 e chiede: chi erano i giganti? Dalle sacre scritture, dalla mitologia, ci viene data conoscenza che nei tempi antichi esistevano dei giganti. Qui la parola usata in Genesi 6:4 è di dubbia origine e può darsi che si riferisca non tanto a giganti veri e propri, ma a una stirpe di gente o a una tribù, come il re dei miti, il cui re aveva un letto lungo 9 cubiti e largo 4. Questo lo troviamo scritto nel libro del Deuteronomio, 3:11. Il fatto che erano diversi dal resto della popolazione non deve essere interpretato come se loro fossero di un'altra origine. Prendete per esempio i pigmei dell'Africa. Essi sono una razza di persone assai piccola, ma nessuno dubita la loro origine. Il fatto che i giganti sono andati estinti fu causato dalla loro stessa natura. Tutti li volevano come alleati nelle loro guerre, e benché fossero i più forti, numericamente erano inferiori, e così col passare del tempo andarono estinti. La seconda domanda è su Genesi 7:6. Che ha a che fare con il diluvio universale, e il nostro interlocutore domanda: ma non era già stato stabilito che Dio avrebbe distrutto la terra col diluvio in Genesi 6:3? Sì, è vero, ma in Genesi 6:3 noi troviamo l'annuncio e l'ammonizione. Dio concede all'uomo un periodo di grazia di 120 anni. In Genesi 7:6 tale periodo di grazia è finito. Nessuno purtroppo si è ravveduto e il numero dei salvati resta ristretto quindi a 8 persone, cioè a Noè e alla sua famiglia. E così Dio ora dà annunzio al prossimo castigo. Noi troviamo che Gesù ha pure detto, quando era sulla terra, che ritornerà e che il suo ritorno sarà preceduto da una totale distruzione di questo pianeta col fuoco. Ma questo fatto non è ancora avvenuto, perché pure noi viviamo in un periodo di grazia nel quale Dio concede a chi vuole ravvedersi accesso all'arca della salvezza, che in questo caso è naturalmente Gesù. Siamo noi ai tempi di Noè? Ci stiamo noi ravvedendo o seguiamo l'esempio di quella popolazione che perì tutta quanta? Spero di no. Genesi 24:67 ci dice, in questo breve versetto: e Isacco condusse Rebecca nella tenda di sua madre e se la prese, ed ella divenne sua moglie. Il nostro ascoltatore chiede: in questo versetto sembra che il fatto sessuale determini il matrimonio. Esattamente, 2 persone sono da intendersi marito e moglie agli occhi di Dio? Quando? In quale momento? E qui rispondendo diciamo subito che l'atto sessuale non fa di un uomo e di una donna marito e moglie. Troppi sono gli atti di violenza oggigiorno in cui uomini prendono donne a forza. Questo non li rende affatto marito e moglie. Un momento in cui un uomo e una donna sono riconosciuti davanti a Dio come marito e moglie è quando loro, di loro propria volontà, scelgono di amarsi davanti a Dio e dei testimoni, e promettono davanti a loro di condividere assieme, di aiutarsi, di sostenersi a vicenda per il resto della loro vita.
Naturalmente poi il fatto sessuale diventa parte fra le altre attività del matrimonio. Ricordiamoci che lo scopo del matrimonio, il principale scopo, non è sesso, ma è compagnia. Scegliersi un socio o una socia, un partner, un compagno o una compagna con cui trascorrere il resto della propria vita. Dio vuole che questi due si amino totalmente da divenire i loro scopi e i loro interessi come fossero quelli di uno stesso corpo, di una stessa carne, di una stessa persona. E in questo caso Isacco, nella sua effervescenza giovanile, mise il carro prima dei buoi, e inoltre si è notato che in quei tempi l'uomo era colui che dominava totalmente la donna. La donna agiva solo passivamente. La prossima domanda è su Genesi 25:25 e chiede: in che senso era rosso? Ebbene, leggiamo il versetto. E il primo che uscì fuori, che nacque, era rosso, e tutto quanto come un mantello di pelo, e gli fu posto il nome Esaù. Qui si sta parlando della nascita dei gemelli di Isacco, cioè di Esaù e Giacobbe. Rosso in questo caso significa che era di pelo, di capigliatura rossa, come tante persone sono pure oggi rosse. Il nome Esaù significa appunto peloso. Poi fu chiamato Edom di soprannome, e i suoi discendenti furono gli Edomiti, il che vuol dire appunto rosso. La mutazione genetica qui non ha niente a che fare. Il nostro interlocutore poi domanda: perché la traduzione Luzzi scrive «è mia sorella e mia moglie» senza l'accento sulla «è»? Nei versetti di Genesi 26:7-9. Ebbene, questa sua domanda mi fa notare con quanta attenzione lui legga le sacre scritture, e me ne compiaccio assai. Ebbene, io ho qui davanti a me una traduzione Luzzi e noto che gli accenti sono su ambedue le «è». Ovviamente si tratta quindi di un errore di stampa, oppure chi ha fatto quella traduzione, quella stampatura, lo ha fatto per mettere un accento ed accentuare il fatto che quello che Abramo diceva, che Sara era sua sorella ed era anche sua moglie. E ancora in Genesi 26:19, cosa vuol dire l'espressione acqua viva? Il versetto legge così: i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Cosa vuol dire acqua viva? Ebbene, qui si tratta di un pozzo artesiano, e l'acqua viva è qui così descritta perché, come è proprietà dei pozzi artesiani, l'acqua, per la legge dei vasi comunicanti, zampilla alla superficie della terra e a volte anche a notevole altezza, ed è viva in paragone alla fonte che scaturisce dalla montagna o nelle valli dove l'acqua non zampilla. Poi il nostro interlocutore ci chiede di commentare sull'intero capitolo di Genesi 27 e ci chiede come mai l'inganno qui genera benedizione. E questa è una buona domanda. Diciamo subito che questo capitolo ha a che fare con l'inganno perpetrato da Giacobbe alle spese di suo fratello Esaù, che con l'inganno gli tolse il diritto di primogenitura. Giacobbe si travestì coi panni di Esaù e così, con l'aiuto di sua madre, ingannò suo padre. E diciamo qua che l'inganno non generò benedizione. La benedizione va a chi la ricerca e chi l'apprezza e a chi se la merita. Per norma e diritto la benedizione doveva cadere sul primogenito, cioè su Esaù, e con la benedizione cadeva su di lui anche il diritto di primogenitura, che lo rendeva padrone di tutti i beni e gli dava il comando della famiglia e in più la relazione sacerdotale che rappresentava per mezzo di lui la famiglia presso Dio. Ora, Esaù non dava troppa attenzione a questo privilegio e infatti poco prima l'aveva venduto al suo fratello Giacobbe per un piatto di lenticchie. Isacco, il padre, non partecipò all'inganno
è vecchio ed è cieco e crede di benedire Esaù. Quando poi si accorge dell'inganno, Isacco non può far niente perché la benedizione è unica e irrevocabile. Si potrebbe dire allora perché mai Dio lo permette? Perché Dio vide che Giacobbe, con tutti i suoi difetti, gli era più vicino ed era più desideroso di seguire la sua volontà che Esaù. E ama e desidera e brama questo diritto di primogenitura, cosa che invece Esaù sembrava scansare. Sì, è vero che Giacobbe e sua madre Rebecca fecero male. C'è chi dice che Dio li doveva punire, ma Dio li punì a suo tempo e ambedue infatti pagarono caramente per l'inganno fatto. Ne pagarono per il resto della loro vita. Rebecca sarà costretta a morire senza rivedere il figlio preferito e Giacobbe sarà poi ingannato a sua volta da suo zio. Poi abbiamo qui la domanda su Genesi 32:24 e la domanda è questa: che senso ha questa lotta? E ci troviamo qui davanti l'episodio della lotta fra Giacobbe e l'angelo o il Signore a Peniel. Dopo tanti anni di esilio, Giacobbe decide di ritornare in patria, è ormai al confine, ma gli giunge la notizia che suo fratello Esaù, che lui flagrantemente frodò e da lui dove fuggire, ora gli sta venendo incontro con una banda di uomini armati. Giacobbe è la resa dei conti e da paura, ha mandato tutti via ed è rimasto solo e lotta, prima in preghiera e poi in lotta corporale con Dio. Dio voleva usare Giacobbe, ma non gli era ancora sottomesso e ancora Giacobbe seguiva il suo tornaconto e i suoi interessi. Non era l'uomo che Dio voleva sottomesso e ubbidiente, e così in questa lotta simbolica Giacobbe ne esce fuori vinto, sciancato. Fino a quel momento egli camminava subaldamente, faceva quello che voleva. Ora deve dipendere dal suo bastone e senza di esso infatti non potrà mai più fare un passo e infatti morirà adorando il Dio appoggiato su quel bastone. Dipendenza da Dio, questo era quello che voleva il Signore. Cari amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per le vostre domande, spero che queste risposte vi abbiano aiutato. Qui è Eros Bacoccina che vi invita a scriverci e ad ascoltarci di nuovo su questa stazione quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nel frattempo possa Dio benedire ognuno di voi.

0: per quelli allettori attenti che stanno seguendo lo studio che stiamo facendo e hanno letto già in anticipo il capitolo 9 della stessa lettera ai Romani che stiamo studiando, penso che si troveranno di fronte addirittura forse una maggiorazione del problema che è stato toccato venerdì scorso. E allora ho pensato, parlandone sia con Giuseppe, parlandone anche con Sergio ieri sera e riflettendo su quello che ho ascoltato, ho pensato che era necessario, non dico cercare di convincervi di quello che credo io riguardo a questo argomento, ma desidererei che insieme esaminassimo un po' questo tema che ha avuto, penso, forse insieme con il tema della salvezza, insieme col tema della persona di Dio su queste dottrine, penso che è uno dei temi che ha fatto scrivere più carta e consumare più inchiostro nella storia della Chiesa, perché è un tema veramente che sta a cuore cercare di scoprire. Poi dopo non dimentichiamo che quando si toccano temi che sono molto scottanti anche o molto impegnativi nella parola del Signore, sono quei famosi temi che portano le persone a usare molta filosofia, cioè a lasciarsi andare, dar prova della propria intelligenza, del proprio sapere, senza soffermarsi invece in quello che la parola del Signore ci dice. E a proposito di questo, siccome non vorrei essere preso questa sera per una persona che condanna dei carissimi fratelli che hanno scritto tante meraviglie e tante meravigliose verità sulla parola del Signore, io vorrei che proprio a riguardo della lettera ai Romani vi leggo una dichiarazione che ha fatto un certo Calvino. Sapete chi era Calvino? Un riformatore, un grande uomo della riforma, che ha in un certo senso esposto, dopo altre persone che dopo delle quali diremo anche i nomi, proprio questa concezione della dottrina della predestinazione in un modo particolare. Ebbene, questo Calvino scrive queste cose sul commentario della lettera ai Galati, ma è chiaro che quando parla di questo si riferisce a tutti i testi della scrittura. Io mi limito a prendere solamente questo. Nell'introduzione all'epistola ai Romani dice: l'impegno principale di chi interpreta è di lasciare che l'autore dica quello che dice davvero e non quello che secondo noi dovrebbe dire. Avete capito che cosa dicevo? Insomma, lasciamo parlare la Bibbia, come lasciamo dire alla Bibbia quello che dice e non facciamo dire alla Bibbia quello che vogliamo farle dire noi. Questo era il pensiero di Calvino, che poi dopo si è arrivato a avere una certa idea del tema che tratteremo questa sera. Questa è un'altra questione. Noi sappiamo che purtroppo l'uomo rimane uomo in tutta la sua pienezza e in tutta la sua fallacità, e quando si tratta di prendere la parola del Signore molte volte cerchiamo di dare le nostre interpretazioni, le nostre idee, e forse il rischio che corro anche io questa sera nel presentarvi questo tema, come il Signore l'ha fatto capire a me, come a me dà una sicurezza, come questo tema viene accettato da me, viene interpretato da me, nel senso che non mi lascia dubbi su nessun campo delle dottrine. E questo penso che sia una cosa molto importante quando si affronta un tema biblico, quello di arrivare a una sicurezza per poter andare avanti. Dobbiamo dire che, appunto, abbiamo letto una frase di Calvino. Adesso forse in tanti ambienti sarei già preso come quella persona: ecco, tu sei un calvinista. Forse da un altro lato qualcuno mi direbbe: tu sei un arminiano. Forse non sapete neanche chi era Arminio. Lo conosceremo questa sera, chi era questo Arminio. Forse qualcuno mi direbbe: sei qui, sei lì e sei là. Vedete come è molto facile, quando prendiamo dei pensieri che sono stati già presentati da uomini di Dio, che hanno fatto le loro esperienze, che sono stati addirittura i guidatori delle riforme, a volte è facile essere bollati, cioè prendersi la targhetta con scritto calvinista, con scritto arminiano, con scritto bartiano o chissà che cos'altro. Bene, io penso che dovremmo stare molto attenti a questo, perché in tutte le denominazioni cristiane troviamo molte verità comuni, e non per questo ci facciamo chiamare come si chiamano gli altri. Io penso che la cosa importante è, quando noi stiamo sicuri e fermi sulla parola del Signore, che ci definiamo così come la parola del Signore ci chiama: dei cristiani che vogliono stare fedeli al Signore. E penso che questo qua è lo scopo di tutti quanti noi, se stiamo qua questa sera, lasciarci istruire dalla parola del Signore, anche se affrontiamo un tema che vi assicuro non è per niente facile, altrimenti non ci avrebbero scritto migliaia e milioni forse di pagine sopra. Non è per niente facile, però l'ho voluto affrontare nel modo più semplice che ho creduto davanti al Signore, nella semplicità che Lui lo fa capire a me. E poi, alla fine, vedremo come ci sono molti motivi che ci spingono a dare una valutazione anche critica di un modo o nell'altro di accettare questa dottrina. Allora, abbiamo letto in Romani, l'ultima volta, è stato letto un passo. Sì, lo rileggiamo. Sì.
1: Perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
0: E questo era il testo sul quale si è poi dopo arrivati un pochettino a discutere, perché io ritengo anche

0: in un modo un po' più avanti, ma lo scopo che mi sono prefisso io è quello di presentarvi una verità che io ritengo importante nella scrittura. Quando il Signore mi presenta una dottrina dell'importanza che può avere la dottrina della salvezza, o la dottrina che parla della persona di Dio, delle sue qualità, dei suoi attributi, che mi parla di tanti altri campi della vita mia che mi tocca praticamente giorno per giorno, a questo punto penso che sia anche giusto che sicuramente il Signore mi chiede di accettare tante cose per fede. È stato citato la volta scorsa, più di una volta, il testo di Deuteronomio 29:29. Le cose occulte sono per Dio e le cose rivelate sono per voi e per i vostri figlioli affinché le pratichiate. Penso che io mi voglio sottomettere a questo passo, cioè quando la parola del Signore mi presenta qualcosa che non mi viene spiegato, io lo accetto per fede, perché è quello che mi richiede il Signore. Però quando la parola del Signore mi dà la possibilità di capire anche con la mia intelligenza, e qui vorrei subito fare una grande parentesi, non vorrei essere frainteso, io non vorrei che mi capiste nel senso che noi con la nostra intelligenza umana dobbiamo riuscire a capire le cose di Dio, è assolutamente scartato, lo sappiamo in partenza. Il testo di Corinzi ce lo spiega chiaramente, che le cose dello Spirito si capiscono e si comprendono solo con lo Spirito di Dio, e su questo voglio che stiamo bene fermi, bene fissi. Cioè, se il Signore ci dà di interpretare e di prendere, esaminare la sua parola, è tramite il suo Spirito, e tramite il suo Spirito noi vogliamo ricevere l'istruzione che ne deriva. Ma appunto voglio farlo anche cercando di comprendere quello che il Signore mi mette davanti. Perché comprendere una cosa? Perché mi può aiutare nella vita di tutti i giorni, perché mi può aiutare a comprendere il perché faccio questo e il perché faccio questo, e per me avere una motivazione del perché io faccio determinate cose è una cosa molto importante, molto importante. È importante, come dicevo prima, quando non mi viene rivelato il motivo e io lo devo accettare, è importante per me sottomettermi, ma quando il Signore mi dà la possibilità di comprenderlo, allora è importante che io lo vada a ricercare. E infatti cos'è che dice Paolo, esorta Timoteo, Paolo esorta i credenti, la parola del Signore continua a esortare i credenti dicendo di investigare le scritture, perché esse ci possono rendere savi e ci possono chiaramente istruire. Bene, prima di affrontare questo argomento io voglio subito dire che sembra un argomento forse limitato a se stesso, eppure ve l'ho detto prima, tocca diverse dottrine, molto molto importante. Per questo ci tengo che abbiamo chiarezza su quello che facciamo, su quello che esaminiamo, su quello che diciamo. Quali dottrine, per esempio, tocchiamo? Parlando della predestinazione, per esempio. Chiaramente la dottrina della salvezza, su lì è una dottrina, penso, molto importante. Poi c'è la dottrina ancora più in su della salvezza, la dottrina di Dio, la sua persona, le sue qualità, i suoi attributi. Poi c'è un'altra dottrina, la dottrina della Chiesa e di tutti i suoi compiti, la dottrina degli avvenimenti del futuro. Su questa neanche possiamo togliere, vi renderete conto poi alla fine quando porremo certe domande, vedrete come questi argomenti vengono toccati, anche se a prima vista sembra che non vengano per niente messi in discussione, eppure vedrete come è sottile molte volte l'influenza di un pensiero che ci porta fuori da tutto il contesto della parola del Signore. Allora, non è perciò poca cosa, ma una cosa importante ancora, sul quale ci tengo a fare la nota un'altra volta, una volta in più, forse sono quello che è abituato a dirlo, perciò penso che ogni volta che mi vedrete alzare in piedi comincerete a scriverlo bene sulla fronte. Una cosa che ritengo importante è che quando affrontiamo lo studio della parola del Signore, interpretiamo i termini che sono usati nella parola del Signore, non tanto secondo quello che noi intendiamo oggi con quei termini, ma che la parola del Signore stessa ci deve spiegare che cosa vogliono dire. Ho fatto un esempio l'altra sera parlando con alcuni. C'è un passo in cui l'Apostolo Paolo parla della beata speranza del credente e la intende come la sicurezza della salvezza, e lui parla di beata speranza. Se noi prendiamo il nostro vocabolario italiano e leggiamo speranza, che cosa vuol dire? Che cosa trovate scritto? Cosa intendete come speranza?
1: E forse speranza.
0: Ecco, che potrebbe anche succedere.
2: Ma non sicuro.
0: Invece Paolo usa speranza intendendola come qualche cosa di certo, qualche cosa di sicuro, Pertanto vedete che certe cose non dobbiamo andare a prendere il vocabolario per capirle, ma dobbiamo

0: leggere il contesto delle scritture per arrivare a capire questo. Ebbene, questo ci porterebbe per esempio adesso a cercare di dare una interpretazione linguistica al termine predestinazione. Che cosa vuol dire? Cosa intendiamo noi? Subito, appena si dice uno predestinazione, che cosa pensiamo? Cioè, destinato per quello scopo, cioè praticamente è una cosa sicura, certa. Predestinato significa stabilito per quello scopo. E infatti, vedete come possiamo prendere per esempio un testo a difesa di questo. Abbiamo letto prima che quelli che ha predestinati, li ha predestinati a essere simili, a divenire simili al suo amato figliuolo. E noi troviamo le conferme nella scrittura che noi saremo simili a lui. Avremo un corpo simile a quello di Cristo quando risorgeremo. Allora a questo punto vedete che abbiamo la base biblica per dire, ecco, è vero che il termine predestinato significa questo. Benissimo. Allora, questo adesso vorrei fare solo una parentesi linguistica a questo punto, no? Un'altra cosa che ci tengo, a parte il fatto della regola dell'interpretazione dei termini, è un'altra regola. Quando noi ci accingiamo a discutere un tema biblico, attenzione a non fare un grandissimo errore, a trattarlo perché l'abbiamo sentito dire. Faremo l'errore più grave che possiamo mai immaginare, perché ritengo che sia una cosa molto importante. Quando una convinzione deve essere fondata sulle scritture e non su quello che mi ha detto il tizio e che mi ha detto il Caio o il Sempronio. Questo perché? Perché potrei trovarmi al limite a volere difendere a tutti i costi una mia teoria senza avere nessuna base scritturale per portarla avanti. Cioè, e oggi non vorremmo fare questo. Io vi posso assicurare che con l'aiuto del Signore, siccome è da molto tempo che questo tema sta dividendo anche nella nostra Italia assemblee, sta dividendo chiese, è da un po' che l'ho messo davanti al Signore, proprio per avere io personalmente certezza, sicurezza su queste verità. E cosa il Signore mi ha dato è quello che voglio esporvi questa sera. Come voglio arrivare a fare comprendere cosa vuol dire predestinazione? Semplicemente aprendo le scritture, esaminando il piano che Dio ha stabilito per l'uomo e vedere come questo piano è stato portato avanti. Poiché noi abbiamo trovato scritto che c'è una predestinazione, non solo in questi passi. Quali sono i passi che parlano oltre a questo di predestinazione? Quali sono questi passi? Li vogliamo forse esaminare? Qualcuno?
1: Sì. 5.
0: Prima Romani, abbiamo...
1: Ecco. Prendo la tenda.
0: Ha già tirati fuori tutti. Lasciamo perdere Corinzi 1 perché quello parla di qualche cos'altro che ci era stato predestinato, cioè la sapienza di Dio, però gli altri riguardano qualche cosa che ha a che fare con le nostre persone, se in effetti riteniamo di essere dei figli di Dio credenti. Allora ha a che fare con noi. Allora vorrei, a parte il testo di Romani, abbiamo letto chiaramente, troviamo Efesini 1:3-6, il testo che dice: benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della propria volontà. Questo era il testo di Efesini 1:3-6. Efesini 5:11 dice: io dico, nel quale, cioè in Cristo, siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati, conforme al proposito di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà. Questi sono i testi che espressamente parlano di questo termine, predestinati, predestinazione. Se noi dovessimo prendere unicamente questi testi, questi passi, che cosa dovremmo dire? Cosa dovremmo definire? Mettendoli tutti uno bello vicino all'altro e esaminandoli e cercare di trarre da questi tre passi una riflessione, un insegnamento. Cioè cercare di scoprire la verità. da quello che ci viene detto. Beh, io penso che l'unica cosa è lasciarli come sono scritti, tanto per cominciare, e andare un pochettino a stendere forse un ordine che troviamo scritto, no? Nelle lettere. Io vorrei lasciare il testo di Romani per l'ultimo, anche perché poi lo capirete per perché. Allora, Efesini 1:3-6 ci parla di Dio che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, praticamente prima ancora che nessuno di noi, prima che Adamo nascesse, prima che Adamo fosse creato anzi, e prima che ci fosse qualsiasi uomo su questa terra. Allora è qualche cosa che era nel piano di Dio, cioè era un piano di Dio, lo dobbiamo definire questa cosa. Allora possiamo subito dare il titolo a questo piccolo grafico che vorremmo fare come il piano di Dio, no? Il piano di Dio qual era? Allora ci ha Dio, nel piano di Dio c'era una elezione, no? Eletti. Cosa significa eletti? È qualcuno a cui è stato dato una certa fiducia. Elezione non significa semplicemente a casaccio, tira fuori. Nessuno di noi andrebbe a votare in questo modo, in nessun posto del mondo. E anche quando si tratta di parlare di elezione nei termini biblici, se esaminiamo il Nuovo Testamento, quando si parla di elezione, si parla sempre di dare una certa responsabilità a determinate persone, però con una condizione. Vediamo qual è dopo questa condizione. Allora, eletti affinché fossimo santi e irreprensibili. Cioè, siamo stati eletti con uno scopo, quello di essere santi e irreprensibili. Avendoci, dice, predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli. Allora, un'altra parte del piano di Dio è proprio quella di averci predestinati, cioè Dio ha stabilito in anticipo che qualcuno doveva diventare, qua Paolo sta parlando per sé, sta parlando per tutti quelli che erano lì con lui, predestinati ad essere adottati come suoi figlioli per mezzo di Cristo, sempre teniamo presente. Allora, qui ci fa vedere un'altra cosa, che c'è una base su tutto quello che stiamo leggendo, una base che non deve essere trascurata, una base che abbiamo esaminato nei capitoli 5, 6, 7 di Romani. Fino adesso abbiamo sempre fatto vedere come c'era qualche cosa di molto importante alla fine di tutto. In Cristo Gesù. Se noi leggiamo 1 Pietro 1:19, troviamo scritto che noi non siamo stati giustificati tramite sangue o tramite un modo vano di vivere tramandatevi dai vostri padri, ma mediante il sangue di Cristo come di agnello senza macchia, cosa dice? Ben preordinato prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo. Allora, prima ancora di tutto questo, visto che noi è in Cristo Gesù che siamo stati predestinati ad essere, allora c'è il piano di Dio in Cristo, cioè Cristo è il mezzo che Dio ha adoperato per portare avanti questo piano. In questo piano c'è il desiderio di Dio di eleggere, di predestinare, o possiamo anche dire così, predestinati a, qua dobbiamo stare molto attenti adesso, perché la Bibbia parla di predestinazione ma ci dice anche a che cosa. Allora, a essere suoi figli, sempre in Cristo, chiaramente sempre, cioè tutto quello che avviene grazie al piano di Dio è tramite Cristo, è solo tramite Cristo. Se leggiamo Giovanni 1:1, nessuna delle cose che sono state create poteva essere creata se non per mezzo di Cristo. Perciò vediamo come Dio si è compiaciuto in Cristo di fare ogni cosa. Allora, predestinati a essere suoi figli. Efesi 5:11. In lui, dico, sempre in Cristo, nel quale siamo stati pur fatti eredi e a ciò predestinati. Cioè, predestinati a essere eredi. A essere eredi, come dice qua. Essere eredi.
2: 1:11.
0: 1:11. E adesso arriviamo a Romani. Io vorrei che partissimo dal predestinati, al punto in cui siamo qua. Cioè, è chiaro che la predestinazione arriva lì, a quel punto. Non spostiamola noi adesso, facciamo l'ordine come lo troviamo. Predestinati, dice, li ha predestinati ad essere conforme all'immagine del suo figlio. Essere, nei primi due versetti che abbiamo letto, 8, 29 e avanti, manca una cosa. No, che è Romani 8, 29.
1: conformi all'immagine di Cristo.
0: Essere conformi all'immagine del suo figliolo, all'immagine di Cristo. Questo è quanto troviamo in questo testo. Poi quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, cioè è tutta una conseguenza logica che viene. Però vorrei che qualcuno mi dicesse cos'è che abbiamo saltato. No, prima della fondazione lui ha stabilito un piano. Questo piano è, comprende elezione, predestinazione.
1: Ma lui ci ha conosciuti prima della fondazione.
0: Allora, cioè prima di arrivare a questo punto, Romani mette un'altra cosa molto importante. Dice, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati. Allora, prima della predestinazione c'è un altro atto di Dio. Cioè, non so, siete d'accordo sull'ordine che abbiamo scritto? È conforme a quello che troviamo scritto in questi passi della scrittura o l'abbiamo inventato noi adesso? No, io vorrei che sull'ordine che abbiamo scritto fossimo d'accordo. È dalla scrittura. Preconosciuti, predestinati, a che cosa? Ci viene anche detto, in diversi passi, non solo in uno. Stranamente cos'è che notiamo qua? Manca un certo tipo di predestinazione del quale si stava forse cominciando a parlare. Stranamente in questi passi di cui si parla di predestinazione non si parla di predestinazione alla salvezza. Non si parla di predestinazione alla salvezza. Però ci ho tenuto a farvi notare come nei testi di cui si parla di predestinazione si parla di tante cose, predestinati a essere simili a Cristo, a essere figlioli suoi, a essere eredi, a essere qualche cosa in virtù di Cristo. Benissimo. Adesso invece vogliamo affrontare un po' il tema predestinazione, perché tocca purtroppo anche, come ho detto, le dottrine che hanno a che fare con la persona di Dio, la salvezza, è un tema molto importante. Molto importante. E alla fine forse ce ne renderemo abbastanza conto. Per arrivare a capire questo, ho detto che qua mancava qualche cosa, no? Io qua mi sono scritto una nota. Se dovessimo riflettere, penso che questi passi sono un po' pochini per permetterci di formulare una qualsiasi dottrina biblica. Sono un po' pochi per permetterci di formulare delle dottrine sulle quali potremmo metterci a discutere e a scrivere milioni o migliaia di libri. Allora a questo punto trovo più che giusto che la Bibbia sicuramente ha qualcos'altro da dirci in altri testi, e presentandoci il piano di Dio in tutta la scrittura. Perché dico in tutta la scrittura? Io ho sempre presente il Salmo 119, che si ricorda un bellissimo passo che ci parla di qualche cosa, di un insieme. Salmo 119, versetto 160. La somma della tua parola è verità. Questo cosa significa? Qua il Signore ci fa una grande lezione, ci dà. Stiamo attenti a non prendere un pezzettino alla volta della sua parola, perché è la somma della sua parola che è verità. È tutto il contesto della rivelazione che ci manifesta la verità di Dio. Se noi vogliamo, se noi avessimo per esempio quella cartina, avessimo un puzzle, sapete cos'è un puzzle? Tutto a pezzettini, no? E se noi mettessimo 3-4 pezzettini lì, chi sarebbe in grado di dirmi di voi che cosa rappresenta quella cartina? Penso nessuno, nemmeno io. Però se noi prima completiamo la cartina, almeno dico, forse non riusciremo a completarla tutta al 100%, ma da poter intravedere a grossi capi tutto quello che possiamo trovarci, a questo punto penso che per noi sarebbe facilitato il compito di individuare che cosa c'è scritto lì. Poi ci sono passi dei quali adesso vorremmo leggere e che vorrei che ci notassimo benissimo, passi ai quali chiederò forse la spiegazione a qualcuno di voi, cioè qualcuno di voi. Vogliamo cercarla insieme la spiegazione di questi passi. Apriamo le Bibbie in Isaia, capitolo 46, versetti da 9 a 11. Non prenderò molti passi biblici, perché altrimenti penso che perderemo dei mesi solamente per elencare tutti i passi che parlano di un determinato argomento. Ma siccome io so che, appunto, come dice la somma della parola di Dio è verità, vedremo come in tutto il contesto delle scritture arriveremo a capire quale è il piano di Dio. Isaia 46, versetti da 9 a 11. Qualcuno lo legge?
2: Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non v'è alcun altro, sono Dio e niuno è simile a me, che annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà.
0: Molti punti che potrebbero essere presi da noi per formulare delle verità sulla dottrina di Dio. cosa significa dalle verità sulla dottrina di Dio, cioè ascoltare dalla Bibbia quello che Dio dice di essere, scoprire quello che Dio è tramite la sua parola, tramite quello che ci dice. Qui in questo passo troviamo, io almeno ho preso due cose che toccano il nostro studio di questa sera, che devono essere ritenute con la loro importanza. Ci sono due qualità di Dio, due qualità che sono specifiche di Dio e che solo Dio ha. Una, vediamo se c'è qualcuno che è che riesce a scoprirla. Lo dice lui.
2: Annunzio la fine fin dal principio.
0: Allora, io solo sono Dio che annunzio la fine fin dal principio. Qualcuno mi può spiegare a parole povere che cosa vuol dire annunciare la fine fin dall'inizio? Cioè, col termine dogmatico che viene usato, come lo chiamiamo questa qualità di Dio? Onniscienza. Benissimo. Onniscienza, cioè conosce ogni cosa. Allora, cerchiamo di costruirci questa sera la giusta immagine di Dio. Dio non è come gli uomini, Dio non è uguale come noi. Noi purtroppo le dottrine le affrontiamo dal punto di vista umano molte volte, invece noi dobbiamo vederle come le presenta il Signore. Allora Dio dice di conoscere le cose ancora prima che avvengano e predice addirittura la fine fin dall'inizio. Praticamente, se Dio ha formulato il suo piano, abbiamo detto prima, davanti a Dio questo piano, quando lo ha formulato, che cosa comprendeva, secondo voi? La completezza. Allora, dall'inizio fino alla fine. Dio predice le cose della fine fin dall'inizio. Questa è una qualità di Dio, allora. Onniscienza, chiamiamola così. Per noi forse diventa molto più facile dire Dio conosce ogni cosa. Non gli è nascosto proprio niente, ma niente di niente. Noi non riusciamo a immaginarlo questo. Eppure a Dio non è nascosto niente. Questa è una qualità. Seconda qualità che ci viene presentata in questo testo: io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Quando una persona viene e vi dice una cosa così, voi cosa direste? Riguardo al suo piano, come possiamo affermare l'intenzione di Dio riguardo al suo piano? Come la vogliamo chiamare in termini? Forse un termine che ci stiamo discutendo sopra potrebbe saltare fuori anche. Cioè, se io stabilisco una cosa e ne conosco anche la fine, cioè, non so se abbiamo difficoltà ad operare questo termine in questo caso, ma quando Dio mi dice questa cosa ho deciso e questa farò, io la chiamo predestinazione. Voi chiamatela come volete. Diciamo, è la volontà di Dio. Per me la volontà di Dio è sempre sì e amen. Quando Dio dice una cosa è quella e basta. Questa allora è l'altra, allora la, come vogliamo chiamare questo attributo di Dio, che fa quello che dice, fedele, fedeltà di Dio, ma un'altra cosa, santità, veracità, la veracità, come vogliamo chiamare, termini italiani forse non sono molto precisi, ma ad ogni modo l'importante è che entriamo nel concetto. Allora, Dio dice questo, Dio dice che metterà ad effetto tutta la sua volontà, attenzione. Non dice che ce ne sarà una parte che cambierà, che girerà, che volterà, che alla quale passerà sopra. No, tutta la sua volontà. E adesso vorrei che prendessimo dei passi che ci stanno molto vicini. Io adesso vi voglio strappare dal Vecchio Testamento. Io vi ho fatto notare un passo del Vecchio Testamento perché ne abbiamo anche nel Nuovo Testamento che ci dicono quello che Dio fa. Che la sua parola dura in eterno. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore Gesù. Cioè, è sempre lo stesso Dio, non cambia. È quello che dice sì e sì, dice no e no. Bene, nel Nuovo Testamento abbiamo delle verità che ci vengono spiegate riguardo al tema della salvezza. Noi stiamo parlando adesso di individuare il termine predestinazione, se possiamo adattarlo alla salvezza, nel senso in cui ci viene presentato qui nelle Scritture. E se sì, dobbiamo anche cercare di mettere, di praticare, cioè di vedere un pochettino come possiamo adattare tutti i testi delle Scritture a questo nostro concetto che ci formeremo. Cioè, è chiaro che quando noi ci formiamo un concetto nella mente che viene dalla parola, è chiaro che dobbiamo poterlo sostenere anche con gli altri testi biblici, è chiaro che non dobbiamo avere dei testi biblici che lo contraddicono, altrimenti abbiamo costruito qualcosa di imperfetto, qualcosa che può essere demolito, non sarebbe più la verità di Dio. Bene, allora, Giovanni 3, 17, cosa dice? Passi molto, molto, molto vicini a noi. Giovanni 3, 16 non ve lo chiedo perché lo sapete tutti quanti. Però 3, 17 dice qualcosa di
2: Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
0: Ritorniamo al piano di Dio di prima. Abbiamo messo qualche qualità di Dio di mezzo, ma rimane lo stesso, l'abbiamo letto. Dio non ha mandato il suo figliolo per giudicare. Allora, Cristo non è venuto per giudicare, è venuto per?
2: Che? Per salvare per mezzo di lui.
0: Ma ci crediamo che è vero questo o non ci crediamo? Crediamo che questa è la volontà di Dio, al 100%, che Cristo non è venuto per giudicare, ma è venuto per salvare? Benissimo. Allora, in Cristo il piano di Dio continua e prevede che cosa? Per l'uomo, cosa prevede?
1: Salvezza.
0: Matteo 25, 41. Qualcuno legge questo testo? Ha a che fare col giudizio delle nazioni, che Cristo, quando verrà personalmente su questa terra, porrà ad effetto. E in questo giudizio ci viene rivelata una importantissima verità che dobbiamo tenere molto bene a mente.
2: Allora dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
0: 25, Matteo 25, versetto 40. Qui è il momento in cui Dio giudicherà, come tutti sono d'accordo sul, a interpretare questi passi, le nazioni. Si parla di del re che giudicherà, e quelli che hanno agito bene. Cioè, non stiamo qua adesso a spiegare tutto il significato di questi passi, però ci viene rivelata una verità molto importante in questo passo, che non possiamo fare a meno di tenerne conto. Noi sappiamo dalle scritture che ci sono passi che parlano di condanna, però abbiamo appena detto, e abbiamo detto confermando con le scritture, confermando con la persona di Dio stesso, che Dio ha preparato il suo piano che prevedeva la salvezza dell'uomo, non il giudizio. E questo passo che leggiamo ci conferma ancora più fortemente quello che era il piano di Dio. Il fuoco eterno, nel quale purtroppo si troveranno a dare anche certi uomini, per chi era stato preparato? Nel piano di Dio.
2: Per il diavolo e i suoi angeli.
0: Cioè, non era previsto per l'uomo una condanna di questo tipo, non era stata prevista, cioè non era stata nel piano di Dio. Non era quello di condannare l'uomo, ma di salvare l'uomo. Tant'è vero che in 1 Timoteo 2,4 un passo importantissimo che sostiene tutta la nostra opera di Chiesa è quello che dice: Dio vuole, e abbiamo detto che Dio metterà ad effetto tutta la sua volontà.
2: 2,4
0: dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati
2: e
0: vengano alla conoscenza della verità. In questa parola tutti gli uomini, chi c'è dentro? Cioè, riusciamo noi a fare una distinzione per caso? O conoscete voi adesso per caso qualche passo delle scritture che ci autorizza a dire che nel piano di Dio non ci fosse stata la salvezza per tutti gli uomini indistintamente? Se lo conoscete, sono ansioso, sono contento di prenderne nota, perché io non ne conosco, devo essere sincero. Salvezza per... È chiaro che quando diciamo uomini si parla anche delle donne, diciamo confusione di questo tipo in questo momento. È quello che voglio che riusciamo a capire. L'importante è tenere conto prima di tutto della realtà di Dio. Poi vediamo un pochettino che cosa c'è. C'è un altro fattore che può intervenire. E dopo vediamo anche il perché può intervenire. Allora, dobbiamo dire: nella volontà di Dio non c'è nessuna discriminazione per quanto riguarda la salvezza. Tutti gli uomini sono destinati ad essere salvati. Per tutti gli uomini Dio aveva il medesimo piano per quello che riguarda la salvezza. Come mai troviamo adesso nella Bibbia degli uomini che vengono condannati? Cosa è sorto come impedimento alla realizzazione del piano di Dio? E come è stato possibile questo? Cosa si è trovato adesso, un altro elemento che ha importanza nella realizzazione di tutto quanto, la realtà che riguarda anche noi personalmente soprattutto? È intervenuto un altro fatto, un fatto importantissimo. Non so, qualcuno forse lo...
1: Il peccato,
0: ma da che cosa è dipeso il peccato?
2: Dalla disobbedienza.
0: E la disobbedienza cos'è?
2: Il rifiuto.
0: È il significato di libera scelta che l'uomo ha ricevuto da parte di Dio. Allora, Dio non ha creato dei robot, non ha creato delle marionette che fanno quello che il burattinaio vuole far fare. Cioè, Dio ha fatto delle creature perché voleva essere amato da queste creature, voleva essere glorificato nella vita di queste creature. Queste creature dovevano dimostrare alle potenze, agli angeli,
1: a Satana, cosa si può ottenere servendo ed onorando il Signore? E l'uomo aveva ottenuto un compito, non è che era stato messo lì, aveva avuto un compito in Eden, quello di governare e di curare il giardino di Eden. Pertanto abbiamo qui un fattore che in un certo senso del quale dobbiamo tenere conto, non possiamo fare a meno di tenerne conto. Noi siamo stati creati liberi nel nostro pensiero, liberi nelle nostre scelte, liberi di scegliere come troviamo in diversi passi della scrittura. Ma adesso io vorrei mettervi un esempio che tocca queste verità, come abbiamo toccato con Fabio: il piano di Dio, un'affermazione categorica di Dio, il comportamento dell'uomo e la mancata realizzazione per quell'uomo del piano di Dio. Per quell'uomo, attenzione, ci teniamo, perché abbiamo detto che Dio ha un piano che conosce dall'inizio fino alla fine. Dopo entreremo a capire, anche cercheremo di andare a capire come è possibile, cioè come ci possiamo sentire noi liberi se Dio ha fatto un piano che tocca già la fine. E qui è una cosa molto importante che penso è stato e è tuttora la questione che impedisce a tante persone di accettare l'una o l'altra versione di queste verità che sono scritturali. Allora io vorrei che leggessimo in una storia del Vecchio Testamento, un avvenimento una cosa che è avvenuta, una storia di un re. Re Giosia. Chi lo conosce Giosia? Un re che ha cominciato a regnare all'età di 8 anni e che all'età di 16 anni già ha fatto piazza pulita di tutti i tempi di idoli che c'erano, ha tolto via tutto quanto, e quando ha trovato la legge dell'Eterno, la prima cosa che ha fatto è quella di stracciarsi le vesti, perché si è reso conto che quello che stavano facendo era tutto contrario di quello che Dio voleva. Ebbene, quando lui si straccia le vesti così e si pente, Dio gli fa una promessa. Vorrei che leggessimo questi testi qua in Secondo Re 22, capitolo 22, il versetto 20.
3: Perché ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nel tuo sepolcro, e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quindi riferirlo a re la risposta.
1: Dio aveva predetto che, siccome il popolo si era comportato fino a quel momento in maniera veramente incoerente con quello che lui chiedeva, anche se erano mancanti di conoscenza, eppure davanti a Dio il peccato sussisteva lo stesso, però assicura a questo re che non avrebbe mandato queste calamità fin tanto che lui fosse stato in vita. Però gli assicura una cosa. Cos'è che gli assicura? Tu te ne andrai in pace con i tuoi padri. Cosa significa andarsene in pace con i propri padri? Secondo il termine, secondo l'insegnamento biblico, significa cioè morire in una certa età di vecchiaia in tutta tranquillità, come si dice anche in tanti passi della Bibbia, morì sazio di giorni, cioè contento di aver vissuto, e dice: adesso ho vissuto abbastanza, adesso vado con i miei padri. Cioè morire in pace significava, davanti agli occhi di Dio, per questo re, tu avrai una vita lunga e morirai serenamente con i tuoi padri. Bene. Adesso prendiamo Secondo Re, capitolo 23, versetto 25. Parla sempre dello stesso re, parla. E questa, attenzione, è una promessa che Dio ha fatto a questo re, eh? È una cosa che Dio afferma a questo re. Teniamolo ben presente questa.
2: E prima di Giosia non c'è altro re che come lui si sia convertito all'Eterno con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè, e dopo di lui non è sorto alcuno di simile.
1: Poi continua ancora.
2: Tuttavia l'Eterno non desistette dall'ardore della grandira, onde era infiammato contro Giuda a motivo di tutti gli oltraggi coi quali Manasse lo aveva provocato ad ira.
1: Ah, qua, è il versetto 29. Al tempo suo, cioè al tempo di Giosia, Faraone Neco, re d'Egitto, salì contro il re d'Assiria verso il fiume Eufrate. Il re Giosia gli marciò contro e Faraone al primo incontro l'uccise a Megiddo. Cominciamo a trovarci un pochettino in difficoltà. Dio promette a questo re che sarebbe morto in pace, eppure questo re muore in guerra. Ma dobbiamo chiederci perché? E guardate che se la parola di Dio ci mette certi esempi nelle scritture è perché ci possono veramente servire da ammaestramento. Apriamo in Seconda Cronache 35, versetti 20, capitolo 35,
0: versetti da 20 fino a 24. Dice: dopo tutto questo, quando Giosia ebbe restaurato il tempio, Neco, re d'Egitto, qui mette un po' più chiaro questa faccenda del re, salì per combattere a Carchemis sull'Eufrate, e Giosia gli mosse contro, ma Neco gli inviò dei messi per dirgli: che v'è egli fra me e te, o re di Giuda? Io non salgo oggi contro te, ma contro una casa con la quale sono in guerra, e Dio m'ha comandato di fare presto. Bada dunque a non opporti a Dio, il quale è meco, affinché egli non ti distrugga. Ma Giosia non volle tornare indietro, anzi si travestì addirittura per assalirlo, e non diede ascolto alle parole di Neco che venivano dalla bocca di Dio, e venne a dar battaglia nella valle di Megiddo, e gli arcieri tirarono al re Giosia, e il re disse ai suoi servi: portatemi via di qui, perché sono ferito gravemente. I suoi servi lo tolsero dal carro che era pur suo, lo menarono a Gerusalemme, e morì e fu sepolto nel sepolcretto dei suoi padri. Cos'è successo in tutto questo racconto? Dio aveva fatto una promessa, e in Isaia è scritto che io manderò d'effetto tutta la mia volontà. Si vede che se dobbiamo veramente prendere tutto in quello che troviamo scritto nella parola del Signore, troviamo che l'impedimento che può interrompere per il singolo individuo la promessa che Dio ha fatto è la disobbedienza, è il peccato. E qui Giosia peccò perché non diede ascolto alle parole che venivano dall'Eterno e non realizzò per lui il piano che Dio gli aveva promesso, perché lui ha posto un impedimento affinché il piano di Dio si realizzasse. Cosa diremo, che Dio è stato bugiardo? Noi abbiamo il potere di andare contro la volontà di Dio, e Dio ci lascia questa libertà, e dopo vedremo anche il perché Dio ci lascia questa libertà. Siamo entrati tutti nel racconto che abbiamo letto. Dio ha mancato forse nella sua promessa, perché Dio promette di mettere ad effetto tutta la sua volontà. È chiaro che il piano di Dio, ammettiamo che noi adesso nel piano di Dio questo Giosia si trovasse forse a questo punto. Cosa pensate, che adesso Dio è stato costretto a cambiare in quel momento il suo piano perché Giosia gli ha disobbedito? A questo punto non corrisponderebbe più quello che ha detto in Isaia, che stabilisce il suo piano dall'inizio fino alla fine. Allora qui entra, e qui vorrei che mettessimo subito in evidenza, la prima qualità di Dio che ci viene regalata in Romani 8:29. Dio, per mettere il suo piano dall'inizio fino alla fine, ha preconosciuto. Cosa significa? Che Dio, nella sua divina preveggenza, sapeva cosa avrebbe fatto quell'uomo, ma non è stato costretto quell'uomo a fare quello perché Dio ha voluto così. Quell'uomo è stato libero di scegliere, e quando quell'uomo si troverà davanti a Dio non avrà proprio niente, però il piano di Dio non è stato per nulla toccato, perché Dio lo ha portato avanti. Io l'ho scritta così: Dio ha preconosciuto il comportamento di ogni singolo uomo, e chi avrebbe approfittato della salvezza messa a disposizione di tutti indistintamente. Cerchiamo di tenere ben presente sempre questo fattore: Dio ha stabilito la salvezza per tutti, e quando Dio dice per tutti è per tutti. Però adesso potremmo anche dire: Dio, per rispettare la mia volontà, cosa dovrebbe fare nel caso che io dico io non voglio essere salvato? Per rispettare la mia volontà, visto che lui mi ha creato libero di scegliere la sua volontà o la mia volontà, per lasciarmi libero, Dio cosa dovrebbe fare? Mi lascia libero di scegliere quel che voglio io. È chiaro che dopo ne dovrò trarre io le conseguenze, ma a questo punto che cosa ha fatto la mia decisione? Ha interrotto il piano di Dio? Teniamo presente una cosa: il piano di Dio è formato nella sua mente dall'inizio fino alla fine.
4: Non ha interrotto il piano di Dio in generale, ma ha interrotto il piano di Dio per me.
0: Per te, tu hai interrotto il piano di Dio per
4: io
0: te.
4: Io ho interrotto.
0: Benissimo, su questo siamo d'accordo. Ma noi stiamo parlando di una predestinazione per gli uomini, non è una cosa personale del quale poi parliamo. Io adesso sto parlando del piano di Dio per la salvezza degli uomini. Noi abbiamo detto che la volontà di Dio è quella di salvare tutti. Allora, se purtroppo vediamo che ci sono delle persone che non vengono salvate, quale ne è il motivo? Dipende forse da Dio? È Dio bugiardo perché gli uomini vengono condannati nonostante lui voglia che vengano salvati tutti?
5: Perché l'uomo è disobbediente.
0: Allora, vuol dire che c'è un altro fattore che ha a che fare per la realizzazione del piano di Dio nella mia vita personale. Se io voglio
1: portare avanti il piano di Dio nella mia vita, che prevede la mia salvezza, e non solo quello, prevede tutto quello che abbiamo visto prima. Cosa devo fare? Devo semplicemente sottomettermi tutto di mia spontanea volontà a quello che Dio ha stabilito. Allora, in questo modo, il fatto di preconoscere in anticipo quello che una persona fa non influisce sulla volontà dell'uomo. Dio non interviene sulla volontà dell'uomo se non tramite la sua parola, se non tramite delle esortazioni. Però Dio potrebbe benissimo, visto che ha previsto la salvezza per tutti gli uomini, cosa potrebbe fare? Tu non devi peccare e basta, e io ti costringo a non peccare e ti obbligo a non peccare. Cioè, faccio di te una staffa in un certo senso, e tu non peccherai mai.
6: Lascia le persone che si vanno da sole, lascia le persone che vanno da solo da lui.
1: Cioè, e forse dimentichiamo appunto il desiderio di Dio quando ha creato anche l'uomo. È quello di poter realizzare la sua vita nella sua creatura. È quello di poter rendere visibile nella sua creatura la sua vita, la sua pienezza, che è possibile solo come? Tramite la presenza di Cristo nella nostra vita. E lui ha creato tutto, ha fatto tutto Dio affinché questo fosse realizzabile, ha fatto di tutto. E veramente, se esaminiamo le scritture, noi non possiamo dire niente a Dio, assolutamente niente. Dio ha fatto tutto quello che c'era da fare per la nostra salvezza, per la nostra realizzazione del suo piano, per realizzare dentro le nostre vite quella pienezza di vita che purtroppo non riusciamo a sperimentare perché abbiamo il peccato che abita ancora dentro di noi. Ma Dio ha fatto ogni cosa, il suo piano è perfetto, il suo piano è quello che parte con sì e finisce con amen. Allora, in questo modo dobbiamo dire che, lasciando libera scelta all'uomo, Dio la rispetta la libertà delle sue creature, e può anche affermare che tutti quelli che lo hanno ricevuto hanno il diritto di diventare figlioli di Dio. Allora, io lascio libero la mia creatura, però io posso affermare che in questo modo, e solamente in questo modo, perché se io non lasciassi libera la mia creatura, non potrei fare un'affermazione: chiunque crede a vita eterna, chi mi riceve, chi lo riceve, a chi lo riceve io do il diritto di diventare un figliolo di Dio. Non avrebbero senso affermazioni di questo tipo se Dio non lasciasse la libertà alla creatura di scegliere. Che senso avrebbero le parole di Giosuè al popolo di Israele? Oggi vi metto davanti la vita e la morte, scegliete la vita affinché viviate. Che senso avrebbero queste parole di scelta se Dio non lasciasse l'uomo libero? Che senso avrebbero parole come queste: chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi si rifiuta di credere nel figliolo non vedrà la vita, anzi l'ira di Dio resterà su di lui. Dio mette a disposizione di tutti gli uomini la salvezza e la giustificazione, e non costringe in nessun modo l'uomo a credere o a rifiutare, ma lo lascia libero di scegliere, rispettando così la sua volontà, rispettando e non facendo di un uomo un robot, come abbiamo detto prima.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

La conversione di Saulo segnò l'inizio di un periodo di pace e di tranquillità per tutte le chiese della Giudea, Samaria e Galilea. La parola di Dio poteva essere insegnata liberamente e il numero dei credenti in Cristo aumentava sempre di più. L'apostolo Pietro viaggiava da un luogo all'altro per visitare i credenti e predicare l'Evangelo. Una volta si recò a Lidda, una città non lontana dal Mediterraneo, e vi trovò un uomo di nome Enea, che da più di 8 anni giaceva paralizzato nel suo letto. «Enea!» gli disse. «Gesù Cristo ti guarisce! Alzati e rifai il tuo letto!» Enea guarì all'istante. Quest'opera di Dio suscitò grande scalpore e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron si convertirono al Signore Gesù. A Ioppe, città marittima vicino a Lidda, viveva una donna di nome Tabita, che tutti amavano perché faceva tante opere buone e aiutava volentieri coloro che si trovavano nel bisogno. Mentre Pietro si trovava a Lidda, Tabita si ammalò gravemente e morì. I suoi amici prepararono il corpo per la sepoltura e l'adagiarono in una delle stanze superiori. Poi, udito che Pietro era a Lidda, mandarono 2 uomini a chiamarlo d'urgenza. Pietro venne subito ed entrò nella stanza dove giaceva la morta. Accanto al cadavere vi erano molte vedove che piangevano, le quali gli mostrarono afflitte gli abiti che Tabita aveva cucito per loro. Pietro volle rimanere solo nella stanza. Si mise in ginocchio e pregò. Poi si volse verso il corpo e disse: «Tabita, alzati!» La donna aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Pietro la prese per mano e la fece alzare, quindi chiamò le vedove e gli altri credenti e gliela riconsegnò viva. La notizia del miracolo si sparse velocemente e anche a Ioppe molta gente credette nel Signore.

Pietro rimase a lungo nella città, ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. A quel tempo a Cesarea, un'altra città di mare a nord di Ioppe, viveva un uomo di nome Cornelio, centurione della guarnigione romana. Cornelio non era giudeo, ma gentile, come gli ebrei chiamavano chi non apparteneva alla loro stirpe. Cornelio tuttavia non adorava gli idoli, come faceva la maggior parte dei gentili, ma adorava Dio e faceva molte opere buone. Un pomeriggio, mentre stava pregando, gli apparve un angelo del Signore. «Cornelio!» Cornelio alzò gli occhi e lo fissò spaventato. «Cosa c'è, Signore?» «Dio si ricorda delle tue preghiere e delle tue opere caritatevoli», gli rispose l'angelo. «Ora manda degli uomini a Ioppe a chiamare un certo Simon Pietro. Egli abita presso Simone, un conciatore di pelli che ha la casa vicino al mare». Poi l'angelo sparì. Cornelio chiamò subito due servi e un soldato tra i più fidati, raccontò loro l'accaduto e li mandò a Ioppe a cercare Pietro. Il giorno dopo, mentre gli inviati di Cornelio erano in viaggio, Pietro salì sul terrazzo a pregare. Era circa mezzogiorno e a un tratto sentì d'aver fame. Chiese del cibo e mentre i servi gliene preparavano fu rapito in estasi e vide scendere dai cieli aperti qualcosa come un immenso telone trattenuto per i quattro capi. Il telone calava verso terra ed era pieno di animali di ogni specie, quadrupedi, rettili, uccelli, tutti compresi fra quelli che la legge ebraica vietava di mangiare. A questo punto Pietro udì una voce dal cielo che gli disse: «Pietro, alzati, uccidi e mangia!» Pietro era sempre stato un uomo rispettoso della legge, perciò rispose: «Non lo farei mai, Signore. In tutta la mia vita non ho mai mangiato nulla di contaminato o di impuro». La voce parlò di nuovo: «Non chiamare impure le cose che Dio ha purificato». Ciò accadde per tre volte. Poi il telone che conteneva gli animali fu ritirato in cielo e Pietro non lo vide più. Pietro sapeva che la visione doveva avere un significato, ma non riusciva a capire quale fosse. Mentre se lo stava domandando perplesso, gli uomini mandati da Cornelio arrivarono alla casa di Simone e chiesero di lui. Allora lo Spirito disse a Pietro: «Tre uomini sono venuti a cercarti. Scendi a incontrarli e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro andò subito dagli uomini e disse: «Sono io l'uomo che cercate. Qual è il motivo della vostra venuta?» «Ci ha mandati il centurione Cornelio di Cesarea», gli spiegarono. «Cornelio è un uomo giusto, che teme Dio e di cui parlano bene tutti i giudei. Ieri è stato divinamente avvertito per mezzo di un angelo di farti andare a casa sua e di ascoltare quanto avrai da dirgli». Pietro li fece entrare in casa e diede loro ospitalità per la notte. Il giorno seguente Pietro e alcuni credenti di Ioppe partirono per Cesarea con i servi di Cornelio. Nel frattempo Cornelio si era preparato ad accogliere Pietro e aveva invitato presso di sé i parenti e gli amici più intimi. Quando lo vide arrivare, gli corse incontro e gli si gettò ai piedi per adorarlo. Pietro lo rialzò subito dicendo: «Alzati, io sono un uomo come te». In casa trovò molte persone riunite. «Voi sapete che è proibito a un giudeo entrare in una casa gentile come questa. Dio però mi ha mostrato che non devo considerare nessun uomo contaminato o impuro. Perciò ho risposto subito alla vostra chiamata. Ditemi ora per quale ragione avete chiesto di me». Cornelio gli narrò dettagliatamente la visione avuta e concluse dicendo: «Hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui davanti a Dio pronti ad ascoltare tutto ciò che il Signore ti ha ordinato di dirci». Fino a quel momento, a parte i samaritani che erano di razza mista, i convertiti a Cristo erano stati soltanto giudei. Perciò la primitiva Chiesa era concorde nel pensare che per diventare cristiani i gentili dovessero prima diventare giudei, cosa che comportava dei riti speciali prescritti dalla legge. Il Signore però stava rivelando che i riti ebraici non avevano nulla a che fare con il cristianesimo. Pietro prese la parola e disse: «Ora vedo chiaramente che Dio non ha preferenze, che davanti a Lui gli uomini sono tutti uguali e che chiunque lo teme e agisce rettamente gli è gradito, a qualunque popolo appartenga.
Poi annunciò il messaggio di Cristo parlando della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione, di cui avevano parlato i profeti, e della remissione dei peccati che chiunque crede in lui può ottenere nel suo nome. Mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su Cornelio e sugli altri gentili radunati presso di lui. Quando i credenti venuti con Pietro, tutti di stirpe giudaica, se ne accorsero, rimasero grandemente meravigliati. Quei gentili infatti avevano cominciato a parlare in lingue diverse e a glorificare il Signore come era successo ai primi discepoli giudei il giorno della Pentecoste. La facoltà di parlare improvvisamente in lingue diverse fu uno dei segni speciali accordati da Dio in quel periodo. Nel caso di Cornelio e dei suoi amici, doveva servire a dimostrare ai credenti giudei che i credenti gentili erano cristiani al pari di loro. A Pietro non occorsero altre prove per capire la volontà di Dio riguardo a questo gruppo di gentili che aveva accettato il messaggio della salvezza. Perciò ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo e accolti nella comunità cristiana di Cesarea. I nuovi convertiti pregarono Pietro di trattenersi qualche giorno con loro ed egli lo fece. Era la prima volta che un giudeo ossequiente alle leggi e alle tradizioni ebraiche accettava di condividere la casa e il cibo dei cosiddetti gentili. La notizia che i gentili avevano ricevuto la parola di Dio arrivò anche ai cristiani di Gerusalemme. Quando Pietro giunse presso di loro, li trovò pronti a contestargli quanto aveva fatto. «Tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi, hai mangiato con loro», gli dissero in tono di rimprovero. Senza scomporsi, Pietro narrò per filo e per segno come si erano svolte le cose. Parlò della visione di Cornelio, di quella che aveva avuto egli stesso, dello Spirito Santo che gli aveva parlato e che in seguito era disceso su coloro che avevano ascoltato il suo messaggio, e concluse dicendo: «Mi ricordai allora di questa parola del Signore: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». E se Dio ha dato ai gentili lo stesso dono che ha dato a noi quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi sono io per oppormi a Dio? Allora i credenti di Gerusalemme, persuasi dal racconto di Pietro, diedero gloria a Dio dicendo: «Dio ha dunque dato anche ai gentili il privilegio di ravvedersi e di ricevere vita eterna».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Ascolta queste parole, potrebbero essere tue? Tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono divenuto ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Sì, la parola dell'Eterno è per me un obbrobrio, uno scherno d'ogni giorno. E se io dico, non lo nominerò più, non parlerò più del suo nome, v'è nel mio cuore un fuoco ardente. Questo lamento ispirato che è contenuto nel libro di Geremia uscì dalle labbra del profeta stesso. Geremia era stanco della sua etichetta di fanatico religioso. Non sopportava più gli scherni, il rigetto e gli insulti. Tutto questo era troppo per lui. Forse hai detto o pensato qualcosa di simile. Credimi, non sei il primo a dire a Dio: «Ascolta, non ho bisogno di questa angoscia, non voglio più predicare il Vangelo». Non parlerò più di te, forse queste persone mi lasceranno in pace. Altri hanno sentito questo peso al punto di dire non nominerò più neppure il suo nome. Io mi sono sentita così una volta. Poco dopo il mio incidente, che mi lasciò paralizzata, cercai di testimoniare all'ospedale. Parlai di Cristo ad un paio di paraplegici che passavano con le sedie a rotelle nel corridoio del mio piano. Stavano seduti lì, consumando sigarette, distratti e disinteressati. Cercai di raccontare loro come Dio mi stesse aiutando ad uscire dalla mia depressione, ma mi sopportavano a fatica. Potevo sentire il loro risentimento ogni volta che gli passavo vicino. Mi ricordo di aver pensato, ecco, parlare di Dio alla gente mi ha portato ancora più angoscia, come se non ne avessi già abbastanza. Mi sentivo proprio come Geremia, sconfitta. Ma c'erano altri motivi che mi portavano a identificarmi con il profeta. Dopo aver parlato francamente all'Eterno, gridando il suo dolore e il suo risentimento, egli si ritrovava sempre al punto di partenza. «Signore, sai che persino se volessi smettere di parlare di te non potrei. La tua parola è nel mio cuore come un fuoco ardente. Ringrazio il Signore che ha continuato a far bruciare il fuoco nel cuore di quel profeta e anche nel mio». Avverti quel fuoco nel profondo del tuo spirito? Persino quando lo scherno e le offese sembrano attenuarlo? Persino quando ti senti rifiutato perché parli del tuo Signore? Se senti questo calore, quell'urgenza di continuare ad annunciare la parola di Dio, non permettere che venga smorzato dal tuo scoraggiamento e dal tuo timore. Ravviva il fuoco, attizza le fiamme. Come scrisse Paolo ai Tessalonicesi, non spegnete lo spirito. Anche se quelle fiamme sono ridotte ad un unico tizzone, un debole lume, hai ancora il fuoco. Non permettere a nessuno di buttarci sopra dell'acqua.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, nel mondo anglosassone spesse volte in Italia viene chiamato il Padre Nostro, giusto? Padre Nostro che sei nei cieli. Nel mondo anglosassone noi chiamiamo erroneamente la preghiera del Signore. Ma in realtà è una preghiera per chi? Il Padre Nostro è una preghiera per chi? Per noi. Il discepolo hanno chiesto, insegnaci a pregare, e anche perché nella preghiera rimetti i nostri peccati, perdona i nostri peccati come noi, e chiaramente Gesù non doveva mai pregare per il perdono dei suoi peccati perché non ne aveva. Ma qui in Giovanni 17 è la vera preghiera del Signore. Noi siamo privilegiati di ascoltare questa preghiera. Solo Giovanni ha trascritto nel suo Vangelo questa preghiera. In capitolo 16 Gesù ha concluso questo insegnamento intimo solo per i suoi discepoli, e tutto capitolo 17 è la sua preghiera. Possiamo dividere questo capitolo in tre parti per chi sta scrivendo. Dal versetto 1 a 5 Gesù prega per se stesso. E non è sbagliato a pregare per noi stessi. A volte noi credenti pensiamo che è egoista di pregare per noi stessi, ma Gesù ha pregato per se stesso. Dal versetto 6 a 19 Gesù prega per gli apostoli, gli 11 apostoli rimasti con lui in questo momento. E poi dal versetto 20 a 26 lui prega per noi, qui a Montebelluna questa mattina, e per tutti i credenti nel mondo che poi hanno seguito nelle orme degli apostoli. Tutto il capitolo 17 è una preghiera che Gesù fa. Vogliamo leggere però il versetto 33 per ricollegare con lo studio di domenica scorsa. Gesù, concludendo questo lungo discorso e insegnamento che ha fatto con i suoi discepoli, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi lui conclude questo discorso con i suoi discepoli, incoraggiandoli, incoraggiando noi, perché penso che noi sperimentiamo, ognuno di noi, che nel mondo abbiamo tribolazione, amen? Solo io. Ma fatevi d'animo, io ho vinto il mondo. È interessante questa frase, io ho fatto qualcosa, io... Perché poi Gesù in capitolo 17 dirà questa frase 7 volte. In realtà 8 volte, ma dice più o meno la stessa cosa 2 volte. Però lui fa 7 dichiarazioni di cose che lui ha fatto. Ed è importante per noi di capire, perché anche noi dobbiamo fare queste cose. Leggiamo dal versetto 1. Queste cose dice Gesù, quindi ha finito il discorso con i discepoli, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te. Padre. Un momento prima Gesù stava parlando con i discepoli, ma adesso lui alza lo sguardo verso il Padre. E di nuovo tutto il capitolo 17 è questa comunione intima che Gesù ha con il Padre. E voglio farvi una domanda, perché chiaramente non posso vedere dentro il cuore di nessuno. Tu puoi pregare in questo modo? Tu puoi pregare come Gesù e dire, Padre. Tu puoi alzare il tuo

0: sguardo verso il cielo e dire: papà, padre celeste. E chiaramente tutti noi possiamo dire le parole, giusto? Padre nostro che sei in cieli. Questa domenica milioni di italiani, anche americani e oggi cristiani, in tutto il mondo, pregheranno il Padre nostro che sei in cieli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sto parlando di solo dire parole come un pappagallo. Ma tu puoi dire senza dubbio, sicuro al 100%, che Dio è tuo padre? Alcuni fanno così, alcuni... Perché poi toccheremo di nuovo questo discorso. È importante che ognuno di voi questa mattina potete dire con certezza che Dio è tuo padre. Perché se Lui non è, tu non hai la vita eterna. Non basta nascere in Italia o negli Stati Uniti per essere un cristiano. Bisogna nascere di nuovo. Bisogna ravvedersi dei propri peccati, credere in Gesù, un vero credere. E qui Gesù prega che Dio sia glorificato. Allora, nel Nuovo Testamento la parola gloria ha un altro, ha la connotazione che abbiamo anche in italiano, perché quando io dico quello vuole la gloria, cosa ti viene in mente? In italiano, vuole la lode, no? Vuole essere innalzato. E quello vuole la gloria. E noi non dobbiamo pensare che Dio, in un certo senso, è insicuro di se stesso e ha bisogno che noi lo lodiamo così lui si sente appagato. La parola in greco può significare anche questo per gli umani, ma quando noi parliamo della gloria di Dio, parliamo di una cosa molto stratosfericamente più alto. La gloria di Dio per gli ebrei è la parola in ebrei kabad, e letteralmente vuol dire peso. La Bibbia dichiara nel Vecchio Testamento che quando i sommi sacerdoti entravano una volta nel giorno dell'espiazione nel luogo santissimo, la Shekinah, la gloria, questa è la parola ebraica per gloria, si manifestava nel luogo santissimo. E quindi la gloria di Dio parla della sua manifesta presenza in mezzo a noi, che la sua eccellenza, che la sua magnificenza viene manifestato. E quindi quando Gesù parla di glorificare il Padre o che Lui riceve gloria, stiamo parlando di questo, che nella mia vita l'eccellenza di Dio, la maestà di Dio sia manifestato. Perché poi vedremo più avanti in questo discorso, questa preghiera che fa Gesù, che Lui dichiara che Lui ha dato anche a noi la gloria. E di nuovo non è la lode, gloria a noi, che Lui ha dato a noi la presenza di Dio, la Shekinah, il Kabad, il peso, il spessore. Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dà vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. In Filippesi capitolo 2, versetto 7 e 11, la parola di Dio dichiara che come Gesù ha preso forma di servo e si umiliò fino alla morte e la morte della croce, Dio lo ha sovranamente innalzato e lo ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Ok, alcuni guardavano là, pensavano che là. Finché ogni lingua confessi e ogni ginocchio si pieghi al nome di Gesù. E voglio dirvi una cosa questa mattina. Ognuno di voi un giorno vi inchinerete davanti a Cristo. Ogni giorno ognuno di voi proclamerete con la vostra bocca Gesù è il Signore. Amen. Ma è meglio che lo fate oggi. Perché se tu aspetterai finché passi nell'eternità, tu farai queste cose, ma come uno condannato, come uno escluso della gloria di Dio. E io non vorrei essere nei tuoi panni in quel momento. Noi dobbiamo confessare, la Bibbia dice che uno crede col cuore e confessa con la bocca che Gesù e Cristo sarà salvato. Non è una fede teorica, intellettuale, è una fede vera. Una fede che si manifesta anche attraverso la nostra bocca. Gesù ha detto, no? Dal profondo dell'uomo esce parole. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio. Allora la Bibbia dichiara che il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio. Mi dispiace per le altre religioni del mondo, ma la Bibbia dichiara questo, e come io credo la Bibbia, credo che il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio. Allah non è il Dio della Bibbia. Altri dei di altre religioni non sono il Dio della Bibbia. Gesù dichiara qui, tu sei l'unico vero Dio. E abbiamo già visto in Giovanni 14, Gesù ha dichiarato, io sono, no? La via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre, è l'unico vero Dio, se non è per mezzo di me. Quindi c'è un unico vero Dio e c'è un unico vero modo per avvicinarsi all'unico vero Dio, e questo è Gesù Cristo. E questa è la vita eterna. Purtroppo il cristianesimo come noi lo conosciamo nel mondo, io sono cresciuto negli Stati Uniti, che è un po' diverso dall'Italia, perché un terzo dei statunitensi sono cattolici romani. Un altro quasi due terzi sono protestanti, e poi c'è una piccola minoranza musulmana, indù e altre religioni, ma più o meno l'America, diciamo, è cristiana, così si dice, no? Ma in 19 anni crescendo negli Stati Uniti, nessuno mi ha mai detto che la vita eterna è questa, che io conosco il Padre. Almeno come io intendevo il cristianesimo, era andare in chiesa, sai, andare in messa, fare le tue preghiere, andare in giro con i capelli tagliati puliti, una camicia bianca come i mormoni, con una Bibbia sotto mano, magari dare soldi ai poveri. Questo era la vita eterna. Ma Gesù ha detto no, non sono queste cose. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio. Ricordiamo che Gesù ha la faccia rivolta verso il cielo. Padre, che loro conoscono te, che quelli di Monte Belluna conoscono te, l'unico vero Dio. Questo è la vita eterna. Non è andare a messa ogni domenica a dire il Padre nostro 50 volte al giorno, e conoscere Dio in spirito e verità. E questa parola qui per conoscere è una parola molto interessante, spero che lo pronuncio bene, è ginoskosin, ok? La parola greco ginoskosin viene usato un'altra volta nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 1 versetto 25, quando la Bibbia dice, dopo che Maria è rimasta incinta con il nostro Signore, la Bibbia dice che Giuseppe non ha ginoskosin Maria finché lei non ha partorito, ok? Che Giuseppe non ha conosciuto Maria sessualmente. E quindi è una parola carica di intimità, e quindi nessuno mi fraintende che parliamo di una relazione fisica col Padre, avete capito che non è così, però è una parola di conoscere in intimo, cioè il più intimo relazione che due esseri possono avere. Questo è il conoscere il Padre, questa è la vita eterna. Non è conoscere di il Padre, non è conoscere a rotta come un pappagallo il Padre nostro, ma conoscere in spirito e verità il Padre. E dire una cosa scioccante, nessuno di voi è nata cristiano. Siete nati tutti morti nei vostri falli e peccati, incluso io. Siamo nati peccatori. Nessuno è nato cristiano. Uno è nato di nuovo cristiano. Tu devi conoscere in modo intimo il Padre. Quanti di voi conoscete Whitney Houston? Veramente la conoscevi? Avete mai mangiato con lei? Siete amici di lei? Siete stati a casa vostra, sua? E perché avete alzato le mani che conoscete Whitney Houston? Voi conoscete di Whitney Houston, giusto? Ho sbagliato. E c'è una differenza di conoscere di Dio, perché in Italia, in America, tutti conoscono Dio, giusto? No, non giusto. Conoscono di Dio, per sentito dire. E di nuovo torniamo all'inizio della preghiera di Gesù. Padre, padre, papà. Sapete che non c'è più grande gioia per un padre quando suo figlio o figlia non corre verso il loro papà e li abbraccia e dice: papà, padre. Anche ieri sera, prima di andare a letto, Giosaia, abbiamo guardato un film di bambini ieri sera, io e Josh e Josiah, poi sono andati a letto e Josiah è tornato e mi ha abbracciato. Papà, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, amore. Josh e Abigail sono un po' grandicelli, ormai hanno passato questa... Ma tu hai un rapporto con il padre così? Papà. Vedete che non è una cosa, Craig dichiara di avere un rapporto perché pensa di essere meglio di me. No. Sono più grande peccatore di te. Ma un giorno ho conosciuto il Padre, in spirito e verità, perché mi sono umiliato, ho riconosciuto, lo Spirito Santo mi ha compunto che io senza Gesù Cristo sarei perso per l'eternità. Che io ero un peccatore e davanti alla presenza di Dio ero mancante, ma non di poco, ma di tanto. E quindi in quel momento, 32 anni fa, indietro a casa mia, lì a Seattle, mi sono inginocchiato sulla terrazza e ho detto: Padre, abbia pietà di me, perdonami, Signore. Lavami, cambia la mia vita. E in quel momento, perché prima io conoscevo di Dio, ma in quel momento ho conosciuto Dio, in spirito e verità. Non basta nascere in Italia. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. In versetto 4, io ti ho glorificato sulla terra. Quindi questa è la prima frase delle sette cose che Gesù ha compiuto, che lui ha fatto qui sulla terra. Ti ho glorificato sulla terra. E questo, voglio dirvi, è la finalità anche della tua vita. È la finalità di ogni uomo e ogni donna che è nato in questo mondo. Ricordate in Genesi capitolo 1, no, forse non è uno. In Genesi, quando Dio disse: facciamo l'uomo come? A nostra immagine e somiglianza. Quindi, perché è stato creato l'uomo? Per riflettere la gloria di Dio. Per essere una manifestazione della gloria di Dio. Ognuno di voi siete stati creati per glorificare Dio, che la tua vita, e questo voglio dire, Dio non vuole che tu lo glorifichi perché lui è insicuro o è un egoista che vuole lode. Lui vuole che voi, che la tua vita lo glorifica nel senso che tu vivi al massimo per il quale lui ti ha creato. Che tu realizzi il scopo per il quale Dio ti ha creato. E nel senso che tu vivi, noi vediamo nel mondo cose che succedono veramente allucinante. C'è in Siria, no? Un leader di una nazione che manda bombe. Cioè, immaginate che il governo italiano comincia a sparare con cannoni contro le case popolari in una città italiana, con uomini, donne, cioè innocente, civile. Questo non sta glorificando Dio. E poi potremmo stare qui per giorni, tutte le cose che succedono in questo mondo che non glorificano Dio. Ma un credente che cammina nella volontà di Dio è una persona che glorifica il Padre. Tu stai vivendo al massimo, no? Tu stai vivendo il scopo per il quale sei stato creato. E anche Gesù ha vissuto per glorificare il Padre. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. La seconda cosa che il Signore ha fatto, ha completato l'opera per la quale Dio lo ha mandato. Anche noi abbiamo un'opera da completare. Efesini capitolo 2, versetto 10, dice che noi siamo l'opera di Dio, create in Cristo Gesù per fare buone opere. Ognuno di noi Dio ha un piano per la nostra vita. Lui ha preparato per te delle opere da fare anche queste settimane, in modo che gli uomini glorifichino il tuo Padre Celeste. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome ai uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu li hai dato, e tu me li hai dato ed essi hanno osservato la tua parola. Quindi la terza cosa, io ho manifestato il tuo nome ai uomini. Quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre, cosa ha dichiarato Gesù? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Manifestare è come rivelare il carattere di Dio. Voi volete conoscere come è Dio? Leggete il Vangelo. Volete vedere cosa ama Dio, cosa odia Dio? Leggete il Vangelo. Dio odia l'ipocrisia. Dio ama l'umiltà. Dio ama l'amore perché Lui è amore. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu hai dato vengono da te, perché io ho dato loro le parole che tu hai dato a me. E essi li hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi la quarta cosa che Gesù ha fatto, lui ha dato la parola di Dio a noi. Lui è la parola di Dio. Giovanni capitolo 1, la parola è diventata carne e ha dimorato in mezzo a noi. Giusto? Noi siamo nati spiritualmente per la parola. Efesini 5, 26, Gesù con l'avacro dell'acqua della parola ci ha rigenerati. Noi siamo nati di nuovo per il Vangelo, per la parola di Dio. E noi anche cresciamo come credenti nella santificazione attraverso la parola di Dio. Primo Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente la parola di Dio affinché per mezzo suo cresciate. Vuoi crescere nel tuo cammino con Cristo? Assimili la parola di Dio. Anche il nostro compito è di dare la parola di Dio alle persone. Non è dare tua opinione alla gente. Nessuno si converterà attraverso la tua opinione. Nessuno si converterà se tu predichi la tua chiesa, la gloria della Calvary Chapel. Noi dobbiamo seminare la parola di Dio nella vita delle persone, perché la parola di Dio, secondo il libro di Ebrei 4, è vivente e potente. In Isaia il profeta Isaia dice, il Signore dice attraverso Isaia, quando io mando la mia parola, essi compia l'opera per il quale io l'ho mandato. E non voglio essere mistico o dire che la parola di Dio è magico, ma è potente e vivente. Non è inchiostro, cioè questo è inchiostro sulla carta, ma quando noi pronunciamo la parola di Dio, è una cosa soprannaturale. E penso che tutti noi, se siamo credenti, l'abbiamo visto, che tu, assimilando la parola di Dio, più la parola di Dio diventa una con te, tu vedi che la tua vita cambia. E ti dici, wow, io una volta ero molto tentato da quella cosa, adesso non mi tocca neanche. Questa è l'opera soprannaturale della parola di Dio. Infatti Gesù più avanti dice, Padre, santificali per la tua verità, in versetto 17, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Quindi Gesù ci ha dato la sua parola. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelle che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Questa è l'unica volta in tutta la Sacra Bibbia in cui viene usato questo titolo Padre Santo. Solo una volta. E come ben potete notare, a chi viene dato questo titolo? Dio, Dio Padre. E quindi c'è solo un Santo Padre e non vivi a Roma, mi dispiace. Tanti peccatori vivono a Roma, come anche a Montebelluna. Ma c'è un solo Santo Padre ed è il creatore dell'universo. È blasfema chiamare un uomo Santo Padre, per mettere nel biblico. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. E quindi la quinta cosa che Gesù ha fatto e sta facendo ancora, Gesù ci sta conservando. E l'abbiamo già visto nello studio precedente riguardo il buon pastore, che Gesù dice, io li tengo nella mia mano e nessuno può toglierli dalla mia mano. E anche il Padre tiene le mie pecore nella sua mano e nessuno li può togliere dalla mano del Padre. Se tu sei veramente in Cristo Gesù, Gesù ti conserverà. Ho conservato quelle che tu mi hai dato e lui sta conservando anche noi che siamo veri credenti qui a Montebelluna. Versetto 13, ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Allora qui Gesù dichiara che lui ha fatto questa affermazione davanti ai discepoli, che lui li sta conservando finché la loro gioia sia piena. E spero che fa questo, cioè la Bibbia lo dice, ma spero che nella tua vita fa questo effetto di sapere che Dio sta conservando la tua vita. Che io bado sulla tua vita, io ti tengo. Tu sei nella mia protezione, tu fai parte della mia famiglia, tu sei nella mia mano, Craig. Permetti il tuo nome là. E a me mi dà grande gioia. Perché nel mondo abbiamo tribolazione, ma Gesù dice, io ti sto conservando. Tu sei nella mia mano, nessuno ti può togliere dalla mia mano. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiato perché non sono del mondo e neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anche io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati nella verità. E poi in versetto 20 comincia la sua preghiera per noi. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi noi stiamo leggendo le parole di Giovanni in questo Vangelo. E di nuovo, non dobbiamo vedere questa cosa come una cosa staccata dalla nostra vita. Noi dobbiamo vedere che Gesù sta pregando per me. Gesù sta pregando per Craig. O metti il tuo nome là. Io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo delle loro parole. Affinché siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Quindi Gesù, la sesta cosa, lui ha dato a noi la gloria di Dio. E di nuovo, non nel senso che noi è gloria a noi, ma lui ha dato a noi la presenza di Dio. La gloria di Dio, la maestà di Dio. Paolo in Efesini dichiara che noi credenti, Dio ci ha dato la caparra dello Spirito Santo come garanzia della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi cosa vuol dire? Che noi credenti, in un certo senso, quando siamo nati di nuovo, Dio ci dà un assaggio della gloria eterna che noi sperimenteremo. E penso che noi, quando entriamo in preghiera, quando stiamo lodando il Signore, magari quando stiamo al lavoro e sentiamo la presenza di Dio, la gloria di Dio. E questo è pesante a pensare che noi peccatori, noi che magari non avevamo neanche un pensiero verso Dio, Dio ci ha dato il privilegio di saporire, di gustare la sua santa presenza. Non so per voi, io mi rimango stupito perché è una cosa troppo grande. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Quindi la sesta cosa che Gesù ha fatto conoscere noi il suo nome. È un po' diverso di manifestare il suo nome, perché manifestare è mettere in evidenza il carattere di una persona. Penso che siete già abbastanza studenti della Bibbia. Il nome è sempre attaccato al carattere di una persona, biblicamente. Ma qui lui ha dichiarato il nome. E in questo Vangelo abbiamo già visto tante: io sono il pane della vita, io sono la porta, io sono la luce, io sono l'acqua viva, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita. Io sono che io sono. Gesù ha dichiarato il nome di Dio, ha predicato il Vangelo, e anche noi, fratelli e sorelle, noi abbiamo un comandamento: andate in tutto il mondo e predicate questo Vangelo a ogni creatura, chiunque crede sarà salvato. È un comandamento, non è un se ti fa piacere. Anche noi siamo comandati di predicare questo Vangelo, di annunziare il nome di Dio. E in Atti capitolo 4, versetto 12, Pietro dichiara che non c'è nessun altro nome per il quale gli uomini possono essere salvati, ed è il nome di Gesù Cristo. E questa è la commissione che noi abbiamo qui nella comunità di Montebelluna, a proclamare il nome di Dio alla gente che ancora non hanno conosciuto, perché questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, l'unico vero Dio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte, cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto nel Signore e ti invito, caro ascoltatore, a dedicare qualche minuto per ascoltare una spiegazione biblica. Da molto tempo ormai stiamo esaminando sotto il titolo generale Chi è Gesù? La sua persona ed opera. Considerando la sua incarnazione, analizzando il suo operato durante il periodo vissuto in terra, siamo ora arrivati all'importante argomento riguardante i miracoli. Dopo la parte musicale inserita dai nostri tecnici, proporrò alla tua cortese attenzione qualche riflessione su uno dei miracoli compiuti da Cristo.

I miracoli di Cristo sono un argomento abbastanza notevole, descrittoci nei Vangeli. Egli infatti ne compì molti, con lo scopo principale di manifestare ed autenticare la sua deità. Le tre parole principali per esaminarli sono opere potenti, e lo scopo è dimostrare la potenza di Dio, prodigio, e questo è l'evento straordinario che compiuto da Dio produce stupore e sbigottimento, e segno, che fa pensare a Dio come al solo in grado di intervenire e risolvere la situazione. In questo programma esamineremo un'opera potente che Cristo fece guarendo un servo di un comandante delle truppe romane.

Si legge nel capitolo 7 del Vangelo di Luca: dopo che Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo cui era molto affezionato, che era malato e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va; a un altro: vieni, ed egli viene; e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. Quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Gesù aveva terminato il discorso della montagna, dopodiché si recò in questa città della Galilea, Capernaum o Cafarnaum, e qui c'era, come dire, un distaccamento di soldati romani. Li comandava un uomo che manifestava molto rispetto nei confronti di un certo suo servo, il quale si ammalò. Questo comandante romano, inoltre, si era fatto anche voler bene, cosa strana, anche dalla popolazione, perché aveva costruito la sinagoga. Era un uomo dunque per bene e stimato. Ad un certo punto della sua vita, egli, che aveva senz'altro sentito parlare di Cristo, gli inviò alcuni uomini per supplicare il suo intervento guaritore nei confronti del suo servo. Non si presentò direttamente a lui, perché non si sentiva degno nemmeno di andare da Cristo e non voleva nemmeno farlo scomodare. Dillo con una parola e sia guarito il mio servitore. E Gesù compì questo miracolo, questa opera potente. Era una guarigione fisica e niente meno la compì a distanza. Ma i fatti essenziali da rimarcare qui sono due. Il primo riguarda la fede del comandante. Nella Bibbia leggiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio. E si legge ancora: la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. E ancora: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Quest'uomo dunque manifestò la sua fede in Cristo. Ecco ciò che più conta nella vita. Quante persone non capiscono che l'Evangelo della grazia esclude l'operato dell'uomo per giungere a Dio? È necessaria unicamente e semplicemente la fede. Troppo poco? No, è quello che Dio richiede. Il secondo fatto essenziale di questo episodio è il rilievo che viene messo ancora una volta sulla manifestazione della potenza e della gloria di Gesù Cristo. Queste opere potenti evidenziavano chi egli era ed erano un tutt'uno con la sua persona ed opera. Però pochi credettero in lui come il Figlio di Dio, il Cristo, il Salvatore, il Signore. Infatti, tra l'altro, egli, rimproverando alcuni suoi contemporanei, ebbe a dire agli abitanti di Capernaum, che avevano assistito a molti di questi miracoli, eppure erano rimasti nell'indifferenza e nell'incredulità, dicevo, ebbe a dire a loro: e tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Oggi molte persone dicono che se vedessero miracoli o se fossero oggetto di miracoli, allora crederebbero.
Ma è questo ciò che insegna la parola di Dio? No. A Capernaum ne avevano visti tanti, eppure non credettero. La fede nel Signore non si basa su quello che si vede, ma sulle assolute certezze della parola di Dio. In essa è scritto: i giudei chiedono miracoli circa 2000 anni fa, come fanno oggi molti, ma noi, scriveva l'apostolo Paolo, noi predichiamo Cristo crocifisso. La base della vita presente e futura è costituita dalla fede nell'opera di salvezza che Cristo ha compiuto in croce. Che tu, caro ascoltatore, possa comprendere questa importante e decisiva verità, perché allora e solo allora si produrrà in te quello che è il miracolo più importante della vita: ottenere per fede il perdono dei propri peccati e la salvezza eterna in Cristo Gesù.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, o se hai delle perplessità o delle domande, perché non ci scrivi? Ringraziandoti per il cortese ascolto, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Salutiamo con piacere tutti i nostri ascoltatori, invitandoli a seguirci per meditare sulle verità divine. Vi presentiamo A tu per tu con la Bibbia. Quando Pilato si è trovato davanti il Signore Gesù, ha chiesto ironicamente: che cos'è la verità? Il Signore non gli ha risposto, perché la domanda non era mossa da nessun vero interesse. Pilato non credeva che esistesse la verità. Per lui tutto era discutibile e ogni affermazione parziale. Ha perso l'occasione di parlare seriamente con colui che era la verità stessa. Il Signore Gesù ha affermato questo in molte maniere. Ha detto: io sono la verità, e ha anche affermato: sono venuto nel mondo per testimoniare la verità. È vero che noi uomini possiamo conoscere solo verità parziali, perché le nostre conoscenze sono parziali. Vediamo solo un lato della medaglia per volta, non sappiamo tutto quello che accade nel mondo nello stesso momento in cui accade, non conosciamo i pensieri nascosti degli uomini, ma Dio sì. Perciò Lui conosce la verità e, ancora di più, è la verità in se stesso. Tutte le nostre conoscenze sono inficiate dal vizio di origine dei nostri limiti. Ma se ci affidiamo a Dio e ubbidiamo alle sue direttive, sapremo di sicuro di essere guidati in una via di verità assoluta. Non è un argomento che vi interessa? Se è così, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

non cessate mai di pregare. Ci sono paesi dove chi crede è libero di pregare, ma ci sono altri paesi dove un cristiano non può pregare in pubblico. Ma in realtà il cristiano ha il privilegio di pregare dovunque si trovi. Anche se una preghiera pubblica fosse proibita, può ugualmente pregare in silenzio dentro di sé e il Signore udrà e risponderà. A Dio non importa in quale luogo preghi, egli ascolta ogni preghiera. Giona pregò dal ventre di un pesce e il Signore lo udì così chiaramente come se avesse pregato in un tempio. Puoi ringraziare il Signore per il cibo in un ristorante, puoi chiedergli aiuto prima di un esame, puoi implorarlo per avere saggezza per parlare con un amico e testimoniare a un compagno. In realtà Paolo scrive che dobbiamo pregare senza mai cessare, cioè bisogna avere un atteggiamento di preghiera in ogni momento, a casa, a scuola, sul lavoro, quando ci divertiamo con i nostri amici. In qualsiasi momento dobbiamo essere coscienti della presenza di Dio e del bisogno che abbiamo del suo aiuto per onorarlo qualsiasi cosa stiamo facendo.

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Vi sono persone le quali sostengono che la Bibbia avrebbe un messaggio morale e spirituale, ma per il resto conterrebbe molte inesattezze. A ciò rispondiamo che se un testimone in un determinato argomento usa un linguaggio ambiguo, potrà difficilmente provare che altrove sia stato veritiero. È veramente necessario che i racconti storici siano ispirati? È importante sottolineare che la religione giudeo-cristiana si è incarnata nella storia. I grandi fatti della rivelazione e della redenzione sono veramente avvenuti quaggiù in un luogo e in un momento precisi. Se conoscessimo questi fatti soltanto per mezzo di racconti inesatti o leggendari, mitici secondo la parola alla moda, quale certezza spirituale potremmo basare su loro? La Bibbia stessa afferma la veridicità e il valore spirituale dei suoi racconti storici. Gesù Cristo confermò senza alcuna riserva i grandi avvenimenti riportati nell'Antico Testamento. A sua volta Paolo dichiara che sono scritti per la nostra istruzione e che contengono tipologicamente le verità spirituali dell'Evangelo. Gli autori dei libri storici hanno avuto perciò maggior bisogno di essere ispirati perché la relazione dei fatti quali Dio li vedeva sono mescolati inestricabilmente a rivelazioni, esortazioni, profezie e leggi di origine incontestabilmente soprannaturale.
0: È così che il semplice racconto del passato conteneva, spesso a loro insaputa e per volontà del Signore, una prefigurazione dettagliata del Messia, del suo carattere, delle sue sofferenze, della sua morte e della sua gloria. Adamo era tipo di colui che doveva venire. L'acqua del diluvio era figura del battesimo. Agara e Sara erano simboli delle due alleanze tra la legge e la grazia. La Pasqua israelitica e l'agnello immolato rappresentavano

0: contenere i racconti completi di tutte le azioni di Cristo. Quale divina ispirazione fu necessaria per produrre la sobrietà, la brevità e la diversità inimitabili degli Evangeli, per non dire nulla degli altri libri storici? È anche vero che più si avanza nella conoscenza della Scrittura, più si trova in tutte le sue pagine un insegnamento spirituale. È naturale, perché tutto quello che fu scritto nell'addietro fu scritto per nostro ammaestramento. Senza dubbio un giorno vedremo ancora più chiaramente che nella Bibbia storia, rivelazione ed ispirazione si amalgamano perfettamente.
1: Altri dicono che la Bibbia contiene, ma non è la parola di Dio. Tale è l'attuale slogan di moda. Per un gran numero di teologi la Scrittura comprende molti miti, leggende ed errori, ma ciò non impedisce loro di discernervi in qualche modo la parola di Dio. Secondo loro, nessuna persona colta e onesta può affermare la totale ispirazione della Bibbia. La scienza moderna avrebbe definitivamente scartato questa ingenua concezione. Per Hollande e Purie, confondere scrittura e parola di Dio è un errore tanto grave quanto quello romano. La differenza è capitale e il protestantesimo deve conservare il senso acuto sotto pena di scivolare verso il paganesimo. La Bibbia non è che una testimonianza resa alla rivelazione, e quest'ultima si esprime per mezzo delle contraddizioni del testo. Il fondamentalismo, con il suo libro caduto dal cielo, è un feticismo biblico che fa sparire la difficoltà e ben si adatta alla mentalità pagana. Uno dei teologi più influenti, Rudolf Bultmann, si sforza di eliminare tutti i miti dal testo biblico per conservare l'essenza dell'Evangelo, il kerygma, in greco proclamazione, cioè la verità da predicare.
0: Ecco qualcuno degli elementi del Nuovo Testamento che, secondo Bultmann, devono essere eliminati perché il loro carattere mitologico li rende inaccettabili allo spirito moderno. Si tratta infatti di tutto ciò che è miracoloso e soprannaturale, come la preesistenza di Cristo, la sua nascita miracolosa, la sua divinità, i suoi miracoli, la sua morte vicaria sulla croce, la sua resurrezione e quella dei credenti, la sua ascensione, il suo ritorno in gloria, il giudizio finale del mondo, l'esistenza di spiriti buoni o cattivi, la personalità e la potenza dello Spirito Santo, la dottrina della Trinità, la morte come conseguenza del peccato, la dottrina del peccato originale, eccetera. Dopo aver così demitizzato il testo biblico, non è più necessario chiedersi che cosa ne resti dell'essenza dell'Evangelo e quale proclamazione o kerygma se ne possa ancora dedurre. Questa dissezione si applica in maniera ancora più radicale all'Antico Testamento, tanto che si vede facilmente che se la Bibbia contiene la parola di Dio in mezzo a miti e leggende, la parte di questi ultimi è senz'altro preponderante. Si tratta di una posizione assolutamente inaccettabile.

Amiche ed amici ascoltatori, vi giunga il mio saluto ed il benvenuto all'ascolto di questo programma che ora prosegue con una conversazione biblica. In mezzo a tante parole vuote e senza significato, la cosa più bella per noi è quella di poter ascoltare la parola vivente e sicura del nostro Dio e Padre. Solo ascoltando questa parola, noi abbiamo delle indicazioni e dei consigli sicuri che ci fanno del bene. L'Apostolo Paolo scrive: «Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi». La fede a cui l'Apostolo Paolo fa riferimento è, senza ombra di

dubbio l'unica fede autentica, la fede in Cristo. Egli, in un'altra lettera, scrisse che c'è una sola fede. Questo ci impedisce di pensare che in fondo, l'importante consiste nell'essere in buona fede, perché nessuna fede è realmente buona se non è riposta in Gesù Cristo, morto per i nostri peccati, per donarci la salvezza eterna e risorto per dichiararci giusti davanti a Dio. Soltanto se siamo fondati su questa fede possiamo essere certi di essere salvati e perdonati. Tutto il resto non è verità, anche se le assomiglia. L'esortazione contenuta nel testo biblico che abbiamo ricordato è rivolta a quelli che già hanno l'unica vera fede. A coloro che ancora non l'hanno, la Bibbia rivolge l'invito a venirne in possesso confessando i propri peccati a Dio, convertendosi a Lui. Queste sono appunto le cose che desideriamo dirvi e comunicarvi, perché sono verità essenziali, vitali. Non si tratta di opinioni discutibili, su cui si possono avere pareri diversi, ma qualche cosa di assoluto, a cui dobbiamo adeguarci se vogliamo avere la certezza della salvezza. Qui non siamo di fronte a concessioni umane, ma davanti alle dichiarazioni divine che ci prospettano il suo pensiero d'amore e di salvezza. Ascoltateci con attenzione e se avete delle domande scriveteci. Adesso ci fermiamo un istante per ascoltare insieme un po' di musica cristiana.

Carissimi ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra ospitalità e perché, fedeli a questo appuntamento, dimostrate di essere interessati al messaggio che trasmettiamo. Siamo sempre incoraggiati quando riceviamo posta da parte vostra, perché è il segno che, nonostante l'indifferenza, ci sono ancora, anche i nostri giorni, persone interessate all'Evangelo e a conoscere di più intorno a Dio. Quasi certamente si tratta di una minoranza, perché quasi sempre ai nostri giorni, quando si parla di Dio, si fa finta di non sentire, si volta il capo dall'altra parte. Eppure, se c'è un discorso che meriterebbe di essere affrontato seriamente e con molta responsabilità, è proprio quello che riguarda Dio e la sua parola, cioè tutte le cose che egli rivela per il nostro bene. A dire il vero, questa sua parola ci è assolutamente indispensabile, perché come sue creature abbiamo bisogno di istruzioni di guida, sia su come impostare la nostra vita, sia su come viverla giorno dopo giorno. Eppure, nonostante questa esigenza, in genere le persone vivono nel disinteresse più totale, come se il discorso su Dio fosse qualcosa di superfluo, che potrà essere fatto eventualmente in futuro, ma oggi no. La Bibbia ci racconta di un uomo che si è comportato in questa maniera, ma non perché non avesse bisogno di Dio, ma perché temeva il suo intervento. Sta scritto che, ragionando l'apostolo Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare». Parleremo di Dio, ma in futuro. Oggi non è il caso. Ho letto di un cristiano che cercava di rendere testimonianza ad una persona che si trovava su un letto di ospedale, ma la conversazione vagava su delle banalità. Ad un certo momento il cristiano chiese: «Le piacerebbe se leggessimo insieme un passo della Bibbia?» «Grazie», rispose l'ammalato, «non sono così malato come lei pensa». E con un sorriso aggiunse: «Non ho bisogno di sacramenti per oggi». Un po' sconcertato, il visitatore rispose: «Lei si sbaglia, caro amico. La Bibbia non è il libro dei moribondi. Essa insegna a conoscere Dio, che ha dato suo figlio per renderci felici già su questa terra». A sua volta l'ammalato fu molto sorpreso. Aveva sempre pensato che la parola di Dio non potesse essere utile che in punto di morte. È un gravissimo errore. L'Evangelo non è soltanto un passaporto per il cielo. Esso ci lega a colui che, per salvarci, si è offerto in sacrificio. Una vita nuova comincia per noi mediante la nuova nascita, nel momento in cui crediamo. Gesù ha dichiarato: «Bisogna che nasciate di nuovo». Un vero cristiano è un uomo nuovo. Serve il Dio vivente e vero, aspettando dai cieli suo figlio. Di fatto appartiene ad un altro mondo. Trova in Dio, attraverso la sua parola, ciò che il mondo non può dargli per il tempo presente: la pace, la gioia, la soddisfazione. E la sua abitazione futura è preparata da Gesù Cristo, in paradiso, in sua compagnia. Tutto questo noi lo apprendiamo dalla Bibbia, il libro sempre attuale, il libro dei viventi, il libro che Dio ha fatto scrivere per noi. Questo è il motivo per cui vi proponiamo il suo messaggio ed i suoi insegnamenti sempre così essenziali per la nostra vita. Per questa ragione ancora, continuiamo a parlare della preghiera, ossia del colloquio che dobbiamo avere con Dio. Dopotutto, la preghiera non è forse un discorso intimo con Dio? Dovremmo cercare sempre e costantemente di avvicinarci al nostro Padre Celeste, sia nei nostri pensieri, sia con le nostre parole, dicendo: «Signore, aiutami, affinché le mie preghiere non diventino superficiali. Voglio essere sempre alla tua presenza e parlare solo a te, anche se altri mi ascoltano e si uniscono alle mie parole, aspettando il tuo amen e non quello degli altri». A questo proposito dobbiamo ricordare che la preghiera, che nasce dal fondo del cuore, esige tranquillità. Infatti, come abbiamo già detto, la preghiera intima deve guardarsi dalla superficialità. Gesù stesso ci insegna a ricercare questa tranquillità,
ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, ed il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ai tempi di Gesù, le famiglie semplici, in genere, vivevano in abitazioni modeste. C'era un grande unico locale dove si mangiava e si dormiva, e dove la sera erano ospitati anche gli animali da cortile. Per la tranquillità e il silenzio non c'era, nel vero senso della parola, molto spazio. Come fare? Ebbene, lo vedremo dopo la nostra pausa musicale.

Abbiamo detto che le case del tempo di Gesù avevano poco spazio. Come trovare un po' di tranquillità? Sappiamo che alcune case possedevano sul tetto piano una piccola sovrastruttura che si poteva raggiungere tramite una scala esterna. Essendo in una posizione protetta, si usava come ripostiglio per le scorte e ogni tanto anche come stanza per l'ospite. La vedova di Sarepta aveva a suo tempo ospitato il profeta Elia appunto in una camera simile. È sulla base di questo episodio che oggi ancora si parla della cameretta del profeta. Ebbene, è lì che Gesù raccomanda ai suoi discepoli di ritirarsi. Chi prega nella tranquillità di questa cameretta troverà la pace necessaria e si guarderà dalla tentazione di pregare per impressionare gli altri. Nel segreto si incontrano soltanto due persone: colui che prega ed il suo Padre Celeste. Anche il luogo più appartato non sfugge alla sua attenzione quando gli apriamo sinceramente il nostro cuore. Oggi, contrariamente ai tempi di Gesù, non è la mancanza di spazio che ci impedisce di pregare. Gran parte della popolazione gode di un'abitazione abbastanza spaziosa e può permettersi di assegnare una stanza propria ad ogni figlio. Già da tempo ciò fa parte di un buon tenore di vita. Quasi tutti quindi hanno la possibilità di trovare un luogo tranquillo, ma quello che manca, o meglio che non troviamo per la preghiera nel segreto, è il tempo. E quando siamo riusciti a ritirarci per discorrere con il nostro Signore, non abbiamo ancora sperimentato la serenità necessaria. Personalmente sono stato cresciuto secondo l'antica tradizione pietistica che insegnava ad ogni cristiano di cominciare la giornata appartandosi per la preghiera. Posso dire che ci sono molte buone ragioni perché si segua questo esempio e non si tralasci di aprire gli occhi al giorno parlandone prima con Dio. Tante persone però si lamentano che non ce la fanno. Chi deve alzarsi presto per il primo turno di lavoro o deve portare i figli a scuola è costretto a trovare un'altra ora per parlare nel segreto con il Signore. Ma anche in questo caso, se lo vogliamo, potremo trovare la nostra cameretta segreta, nella quale ritirarci a parlare con il Signore. Affidiamoci quindi alla sua guida. Adesso vogliamo proseguire la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Allora il Signore disse a Mosè: «Va dal Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame, che nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi, sulle pecore, e ci sarà una tremenda mortalità. Però il Signore farà distinzione fra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele». Il Signore fissò un termine dicendo: «Domani il Signore farà questo nel paese». Come certamente avete ascoltato, questo testo narra della quinta piaga mandata sull'Egitto, ossia la mortalità del bestiame. Osserviamo che Dio, nonostante l'ostinazione del Faraone, si avvicina a Mosè con le sue precise istruzioni, perché egli è determinato a realizzare il suo progetto e non si lascia certamente fermare da un uomo. Perciò è molto interessante osservare le cose che distinguono questo messaggio. Primo, Mosè deve andare esclusivamente come il portaparola di Dio. Così dice il Signore. Questa precisazione è utile. Rivela che non abbiamo nessun diritto di parlare di nostra iniziativa. L'uomo deve prendersi le sue responsabilità di fronte alla parola di Dio e proclamarla con fedeltà, senza sottrazioni né aggiunte. Secondo, Dio si identifica con il suo popolo. Egli dice: «Io sono il Dio degli Ebrei, il mio popolo». Questo è un privilegio grande ed immenso, perché ci ricorda che Dio non si vergogna di noi, non ci lascia soli. Anzi, sta scritto che il Signore Gesù Cristo non si vergogna di chiamarci fratelli, tanto che un giorno ci farà partecipare alla sua gloria. Questo ci ricorda che vale la pena impegnarci con il Signore. Terzo,
quando ci si ostina nei confronti di Dio, egli interviene pesantemente, non con il dito come dissero i magi, ma con la sua mano onnipotente. Finora le piaghe sono state fastidiose, ma adesso ci sarà una grande mortalità. Ancora una volta le divinità pagane saranno colpite. La dea Hathor ed il dio Apis, rappresentati con fattezze bovine, vengono colpite. Quarto, il Signore fa una distinzione fra Israele e l'Egitto. Questo ci rivela quanto sia attento alla sua azione. Non fa come gli uomini, che possono soltanto prendere provvedimenti generalizzati. Dio ha la potenza di proteggere e difendere i suoi e di mostrare da quale parte egli stia. Ecco perché non dobbiamo temere le prove della vita, le calamità o altre contrarietà. Il Signore ha promesso la sua liberazione. Egli dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Infine, quinta cosa, il Signore fissa delle scadenze. Quando egli decide di dire basta, è veramente così. Non ci si fa beffe di lui. Il messaggio di Dio è qualcosa di serio che non ammette incertezze. Siamo pronti ad accoglierlo nel nostro cuore con riverenza e rispetto?

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mar di Tiberaide. E una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e quivi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo una gran folla veniva a lui, disse a Filippo: «Donde compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basteranno perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». Ora v'era molt'erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, eran circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanto volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi, che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un gran vento. Or com'ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Son io, non temete?» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. La folla che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quivi altro che una barca sola e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Or, Altre barche erano giunte da Tiberaide presso al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di cotesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete? Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: non è costui Gesù il Figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai egli ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato ed io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel era che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molte dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, e chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Perciò Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12? Eppure un di voi è un diavolo? Or egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui uno dei quei 12 che lo doveva tradire.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: È proprio difficile oggi esprimere un'opinione fondata sulla Bibbia senza cadere sotto una forma di giudizio che ha per la persona moderna l'effetto di squalificare la tua opinione, classificarti fra gli estremisti da evitare e, peggio di tutto, forse considerarti anche come una persona asociale, un pericoloso addirittura. Ecco, citare quello che dice la Bibbia diventa sempre più politicamente scorretto. Ecco, faremo qui a contrappunti alcune considerazioni su questo soggetto. E poi ancora oggi Remo Dosi ci dirà ancora due parole su perché credere. Remo aveva già parlato su questo soggetto qualche programma fa, ma lo sentiremo ancora in questo numero. Amici, benvenuti a Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia, staremo assieme come sempre per la prossima mezz'oretta. E per cominciare anche quest'oggi ho scelto una bella canzone, si tratta del gruppo Anointed, la canzone si intitola A Time for Everything, cioè c'è un tempo per ogni cosa. L'ascoltiamo subito insieme e dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Buon ascolto e mi raccomando, restate con me.

Allora, veramente una bella canzone, almeno a me piace molto quella che abbiamo appena ascoltato. Erano gli Anointed, il brano si intitolava A Time for Everything, cioè un tempo per ogni cosa. Prestate attenzione un attimo, amici, al testo che vi leggo. A volte la vita può essere impegnativa, ci può svuotare l'anima e rimaniamo senza comprensione con tante domande e tanti perché. Poi ci sono i momenti in cui voliamo come aquile, il nostro spirito si alza in volo e noi speriamo che durino per sempre. Poi ci rendiamo conto tutti che questi momenti finiranno e siamo lasciati con la consapevolezza che c'è un momento per la gioia e un momento per il dolore, un momento per il sole e un momento per la pioggia. E così, come arriva il momento per i cambiamenti, c'è un tempo per ogni cosa. Dio si prenderà cura dei suoi figli. Facciamo parte del suo piano perfetto. E se camminiamo per fede, credendo che la nostra vita stia nelle sue mani, continueremo ad andare avanti. Egli disse che la pace e la contentezza siano le uniche cose che desideriamo. Troveremo Dio in Gesù perché Egli è tutto quello di cui abbiamo bisogno e non ci occorre nient'altro. Perciò non ti preoccupare, c'è una consolazione nel sapere che c'è un momento per la gioia e un momento per il dolore, un momento per il sole e un momento per la pioggia. E così, come arriva il momento per i cambiamenti, c'è un tempo per ogni cosa. Commentare è vietato. Bigotti, tradizionalisti, oscurantisti. È proprio difficile oggi esprimere un'opinione pubblica senza cadere sotto una forma di giudizio che ha per la persona moderna l'effetto di squalificare la tua opinione, classificarti fra gli estremisti da evitare e, peggio di tutto, forse considerarti come una persona asociale, un pericoloso. Ecco, le considerazioni di oggi, amici, le ho trovate su un articolo del mensile La Voce del Vangelo ed è questo che voglio condividere con voi. Per esempio, se osiamo commentare in pubblico argomenti come il giudizio di Dio, o semplicemente l'aborto, l'omosessualità, l'eutanasia, la televisione, i comici, oppure la satira, la moralità, ecco, è diventato un attacco allo status quo dire pubblicamente quello che la Bibbia dice. Dovremmo farci questa domanda. Sembra infatti che sia vietato fare commenti su argomenti di cui trattano i quotidiani e la televisione. Ovviamente il credente non vorrebbe lanciare crociate contro chi pratica l'omosessualità, non vorrebbe bandirlo dalla società, non vorrebbe che fosse maltrattato soltanto in base alle sue preferenze o attrazioni sessuali. Ma è ancora permesso dire o scrivere ciò che la Bibbia afferma. E cioè la Bibbia dice, a questo proposito, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. È scritto nel libro del Levitico al capitolo 18, versetto 22. Ecco, lo si può dire, lo si può spiegare. Oramai è vietato esprimere certe opinioni o pregiudizi pubblicamente per paura di essere poi denunciati per offesa etnica oppure religiosa o politica. Ma offendere Dio e la moralità cristiana diventa invece sempre più comune perché ogni altro tipo di commento salace e osceno è diventato troppo comune per suscitare sdegno o ilarità. Uno dei talk show americani più conosciuti per le oscenità e le volgarità degli argomenti del linguaggio usati è arrivato, come sappiamo, anche in Europa e più precisamente a Londra. È stato trasformato in un musical tipo opera. Secondo una recensione giornalistica, nel secondo atto della rappresentazione, Jerry scende nell'inferno per fare consulenza ad una famiglia disfunzionale. I componenti della famiglia sarebbero niente poco di meno che Satana, Gesù e Dio. Ecco, penso che per la maggior parte della nostra società moderna e larga di vedute non ci sia nulla da rimproverare che la gente paghi una bella somma per andare a teatro per ridere di simili cretinate, passatemi il termine. Ma
sono soltanto cretinate? Ecco, chiediamocelo. Si tratta soltanto di umorismo, anche se di gusto piuttosto discutibile. È vero che anche la televisione italiana non presenta soltanto trasmissioni per educande da convento. Le battute a doppio senso, le scene che presentano la divinità come soggetto umoristico e i principi morali biblici come assolutamente fuori dalla considerazione sono la stoffa fondamentale di trasmissioni settimanali. Può e deve il credente ridere e lasciar fare? Può guardare e permettere alla sua famiglia di guardare? Non esistono limiti per cui il credente possa dire basta? L'umorismo e la satira correnti, come vediamo ogni giorno, non mettono limiti alle loro volgarità. La gente libera e spiritosa, o almeno cosiddetta libera e spiritosa, detta legge. Si può ridere di ciò che altri credono e pretendere per sé ogni libertà. Ancora una volta la scrittura, e in modo particolare è scritto nell'epistola ai Romani, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. E Paolo poi continua ancora la sua descrizione della condanna divina delle impietà umane affermando nel versetto 24: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Ecco, si tratta allora di un mondo sotto il giudizio di Dio, contro il quale lui esprime la sua ira. Nella sua giustizia e santità lo ha abbandonato affinché sprofondi sempre di più nella melma e nell'etame della sua immoralità. Melma e letame che una società senza principi osanna come frutto del genio e della gente libera e spiritosa. Melma e letame che alcuni cosiddetti cristiani considerano innocui perché prodotti solo per ridere. Melma e letame che molti credenti non osano nominare né contrastare per non essere considerati come dei bigotti. Melma e letame che Dio condanna e che un giorno ha promesso che giudicherà.

Adesso vi lascio con un brano musicale, dopo sentiremo Remo Dosi come annunciato in apertura. Il brano musicale è d'appannaggio dei Continentals italiani e si intitola Col cuore dirò.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti a questo punto prosegue con Remo Dosi. Non so se l'avete seguito qualche puntata fa, sempre qui a Contrappunti, in queste sue considerazioni sul perché credere. È molto importante quello che ha da dirci. Ascoltatelo.
2: Abbiamo detto che molte persone pensano che non sia sufficiente credere in Cristo per essere salvati. Allora si danno da fare per contribuire in qualche modo alla propria salvezza, come se Gesù non avesse avuto la potenza di compiere ogni cosa per la nostra salvezza completa ed eterna. Per questa ragione l'apostolo Paolo scrisse ai Galati: siete scaduti dalla grazia, avete rinunciato a Cristo. Riaffermiamo che credere in Cristo implica la rinunzia a se stessi, ai propri ideali, all'amore egoistico, per porre l'amore in Cristo e desiderare ardentemente di vivere per Lui. Dunque, tale decisione fa parte del credere stesso, perché provoca una conseguenza che sconvolge una legge naturale dell'individuo. Abbiamo visto che chi crede veramente rinunzia a se stesso, riceve il dono dello Spirito Santo ed ottiene la remissione dei peccati. Leggiamo ora nel Vangelo secondo Giovanni queste parole: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Gesù ci assicura qui che chi crede in lui ha il diritto di diventare figliuolo di Dio. Questa affermazione del Signor Gesù ci conferma che non è il battesimo che fa dell'uomo un figlio di Dio, non è la religione e non sono neppure gli sforzi che egli può compiere cercando di migliorarsi, ma lo diventa mediante un atto di fede. Dio dunque genera i suoi figliuoli solo mediante la fede in Cristo, ma la nostra natura ci rende deboli e le promesse così grandiose secondo le quali il peccatore entra in possesso dei più grandi doni di Dio senza meritarli minimamente possono farci sorgere dei dubbi. Non solo il dubbio di non aver compreso bene la scrittura, ma addirittura quello che non sia vero o possibile che soltanto credendo in Cristo si riceva il perdono dei peccati e si sia fatti figliuoli di Dio. Nella prima lettera dell'apostolo Giovanni leggiamo a questo proposito: vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliuol di Dio. Sembra che il Signore voglia prevenire i nostri possibili dubbi con questo verso. Ha fatto scrivere infatti a coloro che credono veramente che devono avere la certezza di possedere fin d'ora la vita eterna. Non è un fatto ipotetico che avverrà nel futuro, ma una realtà certa da realizzare già oggi per la fede. Caro ascoltatore, ti rivolgiamo una domanda solenne: sei certo di possedere la vita eterna? Sei un figliuolo di Dio reso tale dalla fede in Cristo? Sono stati rimessi i tuoi peccati? Se non puoi rispondere affermativamente con una sicurezza estrema, oppure se hai qualche speranza ma continui ad essere dubbioso, ebbene dobbiamo dirti che tu non hai creduto nel Signor Gesù. Una persona che ha creduto ha sofferto, ha lottato con se stesso per poter rinunziare a se stesso e credere nella virtù redentrice di Gesù. Se non sai, se dubiti o speri, vuol dire che non è successo proprio nulla nella tua vita. Tu sei ancora nei tuoi peccati e sei nemico di Dio, anche se hai molta simpatia per Lui e sei tutto speranzoso. Non illuderti, non sperare inutilmente. Devi credere nel Signor Gesù, devi riceverlo per la fede nel tuo cuore. Soltanto allora potrai e dovrai essere certo della tua salvezza, diversamente sei inesorabilmente perduto. Un'altra conseguenza della fede in Cristo è la capacità di amare. Sì, noi per natura amiamo tanto noi stessi che non vi è luogo in noi per l'amore per gli altri. Ma nella lettera ai Romani leggiamo: or lo spirito non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Se credi veramente in Cristo, ricevi la forza e la capacità di amare il Signore e di conseguenza ogni altra persona. Una delle dimostrazioni che non c'è la fede è la mancanza d'amore. Solo il Signore può renderci capaci di amare. La fede trasforma l'egoismo in amore, compie dunque dei grandi miracoli. Ed ora vediamo l'ultimo effetto di una fede sinceramente riposta in Cristo. L'Apostolo Giovanni scrive: chi dice «Io l'ho conosciuto» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Sovente le persone dicono con estrema superficialità: «Ma io credo in Cristo», e poi non conoscono nulla della sua parola, non l'hanno mai letta e tutt'al più recitano dei comandamenti a memoria, forse senza neppure comprenderne il significato. L'Apostolo Paolo dichiara: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Chi dice di credere e non conosce la sua parola è un illuso, e lo constaterà quando sarà messo alla prova. Caro amico in ascolto, hai compreso che credere in Cristo è molto di più che avere un'idea su di Lui? Se credi in Cristo, i miracoli di cui abbiamo parlato potranno verificarsi nella tua vita, oggi stesso. Rinunzierai a te stesso, riceverai lo Spirito Santo in te, otterrai la remissione dei peccati, diventerai figlio di Dio, sarai reso capace di amare e di osservare la Sua parola che ti assicura la pace.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E sulle note di Sarai Lì, questa bella canzone di Scott Allan tratta dall'album Post Tenebras, amici, siamo arrivati al termine del programma. Bene, allora non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto anche quest'oggi compagnia. Noi, come sempre, ci risentiremo molto molto presto qui e come sempre vi invito a restare ancora con noi. Buon proseguimento.

Cari ascoltatori, siamo veramente felici di essere nuovamente insieme per leggere e meditare la parola del Signore. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà, sempre tratto dal Vangelo di Giovanni, è al capitolo 8 e si tratta dei versetti da 31 a 36.

Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

Grazie Patrizia. Pensare che l'uomo è in fondo buono, che ha la facoltà di compiere il bene e che sa fare scelte giuste, credere il male che l'uomo compie frutto di una reazione giustificata a certe circostanze della vita e non conseguenza di una malvagità interiore,

0: significa non avere compreso la denuncia fatta dal Signore Gesù sugli effetti distruttivi del peccato e non credere alla parola di Dio, preferendo le illusioni del nostro razionalismo e del nostro sentimentalismo. Le conseguenze del peccato consistono nella totale depravazione del cuore umano, che è stato privato del bene, non sa più discernerlo e neppure desiderarlo. Non sto affermando che all'uomo non siano stati conservati dei valori, ed è senza dubbio vero che sulla base di questi è capace di compiere anche delle azioni positive e lodevoli. Ma non dobbiamo lasciarci ingannare da questi fuochi d'artificio che possono colpire la nostra immaginazione, possono suscitare la nostra approvazione, anche se sono solo semplici luminarie incapaci di riprodurre il calore e lo splendore del sole. Il Signore Gesù rivelò ai giudei del suo tempo, e lo rivela anche a noi, che in quanto uomini siamo peccatori, che siamo schiavi del male. Non sono tanto gli elementi esterni che possono condizionarci, che possono limitarci e tenerci prigionieri. Le catene della nostra schiavitù sono dentro di noi, manifestandosi poi attraverso gli atti e le scelte della vita. Le scritture sante ci mettono in guardia contro i danni provocati dalla nostra tolleranza verso la schiavitù dell'egoismo, dell'egocentrismo, che ci illude di essere noi e solo noi al centro del mondo, anzi al centro dell'universo. A queste possiamo aggiungere le catene dell'avarizia, della presunzione, della malizia, dell'ipocrisia, dell'invidia che rode come un tarlo, della pigrizia, della gelosia, del desiderio di vendetta. Sono tutte cose che ci fanno male e ci danneggiano quando gli altri le rivolgono verso di noi, ma sono le stesse cose che spesso nutriamo e rivolgiamo verso gli altri. Ci immaginiamo liberi, autonomi nelle nostre scelte, padroni di noi stessi. Ci immaginiamo senza costrizioni di sorta, autodeterminati, avendo la facoltà di essere causa e principio delle nostre azioni. Invece il Signore ci avverte che siamo schiavi di ciò che abbiamo dentro, di ciò che coltiviamo nel cuore, di ciò che tolleriamo o amiamo e che finiamo, a volte anche in modo inconsapevole, per servire. La condizione di schiavo del peccato è certamente triste, è angosciante. L'apostolo Paolo, dopo essersi analizzato alla luce della parola di Dio e dopo aver riconosciuto di essere prigioniero del peccato, tanto che era costretto a non fare il bene che avrebbe voluto mentre compiva il male che non voleva, sbottava in questa espressione: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma subito ringraziava Dio per averlo fatto. Sia questa la nostra, la mia e la vostra esperienza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: Un altro appuntamento tradizionale è quello riservato alla Bibbia, da cui traiamo ogni giorno spunto per fare poi una piccola riflessione assieme. Ed il versetto sul quale ci basiamo oggi è tratto dal libro del profeta Isaia e dice: l'Eterno non revoca le sue parole. Promesse non mantenute, minacce mai mandate a effetto, leggi e comandamenti revocati. Noi uomini siamo maestri in questo. Lo facciamo noi genitori con i nostri figli, lo fanno i politici, lo facciamo tutti, e per onestà dobbiamo ammetterlo. A volte l'attenuante per questo comportamento può essere che ci accorgiamo di avere sbagliato e cambiamo idea cercando di rimediare. Dio non ha bisogno di questi aggiustamenti. Conosce il passato, il presente, il futuro. Ha piena padronanza di ogni situazione, non deve fare cambiamenti. Mantiene pienamente le benedizioni che promette, ma anche le punizioni che minaccia. I suoi comandamenti non hanno bisogno di modifiche a seconda della situazione e per adattarsi ai nuovi tempi e alla nuova morale. Per questo siamo chiamati a prendere sul serio le parole di Dio, tutte, minacce e promesse, comandamenti e incoraggiamenti. E possiamo riposare sulle sue parole, perché Dio, come dice il versetto che abbiamo preso in considerazione oggi, non le revoca mai.

Salve amici, eccoci qui di nuovo per portarvi ancora una volta il glorioso messaggio delle Sacre Scritture. Ancora vogliamo tornare ad esaminare i Sacri Scritti per trovarci un'applicazione che ci permetta di meglio camminare nelle vie di questo mondo secondo la volontà di Dio. Siete pronti? E allora si comincia subito. Esamineremo di nuovo l'antico libro di Giona, molto interessante, ma prima di far quello ci vuole proprio qui un po' di musica.

Mentre mi trovavo nella città di Melbourne in Australia per la seconda volta, essendoci arrivato nel mese di ottobre che corrisponde alla loro primavera, credevo di trovarci il tempo bello e tiepido. Invece, eccetto per due giornate, ecco che il resto del mese che trascorremmo là fu davvero freddo. Gli abitanti mi dissero: vedi, qui non si può fare alcuna previsione meteorologica, perché mentre il tempo può essere bello e caldo al mattino, poche ore dopo ecco che comincia a piovere e a dirotto diventa freddo. Qui i segni dei tempi non si possono discernere, e io credevo che scherzassero, ma constatai che era proprio in quel modo. Sì, ci sono, si sperimentano le stagioni in quella città, ma tutte nello stesso giorno. Ora a me sembra che, spiritualmente parlando, questo sia pure vero della nostra generazione. Non si discernono più i segni che Dio ci ha dato e che stanno a preannunciare la sua imminente venuta, e così si vive come se Dio non ci fosse, ignorando la sua volontà. E quanto potremmo andare avanti così, amici? Non troppo. Infatti possiamo vedere in giro tutti i castighi con i quali Dio cerca di richiamarci al ravvedimento. E così noi abbiamo pensato di prendere il libro di Giona, che ha così tante cose in comune con la nostra generazione, e di studiarlo assieme a voi, affinché possiamo imparare come meglio servire il Signore e come meglio scampare dall'ira a venire. E ne parleremo fra poco, ma prima eccovi un altro po' di musica.

Ed ora, per nostro ammaestramento, apriremo le sacre scritture al Vangelo di Matteo e qui vi leggeremo al 16° capitolo i primi 5 versetti. Chiediamo ogni ascoltatore di leggere con noi o di prestare attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Matteo 16, dal 1° al 5° capitolo, versetto. Ed accostatisi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non che quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. La settimana scorsa abbiamo cominciato a considerare il profeta Giona, il più famoso dei 12 profeti minori e forse anche fra i 5 maggiori. Cosa lo rende famoso? Non le sue profezie, perché non ne fece alcune? Non la sua devozione e obbedienza, perché non ne ebbe? Cosa allora? Il pesce. Ora, se il pesce è quello che ha dato la fama a Giona, esso è pure la causa dell'incredulità e della critica che viene rivolta a questo libro della Bibbia più che ad ogni altro. Ci viene detto che pesci così grossi come le balene non possono ingoiare gli uomini. L'anatomia della loro gola non lo permette. Poi che un uomo non può vivere 3 giorni nello stomaco di una balena senza aria e sotto l'azione degli acidi gastrici. E poi infine che le balene non vengano nel Mediterraneo. Pure a coloro che chiedevano a Gesù di convalidare la sua posizione come Messia con un segno, Gesù ne offrì loro solo uno, il segno di Giona. Poteva citare Isaia 53, poteva citare i salmi messianici, poteva citare Gioiele, poteva citare Ezechiele. Tutti hanno chiare profezie e più autorità di Giona, ma no, Gesù scelse invece proprio questo che è fra tutti i profeti il meno creduto. E non lo è solo a causa del pesce. Le dimensioni che gli cita di Ninive sono pure state messe in dubbio e l'intero libro è sotto costante attacco. Ora io mi domando: è difficile credere che Dio poteva suscitare un pesce adatto e preparato per tale occasione? Ma se è Dio, non è a Lui tutto possibile? Ed ecco che si ricorre alla scienza e alla storia e all'anatomia per discreditare la parola di Dio. Dite, amici, non trovate più difficile credere che una mamma possa abbandonare la sua creatura fra l'immondizia, che la prenda, la picchi fino a farla morire? Non è questo incredibile, ma pure è vero, lo leggiamo sui giornali ogni giorno. Ora, se l'uomo fa cose incredibili per la sua cattiveria, non può Dio far cose incredibili per il suo amore per noi? Che opere fai tu? Domandarono a Gesù. Che segni, che miracoli fai, onde noi possiamo credere in te? Dubbi. Si chiedeva a Gesù il suo resumé, gli si chiedeva il suo curriculum vita. E così troviamo che tutte le religioni d'ogni tempo e di ogni popolo cercano di avvalidare la loro autenticità con segni e miracoli. Oggigiorno ci sono pure delle denominazioni che cercano tali cose.
Se voi non avete avuto miracoli, segni, visioni, beh, non siete proprio stati davvero salvati o non siete almeno come loro. Questi tali Gesù li associa alla generazione incredula e malvagia del suo tempo che andavano a lui in cerca di tali cose e che chiedevano: che segno ci dai tu? Quali miracoli tu fai affinché noi crediamo? Oggi si chiede: cosa avete voi evangelici da farci vedere? Noi abbiamo Lourdes, abbiamo Fatima, abbiamo Guadalupe, noi abbiamo Padre Pio. Che segni voi fate? Che segni voi avete? E noi, gente del libro, andiamo qui e diciamo: noi non abbiamo alcun segno se non che il segno del profeta Giona. Ora, amici, dobbiamo notare due cose. Una cosa è avere il segno e una cosa è essere nel segno. Il segno lo spiegò Gesù nel capitolo dodicesimo, dove già lui parla di Giona, l'incredulo clero del suo tempo. Gesù disse queste parole: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quel segno è stato dato per tutti. Da esso gli uomini potevano capire che sì, Gesù è in verità il Messia di Israele, il Salvatore del mondo, perché sì, egli morì, fu nel ventre della terra per 3 giorni e ne uscì fuori vivo e vittorioso. E quel segno fa del cristianesimo la religione vera, autentica religione dell'Iddio vivente. Gli indù verranno su con i loro fakiri che camminano sui carboni ardenti e dormono su letti di chiodi. Altri verranno a noi con statue che parlano e piangono, ma noi abbiamo, dice il Maestro, solo un segno, ed è quello che con la sua risurrezione ha convalidato il segno di Giona da lui profertoci. Ma avere il segno, sapere che Gesù è risorto, non basta. Noi bisogna pure essere nel segno di Giona, perché vedete, il vero segno di Giona non è qui. Quando voi leggete commentari, ascoltate sermoni, leggete resoconti sul profeta Giona, tutti vi dicono che il segno di Giona consiste nel fatto che lui stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Ma non è tutto qui. No, il vero segno, quello più importante, il segno che affranca e che salva, non è qui. Ritorniamo alla scena che lasciamo la volta scorsa. Giona è fuggito dall'Eterno, sta recandosi a Tarsis, che a proposito è la moderna Gibilterra. Una burrasca si scatena sul Mediterraneo e minaccia di far affondare la nave. I marinai sanno dalla stagione che quella non è una burrasca usuale. Ed ecco che si danno da fare e tutto quello che loro possano fare materialmente e spiritualmente lo fanno. Gettano la mercanzia in mare, alleggeriscono la nave, ma non serve. E allora si danno a pregare i loro dei e le cose si fanno peggio. Non c'è via di scampo, periranno tutti. Quando ecco che ci si accorge che Giona, il passeggero preso a Giaffa, non è lì con loro a pregare, e lo si scopre nel fondo della nave che dorme profondamente. Giona il fuggiasco, Giona il ribelle, Giona il peccatore, colui che è inseguito dall'ira di Dio, dorme tutto tranquillo, stordito, drogato dal peccato. I marinai nel vederlo dormire si insospettiscono. È lui la causa delle loro sventure. È lui la causa, sì, è lui. E per causa sua hanno perso il carico della nave e ora stanno per affrontare la morte. E vedete, questa è la verità. La causa delle burrasche nella nostra vita è sempre la stessa. È il peccato, è la ribellione alla parola di Dio.
La ragione per cui il mare della tua vita, o amico, è smosso, è in burrasca ed è così tempestoso è perché il tuo peccato, la tua ribellione è a bordo, nel profondo del tuo cuore e tu non te ne accorgi neppure, ma è lì, nascosta, minaccia te, minaccia i tuoi cari, la tua famiglia, l'intera comunità. Qui nel libro di Giona leggiamo che il profeta ammise il suo peccato. E non solo, ma disse loro che l'unico scampo, l'unico modo di placare il mare era di gettar lui nei suoi flutti rabbiosi. La calma, la pace, o amici, può solo tornare quando il peccato esce fuori da noi. Un'altra cosa qui impariamo da Giona. Lui non solo riconobbe la sua posizione di peccatore, ma pure la confessò e la ammise. E in più seppe anche la maniera di salvare quella nave e disse: pigliatemi, gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi. Questa era l'unica soluzione. Questo proveniva da Dio. Questa è, possiamo dire, l'unica profezia di Giona. Ma amici, obbedirono i marinai? No. Raramente si dà retta alla parola di Dio. Gettare Giona in mare era contrario alle leggi degli uomini, voleva dire sacrificare la vita di uno per la salvezza degli altri. E così che fanno? Presero i remi e provarono di portare la barca verso terra. Le loro intenzioni erano buone, erano sinceri e misero tutta la loro buona volontà, ma indirettamente unirono la loro disubbidienza alla ribellione di Giona. E così, più che remavano, e più che la burrasca si faceva minacciosa, e più li portava via. Oh, dite, non siamo un po' tutti così. Noi tutti si cerca di fare da noi, di rimediare i nostri sbagli con i nostri mezzi, e più si fa e peggio diventa. L'uomo ha sempre cercato di salvarsi coi suoi mezzi. Oh, ma non c'è modo. Fin tanto che il peccato è in noi, la nostra destinazione è una, le profondità dell'abisso infernale. Fin tanto che Giona era su quella nave, peggio le cose si facevano per tutti. Quando finalmente si convinsero che non c'era altra via di salvezza, leggiamo che pregarono il Dio di nuovo e sentiamo la loro preghiera. Eccola, o Dio o Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo. E poi, presolo, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Questo, miei cari, è il vero segno di Giona. Era nel 1962 quando il nostro missionario era partito ed io cercavo di sostituirlo quando Dio, mentre leggevo questo libro, mi dette il suo primo messaggio in questa rivelazione. No, il segno di Giona non è costituito nel fatto che Gesù sarebbe stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, ma che Dio non avrebbe permesso all'intera umanità di perire per risparmiare la vita di questo uomo, del suo amato unigenito, il Signore Gesù. E per secoli questa preghiera è salita a Dio. E Dio, che ha così tanto amato il mondo, no, non l'ha risparmiato, anzi l'ha mandato su questa nave spaziale che noi chiamiamo Terra, ed è venuto e ha fatto a tutti noi una proposta. Volete che io prenda su di me i vostri peccati? Volete voi essere salvati da essi? Ebbene, rimettete tutte le vostre colpe su di me e poi lasciate che io mi getti al vostro posto, nel mare furioso dell'ira di Dio. E Giona stette per 3 giorni e 3 notti nel seno del pesce. Oh sì, avrà sofferto ansietà e paura. Ma Gesù invece in quei 3 giorni e 3 notti discese addirittura nell'inferno, dove subì tutte le sofferenze e le pene che dovevano essere nostre per tutta l'eternità. Questo, amici, è il segno di Giona. Il segno che si fu dato e adempiuto, ma che da pochi è compreso e da meno accettato. Oh, pensateci bene, domandatevi, sono io in quel segno,
Sono io stato sostituito dal Salvatore Gesù o cerco ancora di remare la mia navicella in porto da me? O sto ancora lottando contro le tempeste che Dio mi manda contro per richiamarmi sulle vie della sua volontà? E a che pro, amici? Questo libro già da ora vi sa dirvi l'esito di questi vostri sforzi? Non potete far nulla. No, noi dobbiamo ubbidire, noi dobbiamo accettare Gesù per nostro sostituto e poi dire al Signore, a Dio l'Eterno, io credo nella tua parola e mi rimetto in Cristo Gesù, quell'uomo, il tuo divin figliuolo, che si gettò nel mare burrascoso della tua ira al mio posto. E se lo fate, l'esito è qui descritto, una bonaccia. Una pace si calerà sul vostro cuore e la vostra navicella d'un tratto troverà la via della salvezza, la via della sponda celeste. O buon Padre, ti preghiamo ora per questi cari che ci hanno ascoltato, fa loro comprendere l'immensa verità che è qui in questo messaggio, fa che lo accettino e che arrendino la loro vita nelle mani di Cristo Gesù, affinché anche loro possano essere salvati. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

Cari amici ascoltatori, cos'altro potremmo dirvi per convincervi di ricercare Cristo, per convincervi di accettare la salvezza che Lui vuole ora donarvi? O ci piacerebbe così tanto esservi vicini, vedervi, sentirvi parlare, rispondere alle vostre domande, ma non possiamo. E così dobbiamo contentarci ora di far queste cose per mezzo della posta. Così, amici, se voi avete fatto questa decisione, allora subito, senza esitare, scriveteci, fatecelo sapere, di modo che anche noi possiamo rigioire con voi e con gli angeli del cielo. Leggeremo la vostra lettera e subito vi manderemo un Nuovo Testamento e degli opuscoli e una lettera personale. Questa vi aiuterà nel completare la vostra resa nelle mani di Cristo. Se per caso o per qualche ragione non avete fatto questa decisione, o perché non volete considerarla di farla ora, cosa c'è che vi impedisce di farlo? Se per caso non capite qualche cosa, se c'è qualche ostacolo, scriveteci e fateci delle domande. Noi vi risponderemo subito e cercheremo di chiarificare ogni cosa. Non rimandate, questa è una cosa molto molto importante, da essa dipende l'esito dell'intera vostra eternità. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra sintonia, vi saluta implorando su ognuno di voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la benedizione dell'Eterno Dio. Che l'Eterno vi benedica e vi guardi, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio, che l'Eterno volga verso di voi il suo volto e vi dia pace.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

grazie che al di là, al di sopra di tutte le altre emittenti disponibili, tu hai scelto questa a quest'ora per continuare insieme a noi la passeggiata attraverso il libro del Levitico. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto, magari ci hai trovati, come tanti dicono, per caso, beh, a te un benvenuto tutto particolare. Molto più caloroso perché non è soltanto il mio, ma di tutta la grande famiglia di questo programma.

E ancora una volta, naturalmente, devo dire grazie a chi ci ha scritto. Un grazie molto sincero, molto caloroso, perché di nuovo la corrispondenza dimostra quanto affetto, quanto calore sia riversato su di noi, sulla redazione, sul sottoscritto. E queste sono cose che veramente ci toccano nel profondo. Grazie, grazie, grazie.

Siamo nel vivo del 18° capitolo del libro del Levitico. Verso la fine del nostro incontro precedente mi sono rivolto in un modo molto particolare, molto personale, alle nostre care e gentili amiche che potrebbero aver avuto tragici e spiacevoli incontri con consanguinei che hanno abusato di loro nella sfera sessuale. E tutto questo l'abbiamo affrontato, l'abbiamo toccato, perché, non perché siano argomenti piacevoli, uno perché purtroppo è la triste realtà per tante persone, tante donne, giovani e meno giovani, ma è anche il problema molto pratico affrontato nel 18° capitolo del libro del Levitico. Quindi, come vedi, la Bibbia non è un libro rimosso dalla nostra realtà quotidiana. Invece è un libro molto reale, molto vicino, che ha un messaggio e un messaggio di speranza, una parola di speranza e di conforto per me, per te, adesso, nella situazione in cui ti trovi, anche se magari una situazione che hai affrontato tanto tempo fa, che però così ti attanaglia ancora con i ricordi e con le conseguenze.

Come abbiamo detto la volta scorsa, è interessante che Dio fa l'affermazione che si presenta più volte nel testo di questo capitolo. Dice: io sono l'Eterno, o io sono il Signore. E poi prosegue con le regole, con i divieti che abbiamo visto la volta scorsa e che vedremo ancora oggi. Io sono l'Eterno. In altre parole, io stabilisco le regole. E se a qualcuno questo fatto non piace, come abbiamo detto la volta scorsa, ha tutti i diritti di ribellarsi, ma poi dovrà anche avere il dovere di assumersi le conseguenze o assumersi la responsabilità delle conseguenze che deriveranno da questa sua scelta. Abbiamo detto che il giorno in cui tu ed io potremo creare mondi e universi, soli e stelle, aria e acqua, allora quel giorno anche noi avremo il diritto di promulgare leggi. Fino a quel giorno, che molto probabilmente non arriverà mai, fino a quel giorno dobbiamo osservare le leggi di colui che ha creato il mondo nel quale viviamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, e fra l'altro senza neanche pagare l'affitto, come scherzosamente abbiamo detto la volta scorsa. Ecco perché Dio può dire: io sono l'Eterno, io sono Dio, io sono il Signore. Questo mi dà il diritto di promulgare le seguenti leggi, le seguenti regole. Chi le osserverà, vivrà. È vero che chi non le osserverà, morrà. E quando si parla di morte in questo contesto, non si pensa soltanto ed esclusivamente alla morte fisica. Credo che forse prima di tutto si stia parlando di una morte spirituale, quella morte interiore che è la conseguenza della ribellione contro Dio. È vero che spesso c'è anche la morte fisica come risultato della infrazione della legge morale di Dio. Basti pensare alle malattie venere, l'AIDS, diretta conseguenza della disobbedienza umana alle elementari leggi morali che Dio ci ha dato.

che Dio è sovrano dell'universo, che a te piaccia o meno, che tu ci creda o meno, che ti interessi o meno. La realtà non cambia, perché Egli l'ha creato ed Egli lo governa. Inoltre Dio afferma: io sono il vostro Dio, cioè quel Dio che si è riconciliato, quel Dio che si è avvicinato con me e con te attraverso suo figlio, Gesù Cristo. Pur avvicinandosi, pur vedendo la nostra vera condizione, Egli ci ama ugualmente. Pur sapendo di che pasta son fatto, pur sapendo il potenziale che abita in me, che alberga in me, potenziale per il peccato, potenziale di male, potenziale di perversione, di disobbedienza, di violenza, di sopraffazione, di egoismo, ebbene, nonostante tutto questo, Dio si è avvicinato nella persona di Gesù Cristo. Così come Egli mette in guardia gli israeliti dalle pratiche pagane, violenti, immorali degli egiziani che hanno lasciato alle spalle e dei cananei che stanno per incontrare, così Dio mette in guardia anche te e me. Noi gli egiziani ed i cananei ce l'abbiamo accanto. Persone che si sono ribellate, che continuamente si ribellano alla legge di Dio e praticano gli eccessi, le perversioni delle quali leggiamo in questo capitolo. Quale sarà la nostra posizione? Come mi comporterò io? Sceglierò di imitare gli egiziani e i cananei accanto a me, attorno a me? O sceglierò piuttosto di seguire la legge morale, l'etica di Dio? Sì, andare controcorrente. Essere magari preso in giro dai colleghi di lavoro perché non mi permetto le scappatelle con la segretaria o con le colleghe. Essere controcorrente perché dire che l'omosessualità è un abominio all'occhio di Dio, quando invece siamo invitati a riconoscere o a vedere l'omosessualità come un modo alternativo di esprimere la propria mascolinità o la propria femminilità. Andare controcorrente e proteggere il proprio matrimonio da pressioni e tensioni esterne. Quale sarà la mia decisione? E la tua?

capitolo del libro del Levitico. Perché? Perché volevo affrontare brevemente il tema, o il problema, di quei conduttori di ambienti cristiani colti in immoralità, quindi pastori, sacerdoti, ministri di culto o predicatori molto conosciuti perché appunto usano i mass media per proclamare, per propagare il loro messaggio. Quindi persone, volenti o nolenti, in vista e che sono causa di scandalo, di caduta per tante persone. Ora non sono qui per spezzare una lancia a loro favore, perché non c'è da spezzare nessuna lancia. Quando una di queste persone cade in immoralità, quindi commette adulterio o fornicazione o scappa con la borsa del denaro, come purtroppo spesso accade, non ci sono scusanti. Non possiamo dire: ma sai, una persona che era un po' sotto pressione, aveva molto lavoro, le tentazioni in quell'ambiente, anche in quell'ambiente, non mancano mai, dopotutto il suo matrimonio non era dei più felici, allora in qualche modo... No, nulla di tutto questo. Tutte queste possono essere spiegazioni, scuse, ma non certo giustificazioni per il loro comportamento. Anzi, dobbiamo dire che proprio come persone in vista, spesso come conduttori, hanno una ragione in più per fare molta attenzione al loro cammino, ai loro passi. Quello però che volevo mettere in rilievo da queste situazioni è la reazione di tante persone che dicono: ecco, guarda, quello è un prete, un sacerdote, un pastore, un ministro, un predicatore, e si permette di fare queste cose. Se questa è religione, se questo è Dio, io non ne voglio sapere. Bene, permettimi di dire che questa è una scusa. Fra l'altro, una scusa che fa acqua da tutte le parti. Quello non è Dio, quella non è religione, quello è comportamento umano peccaminoso. Un comportamento umano che la Bibbia condanna. Un comportamento umano che Dio condanna senza mezzi termini. E solo perché la persona si chiama o ha il titolo di pastore, ministro di culto, sacerdote o predicatore o quello che vuoi, questo non lo scusa, non lo giustifica nella maniera più assoluta. Ma non, attenzione a non commettere l'errore di dire: ecco, quella persona è così, allora io di Dio non ne voglio sapere nulla, io della Bibbia non ne voglio sapere nulla, perché ecco, sono tutti ipocriti, sono tutti falsi, predicano bene e razzolano male. Allora io, in un modo molto definito, molto chiaro, molto esplicito, rifiuto questo argomento, rigetto questo argomento senza mezzi termini, perché se è vero che ci sono state persone, sacerdoti, predicatori, pastori, ministri di culto, che hanno commesso purtroppo questi peccati di immoralità, di perversione, adulterio o furto, è anche vero che ci sono tanti predicatori, pastori, sacerdoti, ministri di culto che sono onesti, che amano la propria moglie e le proprie famiglie e non hanno mai toccato un soldo dalla borsa della Chiesa. Quindi non pensiamo soltanto all'aspetto negativo, ma esaminiamo anche l'aspetto positivo. È vero, i casi come quelli sono più eclatanti, fanno notizia, allora salgono alla ribalta. E prendiamo quelli come capri espiatori, come scuse per non ascoltare quello che Dio dice, per non leggere la Bibbia, per non andare in chiesa e tutto il resto. Quelle persone pagheranno serie conseguenze per il loro peccato, ma questo non giustifica te dall'ignorare la voce di Dio. Quindi facciamo molta attenzione quando prendiamo questa come scusa per tapparci le orecchie da quello che Dio vuole dire a noi personalmente.

Ed ora mi permetto, sempre sulla base del testo del 18° capitolo del libro del Levitico, mi permetto un richiamo alle famiglie che si autodefiniscono, che si riconoscono come cristiane. Con le norme che leggiamo in questo capitolo, Dio vuole proteggere anche la famiglia dalle licenziose pratiche dei pagani che vivevano attorno ad Israele. Allo stesso modo Dio vuole proteggere le famiglie moderne, le famiglie dei giorni nostri, dalle altrettanto licenziose pratiche di coloro che ci stanno attorno, dei neopagani, persone che hanno rigettato, che rifiutano la volontà e la legge di Dio. Perché? La ragione principale è che la famiglia sulla terra è lo specchio, il riflesso della famiglia con la F maiuscola su nel cielo. Paolo fa un'interessante affermazione che spesso viene così, ci si passa sopra, in fretta, in furia, e non si medita, non si pensa a quello che Paolo sta dicendo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso, Paolo dice: «Io piego le ginocchia davanti al Padre». Si fa riferimento ovviamente al Padre Celeste, a Dio, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Anche per gli israeliti, come per i cristiani di oggi, una vita pura deve essere la caratteristica della famiglia di Dio. Così come nel tabernacolo c'era il luogo santo dove si adorava Dio, così la casa, la famiglia cristiana, è il luogo santo dove, in un modo tutto particolare, unico, dobbiamo dire, si deve vivere secondo la legge di Dio. Perché? Perché la famiglia cristiana, ripeto, rispecchia, è un'immagine della famiglia del cielo. Ora, è vero che in altre parti della Bibbia leggiamo che in cielo non ci si sposa, non si prende moglie, non si prende marito. Quindi in un senso tecnico, così come noi riconosciamo la famiglia ora in questo momento sulla terra, non ci sarà la struttura familiare in cielo, in paradiso, insomma, tanto per comprenderci. Ma il principio di famiglia, il principio del legame familiare, il principio che la famiglia è il mattone principale del rapporto fra Dio e l'umanità, ecco, quello sembra rimanere, stando all'affermazione che Paolo fa. Quindi, a maggior ragione, la famiglia cristiana deve dare l'esempio, deve essere una testimonianza visibile, anche se non udibile, sarebbe bene se fosse anche udibile, se fosse anche una testimonianza verbale, ma perlomeno, al minimo, deve essere una testimonianza visibile dell'armonia esistente quando la morale, la legge, l'etica divina viene messa in pratica. E questo è un richiamo a me come cristiano e a te come cristiano, se ti riconosci come tale, se dici di essere tale. Ma attenzione, dirlo a parole è facile, viverlo è un po' meno. Quindi attenzione che le nostre parole trovino conferma nella vita di tutti i giorni, cominciando dalla famiglia.

Nel corso di questi ultimi due incontri, quello odierno e quello precedente, abbiamo toccato tematiche molto delicate, molto personali, molto intime, mi rendo conto. Può darsi benissimo che ci siano dei bisogni nella tua vita riguardo a queste sfere, la sfera familiare, la sfera intima, sessuale. Come vedi, la Bibbia parla di tutto, non ci sono sfere nascoste. Ancora una volta ti ricordo quello che abbiamo detto più volte: il sesso di per te non ha nulla di per sé, non ha nulla di sporco, di vergognoso. Il sesso, nel contesto del rapporto fra moglie e marito, è qualcosa di molto bello, di unico, un regalo che Dio, il Creatore, il Padre Celeste, ha fatto ai propri figli e alle proprie figlie. Purtroppo, quando ci muoviamo al di là di questi confini, il sesso diventa qualcosa di perverso, diventa qualcosa di vergognoso. Perché? Non perché il sesso sia di per sé, come abbiamo detto, ma perché la natura umana, con il proprio peccato, la propria ribellione, la propria disobbedienza, lo sporca. Tutto questo crea problemi, grossi problemi, per chi commette l'atto e per chi lo riceve. Problemi che hanno conseguenze che si trascinano per anni, per un'intera vita. Ebbene, sappi che c'è una via d'uscita, c'è la chiave, la guarigione interiore da tutto questo. Noi vorremmo darti la possibilità di scrivere e darti la possibilità di esprimere la tua testimonianza di vita. Sappi che ci sono in redazione persone pronte e preparate a raccogliere questa tua testimonianza e, se lo desideri, anche aiutarti, darti dei consigli.

Ebbene sì, purtroppo è lei la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione termina qui. Ho però ancora qualche secondo per dirti grazie, per mandarti un forte e caloroso abbraccio e ancora una volta dirti che ti sono riconoscente per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. A risentirci presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Rieccoci in compagnia oggi del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco.
0: Allora, riprendiamo il discorso oggi che abbiamo cominciato la volta scorsa riguardo, diciamo, ai problemi, alle questioni che in qualche modo diventano dominanti nella nostra vita e che condizionano la nostra esistenza in un modo o nell'altro. Abbiamo detto che la volta scorsa abbiamo detto che ci sono probabilmente tre tipi fondamentali di problemi che possono dominare e normalmente dominano la vita di chi si lascia da essi dominare. Ovviamente ci sono problemi come le sostanze che si prendono, che si ingeriscono, che si usano per avere una vita più serena, più tranquilla, più appagante. Ci sono certi tipi di atteggiamenti, di comportamenti che si adottano per lo stesso motivo, oppure ci possono anche essere persone da cui ci si lascia dominare per lo stesso motivo, se non sbaglio. Non so se hai qualcos'altro da riprendere a questo riguardo prima di andare avanti, Gianfranco.
2: Ma no, penso che ci siamo. È importante ricordarsi di uscire dal luogo comune che la dipendenza è dovuta solo a sostanze, perché questo è qualcosa da sfatare. Qualsiasi cosa, che persona, sostanza, che ci porta in una condizione in cui non possiamo più fare a meno per la nostra vita di quella persona, di quella sostanza, di quella cosa, ha creato una dipendenza. Noi, la dipendenza è non essere liberi di essere senza quella cosa, persona o sostanza.
0: Infatti, poi mi sembra che abbiamo detto che non ci sono comunque delle situazioni di vita di primo acchito, a prima vista, che possano essere determinanti di questo genere di dipendenza, perché anche per esempio persone che vivono nel benessere più totale, in una condizione di vita cosiddetta normale, possono trovarsi queste persone a vivere delle situazioni interne, interiori, che le portano a cercare di dipendere da cose esterne a sé per sentirsi in qualche modo meglio.
2: Sì, esattamente. Questo potrebbe essere considerato una cosa estremamente democratica, nel senso che non fa distinzioni di ceto sociale o di altre condizioni, perché tutti sono nella situazione in cui possono trovarsi in condizioni di dipendenza da qualcosa, che può essere quello che pensano gli altri, per cui diventa importantissimo il rapporto non con gli altri, ma con la reputazione che loro hanno di noi. Possono essere i soldi, il fatto che noi non riusciamo a vivere senza pensare al nostro conto in banca, alla nostra a quanto abbiamo. Questa è una cosa molto molto risaputa anche in letteratura. Il famoso avaro di Molière riprendeva lo stesso concetto, e così anche altri romanzi successivi, anche italiani. Quindi non c'è solamente la sostanza o le persone che a volte sono in situazioni di indigenza, per cui magari incominciano ad assumere sostanze o a dipendere da certe cose che non hanno o che vorrebbero avere. Tante volte, lavorando con la tossicodipendenza, nella tossicodipendenza mi trovavo di fronte a ragazzi che avevano cominciato a usare droghe per noia, perché avevano tutto quello che potevano avere a disposizione, altri che avevano iniziato perché non avevano niente e almeno in quel modo non pensavano a tutti i problemi, a tutte le difficoltà che avevano. Quindi proprio da un estremo all'altro si passava.
0: Quindi il famoso e cosiddetto male di vivere comunque colpisce tutti e a qualsiasi livello sociale.
2: Sì, esattamente. Tutti noi abbiamo un desiderio di sentirci soddisfatti, di essere soddisfatti, di sentirci bene, un desiderio di un benessere, e in questa ricerca di benessere possiamo cadere in queste forme di dipendenza nel momento in cui non proviamo benessere, non c'è niente di male nel provare e nel ricercare il benessere, ma quando non riusciamo più a fare a meno di quella cosa per il nostro senso di benessere, non riusciamo più a staccarci da quello, questo è diventato un problema.
0: Esatto, però mi sembra di ricordare anche una cosa interessante che ci dicevi la volta scorsa, cioè che prima di arrivare a definire e a vivere sulla propria pelle una vera e propria forma di dipendenza, comunque c'è una sorta di progresso o di processo che porta lì e che molto spesso è anche sottile, subdolo in qualche modo, no? Si parte da una forma di prova, di sperimentazione che lì per lì, come giustamente tu dicevi ora, nel provare benessere o piacere non c'è nulla di male di per sé. Però poi dopo, piano piano, si instaurano delle routine, delle cose particolari per cui dopo la prova si vuole sempre continuare a fare uso di certe cose, che siano sostanze, persone, comportamenti e via dicendo, fino ad arrivare a non farne più a meno.
2: Sì, esatto. Questa è la parte forse più pericolosa, nel senso che quando noi proviamo delle belle sensazioni, un senso di benessere legato all'uso di una sostanza, che può essere mangiare qualcosa di piacevole, bere qualcosa di piacevole o altro, della compagnia di una persona o di un comportamento particolarmente gratificante, questo senso di piacere si sente che siamo in diretta, perché stanno passando degli aerei e non sento più niente.
0: Ma noi
2: mi
0: ti
2: scuso
0: sentiamo.
2: Con gli ascoltatori.
0: Va bene.
2: Quando noi siamo in una condizione in cui abbiamo provato delle belle sensazioni di piacere, è facile, capita a tutti, di voler riprovare l'esperienza. Riprovare l'esperienza in maniera continuativa può portare a una assuefazione a questa esperienza. Il nostro corpo si abitua sia dal punto di vista delle sensazioni che vengono provate, quindi noi ci abituiamo al bello e non ci fa più così piacere come prima, e quindi a volte tentiamo di ripetere l'esperienza sempre più frequentemente o di intensificare la gratificazione dell'esperienza. Pensiamo a quando, prendiamo l'esempio di chi inizia con delle sigarette, deve usare una sigaretta sempre più forte per riprovare una sensazione iniziale. Oppure c'è una assuefazione dal punto di vista anche fisico. Se è una sostanza che noi ingeriamo e che magari può avere un effetto psicoattivo nella nostra vita, il nostro organismo si abitua a quella sostanza, incomincia ad abituarsi alla sua presenza e quindi si crea alla non somministrazione una leggera crisi di astinenza. Pensiamo al caffè, quando si incomincia a berne in dosi eccessive o in maniera troppo frequente, il corpo piano piano si abitua alla caffeina. Abituandosi alla caffeina può generare una leggera sindrome di astinenza, ad esempio la mattina quando ci svegliamo e il livello di caffeina nel nostro corpo è molto basso. Quindi c'è un'abitudine, una assuefazione sia psicologica dal piacere che ci fornisce quell'esperienza, che dal punto di vista fisico, se si tratta di una sostanza che interagisce con la chimica del nostro corpo.
0: Certo. E a questo punto parliamo un po' di questa dipendenza, allora, quale che essa sia, voglio dire, però la dipendenza ovviamente influisce in un certo modo sulla vita di una persona che ne è dominata. Ora, quali sono, in qualche maniera, se possiamo fare un quadro della situazione, le conseguenze che una forma di dipendenza normalmente causa nell'esistenza di un individuo?
2: Ma ce ne sono parecchie, dipende dal tipo di dipendenza in generale, ma senz'altro una delle cose che si sviluppa in una persona che sta avendo o si sta incanalando una dipendenza è che non riconosce il fatto di essere dipendente, cioè tutto sommato nega il suo problema.
0: Quindi considera normale quel modo di vivere che sta praticando.
2: Esatto, non riesce a vedersi più dall'esterno in maniera abbastanza equilibrata, per cui non riconosce la sua situazione come problematica, si illude, tutti noi ci illudiamo tante volte di tante piccole cose, però una persona con delle dipendenze si illude ad esempio di poter smettere quando vuole, si illude che non è così grave. A volte si dice delle bugie alle quali magari crede, dicendo che non è vero che fa così male quella cosa, o che è così pericoloso, o che non è vero che dipende da quella situazione. Ci sono un sacco di bugie che a volte ci diciamo per mascherare queste dipendenze, quelle che possono chiamarsi proprio dei mascheramenti, delle protezioni dietro le quali ci mettiamo per negare la realtà. L'avarizia non è più avarizia, diventa parsimonia. Il fatto di bere un po' troppo diventa un modo per rilassarsi dopo una giornata faticosa. La sigaretta diventa un modo per staccare un attimo dal lavoro. E che cose di questo genere.
0: Quindi si può dire proprio che c'è una trasformazione più o meno completa e radicale, o comunque via via sempre più completa e radicale, dei propri valori di vita.
2: Esattamente, c'è questa trasformazione, e questo ovviamente va avanti per parecchio, finché la situazione non è più gestibile, e allora spesso la persona si trova a dover alla fine ammettere il suo problema. Solitamente però questo problema viene ammesso solo quando ci sono delle conseguenze molto gravi e spesso fisiche, perché il coinvolgimento dal punto di vista emotivo, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista psicologico, quello tante volte non viene considerato abbastanza serio o non viene proprio visto. È tipico il ragazzo. Uso l'esempio della tossicodipendenza perché è di più facile comprensione. Il ragazzo tossicodipendente o un alcolizzato che si rende conto del problema, che forse la droga è un problema, quando incomincia a stare male fisicamente e a non avere i soldi per drogarsi. Sì. Allora si rende conto che forse ha un problema, ma fino a quel momento l'illusione era: io smetto quando voglio, non è un problema, non è così grave, lo fanno tutti, è solo un momento di evasione e così via. Ma questo ce l'abbiamo con tante altre dipendenze, pensiamo appunto al vino, come lo usiamo, pensiamo alla reputazione, quanto dipendiamo noi dalla reputazione degli altri, e ci difendiamo magari dicendo: no, ma è importante avere una bella immagine di fronte agli altri, è importante quello che gli altri pensano, perché puntini. Esatto. Quante cose facciamo per dipendenza da quello che penseranno gli altri.
0: E tuttavia, anche pensando o essendo dipendenti da quello che pensano gli altri, non è che i nostri rapporti interpersonali migliorino, anzi molto spesso proprio queste dipendenze provocano un deterioramento nei rapporti e nei contatti interpersonali.
2: Sì, perché non c'è più un comportamento paritario, nel senso che siamo sullo stesso piano. Io dipendo dall'altra persona, l'altra persona tutto sommato domina, gestisce, magari involontariamente, non è un suo desiderio, gestisce la mia vita, quindi io mi vedo sempre un po' in subordine, ci tengo a quello che quella persona pensa di me. Quindi non c'è un rapporto alla pari, è un rapporto squilibrato, ed è per quello che pur essendo una ricerca di un migliore rapporto visti dal punto di vista del dipendente con l'altra persona, di fatto è un rapporto distorto, certo, che porta a non avere un'immagine corretta di se stessi, ma un'immagine che dipende da quello che l'altro pensa di noi.
0: E quindi non solo un'immagine corretta di se stessi, ma anche non porta ad avere un'immagine corretta dell'altro.
2: Sì, noi non vediamo l'altro in maniera equilibrata. D'altra parte l'immagine che noi abbiamo degli altri dipende sempre dall'immagine che abbiamo anche di noi stessi, le cose sono collegate. Quindi se noi non vediamo in un modo corretto noi stessi, non riusciamo neanche a vedere in un modo corretto ed avere un giusto rapporto, una giusta relazione con gli altri.
0: Quindi questa è una diretta conseguenza in sostanza.
2: Esattamente.
0: Bene, Gianfranco, grazie per queste interessanti cose che abbiamo potuto considerare insieme anche oggi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi riprenderemo, Dio volendo, la prossima volta questi argomenti e li porteremo avanti. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon inizio settimana. Siete insieme a Maria in questo momento, dopo di me ci sarà Enzo. Con Enzo l'argomento si farà molto interessante, perché lui spiegherà questa piccola parte ancora dell'Esodo, dei versetti del capitolo 6, che tratterà un argomento nuovo rispetto a fine settimana. Ogni volta andiamo avanti un pochino di più, in modo da entrare dentro la storia e sviscerarla. Se ci ascolti da tempo, voglio ringraziarti per la compagnia che ci tieni. Sappiamo che sei lì, che ascolti, che impari, che comprendi, che ti fai tante domande. Questo è bellissimo, denota grande intelligenza di cuore, spirituale, intellettuale. Se sei nuovo e sei lì per caso, resta con me. A fine puntata daremo i recapiti, potrai prendere nota e anche consultarci per qualunque cosa tu abbia bisogno.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Carissimi amici e ascoltatori, ed eccomi qua ancora una volta con il piacere di trascorrere con voi una ventina di minuti circa, e avremo ancora una volta delle riflessioni e della lettura di pagine relative alla Bibbia, quindi alla parola di Dio. E la settimana scorsa, per fare un piccolo brevissimo riassuntino, abbiamo visto come Mosè è stato chiamato da Dio per liberare Israele. Abbiamo anche potuto vedere come Dio sta per mandare le 10 piaghe per liberare il suo popolo e farsi conoscere dagli egiziani. A questo punto, per meglio affrontare lo studio dei capitoli che seguiranno, sarebbe utile tracciare un breve profilo di ciascuna piaga per capire il loro significato. Quando Mosè si trovò davanti al faraone per la prima volta, trasformò il suo bastone in un serpente, ma anche i sapienti maghi egiziani riuscirono a fare lo stesso miracolo. Questo prova che Satana ha un certo potere. A questa dimostrazione fecero seguito le 10 piaghe. Prima piaga, acqua mutata in sangue. Puoi trovare questa piaga in Esodo al capitolo 7, nei versetti dal 19 al 25. È noto che la fertilità del paese d'Egitto dipendeva dalle inondazioni del fiume Nilo, che servivano sia come irrigazione che come fertilizzante. Il fiume era sacro alla dea Osiride, raffigurata in molti dipinti con un occhio che vede tutto. Ogni primavera, quando il fiume risvegliava la vita, venivano eseguiti riti pagani. Quindi, quando l'acqua si tramutò in sangue, ci fu morte anziché vita. Anche i maghi egiziani riuscirono a imitare questa piaga con i loro sortilegi. Seconda piaga, le rane. Esodo 7:26. Uno dei più bei templi di Menfi era quello dedicato a Eka, la divinità con la testa di rana. Era un sacrilegio uccidere la rana sacra, ma trovarsi rane in casa, nel letto, nel cibo e dappertutto, come accadde agli egiziani, farebbe venire proprio la voglia di ucciderle, anche se erano sacre. Anche questa piaga fu ripetuta con successo dai maghi, forse con trucchi di destrezza manuale o altri sortilegi simili.

La terza e la quarta piaga possiamo trovarle in Esodo capitolo 8. Le zanzare. Gli egiziani adoravano il dio della terra Geb. In questa piaga la polvere della terra si trasformò in zanzare per tutto il paese ed essi dovettero disprezzare quello che era sacro al dio. Il faraone non chiese di essere liberato da questa piaga e i suoi incantatori non riuscirono a riprodurla e dovettero riconoscere che colui che aveva mandato questa piaga era superiore ai loro dei. Quarta piaga, mosche velenose. Alcuni pensano che lo sciame delle mosche fosse in realtà una massa di scarabei, il cui dio si chiamava Kepara. Questo scarabeo si trova nelle tombe egiziane, parla di vita eterna ed era sacro al dio Ra, il dio del sole. Nel capitolo 9 troviamo la quinta piaga, ossia quella relativa alla mortalità del bestiame. Il secondo tempio per grandezza, costruito in Egitto, si trovava a Menfi ed era dedicato all'adorazione del toro nero Api. Questa piaga costringeva gli egiziani ad adorare quindi un toro malato. Sesta piaga, quella che era relativa alle ulceri. I sacerdoti di tutte le religioni in Egitto, per poter servire nel tempio, dovevano essere senza macchie, senza nessun segno o ferita sul corpo. Ebbene, durante il periodo di questa piaga ci fu una interruzione momentanea nell'adorazione a causa delle pustole che colpivano tutti i sacerdoti. Nessuno di loro poté compiere nessun rito e questo fu un vero giudizio contro tutta la religiosità egiziana.

Settima piaga è quella relativa alla grandine, la possiamo trovare in Esodo 9 dal versetto 13. Con questa piaga Dio palesa la sua potenza rispetto alla dea del cielo, che si dimostra inefficace nel suo stesso regno. Poi c'è l'ottava, quella delle cavallette, che si trova nel capitolo 10 di Esodo. La piaga delle cavallette si rivolgeva contro gli dei dedicati agli insetti ed equivaleva a una maledizione per i raccolti. Era una manifestazione del giudizio di Dio, come ci viene descritto anche nei libri di Gioele e dell'Apocalisse. Nona piaga, quella delle tenebre. Qui Dio si scaglia contro il principale Dio adorato in Egitto, il Dio del Sole, Ra. Nei ritrovamenti archeologici in Egitto, il disco del Sole è il simbolo più comune e questa piaga dimostra l'assoluta impotenza di Ra. L'ultima piaga la troviamo nel capitolo 11 di questo libro di Esodo ed è quella della morte dei primogeniti. Secondo la religione egiziana, il figlio primogenito apparteneva agli dei. In altre parole, il Signore si stava impossessando di ciò che era stato consacrato agli dei. Dio voleva insegnare agli egiziani chi egli era e stava convincendo il faraone che egli, Dio, era il vero Dio. Inoltre stava portando il suo popolo al punto in cui avrebbero potuto riconoscerlo come loro Dio. Questo fu l'atto finale di giudizio con cui avrebbe liberato il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana.

È importante capire gli scopi delle piaghe d'Egitto. Dio aveva sfidato gli dèi e li aveva vinti. Noi conosciamo l'idolatria esistente in Egitto, eppure Dio, per mezzo del profeta Isaia, aveva predetto che un giorno ogni idolo sarebbe scomparso da quel paese. Infatti, ai giorni nostri, l'Egitto è un paese musulmano, religione quella che non ammette nessun idolo. Questi vecchi idoli sono tutti scomparsi come aveva predetto il Signore. Ma veniamo al testo, al capitolo 5, dove inizia sia la lotta con il faraone che con gli dèi egiziani. Leggiamo quindi i versetti in Esodo, dal capitolo 5, i primi tre versetti. Dopo questo, Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto». Ma il faraone rispose: «Chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele». Essi dissero: «Il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per tre giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada».

0: Il primo passo verso la liberazione di Israele era quello di andare a fare dei sacrifici a Dio nel deserto. Mosè ed Aronne non si erano precipitati dal faraone chiedendo di lasciar partire il popolo per la terra promessa, ma domandarono soltanto il permesso di recarsi nel deserto per adorare. In questo modo stavano preparando il re in previsione di quello che sarebbe comunque accaduto. Notiamo la reazione del faraone. Mi piacerebbe che la frase «Chi è il Signore?» diventasse molto famosa, perché è la più bella domanda che possiamo farci anche oggi, perché prima che Dio possa liberarci dobbiamo conoscerlo. Il faraone fa due affermazioni precise. La prima: «Non conosco il Signore». E la seconda: «Non intendo lasciare andare il popolo». Di lì a poco avrebbe fatto la conoscenza del Signore in un modo tremendo e avrebbe dovuto lasciar partire Israele. Mosè e Aronne non lo lasciano senza risposta, spiegando chi è loro Dio, il Dio degli ebrei, e che loro devono adorarlo fuori dall'Egitto. Ma il faraone vede in questo un secondo fine. Leggiamo dal versetto 4 per arrivare fino al 9. Allora il re d'Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». Il faraone disse: «Ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti». Perciò quello stesso giorno il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare mattoni, vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde».
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Mosè aveva avuto una serie di incontri con il suo popolo. Essi erano stanchi e irrequieti e volevano lasciare l'Egitto. Tuttavia il faraone si rese conto dei problemi che ciò avrebbe causato e decise pertanto di rimandare gli israeliti nei cantieri, aumentando nello stesso tempo le loro difficoltà. Inoltre il faraone non crede al loro desiderio di adorare e servire Dio e vede in questo una causa di distrazione e una scusa per lavorare di meno, quasi volessero fare una vacanza. Li considera pigri e decide di inasprire le condizioni di lavoro imponendo loro di procurarsi direttamente la paglia di cui avevano bisogno per fabbricare i mattoni, pur mantenendo la stessa produzione. Come dire, non avranno nemmeno il tempo di ascoltare questo Mosè e le sue bugie. In questo modo il loro lavoro giornaliero divenne insostenibile.

Nel passo che leggeremo ora, dal versetto 10 al 19 di Esodo capitolo 5, troveremo una descrizione dettagliata dei problemi incontrati dagli israeliti e dai loro sorveglianti ai lavori. Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo: «Così dice il Faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi la paglia dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla». Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: «Completate il vostro quantitativo giornaliero come quando c'era la paglia». I sorveglianti degli israeliti, che gli ispettori del faraone avevano preposti, furono percossi. Fu loro detto: «Perché non avete portato a termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi come prima?» Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal faraone dicendo: «Perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole». Egli rispose: «Siete dei pigri, siete dei pigri, per questo dite: andiamo a offrire sacrifici al Signore. Ora andate e lavorate, non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta». I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno».

La situazione si fa critica. Da una parte c'è Faraone, che attraverso i sorveglianti e gli ispettori dà ordini assurdi, cioè di produrre la stessa quantità di mattoni, pur dovendo anche procurare il materiale necessario, che prima veniva invece loro fornito dagli egiziani. Dall'altra parte c'è il popolo, che è obiettivamente impossibilitato a soddisfare queste richieste assurde. In mezzo ci sono i sorveglianti degli ebrei, che vengono percossi a causa di questa inadempienza. La motivazione di questa mancanza di produzione non è accettata dal faraone, che ribadisce la sua convinzione che gli schiavi usino la scusa di voler servire Dio per giustificare la loro pigrizia. I sorveglianti non sanno che fare, ma leggendo i prossimi versetti, dal 20 al 23, vedremo che, lasciato faraone, incontrano Mosè e Aronne e riversano su loro il proprio disappunto. Uscendo dal faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli. E dissero loro: «Il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al faraone e davanti ai suoi servi, e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci». Allora Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo».

0: I figli di Israele se la prendono con Mosè e Aronne per questo lavoro suppletivo e accusano i due uomini di ostacolarli anziché aiutarli, perché avevano dato al faraone una scusa per rendere la loro vita sempre più dura e insostenibile. A questo punto Mosè non sa cosa pensare di questa situazione così complicata e si lamenta con Dio. «Sono venuto qui secondo le tue istruzioni per liberarli, ma invece di lasciarli andare, il faraone rende la loro vita più difficile». Mosè non riusciva a vedere il quadro nel suo insieme, perché Dio si stava muovendo lentamente e pazientemente, perché questo è il suo modo di agire e di portare a termine il suo piano. Dio aveva avvertito Mosè che ci sarebbero stati dei contrasti, delle difficoltà, e che avrebbe dovuto forzare la mano su Faraone, che avrebbe indurito il cuore, ma quando ci sono gravi problemi, si vorrebbe un intervento deciso e veloce da parte di Dio. Nel capitolo 6 vedremo che il Signore incoraggia Mosè e anche gli israeliti e rinnova la promessa di liberarli. Dio ha ancora molto da insegnare a Mosè, agli israeliti, agli egiziani, al faraone, e se saremo attenti a questi insegnamenti potremo trarre delle importanti lezioni anche per noi. Quindi questo indirettamente è un invito ancora a seguirci domani. Infatti il tempo a mia disposizione è terminato. Io vi ringrazio per l'ascolto e quindi vi invito ancora una volta a seguirci domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa, con ricordi dei tempi lontani. Infatti anche uno dei nostri figli molto tempo fa era in vena di reminiscenze ed era veramente piacevole e anche quasi incredibile ascoltarlo mentre raccontava delle cose che erano successe ma più di 20 o di 30 anni prima, quando era proprio piccolo. Una volta per esempio aveva visto un grosso serpente lungo più di un metro che lui aveva definito un grosso verme. Oppure ricordava, e questa è roba di 40 anni prima, i cucchiaini di zucchero con una goccia di caffè che gli dava il nonno. E poi, dato che parlava con i suoi fratelli, si sono messi a ricordare i mobili dei nonni, con gli intarsi e il tavolo della sala da pranzo che aveva le zampe di leone. Ascoltandolo mi è venuto in mente il versetto in Matteo 18 e sono rimasta colpita una volta di più della sua importanza. Sto parlando del Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, in cui il Signore Gesù ha detto: «Chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse sommerso nel fondo del mare». Parole veramente forti da parte del Signore Gesù.

0: E quando si osserva e si dice loro di non farlo, rispondono: ma i bambini no, tanto non capiscono. E invece no, capiscono, e loro li scandalizzano, perché i bambini intendono benissimo, anche se sembrano non fare caso a quello che succede. Il loro piccolo cervello registra sensazioni, parole, impressioni e non le dimentica. Una volta ho visto una cosa carina. Era un marito con dei capelli bianchi, un po' curvo, che portava alla moglie una rosa gialla, profumata, delicatissima, nel giorno dell'anniversario del loro fidanzamento. La moglie, ricchietta naturalmente pure lei, la prese con gli occhi lucenti di gioia e diede un bacio al marito, arrossendo quasi come una ragazzina. È ormai una tradizione, mi ha spiegato, una rosa gialla per il fidanzamento e tante rose rosse quante sono gli anni di matrimonio per l'anniversario delle nozze. E come mai una rosa gialla? Ho domandato al marito. Il marito mi ha risposto: ma francamente non lo so neppure io. Probabilmente è una tradizione che ho ereditato da mio padre, l'ho sempre visto regalare una rosa gialla a mia madre. E questo mi ha fatto molto pensare. I nostri figli che cosa regaleranno alla loro moglie? Dei fiori? Oppure delle scortesie? Oppure dell'indifferenza? O delle parole sarcastiche? Pensiamoci.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra, con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 15. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Il titolo del commento di oggi è Mancanza di ambizione. Uno studente si avvicinò a Spurgeon, il noto predicatore inglese, al termine di un suo sermone. Ho capito bene che bisogna che un giorno io incontri personalmente il Cristo e che cambi vita. Spurgeon si stupisce. Un giorno? E perché non oggi? Il ragazzo rispose imbarazzato: prima vorrei vivere un po'. Allora Spurgeon replicò con veemenza: lei manca di ambizione, giovanotto. Io, al suo posto, vorrei vivere pienamente subito e non vivere un po' nell'attesa. È questo molto spesso il grande errore. Noi immaginiamo che dal momento in cui Gesù entra nella nostra esistenza, cessiamo di vivere. È il contrario. Conoscere Cristo e incontrarlo cambia la vita, è vero, ma le dà un vero senso. L'unico rimpianto che si prova è di non aver sperimentato prima un tale cambiamento. Gesù dice di essere venuto perché quelli che lo ascoltano abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10. Ecco quanto propone a ognuno di quelli che si volgono a Lui. Se prima della mia conversione esistevo solamente, ora con la vita che Gesù dà posso vivere una vita entusiasmante e conoscere una vera felicità. Sono passato dalla morte alla vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. Ascolta la chiamata di Cristo oggi. Non rimandare a domani la tua risposta. Non lo rimpiangerai mai.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 3. Giacomo prima di tutto ci mette in guardia dal rischio di voler insegnare la parola di Dio solo per poter stare davanti alla gente o cose simili. Fratelli miei, dice, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Insegnare la parola di Dio è un'enorme responsabilità, perché quando io sto qui davanti ad insegnare la parola di Dio, è mia responsabilità insegnare la parola di Dio correttamente, perché se non insegno la parola di Dio correttamente, allora le persone che potrei guidare fuori strada sono persone di cui sarò responsabile. È un impegno serio essere insegnante della parola di Dio. Ora, se insegni qualsiasi altro argomento, non è tanto importante se tu stai insegnando qualcosa che in seguito si rivelerà sbagliato. Ma se insegni la parola di Dio, le conseguenze di un falso insegnamento sono così grandi che come insegnante sarai ritenuto responsabile. Quindi non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ecco perché cerco di essere molto attento nell'insegnare la parola di Dio, a tenere fuori, per quanto possibile, le mie opinioni personali e ad evitare completamente qualsiasi speculazione. Molte volte la gente vuole che tu speculi su un determinato argomento, e per me questo è estremamente pericoloso. C'è sempre un certo pericolo nell'avvicinarsi alle scritture con una posizione prestabilita. Ho una particolare dottrina che ho abbracciato, a cui ho aderito, e anche se ci sono scritture che apparentemente contraddicono la posizione in cui credo, io sento la necessità in qualche modo di trovare un'altra spiegazione per queste scritture. Ciò è pericoloso. Non credo che dovremmo manomettere la parola di Dio. Credo che dovremmo mantenerla più pura possibile quando cerchiamo di insegnare la parola. E così Giacomo ci avverte che se noi ci prendiamo da soli la posizione di insegnanti, allora dobbiamo sapere che con questa posizione viene anche un'enorme responsabilità e che un giorno dovremo rendere conto davanti a Dio di come siamo stati onesti nell'avere a che fare con la sua parola. Ora la Bibbia ci avverte relativamente a quelli che usano la parola di Dio in modo disonesto, e ho conosciuto così tante persone che usavano la parola di Dio in modo disonesto. Ora Giacomo ci parla di qualcosa con cui tutti noi avremo problemi prima o poi, e cioè la nostra lingua. Poiché tutti, dice, manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Così, parlando della lingua, è una piccolissima parte della nostra anatomia, eppure in quanti guai può farci cacciare, quanti fuochi può accendere. La lingua è qualcosa che è capace di grandi benedizioni, ma anche di grandi mali. Possiamo usare la nostra lingua per benedire le persone, per edificarle, per incoraggiarle, o possiamo usare la nostra lingua per distruggerle. E paragona la lingua, sebbene sia una parte così piccola del nostro corpo, eppure è in grado di causare grandi danni e di far muovere molte cose. La paragona alle briglie nella bocca del cavallo, molto piccole, eppure puoi far andare il cavallo dove vuoi, semplicemente con delle piccole briglie nella sua bocca. Il timone di una nave, una parte piccola della nave, eppure fa girare la nave. Un'enorme nave che gira grazie ad un così piccolo timone. Così la nostra lingua può davvero, in un certo senso, controllare l'intera nostra vita, e specialmente se non cerchiamo di controllare la nostra lingua. Anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità. Così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili o di animali marini può essere domata, ed è stata domata dalla razza umana. È interessante come l'uomo sia riuscito a domare ogni genere di creature. Possiamo domare i leoni, ci sono i domatori di leoni, li abbiamo visti nei circhi. Gli uccelli possono essere addestrati a parlare, a dire delle parole. Persino i serpenti possono essere addestrati, e in India si vedono questi uomini con il loro flauto e il boa constrictor che fa tutte le sue cose. E naturalmente potete andare a Sea World o a Marineland e vedere come hanno addestrato i pesci. L'uomo ha imparato ad addestrare e a sottomettere tutte queste cose selvagge della natura. C'è solo una cosa che l'uomo non è riuscito a domare, ed è la sua lingua. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Gesù un giorno ha detto qualcosa che vale la pena di considerare a questo punto. Ha detto: non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Dalla bocca escono bestemmie e cattive parole, e dice la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Questo non parla tanto bene del nostro cuore, non è vero? La bocca è ciò che dà voce al cuore dell'uomo. L'uomo rivela quello che c'è dentro di lui per mezzo della sua lingua, e certe volte questo mi terrorizza. Con essa benediciamo Dio e Padre. Non è questo l'utilizzo più nobile della mia lingua, quando la uso per lodare il Signore? Abbiamo cantato lodi a Dio stasera, e questo è in assoluto l'utilizzo più nobile della mia lingua, quando la uso per dichiarare le lodi di Dio. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così, dice Giacomo. Non è coerente. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. E così c'è un paradosso nella nostra lingua. È diversa da ogni altra cosa. Dalla stessa bocca possono uscire delle gloriose lodi rivolte a Dio e delle terribili maledizioni rivolte agli uomini. La lingua. Dio ci aiuti, che possiamo essere così sottomessi allo Spirito, che sia Lui a fare per noi quello che noi non possiamo fare per noi stessi, e cioè portare la nostra lingua ad essere sotto controllo. Ho detto così tante cose che vorrei non aver detto, cose dette in un momento di rabbia, oh, come avrei voluto potermele riprendere. E ci sono un sacco di cose che vorrei aver detto e che non ho detto. Una parola di incoraggiamento, una parola di perdono, una parola di consolazione. Sapete, certe volte non vogliamo proprio dare a quella persona la consolazione e dirle: beh, è tutto a posto, capisco. Se solo l'avessi detto, avrei potuto risparmiare a queste persone molto dolore e molte pene. Avrei potuto far loro sapere che non era nulla. Ora passa ad un altro argomento, e cioè quello della vera sapienza. Chi è savio ed intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere, fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa è una menzogna contro la verità, l'amarezza e la contesa e l'invidia, nel vostro cuore. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, non è la sapienza divina, ma è terrena, animale o sensuale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Oh, che differenza rispetto alla sapienza che è terrena, sensuale, diabolica, che invidia, che contende, che produce amarezza. Ora, quale delle due contraddistingue la tua vita? Che tipo di sapienza viene da te? Dice che tu dovresti mostrare la sapienza con la tua buona condotta, con il tuo modo di vivere. Così dovresti dimostrare la tua sapienza. In realtà il modo in cui viviamo dimostra da dove viene la nostra sapienza, la sorgente della nostra sapienza. E se io sono lì sempre a contendere, sempre agitato, sempre arrabbiato, sempre, sapete, no, a parlare male di questa persona, di quell'altra persona, di questa cosa, di quell'altra cosa, allora la sapienza che ho non viene da Dio, perché la sapienza che viene da Dio ha delle caratteristiche così meravigliose. È pura, è pacifica, è mite, è docile. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Così dei buoni consigli, molto pratici, quando stiamo con le persone. Questo capitolo potrebbe essere intitolato «Come conquistarsi degli amici e influenzare le persone». Sorvegliate la vostra lingua, tenetela sotto controllo, usatela per il bene, usatela per incoraggiare, per edificare, non usatela per buttare giù, per distruggere, per tagliare, per ferire. La vostra sapienza, che sia la sapienza divina, dimostratela nel vostro modo di vivere, cioè che la vostra vita sia pura, che la vostra vita sia pacifica, misericordiosa. Ora questo frutto di giustizia che desideriamo è in realtà seminato in pace, e questo frutto di giustizia verrà, si semina in pace per quelli che si adoperano alla pace. E così cercate di vivere in pace l'uno con l'altro, e questo frutto di giustizia verrà fuori. Ma in contrasto alla pace, da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete. Qui Giacomo dichiara che la maggior parte dei problemi dell'uomo viene in sostanza dall'avidità dell'uomo. E io concordo con questo. Credo che questo sia il fallimento della nostra società. Credo che sia il fallimento del nostro governo. L'avidità dell'uomo prima o poi subentra e corrompe. Quanto corrompe l'avidità dell'uomo? Come corrompe i governi? Che cosa terribile è l'avidità? E sta dietro alle guerre, sta dietro alle liti, sta dietro alle contese, il desiderio di avere quello che appartiene a qualcun altro, le guerre e le contese fra noi. Eppure non avete, dice, perché non domandate. Sapete, molte di queste cose che noi desideriamo, se solo le chiedessimo al Signore e sono qualcosa di giusto, Dio ce le darebbe. Se non sono qualcosa di giusto, non lo farà. Perché è possibile che voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Vedete, le persone spesso fraintendono lo scopo della preghiera. Lo scopo della preghiera non è mai quello di fare in modo che sia fatta la tua volontà sulla terra. Eppure quante volte pensiamo alla preghiera come il mezzo tramite il quale posso vedere realizzati i miei desideri e i miei capricci. Ora, Signore, voglio che tu faccia questo, e voglio che tu faccia quello, e ho questa lista di cose che voglio che tu faccia prima di venerdì. E pensiamo alla preghiera come ad un mezzo tramite il quale io posso vedere realizzati tutti i miei desideri e tutto quello che voglio. Ho visto la preghiera sotto questa luce per anni. Cercavo sempre di fare affari con Dio. Ora tu fai questo per me e io farò questo per te. Come puoi perdere se cerchi di fare uno scambio con il Signore? E usavo la preghiera, o cercavo di usare la preghiera come un mezzo tramite il quale potevo realizzare i miei desideri. Ne so molto di questo verso. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ho pregato tanto per alcune di queste magnifiche macchine che giravano per Santa Anna, quando ero alle scuole superiori. Ragazzi, quanto ho pregato per alcune di queste macchine. Quando le vedevo in vendita, oh, come le desideravo. Ma credetemi, la desideravo per spendere nei miei piaceri. Oh, cercavo di fare uno scambio con Dio. Gli dicevo, la userò per andare a prendere i bambini e portarli alla scuola domenicale. Sai, Signore, te la lascerò usare per un paio di ore a settimana. Ragazzi, la mia mente aveva un sacco di progetti per il resto della settimana. Andare in giro per Newport Beach. Così tante delle nostre preghiere hanno dietro motivazioni egoistiche. E molte volte le motivazioni egoistiche ci sono nascoste. Ma se inizio davvero a scavare, scopro che dietro la preghiera c'è una forte motivazione egoistica. Qui c'è mio figlio, sta andando un po' fuori strada, sta facendo cose che non approvo, vorrei che non facesse queste cose. Ora inizio a preoccuparmi, rientra a casa troppo tardi, frequenta brutte compagnie. Oh Dio, fa convertire mio figlio, portalo ad una vera decisione per Gesù Cristo. Ma nel profondo del mio cuore, penso e se finisce nei guai, se viene arrestato. Ragazzi, pensate ai titoli, figlio di un pastore arrestato. Sarebbe una rovina per la famiglia. Dovremmo sperimentare l'imbarazzo di avere un figlio in prigione. Oh, Signore, salvalo, fa che si ravveda. Ma a cosa sto pensando veramente? Qui c'è un marito, non sta camminando col Signore. Oh, Signore, salva mio marito. Aiutalo a prendere una decisione per Gesù Cristo. E nel mio cuore penso, ragazzi, sarebbe così bello se fosse salvato. Penso che mi tratterebbe meglio. Probabilmente farebbe la preghiera prima di mangiare. E io penso che sia meraviglioso quando una famiglia prega prima di mangiare. Verrebbe persino in chiesa con me. E oh, come mi piacerebbe se si sedesse vicino a me in chiesa. Oh, Signore, salva mio marito. Vedete, non è che è ribelle contro Dio e sarà distrutto se non si ravvede. Non è in realtà per lui, ma è per quello che potrebbe portare a me, per quello che conviene a me. La preghiera non è un mezzo tramite il quale io faccio in modo che venga fatta la mia volontà sulla terra. Lo scopo della preghiera è che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. E così molte volte noi chiediamo e non riceviamo, perché la motivazione che sta dietro al nostro chiedere è che venga fatta la mia volontà, anziché la volontà di Dio. E se la mia volontà è in conflitto con la volontà di Dio, Dio non cambierà la sua volontà per adattarsi a me, perché Dio non è servo mio, io sono servo suo. E lo scopo della preghiera non è mai quello di cambiare la mente di Dio, in modo che veda le cose a modo mio. Non è quello di convincere un Dio riluttante a fare le cose a modo mio. Il vero scopo della preghiera è che sia fatta la volontà di Dio. Ecco perché molte volte noi domandiamo e non riceviamo, perché domandiamo male. I nostri propri desideri sono troppo implicati in questo. Ora, parlando in senso spirituale, dice adulteri e adultere. In questo particolare passo sta parlando in senso spirituale e non in senso fisico. Ci sono altri passi che parlano in senso fisico, ma in questo caso è in senso spirituale. Perché sta trattando dell'amore che è nel tuo cuore, l'amore per il mondo e per le cose del mondo. Voi siete uniti a Cristo come sua sposa. Il vostro amore principale deve essere diretto a Lui. Lui è colui con il quale siete stati uniti in matrimonio. E se iniziate ad amare qualcos'altro anziché Lui, più di Lui, allora avete commesso adulterio spirituale nel vostro cuore. Dio nell'Antico Testamento accusa costantemente il popolo di Israele di adulterio. quando loro iniziano ad adorare altri dei. E così qui Dio sta parlando contro il vostro amore per il mondo. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano, o pensate che la scrittura parli in vano? Il punto interrogativo dovrebbe essere qui, e probabilmente anche la seconda dovrebbe essere una domanda. Lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. Ma egli dà una grazia ancor più grande, perciò dice Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo. Ora il diavolo cerca di sedurci e di farci cercare appagamento nel mondo, mentendoci e dicendoci che possiamo trovare tutta la soddisfazione, la gioia e la felicità che desideriamo solo se ci allontaniamo dal sentiero di Dio e camminiamo secondo i desideri della nostra carne. Il richiamo di Satana è così forte perché fa leva su quello che mi interessa, sulla mia carne, sui desideri della mia carne. E in sostanza dice, ehi, vai pure, troverai soddisfazione, sarà bello, troverai quello che stai cercando, vai pure, segui la tua carne. E Dio dice, no, questa è morte. Se davvero vuoi la vita spirituale, allora cerca lo spirito e le cose che sono dello spirito. Cammina secondo lo spirito. C'è una battaglia tra la tua carne e il tuo spirito. E Satana è lì ad incoraggiarti a seguire la carne, e il Signore è lì ad incoraggiarti a seguire lo spirito. Quindi sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Mi piace. Penso che tante volte il nostro problema è che non rimaniamo fermi su ciò che è giusto. Non resistiamo come dovremmo al diavolo. Credo che ci sono degli aspetti chiave nella vita e in questa vita spirituale e in questa battaglia in cui ci troviamo, poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà. E credo che la prima cosa è riconoscere che esistono veramente, e credo che dovremmo riconoscere la fonte dell'attacco contro di noi. Molte volte non riusciamo ad affrontarlo perché non capiamo che è un combattimento spirituale, e io sono coinvolto in questa battaglia contro queste forze della malvagità, questi spiriti del male, Satana stesso o uno dei suoi emissari. Una volta che capisco la fonte del problema, allora posso iniziare ad affrontarlo. Ma così tante volte siamo portati a passarci sopra. Beh, sono così irritabile oggi. Mi sento così male. Sono pronto a divorare chiunque mi si mette davanti. Non ho dormito abbastanza stanotte. Ma non ci rendiamo conto che questo è un vero conflitto spirituale. Tutto questo che sento, questa pesantezza e tutto il resto, è in realtà un attacco satanico, una potestà che sta cercando di sconfiggermi. Ora, se non me ne rendo conto, posso semplicemente andare avanti in queste pessime condizioni per tutto il giorno, ma se capisco che, ehi, questo non viene da Dio, questo non viene dallo Spirito di Dio, non è così che Dio vuole che io stia, questo è un attacco di Satana contro di me. Quando me ne rendo conto, posso affrontarlo resistendogli. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi la terza R è rallegrarsi. Quindi riconoscere, resistere e poi rallegrarsi nella vittoria che abbiamo in Gesù Cristo, sui principati e le potestà che possono venire contro di noi. Non devo accettare di rimanere irritabile. Non devo accettare di rimanere insofferente. Posso resistere al diavolo, a quell'umore, a quello spirito che sta cercando di buttarmi giù, e posso rallegrarmi per il fatto che ho la completa vittoria in Gesù Cristo. Ed è incredibile come questo possa cambiare subito l'intera atmosfera intorno a te. Ora la seconda parte di questo è avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Vedete, eccomi qui, nel bel mezzo della battaglia. Resistete al diavolo ed egli fuggirà, ma nello stesso tempo avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Mi piace. Tutto quello che devo fare è semplicemente iniziare ad avvicinarmi al Signore. È così importante il modo in cui programmiamo le nostre menti. È così importante di cosa cibiamo le nostre menti. E Dio ci aiuti in questa epoca così corrotta in cui viviamo, con tutta la tecnologia che sta portando tutta questa sporcizia dentro le nostre case. La televisione è diventata un rifornitore di mali. Può essere buona. Voglio dire, la televisione in se stessa è una cosa, non è un male in sé, ma ha la capacità di portare il male nella nostra mente, nella nostra vita. E naturalmente ha anche la capacità di portare cose buone, ma è il modo in cui la usiamo, quali programmi vediamo. Ma penso a tutto il male che programmiamo nella nostra mente mentre ci sediamo lì e guardiamo la TV. Ed è terribile. Non c'è da meravigliarsi se abbiamo tutti questi problemi matrimoniali e tutta questa immoralità che sta inondando questa nazione. Viene seminata nella mente della gente giorno dopo giorno, mentre guardano la televisione. Omicidi, furti, adulteri, c'è tutto lì. E Paolo, quando fa la lista in Romani di tutte le cose terribili che le persone stavano facendo, dice non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che le commettono. E com'è possibile che una persona si diverta a guardare qualcuno che fa fuori qualcun altro? Perché lo vediamo in televisione e nei film. La gente paga per vedere questo genere di sporcizia, paga per inquinare la sua mente. E poi cadiamo nella legge della natura, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Sto seminando per la carne, e ora inizio a raccogliere dalla carne invidia, contesa, sedizione, omicidio. Quanto sarebbe meglio se prendessimo della buona musica e la suonassimo nelle nostre case. Che differenza farebbe? Che differenza creerebbe nell'atmosfera? Vedete, ora seminiamo per lo spirito. Se la mattina, mentre i tuoi figli si preparano per andare a scuola e vengono a fare colazione, c'è della musica di lode o magari della musica per ragazzi, tu stai seminando nelle loro menti e nei loro cuori le cose dello spirito. Dio sa che quando vanno a scuola sono bersagliati da ogni genere di sporcizia. Dobbiamo controbilanciare tutto questo nelle nostre case, e anziché permettere loro di ascoltare tutta questa musica spazzatura, piena di parole sporche, che li incoraggiamo attivamente suonando e ascoltando noi stessi della buona musica. Di nuovo, ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, e se avete questo tipo di atmosfera, seminando per lo spirito, allora raccoglierete dallo spirito. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Sapete, questo è il problema. Davide dice, unisci il mio cuore al timor del tuo nome. Il cuore diviso, questo è il problema di molte persone. Sì, voglio servire il Signore, sì, voglio seguirlo, sì, voglio passare l'eternità con Lui. Eppure c'è un'altra parte di me che vuole seguire la carne e abbandonarsi alla carne. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello parla contro la legge e giudica la legge. Ora se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. C'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei se giudichi un altro? Quindi smettete di condannarvi e giudicarvi gli uni gli altri. Non siete giudici della legge, dovete essere esecutori della legge, ubbidienti alla legge. E ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste dire se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Così questa esortazione da parte di Giacomo a prendere in considerazione la volontà di Dio in tutti i nostri progetti e a fare in modo che questa sia la condizione di ogni progetto. Non è che non dovreste progettare per il futuro, ma dovreste sempre mettere in conto la volontà del Signore, se piace al Signore. Perché non so ciò che accadrà domani, non so nemmeno se sarò ancora qui domani, ma se piace al Signore, questo è quello che desidero, questo è quello che progetto di fare. Se non piace al Signore, allora non voglio farlo, ma questa dovrebbe essere la condizione per ogni progetto che faccio. Devo rendermi conto che la vita è breve, è solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Sono qui solo per poco tempo, e quindi devo spendere questo poco tempo in qualcosa che valga, in qualcosa che durerà in eterno. Troppa parte della nostra vita, troppa parte dei nostri sforzi, troppa parte del nostro tempo la spendiamo a fare cose che non sono eterne, cose che passeranno. Troppe persone trascorrono la vita a mangiare caramelle. Possono essere dolci, ma non hanno sostanza. Presto si sciolgono, spariscono. Le cose che fai, le cose della carne, le cose per la carne, si dissolvono, spariscono. Sono uno spreco. Tante volte sono arrivato alla fine della giornata e ho pensato che giorno sprecato. In genere mi capita il primo dell'anno, quando ho guardato tutte le partite di football. Alla fine c'è il Rose Bowl e il Big Ten, e penso che giorno sprecato. Certo, vivi tante emozioni e tutto il resto, ma quello che ho fatto è stato semplicemente starmene seduto tutto il giorno a mangiare e a guardare le partite, e c'erano un sacco di cose da fare fuori in giardino. Avrei potuto spendere il mio tempo in modo più utile. Sprechiamo troppo tempo. Dobbiamo imparare a spendere il nostro tempo in modo più utile, in cose che hanno benefici eterni. Ora invece, dice, voi vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. In altre parole, il peccato non è solo quando faccio qualcosa che non avrei dovuto fare. Il peccato è anche quando non faccio qualcosa che avrei dovuto fare. Oh, so che avrei dovuto farlo. Oh, so che avrei dovuto andare lì e aiutare quella persona, ma non l'ho fatto. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Il peccato di omissione, il non aver fatto quello che avrei dovuto fare. Ora, nel capitolo 5 parla ai ricchi, quindi questo non si applica a molti di noi. E ora a voi, ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Quindi parla dei ricchi e dell'accumulare tesoro negli ultimi tempi, o per gli ultimi tempi, parlando del loro oro e del loro argento. E per me è estremamente interessante come le persone ricche debbano preoccuparsi della sicurezza dei loro soldi. Cos'è sicuro? Qual è un investimento sicuro? Quanto sono sicure le banche? Che succede se il Messico o l'Argentina non pagano i loro debiti? Cosa succederà all'intero sistema bancario? Crollerà come una fila di domino? Oh, ma è garantito da un'agenzia del governo federale. Leggete bene le scritte piccole. Se tutto il sistema bancario va giù, non c'è abbastanza in questa agenzia per coprire i risparmi e i crediti degli americani. Quindi dove posso mettere i miei soldi, in modo che possano essere davvero al sicuro? Quanto sono sicuri i buoni del tesoro? Il governo è solvibile? Ragazzi, è il più grande debitore del mondo, credo. Credo sia in debito di 300 miliardi di dollari. Beh, compra l'oro e l'argento. Un sacco di persone hanno comprato oro e argento. E hanno comprato oro e argento per 900 dollari. Oro a 900 dollari l'oncia. e ora vale 349 dollari l'oncia. Ma questo è solo un valore artificiale. Voglio dire, che ci fai con l'oro, se non dire beh, ho tanti e tanti Krugerrand. È tutto qualcosa di artificiale. Diamanti, compra diamanti. Investi in diamanti. È tutto un valore artificiale. È semplicemente una pietra. Ehi, quando le cose vanno davvero male, non puoi mica mangiartelo. Quando le cose vanno davvero male, è questo ciò a cui pensi. Che ci mangiamo. La Bibbia dice che ci sarà un tempo in cui ci vorrà una borsa piena d'oro per comprare del pane. Quindi quando va proprio giù e tu hai bisogno di qualcosa da mangiare, dovrai liberarti di quell'oro. E chissà quale sarà a quel punto il suo valore. Questo non è un orologio d'oro. È solo placcato oro. Vale poco. Ma per quanto riguarda il vero valore, in cosa sta il vero valore? Il vero valore sta solo nelle cose spirituali. Questo è l'unico vero valore che possiamo conoscere, quello delle cose spirituali, non delle cose materiali, terrene. Queste hanno solo un valore artificiale. Come ha detto qualcuno, vale solo quello che puoi ricavarne. Beh, qualcuno può dire, io ho una casa che vale 500.000 dollari. Sì, ma a quanto puoi venderla? Beh, sto cercando di venderla da 3 anni a 350.000, ma ancora non l'ho venduta. Ma ne vale 500? No, non li vale. Vale solo quello che puoi ricavarne. Valori artificiali. E quelli che hanno rimesso tutto nell'oro, quelli che hanno comprato oro e argento per gli ultimi giorni, quanto rimarranno delusi. Piangete e urlate, dice Giacomo, per le sciagure che stanno per cadervi addosso, perché avete cercato di prepararvi per questi ultimi giorni, avete cercato di contrastare l'inflazione buttandovi nell'oro, buttandovi nell'argento, ma ora non valgono nulla. Ecco il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze. Avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Quindi il Signore, o Giacomo, parla contro l'oppressione del povero, o l'oppressione del lavoratore da parte del datore. Essa grida iniquità. Verso 7. Ora cambia e inizia ad esortarci. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ora è interessante per me che in così tante parti della Scrittura siamo esortati alla pazienza, per quanto riguarda il ritorno di Gesù Cristo. Pietro ci esorta alla pazienza più o meno per la stessa ragione. La pazienza di Dio è per la salvezza dei perduti. Qui l'esortazione alla pazienza perché il Signore sta aspettando il prezioso frutto del raccolto. Se il Signore fosse tornato 10 anni fa, dove sareste molti di voi stasera? 5 anni fa, dove sareste molti di voi? Così il Signore sta aspettando per l'ultima pioggia, cioè l'ultimo raccolto di anime. E io credo che stiamo iniziando a vedere un enorme raccolto di anime in tutto il mondo, che credo prefigurerà il ritorno di Gesù Cristo. Credo che il Signore stia dando un'ultima opportunità all'uomo. Siamo arrivati proprio alla fine, e ora Dio sta dando un'ultima opportunità alla gente di mettersi a posto con Dio, e credo che presto sarà finita. Ma che la pazienza rinfranchi i vostri cuori. Il Signore, l'agricoltore, sta aspettando il prezioso frutto della terra. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Quindi guardate cosa hanno sopportato i profeti. Guardate cosa ha sopportato Geremia, guardate cosa ha sopportato Isaia e altri profeti, Elia ed Eliseo, le cose che hanno sopportato per il loro rimanere fermi nel Signore. Loro sono un esempio di sofferenza, di afflizione e di pazienza. Ecco, noi proclamiamo beati, felici, coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? E avete visto la fine riservatagli dal Signore? Poiché il Signore è pieno di misericordia,

che è così misericordioso, perché conosce la tua natura. Ed è per questo che noi non siamo così misericordiosi molte volte con noi stessi, perché pensiamo di essere più che polvere. Io sono una roccia, sono forte, sono capace. Sapete, no, posso farcela. Ed è allora che ci facciamo male, e che ci scoraggiamo, e che rimaniamo delusi, e pensiamo che Dio sia arrabbiato con noi. No, no, no, Lui non è arrabbiato, Lui è misericordioso. Ha sempre saputo che non eri che polvere. Sei tu che ti sei sbagliato, sei tu che hai sopravvalutato le tue capacità, non Dio. Non lo hai deluso affatto, lo sapeva già, ma era importante che anche tu sapessi quello che Lui sapeva, ed è per questo che ti ha lasciato cadere sulla faccia. Il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì sì e il no no, per non cadere sotto il giudizio. Ora, una persona spesso, se è solita dire bugie, giura che quello che sta dicendo è vero, ed è per questo che sono spesso sospettoso di uno che dice continuamente: oh, è vero, in verità di Dio, amico. Divento molto sospettoso quando dichiarano continuamente che quello che stanno dicendo è vero. Se è vero, non c'è bisogno che lo dichiari continuamente. E Giacomo in realtà sta dicendo: non giurate. Lo farò, lo farò, lo prometto, lo farò. Giuro per il cielo, ci sarò. No, no, no. Sia il vostro sì, sì, e sia il vostro no, no. Gesù dice la stessa cosa nel Sermone sul Monte. Sì di parola. Se dici sì, che sia sì. E se dici no, che sia no. E non essere come quel genere di persone che devono giurare perché la gente creda a quello che dicono. Ora c'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà. Ora è interessante, fa distinzione tra afflizioni e infermità, malattie, e non so se possiamo sempre discernere se si tratta di un'afflizione o se si tratta di una malattia. Ma sembrerebbe che le afflizioni sono usate da Dio allo scopo di correggere, che quando ci sono afflizioni allora devo pregare, devo scoprire cosa Dio mi vuole insegnare, cosa mi vuole dire. Vedete, il nostro problema è che non siamo sempre sensibili alle cose dello spirito. Sembra che ci sia una certa ottusità spirituale che è molto diffusa nella Chiesa. Come dice Romain, Dio deve colpirti in testa con una mazza per avere la tua attenzione prima di poterti parlare. Se Dio deve colpirti in testa con una mazza e tu sei afflitto, allora devi pregare e scoprire cosa sta cercando di dirti Dio. E così, se sei afflitto, dice prega. Cioè, probabilmente Dio sta cercando di avere la tua attenzione in qualche area della tua vita, e certe volte deve usare dei mezzi duri o dolorosi. Nel Salmo 32 il Signore parla al salmista e dice: guardate, io voglio guidarvi, voglio avere il mio occhio su di voi. Non siate come il mulo a cui dovete frenare la bocca con il morso, altrimenti non si avvicina. Ora, il morso è molto doloroso, e la ragione per cui il mulo gira quando tiri le redini è che queste tirano il morso contro la sua bocca. Fa male, e quindi gira la testa, perché fa male. Ora, Dio vuole dire: non essere testardo come un mulo, che devo usare dei mezzi dolorosi per farti girare. Io ti guiderò, il mio occhio sarà su di te, voglio che tu sia sensibile alla mia volontà e al mio piano, e mi piacerebbe guidarti semplicemente col mio consiglio. Dio non vuole guidarci con mezzi dolorosi, ma ci ama così tanto che lo farà, perché è importante che io sia guidato dallo Spirito di Dio, e Lui sa che è per il mio bene che devo camminare in questo sentiero. E se io inizio a deviare e non voglio stare ad ascoltare, userà il morso o le briglie, mi tirerà e mi riporterà in posizione. Potrà essere un'esperienza dolorosa.
Oh, signore, cosa sta

0: succedendo? Beh, ero fuori dal tracciato, non stavo ascoltando, ero ostinato, volevo andare avanti e fare quella cosa per forza. L'apostolo Paolo, il Signore ha usato il morso e le briglia con Paolo, perché lui era così testardo molte volte. Ma se sei afflitto, prega. Se stai bene, canta inni di lode, rallegrati. Se sei malato, allora chiama gli anziani della Chiesa. Qui gli anziani della Chiesa si incontrano ogni sabato sera per pregare per gli ammalati. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. È interessante che sembra esserci una correlazione qui tra la malattia e il peccato, o almeno tra la liberazione dalla malattia e il perdono dei peccati. Ed è interessante quante malattie possono essere collegate al peccato in modo molto diretto. Ma d'altra parte, lasciatemi dire che penso sia un errore molto pericoloso cercare di collegare tutte le malattie al peccato. E così metti te stesso nella posizione di giudice e giudichi erroneamente molte volte dicendo beh se la sono cercata. E penso che sia crudele e pericoloso dire che tutte le malattie sono il risultato del peccato nella vita di una persona. Niente affatto. Ora confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, cioè dai vostri falli. Penso che, vedete, non dice confessate i vostri peccati, ma confessate i vostri falli gli uni agli altri. Noi confessiamo i nostri peccati a Dio e Lui è fedele e giusto da perdonarci. Ma magari ho una certa debolezza nella mia vita e spesso confesso a voi le mie colpe. Non perché ridiate di me, cosa che fate spesso quando vi racconto i miei problemi quando guido sulla superstrada. Ehi, sto superando il problema delle superstrade. Sto migliorando. Sulla strada per la chiesa stamattina due macchine mi si sono messe davanti e io l'ho considerato una grande gioia. Ho superato la prova oggi. Domani non è garantito. Ma pregate per me. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri. Ciascuno di noi ha i suoi falli, le sue mancanze. Quelle aree nella nostra vita che dobbiamo arrendere di più allo Spirito di Dio e in cui dobbiamo trovare la sua forza e il suo aiuto. È buono avere un compagno di preghiera con cui ti puoi aprire e a cui puoi dire «Ehi, ho un problema in questa particolare area, ti va di pregare per me?» Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, perché molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Nostro genero stava parlando con la nostra nipotina di 3 anni, perché le sue preghiere stavano diventando una cosa un po' meccanica, e le ha detto ora, Kristen, quando preghi, non dovresti fare delle velocissime preghiere e ripetere le stesse preghiere ogni volta, ma dovresti iniziare a pregare col cuore e riflettere sul fatto che intendi veramente dire quello che stai dicendo quando parli con Dio. Perché lei pregava sempre, Dio benedici questi cibi, fortifica i nostri corpi, nel nome di Gesù, amen. E poi iniziava a mangiare. Così è arrivata l'ora di cena e le hanno chiesto di pregare. E lei ha iniziato, Signore, benedici questi cibi. Intendo dire, benedici veramente questi cibi, Signore. Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. E questo è quello che mi incoraggia sempre. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Era proprio come te, un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. In genere leggiamo di queste persone nella Bibbia, Elia, Eliseo, Giosuè, Mosè, Paolo, Pietro. In genere pensiamo che loro stanno in questa categoria qui sopra e io qui sotto. E in un certo senso pensiamo alle cose che hanno fatto come a qualcosa di completamente irraggiungibile per una persona comune. Ma Elia era un uomo sottoposto alle stesse tue passioni. Non era diverso da te. Eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Ora riesci ad immaginartelo? Un uomo proprio come te, che prega e dice Dio fa che non piova. Fa che questo popolo impari attraverso una siccità ad invocare il tuo nome e tutto il resto, e fa smettere di piovere, un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Qui c'è un uomo che controlla il tempo con le sue preghiere, un uomo proprio come te, questo mi meraviglia. Anni fa, quando avevamo un sacco di hippie qui da noi, gli hippie ci sono ancora, solo che ora si sono travestiti e si fanno la barba, ma avevamo un campeggio estivo qui sopra Idyllwild. Penso che ci sia ancora una fotografia in ufficio del campeggio che facevamo lassù. E una sera, all'ora di cena, inizia a piovere e a piovere. Avevamo un tetto in lamiera e sembrava ingrandire l'intensità della pioggia. Ma sapete come sono le piogge estive in montagna? I tuoni e l'acqua che scende forte. Così a cena, negli annunci, ho detto faremo l'incontro fuori, il cerchio della vittoria. E ragazzi, non possiamo farlo. Sta piovendo forte. E io no, ho chiesto al Signore di fermare la pioggia alle 6, in modo che potremo fare il nostro cerchio della vittoria. Quindi faremo il nostro cerchio della vittoria alle 6, fuori. 5 minuti prima delle 6 ha smesso di piovere. Abbiamo fatto il cerchio della vittoria e a 5 minuti alle 7 ho detto va bene, è meglio che ora torniate dentro, perché ho chiesto al Signore di trattenere la pioggia fino all'inizio della riunione serale. Così siamo entrati per la riunione e 5 minuti dopo le 7 ha iniziato a piovere di nuovo. E loro, ah ah ah, hai detto di aver chiesto al Signore alle 7 e ora sono le 7:05. E io, beh, lui sapeva meglio di me che ci avreste messo di più a tornare dentro. Ha piovuto per tutta la riunione. E così ho detto, dopo la riunione, va bene, potete andare al bar per mezz'ora, ma dovete essere nelle vostre casette per le 10:30. Ricomincerà a piovere. Sono andati, hanno preso i loro snack, e quelli che non sono rientrati per le 10:30 si sono inzuppati. Ha ripreso a piovere. E vi dico, dopo tutto questo, i ragazzi stavano quasi a distanza da me, per un po'. Ma Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. E ha pregato che non piovesse, e poi ha pregato che piovesse di nuovo, e ha piovuto. Noi spesso, come i figli di Israele, limitiamo quello che Dio vuole fare, a causa della nostra incredulità. Ora, fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima dalla sua morte e coprirà una moltitudine di peccati. Ora, se uno si svia dalla verità e qualcuno lo converte, non lo converte dicendogli che va tutto bene. Oh, vai pure avanti. Dio è misericordioso. Dio è pieno di grazia. Non importa. Ma lo converti facendolo allontanare da quel peccato, non rassicurandolo nel suo peccato. Credo che non dovremmo rassicurare nessuno nel peccato. Non mi pare che la Bibbia rassicuri chi si trova nel peccato. Rassicura quelli che sono in Cristo. E tutte le scritture che parlano di rassicurazione sono rivolte a quelli che sono in Cristo. Non vi è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Ma se tu non sei in Cristo, allora c'è la condanna. Quindi se qualcuno è nell'errore, cercate di riportarlo al cammino di fede in Cristo, perché così salverete la sua anima dalla morte e coprirete una moltitudine di peccati.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. E anche oggi vorrei cominciare lo studio con la lettura di un versetto. Esattamente leggerò Esodo capitolo 10, versetto 24. Allora Faraone chiamò Mosè e disse: «Andate, servite l'Eterno. Rimangono qua soltanto i vostri greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno venire con voi». Qualcuno potrebbe pensare che quello di lasciare il bestiame in Egitto fosse un compromesso più che accettabile. E ancora una volta troviamo qui una lezione per tutti i cristiani di oggi. Dio infatti voleva che gli israeliti se ne andassero dall'Egitto senza lasciare nulla dietro di sé. Non dovevano lasciare i bambini, che ovviamente sarebbero stati educati all'egiziana. Così i cristiani devono vigilare su ciò che i loro figli imparano a scuola, per esempio, mettendoli in guardia dal sottile veleno del razionalismo, dell'ateismo, dell'agnosticismo, insegnato in vario modo anche nelle nostre scuole, specialmente nelle superiori e all'università. Se pensiamo solo alla carriera dei nostri figli e solo a farli stare bene materialmente, come già dicevo prima in un altro studio, saremo anche noi responsabili della loro eventuale morte spirituale. Sì, anche oggi vi sono dei cristiani che lasciano purtroppo il loro bestiame in Egitto. E l'Egitto può benissimo rappresentare il mondo, la mentalità mondana. Vi sono così non pochi cristiani che vanno regolarmente in chiesa, fanno generose offerte per l'opera del Signore, eccetera, eppure fanno, diciamo, i loro affari in Egitto, nel senso che la loro fede cristiana ha ben poco influenza sul resto della loro vita. Al di fuori delle quattro mura della chiesa, al di fuori delle riunioni di culto o di studio biblico, essi si comportano spesso come se non fossero per niente cristiani. E se costoro dovessero fare una chiara scelta tra servire sul serio il Signore o badare a loro, diciamo, bestiame in Egitto, possiamo facilmente immaginare che cosa sceglierebbero certi cristiani. Vi sono poi alcuni cristiani che dicono più o meno così: «Sai, la domenica io servo il Signore, ma durante il resto della settimana devo purtroppo vivere in un mondo cinico, spietato, perciò devo adattarmi». E così si adeguano, si comportano come i non credenti, tanto che è difficile, se non impossibile, distinguerli dagli altri. Ma notate ciò che Mosè pensava del compromesso propostogli dal faraone. Mosè disse al faraone: «Tu ci devi anche concedere di prendere di che fare dei sacrifici e degli olocausti, affinché possiamo offrire sacrifici all'Eterno, che è il Dio nostro. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neanche un'unghia, poiché di esso dobbiamo prendere per servire l'Eterno, il Dio nostro, e noi non sapremo con che dovremo servire l'Eterno finché saremo giunti là». Ma l'Eterno indurì il cuore del faraone, ed egli non volle lasciarli andare. E il faraone disse a Mosè: «Vattene via da me, guardati bene dal comparire più alla mia presenza, poiché il giorno che comparirai alla mia presenza, tu morirai». E Mosè rispose: «Hai detto bene, io non comparirò più alla tua presenza». Questo è scritto in Esodo, capitolo 10, versetto 25 a 29. Come vedete, Mosè non accettò nessun compromesso.

siamo così giunti all'atto finale del conflitto tra Dio e il faraone. La morte dei primogeniti, infatti, fu l'ultimo flagello con cui Dio giudicò e condannò l'Egitto, prima che gli israeliti fossero liberati dalla schiavitù. Il faraone ormai avrebbe dovuto imparare che era inutile lottare contro Dio. Dio infatti era paziente, misericordioso, ma dovette far capire al re che era giunto il tempo della partenza di Israele dall'Egitto. Dal momento però che tutto l'Egitto si era schierato al fianco del re, del faraone, nella sua lotta contro Dio, il Signore dovette vibrare un ultimo, poderoso colpo agli egiziani, cercando così di impartire loro alcune opportune lezioni. Ma leggiamo ora i primi tre versetti del capitolo 11 dell'Esodo. L'Eterno disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga sul Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi caccerà di qui. Ora parla al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'oro e degli oggetti d'argento». E l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in gran considerazione nel paese d'Egitto, agli occhi dei servitori del faraone e agli occhi del popolo. Dobbiamo dire che per anni gli israeliti avevano lavorato come schiavi in Egitto, senza prendere una lira come paga, ed era quindi giusto che ora si prendessero quello che loro aspettava di diritto. In pratica, quindi, dovevano semplicemente andare dai vicini ed esigere il loro salario che non percepivano da molti anni. Sta inoltre il fatto che gli israeliti cominciarono perfino a godere del favore degli egiziani, che diedero loro volentieri quello che domandarono. Allora, e qui leggo di nuovo dal libro dell'Esodo, Mosè disse: «Così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito del paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame. E vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima né ci sarà poi. Ma fra i figlioli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua, finché conosciate la distinzione che l'Eterno fa tra gli egiziani e Israele. E tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: parti, tu e tutto il popolo che è al tuo seguito. E dopo di questo io partirò». E Mosè uscì dalla presenza del faraone, che era acceso di ira. E l'Eterno disse a Mosè: «Faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese dell'Egitto». E Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi dinanzi al faraone, ma l'Eterno indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò uscire i figlioli di Israele dal suo paese. Tutto questo l'ho letto in Esodo, capitolo 11, versetto 4 a 10. Come abbiamo già accennato, i primogeniti, sia degli esseri umani che degli animali, appartenevano agli dei dell'Egitto. Il Signore quindi vuole avere lui quello che si riteneva appartenesse esclusivamente agli dèi, e questo era sbagliato. E con questo Dio intendeva dimostrare che c'era una notevole differenza tra i figlioli di Israele e gli egiziani. Tale differenza però non sarebbe consistita nel passaggio dell'angelo sterminatore sull'Egitto e sulla terra di Goshen, e nemmeno nel fatto che gli uni erano ebrei e gli altri erano egiziani. La differenza sarebbe stato il sangue dell'agnello posto sugli stipiti delle porte. Infatti ogni casa protetta da quel sangue non sarebbe stata toccata dall'angelo sterminatore. E questa sarebbe stata per gli israeliti la prima Pasqua, la loro festa più antica. Ricordiamo infine che la Pasqua costituisce nell'Antico Testamento la più chiara rappresentazione simbolica dell'opera redentrice del Signore Gesù, il quale è venuto per salvare chiunque pone la propria fede in Lui e lo riceve come salvatore personale. Ora, tornando alla festa della Pasqua, essa fu istituita da Dio in ricordo della liberazione degli israeliti dall'Egitto
e del fatto che Dio fece di Israele il suo popolo. La Pasqua, quindi, costituisce l'atto di fondazione di Israele quale nazione, che ha un nuovo, particolare rapporto con Dio. Il capitolo 12, capitolo che adesso cominciamo a studiare, è dunque uno dei punti culminanti del libro dell'Esodo, proprio perché tratta della istituzione della Pasqua. Dal punto di vista cristiano, inoltre, questo capitolo 12 è molto importante, perché nel Nuovo Testamento la Pasqua è considerata simbolo della redenzione operata da Gesù Cristo. Anzi, come afferma l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 5, versetto 7, anche la nostra Pasqua, cioè Gesù Cristo, è stata immolata. A questo punto leggiamo i primi due versetti del capitolo 12 dell'Esodo. L'Eterno parlò a Mosè ed Aronne nel paese d'Egitto dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno». Questo capitolo ci porta a dividere ulteriormente il libro dell'Esodo. Infatti i primi 11 capitoli trattano soprattutto di Mosè, del liberatore, mentre i capitoli 12, 13 e 14 riguardano la liberazione di Israele. A dire il vero, poi, la liberazione non avvenne a opera di Mosè, ma mediante il sangue, cioè mediante la morte dei primogeniti, quando gli israeliti celebrarono la prima Pasqua. Il passaggio del Mar Rosso, invece, e la distruzione dell'esercito del Faraone avvennero mediante la potenza di Dio. E anche la nostra redenzione, cari ascoltatori, avviene mediante il sangue e la potenza, mediante il sangue che il Signore Gesù Cristo versò sulla croce per i nostri peccati e mediante la potenza dello Spirito Santo che fa sì che quest'opera redentrice divenga reale ed efficace in ciascuno di noi peccatori che si ravvede e si converte a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

La conversione di Saulo segnò l'inizio di un periodo di pace e di tranquillità per tutte le chiese della Giudea, Samaria e Galilea. La parola di Dio poteva essere insegnata liberamente e il numero dei credenti in Cristo aumentava sempre di più. L'apostolo Pietro viaggiava da un luogo all'altro per visitare i credenti e predicare l'Evangelo. Una volta si recò a Lidda, una città non lontana dal Mediterraneo, e vi trovò un uomo di nome Enea, che da più di 8 anni giaceva paralizzato nel suo letto. «Enea», gli disse, «Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifai il tuo letto». Enea guarì all'istante. Quest'opera di Dio suscitò grande scalpore e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron si convertirono al Signore Gesù. A Ioppe, città marittima vicino a Lidda, viveva una donna di nome Tabita, che tutti amavano perché faceva tante opere buone e aiutava volentieri coloro che si trovavano nel bisogno. Mentre Pietro si trovava a Lidda, Tabita si ammalò gravemente e morì. I suoi amici prepararono il corpo per la sepoltura e l'adagiarono in una delle stanze superiori. Poi, udito che Pietro era a Lidda, mandarono 2 uomini a chiamarlo d'urgenza. Pietro venne subito ed entrò nella stanza dove giaceva la morta. Accanto al cadavere vi erano molte vedove che piangevano, le quali gli mostrarono afflitte gli abiti che Tabita aveva cucito per loro. Pietro volle rimanere solo nella stanza. Si mise in ginocchio e pregò. Poi si volse verso il corpo e disse: «Tabita, alzati!» La donna aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Pietro la prese per mano e la fece alzare, quindi chiamò le vedove e gli altri credenti e gliela riconsegnò viva. La notizia del miracolo si sparse velocemente e anche a Ioppe molta gente credette nel Signore.

Pietro rimase a lungo nella città, ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. A quel tempo a Cesarea, un'altra città di mare a nord di Ioppe, viveva un uomo di nome Cornelio, centurione della guarnigione romana. Cornelio non era giudeo, ma gentile, come gli ebrei chiamavano chi non apparteneva alla loro stirpe. Cornelio tuttavia non adorava gli idoli, come faceva la maggior parte dei gentili, ma adorava Dio e faceva molte opere buone. Un pomeriggio, mentre stava pregando, gli apparve un angelo del Signore. «Cornelio!» Cornelio alzò gli occhi e lo fissò spaventato. «Cosa c'è, Signore?» «Dio si ricorda delle tue preghiere e delle tue opere caritatevoli», gli rispose l'angelo. «Ora manda degli uomini a Ioppe a chiamare un certo Simon Pietro. Egli abita presso Simone, un conciatore di pelli che ha la casa vicino al mare». Poi l'angelo sparì. Cornelio chiamò subito due servi e un soldato tra i più fidati, raccontò loro l'accaduto e li mandò a Ioppe a cercare Pietro. Il giorno dopo, mentre gli inviati di Cornelio erano in viaggio, Pietro salì sul terrazzo a pregare. Era circa mezzogiorno e a un tratto sentì d'aver fame. Chiese del cibo e mentre i servi gliene preparavano fu rapito in estasi e vide scendere dai cieli aperti qualcosa come un immenso telone trattenuto per i quattro capi. Il telone calava verso terra ed era pieno di animali di ogni specie, quadrupedi, rettili, uccelli, tutti compresi fra quelli che la legge ebraica vietava di mangiare. A questo punto Pietro udì una voce dal cielo che gli disse: «Pietro, alzati, uccidi e mangia!» Pietro era sempre stato un uomo rispettoso della legge, perciò rispose: «Non lo farei mai, Signore. In tutta la mia vita non ho mai mangiato nulla di contaminato o di impuro». La voce parlò di nuovo: «Non chiamare impure le cose che Dio ha purificato». Ciò accadde per tre volte. Poi il telone che conteneva gli animali fu ritirato in cielo e Pietro non lo vide più. Pietro sapeva che la visione doveva avere un significato, ma non riusciva a capire quale fosse. Mentre se lo stava domandando perplesso, gli uomini mandati da Cornelio arrivarono alla casa di Simone e chiesero di lui. Allora lo Spirito disse a Pietro: «Tre uomini sono venuti a cercarti. Scendi a incontrarli e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro andò subito dagli uomini e disse: «Sono io l'uomo che cercate. Qual è il motivo della vostra venuta?» «Ci ha mandati il centurione Cornelio di Cesarea», gli spiegarono. «Cornelio è un uomo giusto, che teme Dio e di cui parlano bene tutti i giudei. Ieri è stato divinamente avvertito per mezzo di un angelo di farti andare a casa sua e di ascoltare quanto avrai da dirgli». Pietro li fece entrare in casa e diede loro ospitalità per la notte. Il giorno seguente Pietro e alcuni credenti di Ioppe partirono per Cesarea con i servi di Cornelio. Nel frattempo Cornelio si era preparato ad accogliere Pietro e aveva invitato presso di sé i parenti e gli amici più intimi. Quando lo vide arrivare, gli corse incontro e gli si gettò ai piedi per adorarlo. Pietro lo rialzò subito dicendo: «Alzati, io sono un uomo come te». In casa trovò molte persone riunite. «Voi sapete che è proibito a un giudeo entrare in una casa gentile come questa. Dio però mi ha mostrato che non devo considerare nessun uomo contaminato o impuro. Perciò ho risposto subito alla vostra chiamata. Ditemi ora per quale ragione avete chiesto di me». Cornelio gli narrò dettagliatamente la visione avuta e concluse dicendo: «Hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui davanti a Dio pronti ad ascoltare tutto ciò che il Signore ti ha ordinato di dirci». Fino a quel momento, a parte i samaritani che erano di razza mista, i convertiti a Cristo erano stati soltanto giudei. Perciò la primitiva Chiesa era concorde nel pensare che per diventare cristiani i gentili dovessero prima diventare giudei, cosa che comportava dei riti speciali prescritti dalla legge. Il Signore però stava rivelando che i riti ebraici non avevano nulla a che fare con il cristianesimo. Pietro prese la parola e disse: «Ora vedo chiaramente che Dio non ha preferenze, che davanti a Lui gli uomini sono tutti uguali e che chiunque lo teme e agisce rettamente gli è gradito, a qualunque popolo appartenga.
Poi annunciò il messaggio di Cristo parlando della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione, di cui avevano parlato i profeti, e della remissione dei peccati che chiunque crede in lui può ottenere nel suo nome. Mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su Cornelio e sugli altri gentili radunati presso di lui. Quando i credenti venuti con Pietro, tutti di stirpe giudaica, se ne accorsero, rimasero grandemente meravigliati. Quei gentili infatti avevano cominciato a parlare in lingue diverse e a glorificare il Signore come era successo ai primi discepoli giudei il giorno della Pentecoste. La facoltà di parlare improvvisamente in lingue diverse fu uno dei segni speciali accordati da Dio in quel periodo. Nel caso di Cornelio e dei suoi amici, doveva servire a dimostrare ai credenti giudei che i credenti gentili erano cristiani al pari di loro. A Pietro non occorsero altre prove per capire la volontà di Dio riguardo a questo gruppo di gentili che aveva accettato il messaggio della salvezza. Perciò ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo e accolti nella comunità cristiana di Cesarea. I nuovi convertiti pregarono Pietro di trattenersi qualche giorno con loro ed egli lo fece. Era la prima volta che un giudeo ossequiente alle leggi e alle tradizioni ebraiche accettava di condividere la casa e il cibo dei cosiddetti gentili. La notizia che i gentili avevano ricevuto la parola di Dio arrivò anche ai cristiani di Gerusalemme. Quando Pietro giunse presso di loro, li trovò pronti a contestargli quanto aveva fatto. «Tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi, hai mangiato con loro», gli dissero in tono di rimprovero. Senza scomporsi, Pietro narrò per filo e per segno come si erano svolte le cose. Parlò della visione di Cornelio, di quella che aveva avuto egli stesso, dello Spirito Santo che gli aveva parlato e che in seguito era disceso su coloro che avevano ascoltato il suo messaggio, e concluse dicendo: «Mi ricordai allora di questa parola del Signore: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». E se Dio ha dato ai gentili lo stesso dono che ha dato a noi quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi sono io per oppormi a Dio? Allora i credenti di Gerusalemme, persuasi dal racconto di Pietro, diedero gloria a Dio dicendo: «Dio ha dunque dato anche ai gentili il privilegio di ravvedersi e di ricevere vita eterna».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: per quelli allettori attenti che stanno seguendo lo studio che stiamo facendo e hanno letto già in anticipo il capitolo 9 della stessa lettera ai Romani che stiamo studiando, penso che si troveranno di fronte addirittura forse una maggiorazione del problema che è stato toccato venerdì scorso. E allora ho pensato, parlandone sia con Giuseppe, parlandone anche con Sergio ieri sera e riflettendo su quello che ho ascoltato, ho pensato che era necessario, non dico cercare di convincervi di quello che credo io riguardo a questo argomento, ma desidererei che insieme esaminassimo un po' questo tema che ha avuto, penso, forse insieme con il tema della salvezza, insieme col tema della persona di Dio su queste dottrine, penso che è uno dei temi che ha fatto scrivere più carta e consumare più inchiostro nella storia della Chiesa, perché è un tema veramente che sta a cuore cercare di scoprire. Poi dopo non dimentichiamo che quando si toccano temi che sono molto scottanti anche o molto impegnativi nella parola del Signore, sono quei famosi temi che portano le persone a usare molta filosofia, cioè a lasciarsi andare, dar prova della propria intelligenza, del proprio sapere, senza soffermarsi invece in quello che la parola del Signore ci dice. E a proposito di questo, siccome non vorrei essere preso questa sera per una persona che condanna dei carissimi fratelli che hanno scritto tante, tante meraviglie e tante meravigliose verità sulla parola del Signore, io vorrei che proprio a riguardo della lettera ai Romani vi leggo una dichiarazione che ha fatto un certo Calvino. Sapete chi era Calvino? Un riformatore, un grande uomo della riforma, che ha in un certo senso esposto, dopo altre persone che dopo delle quali diremo anche i nomi, proprio questa concezione della dottrina della predestinazione in un modo particolare. Ebbene, questo Calvino scrive queste cose sul commentario della lettera ai Galati, ma è chiaro che quando parla di questo si riferisce a tutti i testi della scrittura. Io mi limito a prendere solamente questo. Nell'introduzione all'epistola ai Romani dice: l'impegno principale di chi interpreta è di lasciare che l'autore dica quello che dice davvero e non quello che secondo noi dovrebbe dire. Avete capito che cosa dicevo? Insomma, lasciamo parlare la Bibbia, come lasciamo dire alla Bibbia quello che dice e non facciamo dire alla Bibbia quello che vogliamo farle dire noi. Questo era il pensiero di Calvino, che poi dopo si è arrivato a avere una certa idea del tema che tratteremo questa sera. Questa è un'altra questione. Noi sappiamo che purtroppo l'uomo rimane uomo in tutta la sua pienezza e in tutta la sua fallacità, e quando si tratta di prendere la parola del Signore molte volte cerchiamo di dare le nostre interpretazioni, le nostre idee, e forse il rischio che corro anche io questa sera nel presentarvi questo tema, come il Signore l'ha fatto capire a me, come a me dà una sicurezza, come questo tema viene accettato da me, viene interpretato da me, nel senso che non mi lascia dubbi su nessun campo delle dottrine. E questo penso che sia una cosa molto importante quando si affronta un tema biblico, quello di arrivare a una sicurezza per poter andare avanti. Dobbiamo dire che, appunto, abbiamo letto una frase di Calvino. Adesso forse in tanti ambienti sarei già preso come quella persona: ecco, tu sei un calvinista. Forse da un altro lato qualcuno mi direbbe: tu sei un arminiano. Forse non sapete neanche chi era Arminio. Lo conosceremo questa sera chi era questo Arminio. Forse qualcuno mi direbbe: sei qui, sei lì e sei là. Vedete come è molto facile, quando prendiamo dei pensieri che sono stati già presentati da uomini di Dio, che hanno fatto le loro esperienze, che sono stati addirittura i guidatori delle riforme a volte, è facile essere bollati, cioè prendersi la targhetta con scritto calvinista, con scritto arminiano, con scritto bartiano o chissà che cos'altro. Bene, io penso che dovremmo stare molto attenti a questo, perché in tutte le denominazioni cristiane troviamo molte verità comuni, e non per questo ci facciamo chiamare come si chiamano gli altri. Io penso che la cosa importante è quando noi stiamo sicuri e fermi sulla parola del Signore, che ci definiamo così come la parola del Signore ci chiama, dei cristiani che vogliono stare fedeli al Signore. E penso che questo qua è lo scopo di tutti quanti noi, se stiamo qua questa sera, a lasciarci istruire dalla parola del Signore, anche se affrontiamo un tema che vi assicuro non è per niente facile, altrimenti non ci avrebbero scritto migliaia e milioni forse di pagine sopra. Non è per niente facile, però l'ho voluto affrontare nel modo più semplice che ho creduto davanti al Signore, nella semplicità che Lui lo fa capire a me. E poi, alla fine, vedremo come ci sono molti motivi che ci spingono a dare una valutazione anche critica di un modo o nell'altro di accettare questa dottrina. Allora, abbiamo letto in Romani, l'ultima volta, è stato letto un passo. Sì, lo rileggiamo. Sì.
1: Perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
0: E questo era il testo sul quale si è poi dopo arrivati un pochino a discutere, perché io ritengo anche abbastanza chiaramente che, prendendo un versetto così da un testo, penso che sia abbastanza difficile anche poterlo valutare al limite così subito. Però ho sentito anche nella cassetta che sono state portate delle basi che penso che ritoccherò anch'io questa sera, anche se penso che andrò forse in un modo un po' più avanti. Ma lo scopo che mi sono prefisso io è quello di presentarvi una verità che io ritengo importante nella scrittura. Quando il Signore mi presenta una dottrina dell'importanza che può avere la dottrina della salvezza, o la dottrina che parla della persona di Dio, delle sue qualità, dei suoi attributi, che mi parla di tanti altri campi della vita mia che mi tocca praticamente giorno per giorno, a questo punto penso che sia anche giusto che sicuramente il Signore mi chiede di accettare tante cose per fede. È stato citato la volta scorsa, più di una volta, il testo di Deuteronomio 29:29. Le cose occulte sono per Dio e le cose rivelate sono per voi e per i vostri figlioli affinché le pratichiate. Penso che io mi voglio sottomettere a questo passo, cioè quando la parola del Signore mi presenta qualcosa che non mi viene spiegato, io lo accetto per fede, perché è quello che mi richiede il Signore. Però quando la parola del Signore mi dà la possibilità di capire anche con la mia intelligenza, e qui vorrei subito fare una grande parentesi, non vorrei essere frainteso, io non vorrei che mi capiste nel senso che noi con la nostra intelligenza umana dobbiamo riuscire a capire le cose di Dio, è assolutamente scartato, lo sappiamo in partenza, il testo di Corinzi ce lo spiega chiaramente che le cose dello Spirito si capiscono e si comprendono solo con lo Spirito di Dio, e su questo voglio che stiamo bene fermi, bene fissi. Cioè, se il Signore ci dà di interpretare e di prendere, esaminare la sua parola, è tramite il suo Spirito, e tramite il suo Spirito noi vogliamo ricevere l'istruzione che ne deriva. Ma appunto voglio farlo anche cercando di comprendere quello che il Signore mi mette davanti. Perché comprendere una cosa? Perché mi può aiutare nella vita di tutti i giorni, perché mi può aiutare a comprendere il perché faccio questo e il perché faccio questo, e per me avere una motivazione del perché io faccio determinate cose è una cosa molto importante, molto importante. È importante, come dicevo prima, quando non mi viene rivelato il motivo e io lo devo accettare, è importante per me sottomettermi, ma quando il Signore mi dà la possibilità di comprenderlo, allora è importante che io lo vada a ricercare. E infatti cos'è che dice Paolo? Esorta Timoteo, Paolo esorta i credenti, la parola del Signore continua a esortare i credenti dicendo di investigare le scritture, perché esse ci possono rendere savi e ci possono chiaramente istruire. Bene. Prima di affrontare questo argomento, io voglio subito dire che sembra un argomento forse limitato a se stesso. Eppure, ve l'ho detto prima, tocca diverse dottrine. Molto, molto importante. Per questo ci tengo che abbiamo chiarezza su quello che facciamo, su quello che esaminiamo, su quello che diciamo. Quali dottrine, per esempio, tocchiamo? Parlando della predestinazione, per esempio. Chiaramente la dottrina della salvezza. Lì è una dottrina, penso, molto importante. Poi c'è la dottrina ancora più in su della salvezza, la dottrina di Dio, la sua persona, le sue qualità, i suoi attributi. Poi c'è un'altra dottrina, la dottrina della Chiesa e di tutti i suoi compiti. La dottrina degli avvenimenti del futuro, su questa neanche possiamo togliere. Vi renderete conto poi, alla fine, quando porremo certe domande, vedrete come questi argomenti vengono toccati, anche se a prima vista sembra che non vengano per niente messi in discussione, Eppure vedrete come è sottile molte volte l'influenza di un pensiero che ci porta fuori da tutto il contesto della parola del Signore. Allora, non è perciò poca cosa, ma una cosa importante ancora, sul quale ci tengo a fare la nota un'altra volta, una volta in più, forse sono quello che è abituato a dirlo, perciò penso che ogni volta che mi vedrete alzare in piedi comincerete a scriverlo bene sulla fronte. Una cosa che ritengo importante è che quando affrontiamo lo studio della parola del Signore, interpretiamo i termini che sono usati nella parola del Signore non tanto secondo quello che noi intendiamo oggi con quei termini, ma che la parola del Signore stessa ci deve spiegare che cosa vogliono dire. Ho fatto un esempio l'altra sera parlando con alcuni. C'è un passo in cui l'Apostolo Paolo parla della beata speranza del credente e la intende come la sicurezza della salvezza. E lui parla di beata speranza. Se noi prendiamo il nostro vocabolario italiano e leggiamo speranza, che cosa vuol dire? Che cosa trovate scritto? Cosa intendete come speranza?
2: E forse speriamo.
0: Ecco, che potrebbe anche succedere.
3: Ma non sicuro.
0: Invece Paolo usa speranza intendendola come qualcosa di certo, qualcosa di sicuro. Pertanto vedete che certe cose non dobbiamo andare a prendere il vocabolario per capirle, ma dobbiamo leggere il contesto delle scritture per arrivare a capire questo. Ebbene, questo ci porterebbe per esempio adesso a cercare di dare una interpretazione linguistica al termine predestinazione. Che cosa vuol dire? Cosa intendiamo noi? Subito, appena ci dice uno predestinazione, che cosa pensiamo? Cioè, destinato per quello scopo, cioè praticamente è una cosa sicura, certa. Predestinato significa stabilito per quello scopo. E infatti vedete come possiamo prendere per esempio un testo a difesa di questo. Abbiamo letto prima che quelli che ha predestinati li ha predestinati a essere simili, a divenire simili al suo amato figliuolo. E noi troviamo le conferme nella scrittura che noi saremo simili a lui, avremo un corpo simile a quello di Cristo quando risorgeremo. Allora a questo punto vedete che abbiamo la base biblica per dire: ecco, è vero che il termine predestinato significa questo. Benissimo. Allora, questo adesso vorrei fare solo una parentesi linguistica a questo punto, no? Un'altra cosa che ci tengo, a parte il fatto della regola dell'interpretazione dei termini, è un'altra regola. Quando noi ci accingiamo a discutere un tema biblico, attenzione a non fare un grandissimo errore, a trattarlo perché l'abbiamo sentito dire. Faremo l'errore più grave che possiamo mai immaginare, perché ritengo che sia una cosa molto importante quando una convinzione deve essere fondata sulle scritture e non su quello che mi ha detto il tizio e che mi ha detto il Caio o il Sempronio. Questo perché? Perché potrei trovarmi al limite a volere difendere a tutti i costi una mia teoria senza avere nessuna base scritturale per portarla avanti. Cioè, e oggi non vorremmo fare questo. Io vi posso assicurare che con l'aiuto del Signore, siccome è da molto tempo che questo tema sta dividendo anche nella nostra Italia assemblee, sta dividendo chiese, è da un po' che l'ho messo davanti al Signore, proprio per avere io personalmente certezza, sicurezza su queste verità. E cosa il Signore mi ha dato è quello che voglio esporvi questa sera. Come voglio arrivare a fare comprendere cosa vuol dire predestinazione? Semplicemente aprendo le scritture, esaminando il piano che Dio ha stabilito per l'uomo e vedere come questo piano è stato portato avanti. Poiché noi abbiamo trovato scritto che c'è una predestinazione, non solo in questi passi. Quali sono i passi che parlano oltre a questo di predestinazione? Quali sono questi passi? Li vogliamo forse esaminare? Qualcuno?
4: Sì. 5,
0: prima Romani 2, abbiamo
4: 8, Romani,
0: ecco,
4: Efesini 1:11,
0: ha già tirati fuori tutti. Lasciamo perdere Corinzi 1 perché quello parla di qualche cos'altro che ci era stato predestinato, cioè la sapienza di Dio, però gli altri riguardano qualche cosa che ha a che fare con le nostre persone. se in effetti riteniamo di essere dei figli di Dio credente. Allora ha a che fare con noi. Allora vorrei, a parte il testo di Romani, abbiamo letto chiaramente, troviamo Efesini 1:3-6, il testo che dice: benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua, della propria volontà. Questo era il testo di Efesini 1:3-6. Efesini 5:11 dice: io dico, nel quale, cioè in Cristo, siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati, conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Questi sono i testi che espressamente parlano di questo termine predestinati, predestinazione. Se noi dovessimo prendere unicamente questi testi,

0: cominciare, e andare un pochettino a stendere forse un ordine che troviamo scritto, no? Nelle lettere. Io vorrei lasciare il testo di Romani per ultimo, anche perché poi lo capirete il perché. Allora, Efesini 1:3-6 ci parla di Dio che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, praticamente prima ancora che nessuno di noi, prima che Adamo nascesse, prima che Adamo fosse creato anzi, e prima che ci fosse qualsiasi uomo su questa terra. Allora è qualche cosa che era nel piano di Dio, cioè era un piano di Dio, lo dobbiamo definire questa cosa. Allora possiamo subito dare il titolo a questo piccolo grafico che vorremmo fare come il piano di Dio, no? Il piano di Dio qual era? Allora, nel piano di Dio c'era una elezione, no? Eletti. Cosa significa eletti? È qualcuno a cui è stato dato una certa fiducia. Elezione non significa semplicemente a casaccio, tira fuori. Nessuno di noi andrebbe a votare in questo modo, in nessun posto del mondo. E anche quando si tratta di parlare di elezione nei termini biblici, se esaminiamo il Nuovo Testamento, quando si parla di elezione, si parla sempre di dare una certa responsabilità a determinate persone, però con una condizione. Vediamo qual è dopo questa condizione. Allora, eletti affinché fossimo santi e irreprensibili. Cioè, siamo stati eletti con uno scopo, quello di essere santi e irreprensibili. Avendoci, dice, predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli. Allora, un'altra parte del piano di Dio è proprio quella di averci predestinati, cioè Dio ha stabilito in anticipo che qualcuno doveva diventare, qua Paolo sta parlando per sé, sta parlando per tutti quelli che erano lì con lui, predestinati ad essere adottati come suoi figlioli per mezzo di Cristo, sempre teniamo presente. Allora, qui ci fa vedere un'altra cosa, che c'è una base su tutto quello che stiamo leggendo, una base che non deve essere trascurata, una base che abbiamo esaminato nei capitoli 5, 6, 7 di Romani. Fino adesso abbiamo sempre fatto vedere come c'era qualche cosa di molto importante alla fine di tutto. In Cristo Gesù. Se noi leggiamo 1 Pietro 1,19, troviamo scritto che noi non siamo stati giustificati tramite sangue o tramite un modo vano di vivere tramandatevi dai vostri padri, ma mediante il sangue di Cristo come di agnello senza macchia, cosa dice? Ben preordinato prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo. Allora, prima ancora di tutto questo, visto che noi è in Cristo Gesù che siamo stati predestinati ad essere, allora c'è il piano di Dio in Cristo, cioè Cristo è il mezzo che Dio ha adoperato per portare avanti questo piano. In questo piano c'è il desiderio di Dio di eleggere, di predestinare, o possiamo anche dire così, predestinati a, qua dobbiamo stare molto attenti adesso, perché la Bibbia parla di predestinazione ma ci dice anche a che cosa. Allora, a essere suoi figli, sempre in Cristo, chiaramente, sempre, cioè tutto quello che avviene grazie al piano di Dio è tramite Cristo, è solo tramite Cristo. Se leggiamo Giovanni 1:1, nessuna delle cose che sono state create poteva essere creata se non per mezzo di Cristo. Perciò vediamo come Dio si è compiaciuto in Cristo di fare ogni cosa. Allora, predestinati a essere suoi figli. Efesi 5:11. In lui dico, sempre in Cristo, nel quale siamo stati pur fatti eredi e a ciò predestinati. Cioè predestinati a essere eredi. A essere eredi, come dice qua. Essere eredi.
1: 1:11.
0: 1:11. E adesso arriviamo a Romani. Io vorrei che partissimo dal predestinati, al punto in cui siamo qua. Cioè, è chiaro che la predestinazione arriva lì a quel punto. Non spostiamola noi adesso, facciamo l'ordine come lo troviamo. Predestinati, dice, li ha predestinati ad essere conforme all'immagine del suo figliolo. Essere, nei primi due versetti che abbiamo letto, 8, 29 e avanti, manca una cosa. No, che è Romani 8, 29.
2: Conformi all'immagine di Cristo.
0: Essere conformi all'immagine del suo figliolo, per l'immagine di

0: Questo è quanto troviamo in questo testo. Poi quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, cioè è tutta una conseguenza logica che viene. Però vorrei che qualcuno mi dicesse cos'è che abbiamo saltato. No, prima della fondazione lui ha stabilito un piano. Questo piano è, comprende elezione, predestinazione.
1: Ma lui ci ha conosciuti prima della fondazione.
0: Allora, cioè prima di arrivare a questo punto Romani mette un'altra cosa molto importante. Dice perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati. Allora, prima della predestinazione c'è un altro atto di Dio. Cioè, non so, siete d'accordo sull'ordine che abbiamo scritto? È conforme a quello che troviamo scritto in questi passi della scrittura o l'abbiamo inventato noi adesso? No, io vorrei che sull'ordine che abbiamo scritto fossimo d'accordo. È dalla scrittura. Preconosciuti, predestinati, a che cosa? Ci viene anche detto, in diversi passi, non solo in uno. Stranamente cos'è che notiamo qua? Manca un certo tipo di predestinazione del quale noi si stava forse cominciando a parlare. Stranamente in questi passi di cui si parla di predestinazione non si parla di predestinazione alla salvezza. Non si parla di predestinazione alla salvezza. Però ci ho tenuto a farvi notare come nei testi di cui si parla di predestinazione si parla di tante cose, predestinati a essere simili a Cristo, a essere figlioli suoi, a essere eredi, a essere qualche cosa in virtù di Cristo. Benissimo. Adesso invece vogliamo affrontare un po' il tema predestinazione, perché tocca purtroppo anche, come ho detto, le dottrine che hanno a che fare con la persona di Dio, la salvezza, è un tema molto importante. Molto importante. E alla fine forse ce ne renderemo abbastanza conto. Per arrivare a capire questo, ho detto che qua mancava qualche cosa, no? Io qua mi sono scritto una nota. Se dovessimo riflettere, penso che questi passi sono un po' pochini per permetterci di formulare una qualsiasi dottrina biblica. Sono un po' pochi per permetterci di formulare delle dottrine sulle quali potremmo metterci a discutere e a scrivere milioni o migliaia di libri. Allora a questo punto trovo più che giusto che la Bibbia sicuramente ha qualcos'altro da dirci in altri testi, e presentandoci il piano di Dio in tutta la scrittura. Perché dico in tutta la scrittura? Io ho sempre presente il Salmo 119, che si ricorda un bellissimo passo che ci parla di qualche cosa, di un insieme. Salmo 119, versetto 160, la somma della tua parola è verità. Questo cosa significa? Qua il Signore ci fa una grande lezione, ci dà. Stiamo attenti a non prendere un pezzettino alla volta della sua parola, perché è la somma della sua parola che è verità. È tutto il contesto della rivelazione che ci manifesta la verità di Dio. Se noi vogliamo, se noi avessimo per esempio quella cartina, avessimo un puzzle, sapete cos'è un puzzle? Tutto a pezzettini, no? E se ne mettessimo 3-4 pezzettini lì, chi sarebbe in grado di dirmi di voi che cosa rappresenta quella cartina? Penso nessuno, nemmeno io. Però se noi prima completiamo la cartina, almeno dico, forse non riusciremo a completarla tutta al 100%, ma da poter intravedere a grossi capi tutto quello che possiamo trovarci, a questo punto penso che per noi sarebbe facilitato il compito di individuare che cosa c'è scritto lì. Poi ci sono passi dei quali adesso vorremmo leggere e che vorrei che ci notassimo. Benissimo, passi ai quali chiederò forse la spiegazione a qualcuno di voi, cioè qualcuno di voi. Vogliamo cercarla insieme la spiegazione di questi passi. Apriamo le Bibbie in Isaia, capitolo 46, versetti da 9 a 11. Non prenderò molti passi biblici, perché altrimenti penso che perderemo dei mesi solamente per elencare tutti i passi che parlano di un determinato argomento. Ma siccome io so che appunto, come dice la somma della parola di Dio è verità, vedremo come in tutto il contesto delle scritture arriveremo a capire quale è il piano di Dio. Isaia 46, versetti da 9 a 11. Qualcuno lo legge?
2: Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non v'è alcun altro. Sono Dio e niuno è simile a me, che annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà.
0: Molti punti che potrebbero essere presi da noi per formulare delle verità sulla dottrina di Dio. Cosa significa delle verità sulla dottrina di Dio? Cioè ascoltare dalla Bibbia quello che Dio dice di essere, scoprire quello che Dio è tramite la sua parola, tramite quello che ci dice. Qui in questo passo troviamo, io almeno ho preso due cose che toccano il nostro studio di questa sera, che devono essere ritenute con la loro importanza. Ci sono due qualità di Dio, due qualità che sono specifiche di Dio e che solo Dio ha. Una, vediamo se c'è qualcuno che riesce a scoprirla. Lo dice lui.
2: Annunzio la fine fin dal principio.
0: Allora, io solo sono Dio che annunzio la fine fin dal principio. Qualcuno mi può spiegare a parole povere che cosa vuol dire annunciare la fine fin dall'inizio? Cioè, col termine dogmatico che viene usato, come lo chiamiamo questa qualità di Dio? Onniscienza. Onniscienza, cioè conosce ogni cosa. Però cerchiamo di costruirci questa sera la giusta immagine di Dio. Dio non è come gli uomini, Dio non è uguale come noi. Noi purtroppo le dottrine le affrontiamo dal punto di vista umano molte volte, invece noi dobbiamo vederle come le presenta il Signore. Allora Dio dice di conoscere le cose ancora prima che avvengano e predice addirittura la fine fin dall'inizio. Praticamente, se Dio ha formulato il suo piano, abbiamo detto prima, davanti a Dio questo piano, quando lo ha formulato, che cosa comprendeva, secondo voi? La completezza. Allora, dall'inizio fino alla fine. Dio predice le cose della fine fin dall'inizio. Questa è una qualità di Dio, allora. Onniscienza, chiamiamola così. Per noi forse diventa molto più facile dire Dio conosce ogni cosa. Non gli è nascosto proprio niente, ma niente di niente. Noi non riusciamo a immaginarlo questo, eppure a Dio non è nascosto niente. Questa è una qualità. Seconda qualità che ci viene presentata in questo testo: io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Quando una persona viene e vi dice una cosa così, voi cosa direste? Riguardo al suo piano, come possiamo affermare l'intenzione di Dio riguardo al suo piano? Come la vogliamo chiamare? In termini, forse un termine che ci stiamo discutendo sopra potrebbe saltare fuori anche. Cioè, se io stabilisco una cosa e ne conosco anche la fine, cioè, non so se abbiamo difficoltà ad operare questo termine in questo caso, ma quando Dio mi dice questa cosa ho deciso e questa farò, io la chiamo predestinazione. Voi chiamatela come volete. Diciamo, è la volontà di Dio. Per me la volontà di Dio è sempre sì e amen. Quando Dio dice una cosa è quella e basta. Questa allora è l'altra, allora la, come vogliamo chiamare questo attributo di Dio che fa quello che dice? Fedele, fedeltà di Dio. Ma un'altra cosa, santità, veracità, la veracità, come vogliamo chiamare. Termini italiani forse non sono molto precisi, ma ad ogni modo l'importante è che entriamo nel concetto. Allora, Dio dice questo. Dio dice che metterà a effetto tutta la sua volontà. Attenzione, non dice che ce ne sarà una parte che cambierà, che girerà, che volterà, che alla quale passerà sopra. No, tutta la sua volontà. E adesso vorrei che prendessimo dei passi che ci stanno molto vicini. Io adesso vi voglio strappare dal Vecchio Testamento. Io vi ho fatto notare un passo del Vecchio Testamento perché ne abbiamo anche nel Nuovo Testamento che ci dicono quello che Dio fa, che la sua parola dura in eterno. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore Gesù. Cioè, è sempre lo stesso Dio, non cambia. È quello che dice sì e sì, dice no e no. Bene, nel Nuovo Testamento abbiamo delle verità che ci vengono spiegate riguardo al tema della salvezza. Noi stiamo parlando adesso di individuare il termine predestinazione, se possiamo adattarlo alla salvezza, nel senso in cui ci viene presentato qui nelle Scritture. E se sì, dobbiamo anche cercare di mettere, di praticare, cioè di vedere un pochettino come possiamo adattare tutti i testi delle Scritture a questo nostro concetto che ci formeremo. Cioè, è chiaro che quando noi ci formiamo un concetto nella mente che viene dalla parola, è chiaro che dobbiamo poterlo sostenere anche con gli altri testi biblici. È chiaro che non dobbiamo avere dei testi biblici che lo contraddicono, altrimenti abbiamo costruito qualcosa di imperfetto, qualcosa che può essere demolito, non sarebbe più la verità di Dio. Bene. Allora, Giovanni 3, 17, cosa dice? Passi molto, molto, molto vicini a noi. Giovanni 3, 16 non ve lo chiedo perché lo sapete tutti quanti, però 3, 17 dice qualcosa di
2: Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
0: Ritorniamo al piano di Dio di prima. Abbiamo messo qualche qualità di Dio di mezzo, ma rimane lo stesso, l'abbiamo letto. Dio non ha mandato il suo figliolo per giudicare. Allora, Cristo non è venuto per giudicare, è venuto per?
2: Che? Per salvare per mezzo di lui.
0: Ma ci crediamo che è vero questo o non ci crediamo? Crediamo che questa è la volontà di Dio, al 100%, che Cristo non è venuto per giudicare, ma è venuto per salvare? Benissimo. Allora, in Cristo il piano di Dio continua e prevede che cosa? Per l'uomo, cosa prevede? Salvezza. Matteo 25, 41. Qualcuno legge questo testo? Ha a che fare col giudizio delle nazioni che Cristo, quando verrà personalmente su questa terra, porrà ad effetto. E in questo giudizio ci viene rivelata una importantissima verità che dobbiamo tenere molto bene a mente.
2: Allora dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
0: Matteo 25, versetto 40. Qui è il momento in cui Dio giudicherà, come tutti sono d'accordo a interpretare questi passi, le nazioni. Si parla del re che giudicherà, e quelli che hanno agito bene. Cioè, non stiamo qua adesso a spiegare tutto il significato di questi passi, però ci viene rivelata una verità molto importante in questo passo, che non possiamo fare a meno di tenerne conto. Noi sappiamo dalle scritture che ci sono passi che parlano di condanna, però abbiamo appena detto, e abbiamo detto confermando con le scritture, confermando con la persona di Dio stesso, che Dio ha preparato il suo piano che prevedeva la salvezza dell'uomo, non il giudizio. E questo passo che leggiamo ci conferma ancora più fortemente quello che era il piano di Dio. Il fuoco eterno, nel quale purtroppo si troveranno ad andare anche certi uomini, per chi era stato preparato? Nel piano di Dio.
2: Per il diavolo e i suoi angeli.
0: Cioè, non era previsto per l'uomo una condanna di questo tipo, non era stata prevista, cioè non era stata nel piano di Dio. Non era quello di condannare l'uomo, ma di salvare l'uomo. Tant'è vero che in 1 Timoteo 2,4 un passo importantissimo che sostiene tutta la nostra opera di Chiesa è quello che dice: Dio vuole, e abbiamo detto che Dio metterà ad effetto tutta la sua volontà.
2: 2,4
0: dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati
2: e
0: vengano alla conoscenza della verità. In questa parola, tutti gli uomini, chi c'è dentro? Cioè, riusciamo noi a fare una distinzione per caso? O conoscete voi adesso per caso qualche passo delle scritture che ci autorizza a dire che nel piano di Dio non ci fosse stata la salvezza per tutti gli uomini indistintamente? Se lo conoscete, sono ansioso, sono contento di prenderne nota, perché io non ne conosco, devo essere sincero. Salvezza per... è chiaro che quando diciamo uomini si parla anche delle donne, diciamo confusione di questo tipo in questo momento. È quello che voglio che riusciamo a capire. L'importante è tenere conto prima di tutto della realtà di Dio. Poi vediamo un pochettino che cosa c'è. C'è un altro fattore che può intervenire. E dopo vediamo anche il perché può intervenire. Allora, dobbiamo dire, nella volontà di Dio non c'è nessuna discriminazione per quanto riguarda la salvezza. Tutti gli uomini sono destinati ad essere salvati. Per tutti gli uomini Dio aveva il medesimo piano per quello che riguarda la salvezza. Come mai troviamo adesso nella Bibbia degli uomini che vengono condannati? Cosa è sorto come impedimento alla realizzazione del piano di Dio? E come è stato possibile questo? Cosa si è trovato adesso, un altro elemento che ha importanza nella realizzazione di tutto quanto, la realtà che riguarda anche noi personalmente soprattutto? È intervenuto un altro fatto, un fatto importantissimo. Non so, qualcuno forse lo...
3: Il peccato,
0: ma da che cosa è dipeso il peccato?
2: Dalla disobbedienza.
0: E la disobbedienza cos'è?
2: Il rifiuto.
0: È il significato di libera scelta che l'uomo ha ricevuto da parte di Dio. Allora, Dio non ha creato dei robot, non ha creato delle marionette che fanno quello che il burattinaio vuole far fare. Cioè, Dio ha fatto delle creature perché voleva essere amato da queste creature, voleva essere glorificato nella vita di queste creature. Queste creature dovevano dimostrare alle potenze, agli angeli, a Satana, cosa si può ottenere servendo ed onorando il Signore? E l'uomo aveva ottenuto un compito, non è che era stato messo lì, aveva avuto un compito in Eden, quello di governare e di curare il giardino di Eden. Pertanto abbiamo qui un fattore che in un certo senso del quale dobbiamo tenere conto, non possiamo fare a meno di tenerne conto. Noi siamo stati creati liberi nel nostro pensiero, liberi nelle nostre scelte, liberi di scegliere, come troviamo in diversi passi della scrittura. Ma adesso io vorrei mettervi un esempio che tocca queste verità, come abbiamo toccato con Fabio: il piano di Dio, un'affermazione categorica di Dio, il comportamento dell'uomo e la mancata realizzazione per quell'uomo del piano di Dio. Per quell'uomo, attenzione, ci teniamo, perché abbiamo detto che Dio ha un piano che conosce dall'inizio fino alla fine. Dopo entreremo a capire, anche cercheremo di andare a capire come è possibile, cioè come ci possiamo sentire noi liberi se Dio ha fatto un piano che tocca già la fine. E qui è una cosa molto importante che penso è stato e è tuttora la questione che impedisce a tante persone di accettare l'una o l'altra versione di queste verità che sono scritturali. Allora io vorrei che leggessimo in una storia del Vecchio Testamento, un avvenimento che una cosa che è avvenuta, una storia di un re. Re Giosia, chi lo conosce Giosia? Un re che ha cominciato a regnare all'età di 8 anni e che all'età di 16 anni già ha fatto piazza pulita di tutti i tempi di idoli che c'erano, ha tolto via tutto quanto, e quando ha trovato la legge dell'Eterno, la prima cosa che ha fatto è quella di stracciarsi le vesti, perché si è reso conto che quello che stavano facendo era tutto contrario di quello che Dio voleva. Ebbene, quando lui si straccia le vesti così e si pente, Dio gli fa una promessa. Vorrei che leggessimo questi testi qua in secondo re 22, capitolo 22, il versetto 20.
3: Perché ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nel tuo sepolcro, e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quindi riferirlo al re la risposta.
0: Dio aveva predetto che, siccome il popolo si era comportato fino a quel momento in maniera veramente incoerente con quello che lui chiedeva, anche se erano mancanti di conoscenza, eppure davanti a Dio il peccato sussisteva lo stesso, però assicura a questo re che non avrebbe mandato queste calamità fin tanto che lui fosse stato in vita. Però gli assicura una cosa. Cos'è che gli assicura? Tu te ne andrai in pace con i tuoi padri. Cosa significa andarsene in pace con i propri padri? Secondo il termine, secondo l'insegnamento biblico, significa cioè morire in una certa età di vecchiaia in tutta tranquillità, come si dice anche in tanti passi della Bibbia, morì sazio di giorni, cioè contento di aver vissuto, e dice: ma adesso ho vissuto abbastanza, adesso vado con i miei padri. Cioè morire in pace significava, davanti agli occhi di Dio, per questo re tu avrai una vita lunga e morirai serenamente con i tuoi padri. Bene. Adesso prendiamo secondo re, capitolo 23, versetto 25. Parla sempre dello stesso re, parla. E questa, attenzione, è una promessa che Dio ha fatto a questo re, eh? È una cosa che Dio afferma a questo re. Teniamolo ben presente questa.
2: E prima di Giosia non c'è altro re che come lui si sia convertito all'Eterno con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè, e dopo di lui non è sorto alcuno di simile.
0: E poi continua ancora.
2: Tuttavia l'Eterno non desistette dall'ardore della grandira, onde era infiammato contro Giuda a motivo di tutti gli oltraggi coi quali Manasse lo aveva provocato ad ira.
0: Ah, qua, è il versetto 29. Al tempo suo, cioè al tempo di Giosia, Faraone Neco, re d'Egitto, salì contro il re d'Assiria verso il fiume Eufrate. Il re Giosia gli marciò contro e Faraone al primo incontro l'uccise a Megiddo. Cominciamo a trovarci un pochettino in difficoltà. Dio promette a questo re che sarebbe morto in pace, eppure questo re muore in guerra. Ma dobbiamo chiederci perché? E guardate che se la parola di Dio ci mette certi esempi nelle scritture, è perché si possono veramente servire da ammaestramento. Apriamo in Seconda Cronache 35, versetti 20, capitolo 35,
4: versetti da 20 fino a 24, dice: dopo tutto questo, quando Giosia ebbe restaurato il Tempio, Neco, re d'Egitto, qui mette un po' più chiaro questa faccenda del re, salì per combattere a Carchemis sull'Eufrate, e Giosia gli mosse contro, ma Neco gli inviò dei messi per dirgli: che v'è egli fra me e te, o re di Giuda? Io non salgo oggi contro te, ma contro una casa con la quale sono in guerra, e Dio m'ha comandato di fare presto. Bada dunque a non opporti a Dio, il quale è meco, affinché egli non ti distrugga. Ma Giosia non volle tornare indietro, anzi si travestì addirittura per assalirlo, e non diede ascolto alle parole di Neco che venivano dalla bocca di Dio. E venne a dar battaglia nella valle di Megiddo, e gli arcieri tirarono al re Giosia, e il re disse ai suoi servi: portatemi via di qui, perché sono ferito gravemente. I suoi servi lo tolsero dal carro, che era pur suo, lo menarono a Gerusalemme, e morì e fu sepolto nel sepolcretto dei suoi padri. Cos'è successo in tutto questo racconto? Dio aveva fatto una promessa, e in Isaia è scritto che io manderò d'effetto tutta la mia volontà. Si vede che se dobbiamo veramente prendere tutto in quello che troviamo scritto nella parola del Signore, troviamo che l'impedimento che può interrompere per il singolo individuo la promessa che Dio ha fatto è la disobbedienza, è il peccato. E qui Giosia peccò perché non diede ascolto alle parole che venivano dall'Eterno e non realizzò per lui il piano che Dio gli aveva promesso, perché lui ha posto un impedimento affinché il piano di Dio si realizzasse. Cosa diremo? Che Dio è stato bugiardo? Noi abbiamo il potere di andare contro la volontà di Dio, e Dio ci lascia questa libertà, e dopo vedremo anche il perché Dio ci lascia questa libertà. Siamo entrati tutti nel racconto che abbiamo letto. Dio ha mancato forse nella sua promessa, perché Dio promette di mettere ad effetto tutta la sua volontà. È chiaro che il piano di Dio, ammettiamo che noi adesso nel piano di Dio questo Giosia si trovasse forse a questo punto. Cosa pensate, che adesso Dio è stato costretto a cambiare in quel momento il suo piano perché Giosia gli ha disobbedito? A questo punto non corrisponderebbe più quello che ha detto in Isaia, che stabilisce il suo piano dall'inizio fino alla fine. Allora qui entra, e qui vorrei che mettessimo subito in evidenza, la prima qualità di Dio che ci viene rivelata in Romani 8:29. Dio, per mettere il suo piano dall'inizio fino alla fine, ha preconosciuto. Cosa significa? Che Dio, nella sua divina preveggenza, sapeva cosa avrebbe fatto quell'uomo, ma non è stato costretto quell'uomo a fare quello perché Dio ha voluto così. Quell'uomo è stato libero di scegliere, e quando quell'uomo si troverà davanti a Dio non avrà proprio niente, però il piano di Dio non è stato per nulla toccato, perché Dio lo ha portato avanti. Io l'ho scritta così: Dio ha preconosciuto il comportamento di ogni singolo uomo, e chi avrebbe approfittato della salvezza messa a disposizione di tutti indistintamente. Cerchiamo di tenere ben presente sempre questo fattore: Dio ha stabilito la salvezza per tutti, e quando Dio dice per tutti, è per tutti. Però adesso potremmo anche dire: Dio, per rispettare la mia volontà, cosa dovrebbe fare nel caso che io dico io non voglio essere salvato? Per rispettare la mia volontà, visto che lui mi ha creato libero di scegliere la sua volontà o la mia volontà, per lasciarmi libero, Dio cosa dovrebbe fare? Mi lascia libero di scegliere quel che voglio io. Chiaro che dopo ne dovrò trarre io le conseguenze, ma a questo punto che cosa ha fatto la mia decisione? Ha interrotto il piano di Dio? Teniamo presente una cosa: il piano di Dio è formato nella sua mente dall'inizio fino alla fine.
5: Non ha interrotto il piano di Dio in generale, ma ha interrotto il piano di Dio per me.
4: Per te, tu hai interrotto il piano di Dio per
5: te. Io ho interrotto.
4: Benissimo, su questo siamo d'accordo. Ma noi stiamo parlando di una predestinazione per gli uomini, non è una cosa personale del quale poi parliamo. Io adesso sto parlando del piano di Dio per la salvezza degli uomini. Noi abbiamo detto che la volontà di Dio è quella di salvare tutti. Allora, se purtroppo vediamo che ci sono delle persone che non vengono salvate, quale ne è il motivo? Dipende forse da Dio? È Dio bugiardo perché gli uomini vengono condannati nonostante lui voglia che vengano salvati tutti?
1: Perché l'uomo è disobbediente.
4: Allora, vuol dire che c'è un altro fattore che ha a che fare per la realizzazione del piano di Dio nella mia vita personale. Se io voglio portare avanti il piano di Dio nella mia vita, che prevede la mia salvezza, e non solo quello, prevede tutto quello che abbiamo visto prima, cosa devo fare? Devo semplicemente sottomettermi tutto di mia spontanea volontà a quello che Dio ha stabilito. Allora, in questo modo, il fatto di preconoscere in anticipo quello che una persona fa non influisce sulla volontà dell'uomo, Dio non interviene sulla volontà dell'uomo se non tramite la sua parola, se non tramite delle esortazioni. Però Dio potrebbe benissimo, visto che ha previsto la salvezza per tutti gli uomini, cosa potrebbe fare? Tu non devi peccare e basta, e io ti costringo a non peccare e ti obbligo a non peccare, cioè faccio di te una staffa in un certo senso, e tu non peccherai mai.
6: Lascia le persone che si vanno da sole, lascia le persone che vanno da solo da lui.
4: Cioè, forse dimentichiamo appunto il desiderio di Dio quando ha creato anche l'uomo, è quello di poter realizzare la sua vita nella sua creatura, è quello di poter rendere visibile nella sua creatura la sua vita, la sua pienezza, che è possibile solo come? Tramite la presenza di Cristo nella nostra vita. E lui ha creato tutto, ha fatto tutto Dio affinché questo fosse realizzabile, ha fatto di tutto, e veramente se esaminiamo le scritture noi non possiamo dire niente a Dio, assolutamente niente. Dio ha fatto tutto quello che c'era da fare per la nostra salvezza, per la nostra realizzazione del suo piano, per realizzare dentro le nostre vite quella pienezza di vita che purtroppo non riusciamo a sperimentare perché abbiamo il peccato che abita ancora dentro di noi. Ma Dio ha fatto ogni cosa, e il suo piano è perfetto, e il suo piano è quello che parte con sì e finisce con amen. Allora, in questo modo dobbiamo dire che lasciando libera scelta all'uomo, Dio la rispetta la libertà delle sue creature. E può anche affermare che tutti quelli che lo hanno ricevuto hanno il diritto di diventare figlioli di Dio. Allora io lascio libero la mia creatura, però io posso affermare che in questo modo, e solamente in questo modo, perché se io non lasciassi libera la mia creatura non potrei fare un'affermazione: chiunque crede ha vita eterna. Chi mi riceve, chi lo riceve, a chi lo riceve io do il diritto di diventare un figliolo di Dio. Non avrebbero senso affermazioni di questo tipo. Se Dio non lasciasse la libertà alla creatura di scegliere, che senso avrebbero le parole di Giosuè al popolo di Israele? Oggi vi metto davanti la vita e la morte, scegliete la vita affinché viviate. Che senso avrebbero queste parole di scelta se Dio non lasciasse l'uomo libero? Che senso avrebbero parole come queste: chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi si rifiuta di credere nel figliolo non vedrà la vita, anzi l'ira di Dio resterà su di lui. Dio mette a disposizione di tutti gli uomini la salvezza e la giustificazione, e non costringe in nessun modo l'uomo a credere o a rifiutare, ma lo lascia libero di scegliere, rispettando così la sua volontà, rispettando, e non facendo di un uomo un robot, come abbiamo detto prima.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Ecco di nuovo Eliseo ai microfoni di Detto fra noi. Sono felicissimo ancora oggi di condurre questa ennesima puntata della rubrica che in questo periodo sta parlando intorno al matrimonio e in particolare al culto di famiglia che bisogna avere con i bambini in particolare. Bene, continueremo questo argomento dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

L'ultima volta ci siamo lasciati con una precisa domanda o obiezione. È possibile che il culto sia apprezzato da tutti in famiglia? Come si fa, per esempio, se i figli vanno dai 2 ai 12 anni? E ci siamo lasciati dicendo che ne avremmo riparlato in una puntata, e questo è il momento in cui vogliamo farlo. Qualcuno dice: ma non è possibile accontentare tutti ogni volta. Quando facciamo una gara biblica, per esempio, vi ricordate, stiamo parlando di una famiglia, e la mamma si chiamava Maria, e dice: quando facciamo una gara biblica, per forza i piccoli non possono partecipare, però possono tenere una Bibbia in mano e riescono a vincere alla domanda Antico Testamento oppure Nuovo Testamento. Sono problemi pratici di cui stiamo parlando, riferendoci al culto di famiglia. Infatti, hanno imparato che nella Bibbia il Vecchio Testamento viene prima e il Nuovo viene dopo. E poi Maria aggiunge ridendo: e fanno meglio di certi adulti che vanno per esempio a cercare l'Esodo dopo gli Atti. Ebbene, Paolo e Maria sono d'accordo nel dire che per fare un culto di famiglia interessante ci vuole un certo sforzo. Prima di tutto bisogna essere coerenti, osserva Paolo. Sono abbastanza umano da riconoscere che a volte devo fare uno sforzo di disciplina per leggere io stesso la Bibbia tutti i giorni. Ma se voglio essere una guida spirituale per la famiglia, devo stabilire quali sono le cose più importanti e quali quelle che possono essere trascurate. I genitori devono mettersi chiaramente in testa il fatto che come provvedono cibo e vestiti per i loro figli, devono anche provvedere del buon cibo spirituale. Troppi rimandano il momento di iniziare il culto di famiglia a quando i figli saranno più grandi, o trovano qualche altra scusa. Ma che senso ha testimoniare ad altri se non ci si cura dei propri figli? È meglio provvedere subito e in fretta, piuttosto che piangere quando è troppo tardi. Certo, questo ha determinato dei cambiamenti in casa nostra, dicono i nostri cari Paolo e Maria. Siccome di solito facciamo il nostro culto dopo pranzo, cerchiamo di essere tutti presenti, mi libero da impegni che potrei prendere per il lavoro e mia moglie cerca di non avere appuntamenti nelle prime ore del pomeriggio. Un'altra cosa che noi riteniamo importante, continua Maria, è che non permettiamo alla TV di controllare la nostra famiglia. La domenica compriamo per esempio la guida per la TV, scegliamo i programmi guardabili, che sono poi ben pochi, e poi non ritorniamo più sulle decisioni. Così ci resta un po' più di tempo per delle attività di famiglia. Non permettiamo che i nostri figli diventino il centro della famiglia, aggiunge poi Paolo, ma non vogliamo neppure che si sentano trascurati. A volte, quando invitiamo a cena delle persone con cui vogliamo specialmente parlare di cose importanti, cose serie, e dalle quali vogliamo escludere i bambini, li rendiamo partecipi del progetto. I maschi, per esempio, preparano la tavola, mettono in ordine il salotto, le bambine aiutano la mamma a preparare la cena. Poi tutti mangiano prima che vengano gli ospiti, ad una tavola speciale, per esempio. In questo modo i bambini diventano parte attiva nei nostri progetti. Poco prima che vengano le visite si ripuliscono bene e poi aiutano a servire la cena portando i piatti quando è il momento giusto e sparecchiando. Naturalmente questo è soltanto un esempio. I più grandi, per esempio, sanno che devono fungere da papà e mamma e mettere a letto i piccolini. Salvo qualche eccezione, la faccenda funziona benissimo. E in ogni modo, non si sentono né abbandonati né lasciati da parte. A volte fanno loro stessi delle proposte precise. Per esempio, hanno voluto cominciare un'ora felice per i loro amichetti del palazzo. Li abbiamo aiutati a fare un programma, a preparare i materiali, e poi hanno fatto da sé, raccontando le storie bibliche e facendo cantare i cantici. Maria sorveglia che tutto vada bene e di solito racconta anche lei una storia a puntate.
In un primo tempo i bambini che frequentavano sono stati soltanto 4. Alla fine della stagione erano arrivati a una quindicina. Durante il periodo di Natale poi hanno deciso tutti insieme di organizzare una piccola festa per i genitori, in buona parte non credenti, e raccontare la storia della nascita di Gesù. Ebbene, fu un vero successo. Infatti, ora un paio di mamme frequenta uno studio biblico per le donne. Le possibilità sono immense, conclude a questo punto Maria con un sorriso raggiante. Ci vuole solo un po' di lavoro, di fantasia e di impegno. Poi il Signore fa il resto.

A questo punto non mi rimane che ringraziarvi per avermi dato anche oggi un po' del vostro tempo. Grazie per il gentile ascolto e a ben risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Ed eccoci, cari amici, di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, e di nuovo useremo anche quest'oggi le domande che ci sono state rivolte da voi, cari ascoltatori. La presente serie di domande è sul libro della Genesi. È la prima domanda ha a che fare con Genesi 6:4 e chiede: chi erano i giganti? Dalle sacre scritture, dalla mitologia, ci viene data conoscenza che nei tempi antichi esistevano dei giganti. Qui la parola usata in Genesi 6:4 è di dubbia origine e può darsi che si riferisca non tanto a giganti veri e propri, ma a una stirpe di gente o a una tribù, come il re dei miti, il cui re aveva un letto lungo 9 cubiti e largo 4. Questo lo troviamo scritto nel libro del Deuteronomio, 3:11. Il fatto che erano diversi dal resto della popolazione non deve essere interpretato come se loro fossero di un'altra origine. Prendete per esempio i pigmei dell'Africa. Essi sono una razza di persone assai piccola, ma nessuno dubita la loro origine. Il fatto che i giganti sono andati estinti fu causato dalla loro stessa natura. Tutti li volevano come alleati nelle loro guerre, e benché fossero i più forti, numericamente erano inferiori, e così col passare del tempo andarono estinti. La seconda domanda è su Genesi 7:6. Che ha a che fare con il diluvio universale, e il nostro interlocutore domanda: ma non era già stato stabilito che Dio avrebbe distrutto la terra col diluvio in Genesi 6:3? Sì, è vero, ma in Genesi 6:3 noi troviamo l'annuncio e l'ammonizione. Dio concede all'uomo un periodo di grazia di 120 anni. In Genesi 7:6 tale periodo di grazia è finito. Nessuno purtroppo si è ravveduto e il numero dei salvati resta ristretto quindi a 8 persone, cioè a Noè e alla sua famiglia. E così Dio ora dà annunzio al prossimo castigo. Noi troviamo che Gesù ha pure detto, quando era sulla terra, che ritornerà e che il suo ritorno sarà preceduto da una totale distruzione di questo pianeta col fuoco. Ma questo fatto non è ancora avvenuto, perché pure noi viviamo in un periodo di grazia nel quale Dio concede a chi vuole ravvedersi accesso all'arca della salvezza, che in questo caso è naturalmente Gesù. Siamo noi ai tempi di Noè? Ci stiamo noi ravvedendo o seguiamo l'esempio di quella popolazione che perì tutta quanta? Spero di no. Genesi 24:67 ci dice, in questo breve versetto: e Isacco condusse Rebecca nella tenda di sua madre e se la prese, ed ella divenne sua moglie. Il nostro ascoltatore chiede: in questo versetto sembra che il fatto sessuale determini il matrimonio. Esattamente, 2 persone sono da intendersi marito e moglie agli occhi di Dio? Quando? In quale momento? E qui rispondendo diciamo subito che l'atto sessuale non fa di un uomo e di una donna marito e moglie. Troppi sono gli atti di violenza oggigiorno in cui uomini prendono donne a forza. Questo non li rende affatto marito e moglie. Un momento in cui un uomo e una donna sono riconosciuti davanti a Dio come marito e moglie è quando loro, di loro propria volontà, scelgono di amarsi davanti a Dio e dei testimoni, e promettono davanti a loro di condividere assieme, di aiutarsi, di sostenersi a vicenda per il resto della loro vita.
Naturalmente poi il fatto sessuale diventa parte fra le altre attività del matrimonio. Ricordiamoci che lo scopo del matrimonio, il principale scopo, non è sesso, ma è compagnia. Scegliersi un socio o una socia, un partner, un compagno o una compagna con cui trascorrere il resto della propria vita. Dio vuole che questi due si amino totalmente da divenire i loro scopi e i loro interessi come fossero quelli di uno stesso corpo, di una stessa carne, di una stessa persona. E in questo caso Isacco, nella sua effervescenza giovanile, mise il carro prima dei buoi, e inoltre si è notato che in quei tempi l'uomo era colui che dominava totalmente la donna. La donna agiva solo passivamente. La prossima domanda è su Genesi 25:25 e chiede: in che senso era rosso? Ebbene, leggiamo il versetto. E il primo che uscì fuori, che nacque, era rosso, e tutto quanto come un mantello di pelo, e gli fu posto il nome Esaù. Qui si sta parlando della nascita dei gemelli di Isacco, cioè di Esaù e Giacobbe. Rosso in questo caso significa che era di pelo, di capigliatura rossa, come tante persone sono pure oggi rosse. Il nome Esaù significa appunto peloso. Poi fu chiamato Edom di soprannome, e i suoi discendenti furono gli Edomiti, il che vuol dire appunto rosso. La mutazione genetica qui non ha niente a che fare. Il nostro interlocutore poi domanda: perché la traduzione Luzzi scrive «è mia sorella e mia moglie» senza l'accento sulla «è»? Nei versetti di Genesi 26:7-9. Ebbene, questa sua domanda mi fa notare con quanta attenzione lui legga le sacre scritture, e me ne compiaccio assai. Ebbene, io ho qui davanti a me una traduzione Luzzi e noto che gli accenti sono su ambedue le «è». Ovviamente si tratta quindi di un errore di stampa, oppure chi ha fatto quella traduzione, quella stampatura, lo ha fatto per mettere un accento ed accentuare il fatto che quello che Abramo diceva, che Sara era sua sorella ed era anche sua moglie. E ancora in Genesi 26:19, cosa vuol dire l'espressione acqua viva? Il versetto legge così: i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Cosa vuol dire acqua viva? Ebbene, qui si tratta di un pozzo artesiano, e l'acqua viva è qui così descritta perché, come è proprietà dei pozzi artesiani, l'acqua, per la legge dei vasi comunicanti, zampilla alla superficie della terra e a volte anche a notevole altezza, ed è viva in paragone alla fonte che scaturisce dalla montagna o nelle valli dove l'acqua non zampilla. Poi il nostro interlocutore ci chiede di commentare sull'intero capitolo di Genesi 27 e ci chiede come mai l'inganno qui genera benedizione. E questa è una buona domanda. Diciamo subito che questo capitolo ha a che fare con l'inganno perpetrato da Giacobbe alle spese di suo fratello Esaù, che con l'inganno gli tolse il diritto di primogenitura. Giacobbe si travestì coi panni di Esaù e così, con l'aiuto di sua madre, ingannò suo padre. E diciamo qua che l'inganno non generò benedizione. La benedizione va a chi la ricerca e chi l'apprezza e a chi se la merita. Per norma e diritto la benedizione doveva cadere sul primogenito, cioè su Esaù, e con la benedizione cadeva su di lui anche il diritto di primogenitura, che lo rendeva padrone di tutti i beni e gli dava il comando della famiglia e in più la relazione sacerdotale che rappresentava per mezzo di lui la famiglia presso Dio. Ora, Esaù non dava troppa attenzione a questo privilegio e infatti poco prima l'aveva venduto al suo fratello Giacobbe per un piatto di lenticchie. Isacco, il padre, non partecipò all'inganno,
è vecchio ed è cieco e crede di benedire Esaù. Quando poi si accorge dell'inganno, Isacco non può far niente perché la benedizione è unica e irrevocabile. Si potrebbe dire allora perché mai Dio lo permette? Perché Dio vide che Giacobbe, con tutti i suoi difetti, gli era più vicino ed era più desideroso di seguire la sua volontà che Esaù. E ama e desidera e brama questo diritto di primogenitura, cosa che invece Esaù sembrava scansare. Sì, è vero che Giacobbe e sua madre Rebecca fecero male. C'è chi dice che Dio li doveva punire, ma Dio li punì a suo tempo e ambedue infatti pagarono caramente per l'inganno fatto. Ne pagarono per il resto della loro vita. Rebecca sarà costretta a morire senza rivedere il figlio preferito e Giacobbe sarà poi ingannato a sua volta da suo zio. Poi abbiamo qui la domanda su Genesi 32:24 e la domanda è questa: che senso ha questa lotta? E ci troviamo qui davanti l'episodio della lotta fra Giacobbe e l'angelo o il Signore a Peniel. Dopo tanti anni di esilio, Giacobbe decide di ritornare in patria, è ormai al confine, ma gli giunge la notizia che suo fratello Esaù, che lui flagrantemente frodò e da lui dove fuggire, ora gli sta venendo incontro con una banda di uomini armati. Giacobbe ha la resa dei conti e da paura, ha mandato tutti via ed è rimasto solo in lotta, prima in preghiera e poi in lotta corporale con Dio. Dio voleva usare Giacobbe, ma non gli era ancora sottomesso e ancora Giacobbe seguiva il suo tornaconto e i suoi interessi. Non era l'uomo che Dio voleva sottomesso e ubbidiente, e così in questa lotta simbolica Giacobbe ne esce fuori vinto, sciancato. Fino a quel momento egli camminava subaldamente, faceva quello che voleva. Ora deve dipendere dal suo bastone e senza di esso infatti non potrà mai più fare un passo e infatti morirà adorando il Dio appoggiato su quel bastone. Dipendenza da Dio, questo era quello che voleva il Signore. Cari amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per le vostre domande, spero che queste risposte vi abbiano aiutato. Qui è Eros Bacoccina che vi invita a scriverci e ad ascoltarci di nuovo su questa stazione quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nel frattempo, possa Dio

Salve amici, benvenuti al nostro programma che è presentato come sempre dal vostro amico Giuseppe. Le ultime parabole che vedremo insieme, di cui oggi altre due, ci portano al tempo della fine, del ritorno di Gesù. Verso la fine della sua vita terrena, Gesù prepara i discepoli per il tempo in cui egli sarà via da loro ed anticipa anche il pensiero del suo futuro ritorno glorioso su questa terra per regnare supremo. Egli paragona tale avvenimento ad un giorno di gioia, ma il cui finale è triste. Ascoltate, il regno dei cieli sarà simile all'attesa per lo sposo. Oggi si usa aspettare la sposa, forse in quei giorni avveniva il contrario. Fatto sta che 10 damigelle d'onore aspettano lo sposo che tarda. Aspetta, aspetta, ma ancora lo sposo non arriva. Forse per la stanchezza delle preparazioni, forse per l'ora tarda, tutte e 10 si assopiscono. Quando ad un tratto qualcuno grida: arriva lo sposo! Le damigelle si alzano subito per andare incontro allo sposo. E proprio in quel momento si scopre una triste verità. 5 di esse hanno le lampade, ma non l'olio per accenderle. Chiedono alle altre, ma queste non ne hanno abbastanza da dare via. Viene suggerito che esse lo comprino in qualche vicino negozio. Ma nel frattempo lo sposo arriva. Quelle che sono pronte entrano nella sala e la porta viene chiusa. La porta fu chiusa. Solenni parole che ricordano un altro avvenimento a cui Gesù paragonò il suo ritorno: il diluvio universale, allorché Dio fece costruire una grande nave in cui solo 8 persone trovarono scampo. In quel tempo si mangiava, si beveva e ci si sposava, finché Noè non entrò nell'arca e Dio chiuse la porta. Concludendo la nostra storia, tornano anche le altre damigelle e, bussando, dicono: Signore, apriteci. Ma lo sposo risponde: ma chi siete mai? Chi vi conosce? È troppo tardi. Forse a livello umano lo sposo non chiuderebbe mai la porta in faccia ad alcuno, ma l'insegnamento della parabola è che Dio un giorno chiuderà la porta della salvezza e sarà troppo tardi. Tanti, la cui fede è qualcosa di superficiale e di falso, resteranno fuori, perché Gesù non li ha mai conosciuti come suoi. Tanti diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in nome tuo, cacciato demoni, fatto opere potenti? Ma Gesù dirà loro: in verità non vi conosco. Questo dimostra che si può avere una religione esteriore senza conoscere personalmente Dio. Ti chiedo di esaminare la tua vita e la tua fede, amico, perché quel giorno non abbia tristi sorprese e delusioni. Se Gesù tornasse in questo momento, sei tu pronto ad incontrarlo? Se non lo sei, sei ancora in tempo. La porta della grazia è ancora aperta. Ma attenzione, perché non si sa né il giorno né l'ora del ritorno di Gesù, né della nostra morte. Bisogna essere pronti, e per esserlo bisogna avere un rapporto intimo con il Signore Gesù. Egli è pronto in questo momento ad iniziare un'amicizia con te. Non indugiare, ma accettalo, perché potrebbe essere troppo tardi domani. Forse queste parole ti lasciano perplesso o confuso, e alla fine del programma potrai avere un indirizzo a cui potrai contattare, cui potrai scrivere,

avere dei chiarimenti. E se vuoi conoscere la verità, egli si rivelerà al tuo cuore e potrai anche godere e gioire della conoscenza del Signore Gesù.

Abbiamo parlato del ritorno di Gesù e dell'insegnamento che bisogna prepararci prima che sia troppo tardi. La parabola che adesso raccontiamo, di cui parliamo, ci trasporta dal tempo presente al ritorno di Cristo e al giudizio che ne seguirà. Essa è una delle più facili da capire, perché Gesù stesso ne dà la spiegazione. Ascoltate. Un uomo seminò della buona semenza nel suo campo, ma durante la notte un nemico andò e seminò della zizzania nel medesimo campo. La zizzania è un'erbaccia spesso velenosa e allo stato iniziale molto simile al grano. Spuntato il grano, apparve anche la zizzania. I servi ed il padrone furono costernati. Si voleva sradicare l'erbaccia, ma il padrone disse: «Fateli crescere insieme fino alla mietitura, perché non si sradichi anche del buon grano con la zizzania. In quel giorno sarà più facile distinguere e bruciare le zizzanie e raccogliere il grano nei granai». Ascoltate ora la spiegazione che Gesù stesso ne dà. Il seminatore è Gesù. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i seguaci di Gesù, mentre il nemico e le zizzanie sono il diavolo e i di lui seguaci. La mietitura è la fine di questa età presente. Ti sei mai chiesto perché Dio non toglie il male dalla terra o perché lo permetta? In questa parabola intravediamo qualcosa del piano di Dio per il nostro mondo. Noi ci troviamo nel mezzo di una lotta fra Dio, che semina il bene, e il maligno, che sparge il male. Anche per mezzo di questi programmi, del buon seme è messo nelle vite degli ascoltatori. Ma son sicuro che spesso si è preda di seme cattivo. Le nostre vite sono il risultato di un seme o dell'altro che cresce. Notate che allo stato iniziale il buon grano e la zizzania si rassomigliano molto. Non ci deve sorprendere quindi se sia nel mondo che in seno alle molte chiese che si definiscono cristiane si trovano dei falsi seguaci che si rivelino in seguito per quel che sono veramente. Ma come l'apostolo Paolo afferma, non ci si può beffare di Dio. Quello che uno semina, quello pure raccoglierà. E verrà la mietitura, verrà la fine del mondo, quando la realtà interiore di ognuno sarà svelata. La zizzania sarà gettata nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Fermiamoci, riflettiamo un po', amici. Gesù, che ci parla della gioia dei credenti in paradiso, ci ammonisce anche della condanna eterna degli increduli e degli impenitenti. Chiediamoci: sono io grano o zizzania? E chissà che Dio non abbia aspettato per la mietitura perché qualcuno oggi si decidesse a togliere via l'ipocrisia e diventare veramente un suo figliuolo. Ricorda che c'è un nemico che vuole distruggere a tutti i costi. Lasciamo che la parola di Dio prenda radici nella nostra vita. E se tu non l'hai ancora fatto, decidi di seguire il Signore Gesù ed accetta il suo sacrificio per te e la vita eterna che vuole donarti. Anche se per un po' dovrai soffrire, crescere insieme al maligno, il futuro è glorioso, come Gesù stesso concluse: i giusti, cioè chi ha seguito Gesù, splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Che questo sia una realtà per ognuno di voi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Alzata la destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, anzi vivrò, resterò in vita. Amen. Non morirò, resterò in vita. Per fare cosa? Per raccontare le opere del Signore. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Credo che questa sia una bellissima dichiarazione di fede. Io non morirò. Possiamo noi decidere di non morire? Possiamo decidere di non morire? Dice la Scrittura che a Dio spetta il potere della vita e della morte. Come facciamo allora a dire stamattina così, nella casa del Signore, nella presenza di Dio, io non morirò, resterò in vita. Gloria a Dio. Io non morirò, vivrò. A cosa fa riferimento il salmista riguardo a questa affermazione? Credo che ognuno di noi avrà fatto l'esperienza almeno una volta di pensare che da un momento all'altro sarebbe morto. Penso che ognuno di noi abbia fatto questa esperienza, forse meno credo i ragazzi, non so se gli adolescenti ci hanno mai pensato o qualcosa del genere, ma con il passare degli anni, con il passare del tempo, penso che spesso ci capita di fare questo pensiero, perché magari succedono determinate cose, perché magari ci rendiamo conto di non avere più l'età di prima, forse anche, cioè è difficile anche sognare, forse, no? Si arriva a un punto dove non hai forse neppure la forza per poter sognare, mentre invece prima si sognava solo. Ma quello di cui ci parla la parola stamattina è qualcosa che hanno sperimentato in diversi nella Bibbia, e credo che ci possa fare del bene oggi riconoscere che la nostra vita ha un senso nella misura in cui sappiamo viverla. È un dono quello che il Signore ci ha fatto della vita. E quella materiale, carnale, il dono è diventato stupendo, meraviglioso, dopo che abbiamo conosciuto la sua salvezza, perché dalla vita abbiamo conosciuto poi la vera vita. E quindi abbiamo iniziato a goderla, la vera vita. Gesù è entrato dentro di noi, abbiamo iniziato a sperimentare la bellezza di questa vita, la voglia, no? Il desiderio di vivere. Con il Signore sono cambiate tutte le cose, ma non intorno a noi, dentro di noi. Soprattutto dentro di noi le cose sono cambiate. Siccome sono cambiate dentro di noi, abbiamo iniziato a vederle, le cose esterne a noi le abbiamo iniziate a vedere diversamente. E quindi la vita che è dentro di noi abbiamo iniziato a proiettarla anche fuori. E quindi questa profonda speranza che scende dentro di noi, che è scesa dentro di noi, abbiamo iniziato a proiettarla anche verso le altre cose. Da qui abbiamo iniziato a credere che con il Signore ogni cosa è possibile, che Dio può ogni cosa, che non ci dobbiamo scoraggiare, non ci dobbiamo fermare, perché Dio ha in mano tutto, e se noi siamo nelle sue mani, noi possiamo ben capire che lui ha ogni cosa nelle sue mani, compresa la nostra vita. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Nella Bibbia diversi personaggi, chiamiamoli così, fratelli e sorelle, sono passati per delle situazioni dove ad un certo punto hanno pensato che la loro vita era finita. Probabilmente avevano realizzato anche dentro di loro che non c'era più niente da fare, che non potevano, non sarebbero andati avanti per molto, finché non è intervenuto il Signore e ha messo le cose a posto, ha messo le cose in ordine. Non solo li ha scampati, alcuni adesso vedremo, dalla morte reale, ma ha dato loro anche una prospettiva di vita migliore rispetto a quella che avevano prima di conoscere il Signore. E abbiamo, per esempio, davanti ai nostri occhi, se vi ricordate, Elia, il profeta Elia che si trova a Sarepta, e a Sarepta è un momento di carestia difficile. Chissà quanti a Sarepta hanno pensato che da un momento all'altro le cose si sarebbero messe male all'interno delle loro famiglie, si sarebbero messe male per i loro figli, si sarebbero messe male per il loro lavoro, si sarebbero messe male per la loro normalità, quotidianità. Il problema, sapete, fratelli, qual è? Non è tanto quando non possiamo più vivere cose straordinarie. Il problema è quando anche le cose ordinarie ci vengono meno. È quando il cosiddetto terreno viene meno da sotto i nostri piedi e iniziamo ad aver timore, iniziamo alcune addirittura ad aver paura, si smarriscono completamente. E credo che sia il caso di questa donna che a Sarepta dei Sidoni viveva una situazione davvero difficile, molto ma molto precaria. E così, per così dire, la telecamera della Bibbia si accende su questa donna che è alla porta della città, che raccoglie i suoi ultimi pezzetti di legno. E perché sta raccogliendo questi pezzi di legno? Ce lo racconta l'episodio che ci permette poi di capire tutto il resto dell'incontro con Elia. Proprio lì Elia si trova, alla porta della città. Elia non si sta trovando nel momento migliore della vita di questa donna, ma si sta trovando nel momento in cui sta raccogliendo gli ultimi pezzi di legno. E io voglio dirti una cosa, questo è il tuo momento migliore, probabilmente, e forse godi anche questo momento migliore, fai bene a goderlo, ma forse per qualcuno è il momento peggiore, forse ultimo, dove è ridotto a raccogliere i suoi ultimi pezzi di legno. Credo che questa donna, prima di uscire da casa sua, avrà detto in cuor suo: questa è l'ultima volta che esco, poi insieme a mio figlio io dovrò morire, sarò costretto a morire. Non c'era una pensione allora, non c'era la possibilità per una vedova di vivere almeno così sufficientemente bene. Questa donna è in grave difficoltà, ma proprio nel giorno in cui si trova a raccogliere i suoi ultimi pezzi di legno, lì a quella porta si trova Elia. Ed Elia non si trova per caso, perché Elia si trova lì perché Dio gliel'ha comandato. Nei versi che non vi ho letto, perché facciamo presiedere il Salmo 18 oggi intorno a tutti questi racconti, nel verso che dà inizio a questo episodio c'è scritto proprio così: allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, vada ad abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. E quindi Elia è appena arrivato alla porta della città che vede questa vedova, poveretta, che sta raccogliendo i suoi ultimi pezzi di legno. E quando Elia la incontra lì alla porta della città, probabilmente Dio gli ha detto in cuor suo: è lei che devi parlare. Difatti lui la chiama e gli dice: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso perché io beva. E mentre lei generosamente si predispone per andare a prendere questo vaso, per riempirlo d'acqua e per portarlo al profeta, il profeta gli chiede anche un'altra cosa: ti prego, portami anche un pezzo di pane. E qui questa donna è costretta ad aprirsi, è costretta a dire in quale situazione versa, è costretta a parlare. Fratelli, non ci chiudiamo nelle difficoltà, perché nelle difficoltà quello che il diavolo vuole è proprio che tu ti chiudi, che tu non ne parli con nessuno, che tu diventi gestore di te stesso. Nelle difficoltà è buono che noi parliamo innanzitutto col Signore, ma anche con gli uomini di Dio, che noi parliamo con chi il Signore ci ha mandato, con chi il Signore ci ha messo davanti. E lì è l'uomo che Dio gli ha messo davanti in quel momento. E chissà, magari il Signore ti sta mettendo qualcuno davanti, e poi tanto tu te ne accorgi quando è il Signore che te lo mette davanti, no? E io sono sicuro che il Signore ti provvederà sempre qualcuno perché tu possa aprirti, ricevere del bene. E se questo tarda a venire è perché forse abbiamo perso così tanto la speranza che forse stiamo prendendo noi stessi la decisione di morire. Invece Dio ha altro nella nostra vita e per la nostra vita. Questa donna inizia a parlare: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocere per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Questo è quello che questa donna ha previsto nella sua vita. Per lei non c'è il Salmo 118, lei non può leggerlo, non può dire: io non morirò, resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Lei non ha questa possibilità, come invece ce l'abbiamo io e te questa mattina, però ha l'uomo di Dio che gli è davanti e che, perdonatemi quello che vi sto dicendo in questo momento, è che a dispetto della sua miseria, della sua povertà, gli viene addirittura chiesto di provvedere. Come si fa a provvedere quando si è nel bisogno? Come si fa? Una donna che ha parlato così chiaramente: io e mio figlio stiamo per morire, no? Poi a un certo punto arriva un uomo di Dio, profeta, e che gli dice che quel poco di farina che ha, quel poco di olio che ha, quello che uscirà da quell'impasto glielo deve dare a lui. Quindi non deve pensare né a lei né a suo figlio. Non lo so io cosa avrei detto onestamente in quella situazione, non so tu cosa avresti pensato in quella situazione, però l'episodio ci parla di qualcosa che ci può aiutare a crescere nelle vie del Signore. Fratelli, se desideriamo vivere nelle cose di Dio, dobbiamo imparare a donarci. Dobbiamo imparare non a donare, a donarci. Dobbiamo imparare a mettere la nostra vita a disposizione dell'opera di Dio. L'egoismo ci farà morire. L'egoismo ci incatena. L'egoismo, l'egocentrismo ci chiude in un abisso dal quale non usciremo. Se desideriamo conoscere le ricchezze di Dio, dobbiamo imparare a mettere a disposizione la nostra stessa vita. E la nostra stessa vita noi la dobbiamo mettere a disposizione non quando pensiamo di essere o di avere, ma anche quando pensiamo di non avere nulla, perché è nel nulla che il Signore si glorifica. È proprio quando tu pensi di non essere nulla che il Signore sta per fare un'opera meravigliosa nella tua vita e attraverso la tua vita. Non guardare la tua miseria, non guarda, e soprattutto non proclamare indirettamente la morte su di te. Non ho niente, non posso fare niente, io non so gli altri. Sì, non lo fare, perché peccheresti davanti al Signore. Dio ti ha messo in questo tempo perché la tua vita sia utile in questo tempo, così com'è. Non devi andare a cercare risorse che non ti appartengono, non devi andare a rubare idee dagli altri per essere apprezzato tu o perché così puoi metterti in qualche maniera al pari con gli altri. Così come sei, Dio vuole benedire la tua vita così come sei, perché così come sei tu puoi entrare nella storia come entrerà questa donna vedova con il suo figlio, sul quale pendeva, per secondo la mamma, una morte sicura. L'idea di Dio è quella di non farti morire, ma di farti vivere. Quindi tutto quello che può arrivare nella tua vita, nella tua mente, che è distruttivo, scoraggiante, che ti può abbattere, che ti può demotivare, non viene dal Signore. Il Signore è un grande incoraggiatore e al Signore piace quando ai suoi figlioli piace vivere. Questi rami secchi che ti sono rimasti in mano ti permetteranno di vedere la sua gloria se la tua casa sarà aperta alla manifestazione dell'opera di Dio. Perché è Dio che vuole fare questo. Non solo, nella Bibbia abbiamo anche altre situazioni che ci ricordano qualcosa del genere, situazioni dove qualcuno ha pensato non c'è futuro per me, non posso andare avanti, sono sicuro che la mia vita non servirà a niente. E una di queste situazioni, per esempio, nel secondo libro dei Re, che mi ha fatto molto riflettere, al capitolo 4, è una situazione debitoria addirittura. Pensate un po', una vedova il cui marito era stato un servo del Signore, aveva amato il Signore, aveva servito il Signore, ma l'economia non era mai andata così bene, va, in questa famiglia. Avevano due figli e ad un certo punto questo uomo di Dio muore, il Signore se lo porta a casa e questa donna deve combattere non solo con la sua vedovanza, ma deve combattere anche con la possibilità di poter e dover portare avanti questi suoi due figli da sola. Ma non solo, questa donna deve combattere anche con qualche debito che il marito gli ha lasciato, perché proprio forse così, un po' come quando uno dice si mettono uno dietro l'altro, no? Le cose. Questa donna un giorno riceve una triste visita a casa sua e a bussare alla porta di casa sua sono i creditori del marito, che non possono più avere i soldi dal marito perché non c'è più, è morta la vedova, è vedova. Cosa fare? Gli viene fatta una richiesta terribile e la richiesta è quella di avere i suoi figli al loro servizio, quindi come schiavi, come servi. Un po' come quando da ragazzi a volte non avevamo nulla, no? Per uscire, per passare magari qualche sabato insieme. È uno dei desideri che a volte avevamo, di mangiare un panino, una pizza, e a volte ci si accordava e diceva: facciamo una cosa, gli diciamo a quello del ristorante se ci fa lavare i piatti dopo. Funzionava così, eh? A volte ci si riusciva, altre volte non ci si riusciva. Era un modo per pagare qualcosa che tu non potevi pagare. Qui la cosa è molto triste, perché qui ti stanno strappando i figli, gli è già stato strappato il marito, qua ci sono i figli in ballo, e credo che questa donna rischi di morire soprattutto dentro. E questa donna si trova anche lei davanti a un uomo di Dio, stavolta non è Elia, è Eliseo. E io sono contento, fratelli, quando gli uomini di Dio sono diversi, perché così la gloria non va mai a un uomo. Hai visto Elia cosa ha fatto? Hai visto Eliseo cosa ha fatto? No, è il Signore che si prende tutta la gloria, è Lui che ha cura di me, è Lui che ha cura di te, è Lui che interverrà nei tuoi bisogni, è Lui il tuo sostegno, è Lui che farà quello che deve fare. Mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Questa donna avrebbe anche potuto un po' lamentarsi con il Signore, dire: il Signore, guarda un po' in che difficoltà ci ha messo, non solo l'abbiamo servito per tanto tempo, adesso ci ritroviamo che questi bussano alla porta di casa e si vogliono prendere i figli. Ed Eliseo gli chiede a questa donna: cos'hai? Io vi voglio far notare una cosa molto importante, fratelli, e questo ci deve servire di insegnamento. Quella donna con Elia aveva un po' di legna, un pugno di farina e un po' d'olio. Questa donna a cui Eliseo chiede cos'hai, dice, sentite bene: la tua serva non ha nulla in casa tranne che un vasetto d'olio. Io ho notato una cosa importante: Dio vuole operare, ma vuole operare sulle cose che hai, non sulle cose che non hai. Hai poco, e su quel poco che Dio vuole operare. Non cercare cose che non hai. Serviamo il Signore con quello che abbiamo. Cos'hai? Voi pensate che Dio non poteva dargli tutto di suo? Pensate che Elia o Eliseo in questo caso non poteva compiere nel nome del Signore un miracolo senza chiedere alla donna cos'hai? Avrebbe anche potuto dire sia Elia che Eliseo: ah, un pugno di farina, metti da parte sto pugno di farina, adesso ti faccio vedere io che cosa viene fuori. Dio non disprezza le cose che hai. Hai poco, da questo poco Dio farà un'opera straordinaria. Il Signore non è insensibile a quello che hai. Questo poco che hai, che sul quale piangi giorno e notte, che sembra che non abbia alcun senso, no? Questo poco che hai, mettilo davanti a Dio. Lascia che il Signore ti faccia scoprire la ricchezza di questo poco che hai. È meraviglioso il Signore, perché il Signore ci abilita Lui al suo servizio, e ci abilita nella condizione in cui io e te siamo. Non dice butta tutto e facciamo tutto nuovo, perché quello che hai, quello che hai costruito fino adesso non serve, non va bene. No, assolutamente. Io più vado avanti, io più ringrazio Dio per la mia storia difficile. Vi assicuro che a volte, quando la penso, qualche goccia da qualche ferita esce ancora, ma Dio ci ha guarito dalle ferite, non ci ha liberato dalle ferite, ci ha guarito. Non è venuto nella nostra vita e improvvisamente ci siamo così storditi che ci siamo dimenticati da dove siamo venuti, al punto tale che non sappiamo chi siamo. Qualche volta ho sentito qualche testimonianza, ho capito il senso di quelle parole. No, io ho iniziato a vivere quando ho incontrato il Signore, è vero, ma il Signore ha portato vita in una situazione di morte che non possiamo dimenticare da dove veniamo. perché altrimenti le nostre testimonianze non hanno senso, non hanno valore, se non abbiamo la possibilità di raccontare quello che eravamo, da dove veniamo, che valore ha per quelli che ci ascoltano? No? Saremmo semplicemente una religione. Dio stesso ricorda al popolo di Israele di non dimenticare che sono stati tratti con mano potente dall'Egitto e da questa situazione tremenda, difficile, questa donna si vede già portare via i suoi figli, è sicuramente una situazione bruttissima, non può essere difesa dal marito, non ha proprietà da vendere, non ha cose che gli possono permettere di superare questa difficoltà. Questa donna, Eliseo gli chiede: cos'hai in casa? La tua serva non ha nulla tranne un vasetto d'olio. Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e versa dell'olio, quello che hai, in tutti questi vasi. Sappiamo la storia com'è, che cosa succede. Questa donna tornerà a casa con questi vasi e tutti questi vasi saranno riempiti. È un miracolo di Dio, ma il miracolo sarà su quel poco d'olio che quella donna aveva. Dio vuole iniziare a operare su quel poco che hai. Non cercare cose che non hai. Dio non è interessato a fare miracoli su cose che non hai. Sarebbe assurdo. Sarebbe una umiliazione ancora di più. Dio invece vuole farti vedere la sua gloria proprio su quel poco che hai e da quel poco che Dio benedirà la tua vita. È su quel poco che lui manifesterà la sua gloria e su quel poco Dio benedirà anche la vita non solo dei tuoi figli, ma dei vicini. Prese tutti i vasi dal vicinato, il vicinato dovette chiedere, no? Ad un certo punto, ma che stai facendo con tutti questi vasi? Siccome l'olio era qualcosa di prezioso, questa donna ad un certo punto avrà detto: non ve li posso dare più stasera i vasi, dovete un attimo aspettare, magari ve li posso dare fra un anno, fra un paio d'anni. E i vicini avranno detto: ma cosa hai fatto? Niente, è passato l'uomo di Dio, abbiamo pregato e i vasi che mi avete dato in prestito vuoti sono stati riempiti d'olio e deve essere stata una benedizione anche per il vicinato. Io credo, non c'è scritto, io credo, la fede mi porta a credere quello che non c'è scritto in questo momento. Io credo che molti vicini si sono andati a prendere il vaso con l'olio dentro, perché quando tu ricevi beneficio nella tua vita non riesci a non fare del bene a quelli che ti sono accanto. Avrà pagato il debito, sono arrivati i creditori, si saranno presi sicuramente tutto quello che serviva per pagare il debito e quindi perché questi ragazzi, questi bambini o adolescenti rimanessero con i loro genitori e con la sua mamma in casa della loro famiglia, e sono sicuro che sono avanzati questi contenitori al punto tale che ha dovuto fare del bene anche agli altri. Ma non è così nella nostra vita. Dio ci ha benedetto così tanto che non solo ci siamo, tra virgolette, liberati dai nostri guai, ma siamo stati anche una benedizione per gli altri. Anzi, dico, abbiamo dovuto essere una benedizione degli altri. Non abbiamo potuto contenerla per noi. Abbiamo dovuto arricchire anche gli altri. E questa donna avrà potuto dire, salutando Eliseo, dopo che gli ha stretto la mano e l'ha ringraziato di essere passato di là, avrà detto a Eliseo: Eliseo, io non morirò, resterò in vita io e i miei due figli e racconteremo le opere del Signore. Sono passati diversi anni da questa storia, forse quasi 3000 anni. Pensate un po', e dopo 3000 anni noi stiamo ancora a parlare di un'opera che Dio ha compiuto in casa di questa donna. E non solo, anche il re Davide gli è arrivato un momento che ha temuto di morire. Si è spaventato Davide. Vi ricordate, fratelli, in Prima Samuele 30 viene raccontato di Davide in grande difficoltà. Quando si è venuto a trovare nella difficoltà perché così per una scelta sbagliata si era andato a mettere con la sua gente nell'esercito dei Filistei e poi ad un certo punto se ne sono ritornati e sono tornati nella città di Siclag, dove c'era il suo popolo, dove c'erano le sue mogli, dove c'era la sua famiglia e dove c'erano tutti quelli che aspettavano Davide e i suoi collaboratori, ma non ha trovato più nulla, ha trovato distruzione, ha trovato morte, rapimento, sono stati portati via, la sua famiglia è stata portata via e lui è entrato in una grande angoscia e credo che abbia temuto molto di morire, perché ad un certo punto quelli che gli erano vicino hanno detto basta, forse è il caso che lo lapidiamo a Davide. Dice Primo Samuele capitolo 30 il verso 6: Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Che avrà detto Davide? È finita la mia vita. Ma dice il verso successivo: Davide si fortificò nel Signore. E gli ha fatto una domanda al Signore: che bello parlare con Dio. Dobbiamo parlare di più con Dio che con gli altri, di più con Dio. Non andiamo a cercarci le risposte che vogliamo da Dio attraverso la bocca degli altri. Cosa ne dici tu? Cosa pensi? Parliamo un po' di più con Dio. Signore, cosa faccio? Devo inseguire questa banda di predoni? Riuscirò a recuperare ogni cosa? Che bello il Signore, no? Il Signore non è mai per la morte. Avrebbe potuto dire il Signore Davide: sbagliato ancora, adesso ti prendi le conseguenze. Le conseguenze quali erano? La lapidazione. Invece il Signore no, non è mai per la tua lapidazione il Signore, mai. Il Signore non è mai per il tuo spegnimento spirituale. Certo che recupererai ogni cosa. Mettiti in viaggio, all'opera, inseguili, perché vedrai che recupererai tutto quello che hai perso. Allora stamattina voglio dirti una cosa importante: nella tua vita ci sono diverse perdite spirituali, non ti devi offendere se ci sono delle perdite, è giusto che te ne rendi conto. Che cosa devi fare? Devi fortificarti con il Signore e devi parlare con Dio, devi avere il coraggio di chiedergli che cosa pensa ancora Dio della tua vita. Signore, sono in una situazione che mi permetterai di recuperare ogni cosa? Sono in questa situazione. Davide aveva perso parecchie cose, tra cui anche la sua famiglia, e io credo che Dio vuole benedire la nostra casa, credo che Dio vuole benedire la nostra famiglia, credo che Dio vuole benedire i nostri figli, credo che Dio abbia preparato qualcosa di così bello per le nostre case, tra cui la salvezza dei nostri figli, che non possiamo non accorgercene del piano meraviglioso che Dio sta portando avanti nella nostra vita. E potrei parlarvene di tanti altri, ma voglio andare velocemente. Vi ricordate, lo stesso Elia ha temuto di morire. Bellissima opera, culto straordinario davanti ai 450 profeti di Baal sul Monte Carmelo, una predicazione meravigliosa, miracoli stupendi, Dio manifesta la sua presenza, siamo all'interno, per così dire, di una riunione, di un culto, e in quella riunione Dio glorifica il suo nome e ovviamente distrugge il nome degli dèi che non esistono e che se esistono non possono fare nulla. Vi ricordate la tremenda sconfitta di Baal di fronte all'opera di Dio quando era invocata da Elia sul Monte Carmelo? Ma dopo quella vittoria enorme vengono uccisi 450 profeti di Baal, basterà una minaccia di Izebel che non riesce neppure a dirglielo così in faccia, in maniera diretta, gli arriva per conto di una voce esterna. Izebel ha detto che farai la stessa fine dei profeti di Baal. Io ho pensato un attimo a Elia in quel momento. Ma com'è possibile? Non ha avuto paura di 450 persone, però adesso ha paura di una donna che gli ha mandato un messaggio tramite un altro. Noi siamo così. Arrivano dei momenti dove siamo in grado di buttare il mondo a terra. Vogliamo fare, riusciamo anche. Poi, quando si tratta della nostra vita, freniamo. Ci ammaliamo ancora prima che la malattia arriva. Ci spaventiamo ancora prima di vedere se le cose sono veramente così, se è vero che Isabella è interessata a distruggere, e corre, si inoltra nel deserto. È spaventato. Lui stesso avrà pensato: questa, se mi prende, mi ucciderà. Pensate un po'. E poi sappiamo le cose come sono. Arriva sotto una ginestra ed Elia lì chiede di morire. Perché Elia chiede di morire? È molto semplice. Perché Elia ha pensato: è meglio che mi chiama il Signore che mi uccide questa donna. E quindi gli ha detto: Signore, se mi prendi, perché tanto la mia vita non vale quanto pensavo che potesse valere. E il Signore cosa fa? Mica dice: ma veramente, guarda, mi hai deluso, stai scappando davanti ad una donna, Elia, ma che profeta sei? Ma insomma, no. Con grande delicatezza, perché Dio ha una delicatezza enorme, è determinato, ma è delicato. È delicato, ma è determinato. Sotto quella ginestra il Signore gli prepara una bella focaccia. Per noi napoletani si è trattato di una pizza, molto profumata, dice, cotta sulle pietre. Beh, ha fatto tutto il Signore, ha impiantato tutto lui, la cucina al momento. E quando cucina il Signore, le cose sono al top. Ed Elia apre gli occhi, guarda, prende, mangia e poi si gira dall'altro lato per addormentarsi in attesa che il Signore lo riprenda. Il Signore dice: no, non ci siamo. E così gli propone il bis. Quindi fa la stessa cosa con una bella brocca d'acqua, e la seconda volta gli dice: Elia, non ti girare dall'altra parte, come i nostri figli quando la mattina li svegliamo per la scuola, no? Sì, sono pronto nel letto, e si girano dall'altra parte. E così siamo un po' noi. Il Signore ci chiama, arrivano le profezie, le prediche, andiamo all'appello, alziamo le mani, piangiamo, alla fine del culto testimoniamo: Dio mi ha cambiato la mia vita. Poi andiamo al raduno, dal raduno torniamo che Dio ha cambiato la nostra vita, e poi andiamo al campeggio e Dio ha cambiato la nostra vita. Insomma, sono 20 anni che Dio cambia la nostra vita, però non scendiamo mai nella concretezza. Elia cammina, perché il cibo che ti ho dato non te l'ho dato per farti ingrassare, te l'ho dato per farti camminare. E per la forza che quel cibo gli diede, camminò 40 giorni e 40 notti fino ad arrivare al monte Horeb. Le benedizioni Dio non te le dà per farti ingrassare. Ah, che bel culto, ah, che bella riunione, e poi belli, tutti comodi, tra un divano e l'altro, aspettiamo l'altra riunione che deve venire, no? Che ne so, mercoledì prossimo. No, no, mettiamoci all'opera, perché se il Signore sta tornando per trovare una chiesa occupata e degli uomini e delle donne veramente affaccendati, non per loro ma per il suo regno, per il suo regno. E anche la, se vi ricordate, avrà pensato di morire anche la donna adultera, vi ricordate? Presa in flagranza. E ovviamente voi dite: lo sapevo che la mettevi questa donna. Certo, con 72 ore la devo mettere per forza. E questa donna viene colta in flagranza di adulterio. Una marea di uomini con le pietre in mano. C'è gente piccola, probabilmente anche giovani, adolescenti con le pietre in mano. Dal più piccolo al più, dal più vecchio al più piccolo. Lì pronti per dare, non ve la prendete a male, onore a quello che dice la legge di Mosè. La legge dice questo, punto, si deve fare, non esiste. Noi dobbiamo rispettare la dottrina. E quindi questa donna arriva sotto il muro, con tutti quelli che hanno le loro pietre in mano. Che brutta donna, questa donna non serve, ma guarda un po', liberiamoci dalla contaminazione, non è possibile. Tra loro e questa donna si viene a trovare un certo Gesù che guasta sempre le feste. È lì seduto a terra, con le mani a terra, nella polvere, che sta scrivendo. Cosa sta scrivendo non lo so, ma posso immaginarlo, forse per effetto della fede. E qualcuno gli fa la domanda a Gesù, osa fargli la domanda: Signore, nella legge è scritto, possiamo lapidarla? Quindi vogliono avere il sì da Gesù, vogliono far morire la donna, quella donna, davanti alla vita, vogliono offrire un tributo di morte con la vita che è lì presente. Gesù è la vita, è pronti per sganciare il loro giudizio attraverso le pietre, stanno soltanto aspettando la risposta di Gesù. E Gesù non contraddice la legge, Gesù non dice no, è sbagliato. Gesù dice in qualche maniera sì, è così, è scritto, però che lo faccia chi è senza peccato. Dai, fallo tu. No, io non posso. Fallo tu. Tutti che decidono tra di loro stanno provando a decidere chi deve lanciare la pietra. Alla fine i condannati sono loro, non la donna, nelle loro coscienze, perché qualcuno di loro giustamente ha pensato: se noi lapidiamo questa donna, verremo lapidati anche noi, perché come lei nel peccato lo siamo anche noi. Bello Gesù, eh? Super. Dove sono i tuoi accusatori? Va, neppure io ti condanno. E a me non mi interessa se mi condannano gli uomini. Io voglio essere salvato dal Signore. E questa donna io la immagino lì sotto il muro, con le mani dietro la testa, che da un momento all'altro dice: adesso arriva la prima pietra. E mentre sta aspettando la pietra si sente sussurrare nell'orecchio: dove sono i tuoi accusatori? Si sarà girata e non ha visto più nessuno, ha visto Gesù. Fratelli, la Chiesa deve portare la vita, non può portare morte. La Chiesa deve portare la vita e deve impegnarsi fino in fondo a fare questo, fino in fondo. Al resto ci penserà Gesù. E concludo: avremmo potuto parlare di Pietro, vi ricordate Atti 12, appena saputo che Giacomo è stato ucciso, fatto uccidere da Erode, ora lui è in prigione, Atti 12, all'indomani deve comparire davanti a giudizio, anche lui avrà pensato: non posso più servire il Signore, non posso predicare, non posso testimoniare, non posso vedere più i miei fratelli. Ma dall'altra parte c'è una chiesa che prega, fervide preghiere. Vi ricordate Atti 12, capitolo, versetti da 1 a 5? In 5 capitoli il Signore ribalta la situazione. Lui ha pensato probabilmente che sarebbe morto, ma non lo ha pensato il Signore, e il Signore gli manderà addirittura un angelo per liberarlo da quella situazione. Ora io non so tu in che situazione ti senti, in che situazione ti trovi, come stai vivendo la tua fede, però sappi, in qualunque situazione tu ti trovi, abbi la fiducia che Dio ha un programma diverso da quello che ti sta prospettando la tua vita e da quello che ti stanno prospettando forse anche gli altri. Dillo insieme a me: io non morirò, resterò in vita. Ma non ti fermare lì, però chiedi a Dio di liberarti dalla morte, di farti rimanere in vita, ma chiedi anche a Dio che la tua vita da oggi in poi serva per raccontare le grandi cose che lui ha fatto nella tua vita e sta facendo ancora. Gesù va oltre, non solo ha liberato quelli che si sentivano prossimi alla morte, ma ha liberato anche quelli che erano nella morte. Lazzaro, il figlio della vedova di Nain, vi ricordate? Il servo del centurione che anche lui si trovava in una seria difficoltà e anche lui stava per morire. Gesù con una sola parola: va, perché il tuo servo è guarito. In che situazione tu ti trovi oggi? Che tipo di cristianesimo stai vivendo? Come la vedova, forse, che credi che da un momento all'altro morirai tu, i tuoi figli? Dillo al Signore, parla con il Signore, e quel poco che hai mettilo davanti al Signore e chiedi a Dio di fare un miracolo su quel poco che hai. Lo ripeto, non chiedere a Dio di fare un miracolo su quello che non hai. Non ci sarebbe neppure gusto che Dio faccia una cosa su qualcosa che non hai. Quale sarebbe la tua benedizione? Come daresti gloria a Dio su un miracolo che non ti appartiene, perché Dio ha operato su qualcosa che non hai? Quello che hai, tu sei arrivato fino a questo momento con questo che hai, perché su questo che hai Dio farà il resto e costruirà il tuo futuro per essere di luce e di benedizione per gli altri. Chiniamo il capo e preghiamo.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi.

Come avevamo detto, comincia in questo episodio il lungo confronto tra Gesù e la classe dirigente che porterà Gesù sulla croce. In questo episodio vedremo Gesù all'attacco, con alcune parabole che evidenziano il fallimento della classe dirigente giudaica. Ne parliamo in questo episodio 50 della serie sul Vangelo di Matteo. Quando giunse nel Tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi rispondete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta.» Risposero dunque a Gesù: «Non lo sappiamo.» E anche egli disse loro: «E neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose.» Matteo 21, versetti 23 a 27. Immaginate di essere i capi del popolo, vi trovate davanti un uomo che ha poco più di 30 anni e sta attirando l'attenzione su di sé, al punto che molti lo ritengono il Messia. Ma voi sapete che egli non proviene dalle vostre scuole rabbiniche. Da dove è venuto fuori? Chi sono i suoi insegnanti? Con quale autorità sta agendo? Gesù avrebbe potuto rispondere: «La mia autorità viene da Dio stesso.» Ma gli avrebbero creduto? Gesù sapeva che se non avevano creduto a tutti i segni che aveva fatto fino a quel momento, non avrebbero creduto neppure in quel momento. Così egli preferì chiudere questo primo round, mettendoli in difficoltà con una domanda molto mirata. Essi avevano infatti rigettato Giovanni Battista proprio perché non avevano riconosciuto che egli veniva da Dio. Eppure la folla aveva compreso che si trattava di un profeta. Essi, accecati dal loro amore per il potere, non erano in grado di riconoscere coloro che Dio mandava. Ed è per questo che avevano rifiutato Giovanni Battista. Allo stesso modo avrebbero rifiutato Gesù. Pertanto era superfluo rispondere alla loro domanda. Essi comunque non avrebbero accettato l'autorità di Gesù. A questo punto Matteo inserisce una parabola di Gesù volta proprio a denunciare l'incredulità dei capi religiosi. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse: «Figliolo, va a lavorare nella vigna oggi.» Ed egli rispose: «Vado, signore.» Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: «Non ne ho voglia.» Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: «L'ultimo.» E Gesù a loro: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui.» Matteo 21, versetti 28 a 33. Come vedete, questa parabola elabora il pensiero che Gesù aveva costruito con la domanda che aveva fatto in precedenza, riguardante Giovanni Battista. In questa parabola, il figlio che appare più volenteroso e preparato, alla fine non è quello che fa la volontà del padre. Infatti è proprio il figlio che appare più svogliato, quello che andò per primo a lavorare nella vigna. Per Gesù, i capi del popolo erano proprio come quel figlio apparentemente volenteroso. I più religiosi, i più devoti, i più meritevoli agli occhi del popolo, quelli che sembravano più pronti ad accogliere il regno di Dio. Ma nei fatti, coloro che avevano accolto Giovanni Battista e stavano accogliendo Gesù erano soprattutto quelli che apparentemente erano più lontani da Dio. Perché? Perché in quelle categorie si trovavano persone che si rendevano conto del proprio stato e avevano un vero desiderio di cambiare. Molti di loro vennero toccati dal messaggio di Giovanni Battista e poi vennero toccati dal messaggio di Gesù. Ma chi, come i capi religiosi, pensava di essere già a posto, aveva prestato scarsa attenzione al messaggio di Giovanni, così come a quello di Gesù. Anzi, non si erano convertiti nemmeno dopo aver visto i grandi risultati che tale messaggio aveva ottenuto, l'impatto positivo che stava portando presso le persone più umili in mezzo al popolo. E così coloro che sembravano i più pronti a entrare nel regno di Dio rischiavano a sorpresa

0: di rimanere fuori. Gesù rincarò la dose con un'altra parabola. Udite un'altra parabola: c'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo e finalmente mandò loro suo figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? Essi gli risposero: li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Matteo 21, versetti 33 a 41. Ascoltando la parabola, era facile per loro etichettare quei vignaiuoli malvagi come degni di morte. Si erano comportati in modo davvero malvagio, uccidendo tutti i servi che il padrone aveva mandato loro e infine avevano ucciso anche suo figlio. Gesù lasciò che essi stessi pronunciassero la loro condanna senza accorgersene. Pur avendo ascoltato la parabola, essi non si erano resi conto del fatto che Gesù stava parlando di loro. Essi, così come i loro padri, avevano sempre rifiutato i servi che Dio aveva mandato ad Israele. Basta vedere il modo in cui erano stati trattati i profeti. E l'ultimo caso, quello di Giovanni Battista, era ancora fresco. E Gesù sapeva che anche con lui, il figlio, stavano per fare la stessa cosa. E visto che sembravano non capire, Gesù affondò il colpo in modo molto esplicito. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Matteo 21, versetti 42 a 44. Pam! Che porta sbattuta in faccia. Citando quel brano tratto dal Salmo 118, Gesù li stava attaccando in modo diretto. Lo avete capito che siete voi, capi del popolo, quei malvagi vignaiuoli? Ovviamente la vigna è Israele. Lo avete capito che siete voi che state rifiutando la pietra angolare scelta dal Signore per edificare il suo edificio? Voi siete i costruttori in Israele, voi siete quelli che avete autorità, voi siete quelli che si considerano eredi di Mosè, quelli a cui tutti guardano per avere una guida, eppure state distruggendo invece di costruire. Non siete nemmeno in grado di discernere che io sono la pietra angolare necessaria per costruire l'edificio di Dio. E a quel punto Gesù annunciò in modo chiaro che essi sarebbero stati rimossi. Il posto dei capi del popolo sarebbe stato preso da altri che avrebbero portato frutto. E sembra piuttosto evidente che Gesù si riferisse proprio ai suoi discepoli, sui quali avrebbe edificato la sua comunità. Sarebbero stati essi coloro che avrebbero guidato il popolo di Israele, predicando il Vangelo e portando molti proprio a riconoscere Gesù come il Messia. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Matteo 21, versetti 45 e 46. Insomma, ci hanno messo un po', ma alla fine hanno capito che parlava di loro. E la loro reazione, prevedibile, non poteva essere che una: cercare di prendere Gesù per toglierlo di mezzo. Però la gente lo riteneva un profeta, anzi, molti lo ritenevano proprio il Messia. Quindi per il momento dovettero soprassedere in cerca di un momento più propizio. A questo punto Matteo inserisce ancora una parabola di Gesù che in qualche modo conclude questa sezione. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, Ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: «Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, e altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Matteo 22, versetti 1 a 7. In questa prima parte della parabola è chiaro che Gesù riprende il tema già visto in precedenza. Coloro a cui l'invito è rivolto, gli invitati alle nozze, in primo luogo dovevano essere proprio loro. Erano loro i più religiosi, i più devoti, quelli che pensavano di avere i primi posti nel regno di Dio, i capi in Israele. E il Signore certamente rivolgeva proprio a loro il suo invito. Ma essi lo stavano rifiutando. Qui le parole di Gesù si fanno minacciose, perché egli parla di morte e distruzione delle loro città. E in effetti, se pensiamo alla caduta di Gerusalemme, avvenuta meno di 40 anni dopo, e alla conseguente dispersione, ci rendiamo conto di quanto le parole di Gesù non fossero campate in aria. Quei capi religiosi si stavano assumendo una grossa responsabilità ed essi avrebbero portato il loro popolo alla rovina. Ma grazie a Dio, il re della parabola non si sarebbe limitato ad invitare i capi religiosi, ma avrebbe esteso il suo invito a tanti altri, più umili di loro e più pronti ad apprezzare l'invito del re. Quindi disse ai suoi servi: «Le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Matteo 22, versetti 8 a 10. La storia dimostra chiaramente che le cose andarono proprio così. Nonostante il rifiuto da parte di quei capi religiosi in mezzo al popolo, Dio ha trovato una risposta più che positiva. Basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto di quanti israeliti hanno risposto all'appello degli apostoli. E la cosa straordinaria è che anche nella stessa classe sacerdotale ci furono tante conversioni, come si legge in Atti 6-7. Poi addirittura l'invito si è esteso ai samaritani, ai gentili, per giungere fino a Roma, fino all'estremità del mondo. E ovunque il regno di Dio ha trovato accoglienza. La parabola si conclude però in modo inaspettato. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Matteo 22, versetti 11 a 14. Si tratta di una parabola e non di un'allegoria, quindi non è il caso di speculare su cosa possa rappresentare ogni dettaglio della parabola. Il messaggio globale della parabola però è chiaro. Gesù stava dicendo a quei capi religiosi che loro sarebbero rimasti fuori perché avevano rifiutato l'invito. Ma ciò non significava che il re sarebbe stato di manica larga con tutti gli altri. L'invito sarebbe stato esteso a tanti, tanti sarebbero stati chiamati. Ma gli eletti, cioè coloro che il re avrebbe scelto per partecipare alle nozze, sarebbero stati pochi. Infatti sarebbero stati solo coloro che avevano le carte in regola per partecipare. Il re avrebbe mantenuto i suoi requisiti standard per la partecipazione alle nozze e chi accettava l'invito doveva anche accettare le regole del convito. Se le regole prevedevano un abito di nozze, evidentemente quell'abito era alla portata degli invitati. Per quanto ne sappiamo, forse il re stesso avrebbe provveduto lui stesso un abito a chi ne fosse sprovvisto. Ma colui che si era infiltrato, infischiandosene delle buone maniere, stava mostrando mancanza di rispetto e disprezzo per l'invito del re, non rendendosi conto di quale onore stava ricevendo dal re. Come dicevo, Gesù nella parabola non fornisce tutti i dettagli, ma leggendo il resto del Nuovo Testamento ci rendiamo conto di quale possa essere l'abito di nozze richiesto. Tutto il Nuovo Testamento mette l'accento su Gesù e sulla sua opera come requisito necessario per entrare nel regno di Dio. Forse qualcuno potrebbe pensare di entrare nel regno di Dio attraverso altre strade, attraverso le proprie opere, attraverso chissà quali religioni e filosofie. Ma il re, il Dio creatore dei cieli e della terra, ha stabilito un abito di nozze preciso per la partecipazione. E se vogliamo davvero onorare il re, dovremmo accettare il suo invito e indossare l'abito di nozze previsto. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Accetteremo di indossare quell'abito, accetteremo di riconoscere che Gesù Cristo è il Signore, è l'unico Salvatore che ha dato la sua vita per i nostri peccati. Invocheremo il nome di Gesù per la nostra salvezza. Lui ci sta rivolgendo proprio oggi, la sua chiamata. Ma saremo tra quelli che siederanno al suo convito o tra quelli che saranno buttati fuori? Un abbraccio a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mar di Tiberaide, e una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e quivi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo una gran folla veniva a lui, disse a Filippo: «Donde comprere noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basteranno perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». Ora v'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanto volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un gran vento. Or com'ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Son io, non temete?» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. La folla che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quivi altro che una barca sola e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Or, altre barche erano giunte da Tiberaide presso al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: «Egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di cotesto pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete? Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché son disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli m'ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo», e dicevano: «Non è costui Gesù il Figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai egli ora dice: io sono disceso dal cielo?» Gesù rispose e disse loro: «Non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo, come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato ed io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel era che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molte dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero, questo parlare è duro, e chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono». Perciò Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva, per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12, non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose, «Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro, «Non ho io scelto voi 12? Eppure un di voi è un diavolo?» Or egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui, uno dei quei 12 che lo doveva tradire.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ben trovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre del resto. Ancora una volta Maurizio è felicissimo di essere in tua compagnia, grazie per averci scelti e grazie per essere tornato così puntualissimo, eh?

E ancora una volta voglio estendere un benvenuto tutto particolare, tutto speciale a chi ci avesse trovati per la primissima volta. Forse, come tanti che hanno già scritto in passato, anche tu stavi cercando magari qualcos'altro, stavi cercando un altro programma, stavi cercando un po' di musica e hai trovato noi e hai deciso, vuoi per curiosità, vuoi perché non avevi più voglia di cercare, hai deciso di rimanere con noi, di lasciare lì la tua manopolina o il tasto della tua radio. Bene, io sono naturalmente felice che tu abbia preso questa decisione e spero che tu possa e voglia rimanere fino alla fine di questo nostro incontro e che tu possa tornare negli incontri che seguiranno.

E un grazie naturalmente va anche a chi ha scritto, a chi ha scritto solo per darci le proprie opinioni, per chiedere consiglio, domande, quesiti, insomma. Chiunque ha preso carta e penna, come io dico quasi ogni volta, e così accettato questo nostro invito a mettersi in contatto.

Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. È già da un bel po' di tempo che siamo immersi in questo libro. Siamo arrivati infatti al 18° capitolo. L'abbiamo quasi terminato, a dire il vero, ci resta ancora metà capitolo più o meno. Ho dedicato un bel po' di tempo a questo capitolo perché le problematiche o i soggetti che vengono trattati sono veramente molto molto importanti, troppo importanti da essere presi alla leggera. Abbiamo anche visto, fra l'altro, che queste tematiche, questi soggetti, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, qualcosa di antico, qualcosa di... Beh sì, insomma, ci siamo capiti, l'ho già detto tante altre volte, lungi dall'essere tutto questo, sono invece cose molto importanti, attuali soprattutto, ecco, sono questioni problematiche attuali, dei nostri tempi, anche se il libro è stato scritto secoli, se non millenni fa. E questa è proprio la caratteristica, una delle caratteristiche più importanti della Bibbia, del libro più letto. Perché è il libro più letto? Beh, proprio perché è un libro attuale. Il messaggio della Bibbia non invecchia, non passa di moda, è un messaggio che vibra di energia e di vita. Perché? Perché è parola vivente, parola di Dio, messaggio di un padre di amore, una lettera di amore scritta a noi. Arriviamo al momento, nel 18° capitolo, in cui si parla di una problematica, ripeto, molto attuale. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con una donna. È un abominio. È una cosa abominevole. Ora vorrei farti notare che qui non è Mosè che parla, non è un uomo. Queste sono parole di Dio. Questo è il punto di vista di Dio, il pensiero di Dio circa l'omosessualità. È un abominio, è qualcosa di spregevole, è qualcosa che Dio non sopporta. Non so se riesco a trasmetterti la forza di questa affermazione. Abominio, una cosa che Dio assolutamente non vuole neanche, della quale non vuole neanche sentir parlare. E invece oggi noi siamo qui che cerchiamo di far del tutto per rendere l'omosessualità qualcosa di accettabile. Cioè, dico noi, nel senso, non noi di hai letto il libro più letto, me ne guarderei bene, dico noi nel senso di società moderna, che poi cosa avrà di moderno, visto che l'omosessualità non è dei nostri tempi, ma risale ben a tanti, tanti secoli, millenni fa. Quindi coloro che dicono che la morale è roba vecchia, che la morale... L'omosessualità non è nulla di moderno, non l'ha inventata la persona senza tabù del XX-XXI secolo. È stata l'idea perversa di una mente perversa, di un uomo, di una donna perversa, tanti millenni fa. Un uomo, una donna, che hanno deciso di allontanarsi dalla morale di Dio, che hanno deciso e scelto di voltare le spalle al comandamento di Dio. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna. È un abominio. Poi Dio passa ad un altro argomento ugualmente disgustoso: non ti abbruttirai con alcuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si abbruttirà con una bestia, è una perversione. Poi Dio prosegue e dice: non vi incontaminate con nessuna di queste nefandezze. Nota che l'omosessualità è messa alla stessa stregua di rapporti sessuali con un animale. Viene chiamata nefandezza. Perché? Perché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a te. Il paese ne è stato contaminato. Per questo ho punito la sua iniquità e il paese ha vomitato i suoi abitanti.
Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli. Perché tutte queste cose abominevoli le hanno commesse la gente che vi era prima di voi, e il paese ne è stato contaminato. Quindi qui vediamo tante cose molto interessanti, tante lezioni molto preziose. Non è solo la gente che si contamina, non è solo l'essere umano che si contamina con pratiche perverse, ma di riflesso contamina anche la natura che lo circonda, il paese in cui vive. Ti sei mai chiesto come mai tante civiltà del passato sono sparite dalla faccia della terra, lasciando alcune tracce? Alcuni di loro non hanno lasciato neanche quelle. Non è stata solo una questione di tempo. Tutte queste civiltà hanno raccolto ciò che hanno seminato. Il paese nel quale abitavano li ha vomitati. Una frase molto vivida, una frase molto reale, molto cruda se vuoi. Ma la realtà è quella. Di tanti popoli, di tante nazioni, di tante civiltà una volta grandi e potenti, oggi non rimangono che avanzi polverosi, sotterrati sotto metri di terra fino a che un archeologo non li scopre e li scava. Tante civiltà sono scomparse come conseguenza della loro immoralità. L'abbiamo già fatto in altre occasioni, ma vorrei rileggerti quello che Paolo, l'apostolo, scrive ai cristiani di Roma. E qui siamo rimossi solo 2000 anni da quello che scrive Paolo.

ma anche se sono 2000 anni, ciò che egli scrive è di incredibile attualità. Tanto più che, ripeto, ai giorni nostri un certo tipo di stampa, di televisione, un certo tipo di mass media, un certo tipo di corrente di pensiero sta facendo del tutto per farci ingoiare, digerire, per farci accettare l'omosessualità come qualcosa di normale. Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi, questi uomini, queste persone, sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, saggi, sono diventati stolti. Hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, il presente edonismo, l'adorazione quasi del corpo perfetto, con l'immagine e la figura di uccelli, di quadrupedi, di rettili, l'idolatria, insomma. Ma non finisce qui. Paolo continua e dice: perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, così da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna. Hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Paolo li chiama passioni infami. Non solo Paolo. Dio Spirito Santo, che ha ispirato queste parole, le chiama passioni infami. Altro che modi alternativi di esprimere la propria sessualità. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, così che commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia. E Dio, sempre per bocca di Paolo, conclude dicendo: e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. È difficile capire e accettare la mentalità corrente di certa stampa, certa televisione, certe correnti di pensiero che stanno applicando così tanta pressione sulla società per far sì che l'omosessualità venga accettata, anzi venga vista come qualcosa di positivo. È soltanto un modo alternativo di esprimere la propria sessualità e la propria personalità. C'è un unico problema: Dio la pensa diversamente.

0: Quando si hanno notizie di fatti, eventi, spettacoli, chiamiamoli così, che indicano un'inimmaginabile decadenza morale anche nel nostro paese, viene da piangere. E viene da piangere soprattutto pensando al terribile giudizio di Dio su persone che praticano queste cose, praticano omosessualità, bestialità, incesto, che dopo aver voltato le proprie spalle a Dio, decidono di dare libero sfogo agli istinti più bassi, istinti incontrollati, che nulla hanno a che vedere con amore, con affetto, con rispetto del partner, ma hanno a che vedere piuttosto, come ripeto, con il libero sfogo dei propri istinti, a tutti i costi, a qualsiasi costo. Tutto questo, ripeto, nulla a che vedere con l'amore, così come viene descritto nel testo biblico, nulla a che vedere con il rapporto interpersonale nella mente di Dio, nel piano di Dio, il piano per la famiglia, il piano per il matrimonio. Tutto questo da parte di certe sezioni, certi gruppi, viene visto come qualcosa di arretrato, non tabù non è il termine esatto, ma sì, qualcosa che ci ancora al passato, a tradizioni giudeo-cristiane che facciamo meglio a metterci dietro le spalle. Sì, mettiamo pure dietro le spalle e faremo la fine di tante civiltà che ci hanno preceduto. La strada l'abbiamo già presa ed è quella giusta. Anzi, è quella sbagliata, ma insomma, è la strada giusta per finire così come sono finiti loro. Le promesse di Dio non cambiano. I principi morali di Dio, l'etica morale di Dio, come abbiamo detto tante volte, e non mi stancherò di ripeterlo, al costo di essere impopolare, di andare controcorrente, al costo di addossarmi critiche e invettive, i principi di Dio trascendono il tempo e lo spazio. Le mode umane cambiano, le correnti di pensiero si alternano in modo ciclico, la storia si ripete, ma i principi di Dio no. Ciò che era vietato agli egiziani, ai cananei, agli israeliti, ai persiani, agli assiro-babilonesi, ai greci, ai romani, è vietato anche a noi. L'immoralità era tale a quei tempi e lo è anche oggi. L'adulterio, la fornicazione, l'impurità sessuale, l'omosessualità, l'incesto, la bestialità erano tali a quei tempi e tali sono ora. Noi possiamo dare una mano di vernice, abbellire il tutto. La realtà non cambia. Prima o poi la puzza del peccato riapparirà, riaffiorirà. E prima o poi il giudizio di Dio cadrà su coloro che si sono macchiati di queste colpe. Con questo non voglio dire che il sesso è qualcosa di sporco. Con questo non intendo dire che i peccati sessuali siano più gravi di altri peccati. Cerchiamo di mantenere le cose nel giusto equilibrio. Peccato è tutto ciò che infrange la legge morale di Dio. La sfera sessuale è una di queste, ma non è la sola. Il sesso, come abbiamo detto tante volte, di per sé non ha nulla di sporco, tutt'altro. È uno dei più bei doni che Dio ha fatto alle sue creature. Se usato, se sfruttato, se goduto nel contesto, entro i parametri che Dio ci ha dato. Quando usciamo da quel contesto, da quei parametri, prima o poi pagheremo serie conseguenze. Lì per lì si ha piacere. Lì per lì tutto sembra essere bello, accattivante, attraente, interessante. Ma è una trappola. Una trappola che ha conseguenze mortali. Sembrano parole forti, ma alla luce del testo biblico, alla luce di quello che è il messaggio che Dio ci ha lasciato nel suo libro, non mi pare di esagerare. Ma naturalmente tu puoi non essere d'accordo con tutto questo. Può darsi che tu sia una persona che pratica l'omosessualità. Può darsi che tu non ci trovi nulla di male, anzi. Per te è un modo alternativo di esprimere la tua personalità, la tua sessualità. Per te tutto funziona bene. Hai un ottimo rapporto con il tuo partner o con la tua partner. Mi stai dando del bigotto, del vecchio rincitrullito, dell'ignorante, dell'ottuso. Fai pure, hai tutti i diritti. Ma né tu né io possiamo sfuggire da quella che è la legge morale di Dio. E adesso tu puoi spegnere la radio o cambiare stazione. Né io né nessun altro possiamo impedirtelo, neanche Dio. Ma ricorda, la legge morale di Dio non conosce confini di tempo e di spazio. E un giorno tutti i nodi verranno al pettine, incluso il peccato sessuale, così come tutti gli altri. Nel caso tu invece volessi sapere di più su questo argomento, come uscire dalla trappola dell'omosessualità, come uscire dalla trappola dell'adulterio, se tutto questo per te ha un senso, perché non ci scrivi? Possiamo intessere un dialogo e cercare di scoprire insieme, alla luce della Bibbia, ciò che Dio pensa, non quello che penso io o quello che pensa qualcun altro. E se non mi sbrigo, mi cacciano via a malo modo. Devo lasciarti. Il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Non prima però di averti ringraziato per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. Soprattutto se non sei d'accordo, sei stato molto paziente. E di questo ti ringrazio. Scrivi però. A presto. A risentirci. Prossimo incontro. Prossima passeggiata. Ciao. Grazie.
1: Ed eccoci allora a Contrappunti, Mario Pieri ancora in vostra compagnia. A chi ci ha raggiunto da poco, amici, benvenuti. Staremo assieme per la prossima mezz'oretta, come è ormai consuetudine per quanto riguarda questo programma, ascoltando buona musica, facendo insieme qualche considerazione. Oggi per cominciare ho scelto questa canzone di Albino Montisci, una canzone di qualche anno fa, si intitola Il nostro viaggio, è tratta dall'album, dalla raccolta che porta il suo stesso nome, Montisci. Allora, l'ascoltiamo adesso insieme per cominciare. Amici, benvenuti e mi raccomando, restate con me.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

0: dopo questa canzone di Albino Montisci io mi faccio di nuovo da parte e vi lascio in compagnia di Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. È sempre un piacere averla come nostra ospite nel programma. Ascolteremo una sua interessante esperienza, una sua testimonianza. La sentiamo subito.
1: Oggi racconto qualche cosa di triste, ma le tristezze fanno parte della vita. E ricordo quando a casa nostra, anni fa, è passata la morte e mia mamma, che aveva 90

di continuare a mantenere il passo con le mie responsabilità in ufficio, in casa, nella chiesa, di mandare avanti tutto senza troppe scosse e allo stesso tempo curare una donna sempre meno lucida e capace di funzionare. Ci sono riuscita? Non sempre, e penso che molti che hanno genitori in casa vecchi hanno fatto la mia esperienza. Mi sono fatta i miei bei pianti, ho perso anche troppo spesso la pazienza e a volte, soprattutto se dovevo rifiutare degli inviti per delle riunioni, mi sono trovata a domandare al Signore se sapesse bene quello che stava facendo. Così molte volte sono stata anche ribelle e non ho superato a pieni voti gli esami a cui il Signore pensava bene di sottopormi. Però ho anche imparato molto. Prima di tutto, una volta di più, ho capito la necessità della grazia. Senza il favore immeritato di Dio, mai e poi mai potremo sperare di meritare la salvezza. Se anche nelle situazioni in cui maggiormente si ha la possibilità di mostrare l'amore, raffiorano l'egoismo e la durezza, che cosa di buono si può sperare dalla nostra natura? Poi ho imparato qualcosa che sapevo già, ma che tendo sempre a dimenticare. Al Signore importa molto meno la massa di lavoro che produciamo di quello che noi in realtà siamo come persone. Sono persuasa che a Lui importa meno un articolo scritto con grande soddisfazione e forse con un certo orgoglio, di una parola di gentilezza detta in un momento in cui non si ha affatto voglia di essere gentili. E un viaggio per aiutare delle persone lontane può essere importante, però molti chilometri fatti in casa per rispondere alla chiamata ripetuta infinite volte di un malato forse per lui ha più valore. Ho anche capito l'importanza della riconoscenza, anche per le piccole cose, della pratica della gratitudine, mentre si è ancora validi e autosufficienti, per prepararsi ad una vecchiaia serena e rilassata. Penso che molti vecchi sarebbero tanto più contenti se avessero imparato da giovani a dire un po' più spesso grazie. Ho anche dei bellissimi ricordi del periodo di permanenza a casa nostra di mia mamma. Per esempio, la pazienza e la costanza di mio marito nell'ascoltarla. Uno dei miei figli che una sera in cui la nonna era particolarmente agitata cercava di calmarla come si calma un bambino impaurito. Mia figlia che all'ospedale le lavava piano piano la faccia e la preghiera del pronipotino di 2 anni e mezzo dopo che gli avevano detto che la bisnonna era andata all'ospedale. Gesù, nonna, ospedale, no paura. Amen. E il Signore l'ha preservata da paure e da sofferenze, se l'è presa senza che si svegliasse dal coma in cui era caduta, senza rendersene conto.

Sono parole che esprimono la certezza del Figlio di Dio riguardo la vita futura, quelle della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha presentata il gruppo a cappella, si intitolava When I Say Farewell, cioè quando dirò addio. Alcune parole, è molto breve infatti la canzone. Quando dirò addio a questa vita sulla terra, diceva infatti la canzone, sarò con Gesù, non più lacrime riempiranno i miei occhi quando regnerò col mio Salvatore. Ecco, abbiamo sentito prima la testimonianza di Maria Teresa De Giustina. Questa sua testimonianza ci ha narrato un po' gli ultimi giorni della vita terrena della mamma. Ecco, come dovrebbe essere appunto il rapporto fra noi e le persone che ci sono più vicine, come i familiari, quando si avviano verso la fine della loro vita? Ecco, due parole su questo tema adesso. Potrebbero esserci due notizie legate all'aumento dell'età media degli anziani. Ce ne sono sicuramente di più, comunque ne vediamo due. Una buona, l'altra meno buona. Ecco, quale volete sentire prima? Di solito quando mia moglie mi fa questa domanda io scelgo di sentire prima la notizia cattiva. Partiamo invece oggi dalla notizia buona. La buona notizia è ovviamente che si vive più a lungo e anche meglio di prima. Una buona notizia ovviamente per chi sta bene, per chi ha i mezzi di sostentamento necessari e anche coltiva ancora degli interessi che lo tengono occupato. Notizia meno buona invece per chi non sta bene né fisicamente né economicamente. Fra l'altro vengono sempre più a mancare i servizi necessari per accudire a tante persone anziane. Qualche tempo fa una notizia che è apparsa sui giornali, è stata chiusa ad Ostia, vicino a Roma, una casa albergo per anziani perché ne aveva accolti troppi. L'autorizzazione prevedeva l'accoglienza di un massimo di 64 persone, tutte autosufficienti. In realtà la casa ne aveva ospitate 73, di cui 50 considerate appunto non autosufficienti. Ma che colpa ne avevano se i centri per anziani scarseggiano proprio quando gli anziani invece aumentano? E per di più, quando molti parenti dei ricoverati inneggiavano alle cure che i loro familiari ricevevano. L'Apostolo Paolo viveva certo in tempi diversi, ma insegnava che i parenti più giovani, i figli in particolare, ma anche i nipoti, hanno la responsabilità di occuparsi delle cure e delle necessità dei parenti anziani. Ecco, questo non è possibile senza averci pensato ed essersi preparati prima che il bisogno si presenti. E poi anche in questo caso non si può evitare poi che porti disagi e anche molti sacrifici. Ecco, se gli anziani sono credenti, la loro presenza in casa può risultare una benedizione per la famiglia, specialmente per i bambini. Un po' l'abbiamo sentito anche dalla testimonianza di prima di Maria Teresa. Ecco, se non sono credenti e invece i figli lo sono, è questo un motivo in più per testimoniare della propria fede. Oltre a questo, anche se un parente anziano dovesse essere ricoverato per forza maggiore, ecco, le visite, le cure, le attenzioni dei familiari diventano ancora più importanti, anzi spiritualmente e praticamente direi che sono indispensabili, non solo per il bene del ricoverato ma anche come testimonianza e come esperienza di sottomissione al Signore. Paolo, l'Apostolo Paolo, arriva a dire che un figlio o una figlia che non si occupa dei genitori anziani e bisognosi ha rinnegato la propria fede. Quindi ancora una volta, amici, vale la pena di pensarci.

Anthem, quella che abbiamo appena ascoltato, See You in the Morning, il titolo della canzone, Ti vedrò nella mattina. Ti penso ricordandomi i nostri tempi, le risate, l'amore. Non avevamo mai progettato di dire addio e a volte io piango. Ecco, sono queste, amici, le parole della canzone. Piango perché ieri è passato e so che non passerà molto tempo prima che arrivi l'eternità. Ma noi condividiamo questa speranza che abbiamo ancora una casa dove ci incontreremo di nuovo. Fino ad allora io ti vedrò nella mattina, appena dentro la porta del cielo. Ti vedrò nell'alba, là su una riva più lucente, dove non ci sono più né lacrime né dolore e sei in un luogo molto migliore. Mi mancherai fino ad allora, ma ti prometto di nuovo che io ti vedrò nella mattina. Tante vite sono cambiate a motivo tuo. Hai vissuto tanto vicino a Dio che ora ti tiene e i tuoi sogni si sono avverati. Nel profondo del mio cuore è tanto difficile lasciarti andare, ma il Padre ha uno scopo e so che mi mancherai fino ad allora. Ma di nuovo ti prometto che ti rivedrò nella

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Quando è che si pensa alla morte? Ecco, non ci si vorrebbe mai pensare, ma di solito ogni tanto siamo costretti a farlo. Molto spesso le notizie che sentiamo o leggiamo parlano di morte. A volte un lutto ci tocca da vicino. È poi scontato che almeno una volta all'anno si pensi ai defunti. Ecco, ascoltate quanto sto per leggervi. La sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Ecco, leggendo queste parole ci viene da pensare dov'è che sono scritte. Ecco, si trovano nella Bibbia, e più precisamente nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 3, versetti 19 e 20. Ecco, di solito proprio coloro che negano l'esistenza di Dio e non credono nella Bibbia pensano che con la morte sia tutto finito. Eppure questo versetto si trova veramente nella scrittura. Sono le parole di un uomo dotato di grandi capacità intellettuali che ha cercato con l'aiuto della sua intelligenza la risposta ai quesiti della vita e della morte. E questa è purtroppo la triste conclusione alla quale arriveremmo anche noi se non avessimo una rivelazione da parte di Dio. Ecco, ma ora sappiamo che il Signore Gesù, il Figlio di Dio, è venuto su questa terra, si fece uomo, morì sulla croce, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò. Ora vive nel cielo come uomo glorificato. E egli dice di sé: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, è scritto nel libro dell'Apocalisse. Il Signore Gesù può veramente informarci sulla morte e su quello che segue, perché egli l'ha attraversata e ne è uscito vincitore. Tutti quelli che credono in lui e nella sua opera redentrice sono resi partecipi di questa vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Ci riporta l'Epistola ai Corinzi. Per il riscattato la morte è solamente un passaggio oscuro per arrivare al suo Signore. Ecco perché l'Apostolo poteva dire: ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. E sulla croce il Salvatore ha detto al malfattore, al ladrone morente: oggi tu sarai con me in paradiso.

Non molto tempo fa vi ho proposto questa canzone di Antonio Morra, ma oggi, visto che è in tema con queste nostre ultime considerazioni, torno a riproporvela. Si intitola I due ladroni.

Bene, non mi resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi do appuntamento al prossimo numero e, come sempre, vi invito a restare con noi. Buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: È con piacere, cari ascoltatori, che anche oggi mi accingo a condurre questa puntata di Detto fra noi. Puntata durante la quale desidererei spendere un po' di tempo insieme a voi intorno al settimo dei 10 comandamenti che il Signore ci ha lasciati. Vi ricordo che stiamo trattando dei problemi di famiglia e quest'oggi lasceremo un po' da parte i figli per riparlare della coppia. Ebbene, il settimo comandamento lo conosciamo tutti, è il seguente: non commettere adulterio. È di questo che parleremo dopo aver ascoltato un po' di musica.

piaccia o no all'uomo, e quindi alla donna, dicevo all'uomo moderno che si considera unico padrone di sé, quanto al diritto di gestire il proprio corpo e in modo particolare la propria sessualità, Dio è di un altro parere. Col settimo dei 10 comandamenti, Dio afferma la sua sovranità sul corpo umano e sull'uso che se ne fa. Dall'alto del monte Sinai, egli tuona il comandamento non commettere adulterio. Ebbene, basterebbe un rapido sguardo attraverso la Bibbia stessa per vedere che questo comandamento non ha mai incontrato il consenso dell'uomo. Dalla relazione di Davide con Bathsheba nell'Antico Testamento fino a quella condannata da Giovanni Battista fra Erode e sua cognata nel Nuovo Testamento. Ebbene, sia nel Vecchio che nel Nuovo l'adulterio è stato un'attrazione a cui l'uomo non ha saputo mai resistere. Nel nostro secolo basta prendere in mano qualunque rotocalco o guardare qualunque film alla televisione per vedere che le cose non sono affatto cambiate. Amare la moglie del prossimo come o più di quanto non si ami la propria sembrerebbe quasi un nuovo comandamento. Si arriva perfino a raccomandare delle relazioni extraconiugali sia per il marito che per la moglie come mezzo per sfuggire alla noia e rinsaldare il proprio matrimonio. Quegli scienziati che spiegano la sessualità e la personalità umane con la teoria dell'evoluzionismo o quella del materialismo non hanno fatto altro che dare all'uomo la giustificazione che la sua natura peccaminosa bramava per comportarsi allo stesso livello degli animali. Difatti, diversi teorici del sesso, con tanto di titoli accademici e professionali, consigliano alle coppie che si rivolgono a loro di imparare dalle bestie della giungla o della stalla come comportarsi sessualmente. Quanto è diverso, cari amici, l'insegnamento dell'essere che ha creato l'uomo e che ne conosce a fondo le esigenze e le possibilità. Egli afferma che benché l'uomo abbia un corpo che fisicamente può paragonarsi per alcune sue funzioni e strutture a quello della bestia, questo corpo non è altro che l'abitacolo, la tenda, in cui vive un essere fatto all'immagine stessa di Dio, e dotato quest'essere perciò di altre qualità, di altre possibilità che sfuggono ad ogni confronto con la bestia. Anzi, queste qualità, queste possibilità sono così complesse, così delicate, che nessun uomo le potrà comprendere con la sola intelligenza. Se questo è vero, allora lo psicologo, lo psichiatra, il neurologo o il biologo che cercano di dare consigli all'uomo sul corretto comportamento in campo sessuale, soltanto perché hanno capito in parte il funzionamento ormonale e fisiologico della riproduzione, ebbene queste persone sono degli stolti, degli insensati. Sono peggio di un meccanico d'auto che parta con chiave inglese e martello per aggiustare un delicato orologio svizzero, soltanto perché ha capito che gli ingranaggi trasmettono la forza motrice. Quali sono i delicati equilibri fra azione motoria, stimoli chimici, emozione e pensiero, piacere fisico, ricevuto e donato, intesa spirituale e abbandono psicologico e tanti elementi a me sconosciuti? Quali sono, dicevo, tutte queste cose che sono coinvolti in una relazione amorevole di unione sessuale? E quali segni indelebili di un tale incontro rimangono eternamente registrati a livello conscio e inconscio nella memoria e nella psiche di un essere umano? A queste domande nessuno psicologo, per quanto esperto, per quanto generoso di consigli sull'amore libero, sull'esperimentazione prematrimoniale, può onestamente rispondere. Solo Dio sa come è fatto l'uomo ad ogni livello della sua esistenza, e Dio dice: non commettere adulterio. Così l'Eterno, che si è rivelato nei comandamenti come l'Iddio tuo, insostituibile e assolutamente sovrano, interviene per affermare il suo diritto di dirti come usare il tuo corpo, come controllare le tue emozioni, come controllare i tuoi istinti,
ogni membro del tuo corpo, ogni emozione ed ogni pensiero della tua mente, ogni particolare della tua personalità dovrebbe essere coscientemente sottomesso a Lui per una donazione liberamente scelta. Questa tua relazione di donazione totale è simboleggiata dalla tua sottomissione nel tuo comportamento sessuale. Per mezzo del settimo comandamento, ogni tuo tentativo di adoperare la tua sessualità in modo diverso da quello insegnato nelle sacre scritture si rivela come un sottrarre al controllo di Dio qualcosa che gli appartiene. E questo è un atto di ribellione. È vero allora, come affermano alcuni miscredenti, che la ripetizione di questi divieti più volte nella Bibbia sia una prova che la religione cristiana è una forma di psicosi sessuofoba? In altre parole, è possibile che Dio ti abbia creato con un forte istinto sessuale? Ebbene, è possibile che Dio, che ti ha creato in questo modo, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo, il sesso, di goderlo in questo modo? A questa domanda risponderemo in una prossima puntata.

È vero che la ripetizione di questi divieti più volte nella Bibbia sia una prova che la religione cristiana è una forma di psicosi sessuofoba? È possibile che Dio, che ti ha creato con un forte istinto sessuale, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo o di goderlo? A questa domanda, cari amici, risponderemo in una prossima puntata di Detto Fra Noi. E vi ricordo che quello che sto dicendo lo sto dicendo a delle coppie credenti. Satana è capace di fare tanto nella vita del credente che si allontana dal Signore. E nella prossima puntata spero di poter concludere quanto abbiamo detto, quanto abbiamo iniziato intorno al settimo comandamento: non commettere adulterio. Grazie per il tempo concessomi e a ben risentirci.

Salve amici, eccoci qui con le lettere, con le domande, con la Bibbia, con i commentari, tutti intorno a me per rispondere alle domande che ci avete inviato in questa settimana. Quest'oggi abbiamo delle domande su diversi soggetti da diversi libri della Bibbia e le prenderemo l'una ad una e cercheremo di discuterle assieme. Vi chiediamo di avere pazienza, di stare con noi e di avere una Bibbia pronta e marcatela giù a queste domande. E cominciamo con una domanda sui Galati, sul Nuovo Testamento, Galati 6:3-4. Il passaggio dice così: poiché se qualcuno si stima essere qualche cosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto e non rispetto ad altri. E la domanda è possibile dedurre chi ciascuno è in ragione del numero di conversioni o della qualità di opere buone fatte? In questo capitolo l'apostolo Paolo esortava i suoi lettori a non erigersi come giudici sul resto dei fratelli. Prima li esorta a portare invece gli uni i pesi degli altri e poi in questi due versetti non tanto a giudicare gli altri ma ad esaminare se stessi. Come dice lui, tanti si credono di essere chissà cosa mentre invece non sono nulla. Se ognuno però esaminasse se stesso, esaminasse le proprie opere, ecco che allora potrà gloriarsi se troverà opere degne di gloria, ma solo e in rispetto a se stesso e non in rispetto all'operato degli altri. Sì, quello che uno è non si misura su quello che gli altri non sono, né su quello che uno dice, ma su quello che uno fa. Il nostro ascoltatore scrive poi sul fatto che dagli scritti di Paolo si nota un certo misoginismo, cioè una certa avversione verso le donne. Ora egli mi scrive: Paolo ha pure scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare e a riprendere e a correggere e a educare nella fede. Ora queste parole non sono in contrario con quello che Paolo stesso scrive sulle donne? Ebbene, nel dare una risposta qui c'è da stare davvero molto attenti. Il fatto è che l'apostolo Paolo e i suoi scritti sono spesso criticati da tante persone perché appunto danno a vedere una certa avversione verso il sesso femminile. Ma la spiegazione c'è proprio qui davanti a noi ed è in questo versetto che questo giovane ci ha proposto. Ogni scrittura che scopo ha? Quello di rivelarci l'attitudine di chi ha scritto verso le donne? È questo lo scopo? No! Il suo principale scopo è lo scopo di rivelarci quello che la scrittura può fare per noi. La scrittura può educarci, riprenderci, correggerci nella fede, non nelle opinioni che noi facciamo del carattere dei diversi scrittori biblici. E in più, per quanto riguarda Paolo, dobbiamo notare che lui stesso fa la distinzione fra quello che Paolo dice di suo e quello che Paolo dice da parte di Dio e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Poi una domanda che dice così: perché il contrasto fra Prima Corinzi 7:29-30 e Seconda Tessalonicesi 2:3? Nella prima troviamo come una certa fretta, nella seconda, sempre riferendosi alla stessa cosa, manca di questa urgenza. Come mai? Ebbene, qui stiamo parlando del ritorno del Signore Gesù. Nell'epistola ai Corinzi Paolo dice che il ritorno è imminente e che non vale quindi la pena di sposarsi o progettare alcun piano perché non ce n'è il tempo. Nell'epistola ai Tessalonicesi Paolo invece dice che il Signore non verrà finché l'Anticristo non si sia manifestato. Ebbene, è Gesù che ha insegnato ad aspettarlo con una certa premura. Ci ha detto che verrà quanto meno noi ce l'aspetteremo, verrà come un ladro di notte. E così l'apostolo, esortando i credenti ad aspettare la venuta, egli dice che
la venuta dovrebbe essere considerata imminente al fine che fossero sempre pronti. Del resto noi facciamo la stessa cosa insegnando ai credenti di comportarsi come se Gesù stesse per venire ad ogni momento. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, egli risponde a certe specifiche domande teologiche e dice che Gesù ritornerà solo dopo che l'Anticristo si sia manifestato. Ora, l'Anticristo, secondo quello che l'Apostolo Giovanni scrisse a quei tempi, era già manifestato allora, come del resto lo è tutt'oggi, e forse un po' più palesemente oggi che allora. E così non c'è qui un contrasto. Poteva benissimo che Gesù ritornasse a quel tempo, come può darsi che egli ritorna ora. Nessuno esattamente sa quando ritornerà, perché Gesù ritornerà soltanto, questo è un altro fatto teologico, soltanto ritornerà quando la Chiesa è completa, quando il numero dei salvati è raggiunto. Non sta quindi a lui a ritornare più tardi o più presto. Gesù vorrebbe tornare ora, vorrebbe essere già tornato, ma sta a noi a fare la nostra parte, a portare credenti al Signore. Quando la Chiesa sarà completata, egli ritornerà. Poi viene anche domandato come mai, secondo Cronache 36, 22, 23 e Esra 1, 1, 2, sono praticamente uguali. Forse sono questi due libri dallo stesso libro spezzato in due, e questa è una bella osservazione. Cronache 36, 22, 23 e Esra 1, 1, 2, sì. La ragione sono questi due libri uguali, perché originariamente erano assieme col libro di Neemia e formavano una sola opera. Pure sembra che il libro di Esdra ed i libri delle cronache siano stati scritti dallo stesso autore. Furono poi separati perché, a differenza dei libri del re, questi due, Esdra e Neemia, non narrano le stesse cose che sono narrate nelle cronache. E qui un'altra domanda, e si ritorna al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo 4, versetto prima. Come Cristo è morto per liberarci dalla morte, viene domandato. Viene qui tentato per liberarci dalla tentazione? La domanda è: come mai Cristo è morto per liberarci dalla morte e viene qui tentato? Viene tentato forse per liberarci anche dalle tentazioni? No, la risposta è negativa, perché ovviamente noi siamo ancora tentati. La Bibbia ci insegna che saremo sempre tentati, in 1 Corinzi 10, 13, in Giacomo 1, 12, e poi troviamo che Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato e provato. Ognuno di noi siamo provati. Nessun automobile, nessun aeroplano verrà mai affidato al pubblico prima che sia collaudato. Le tentazioni di Gesù avevano a che fare con Gesù stesso, provavano Gesù. Le tentazioni che Dio manda a noi hanno a che fare con noi, e Dio ci dà, come Paolo ci dice, sempre una via d'uscirne, e se per caso cadiamo e se pentiti lo confessiamo, pure Dio ci perdona e ci rialza. Il peccato che commettiamo, se noi lo abbandoniamo, Lui lo perdonerà. Poi passiamo a Matteo 4, 1, 12. Quale motivo c'è da specificare quando abbiamo saputo che Giovanni ci dice qui? Ebbene, Matteo specifica che Giovanni era stato imprigionato per farci notare che Gesù in tal modo e per tale ragione lasciò la Giudea per sfuggire alle grinfie di Erode, che ha imprigionato Giovanni e che può facilmente imprigionare anche Gesù. Erode aveva giurisdizione e potere in Giudea, ma non in Galilea. La sua ora non era ancora giunta e non doveva Gesù morire sotto la scure di Erode, ma sulla croce del Calvario, e questa è la ragione quindi per cui Gesù se ne va per sfuggire ad Erode, e la ragione per cui Giovanni è qui menzionato. Si passa ora a Romani 7:1. Questa domanda chiede: vuol sapere cosa Paolo vuol dire quando dice: ci fu un tempo nel quale vivevo senza la legge?
Ebbene, l'apostolo Paolo parla della sua infanzia. Da bambino Paolo non sapeva nulla della legge né dei comandamenti né di niente nella sua innocenza. Ma ecco che d'un tratto venne ammaestrato nei comandamenti e gli fu detto di non concupire. Paolo non aveva mai concupito perché non sapeva cosa era la concupiscenza, ma appena gli fu spiegato, ecco che anche lui, benché giovane, cominciò a concupire. Vedete, la legge porta alla conoscenza del peccato, non la salvezza da esso. Poi passiamo ad un'altra domanda, ancora sui Romani, Romani 8:20. Chi è colui che ha sottoposto il creato alla vanità? Ebbene, non si dovrebbe leggere creato ma creazione. La parola usata dovrebbe essere creazione, colui che ha sottoposto la creazione alla vanità. E qui ci si riferisce e ci si limita alla creazione della terra. Ebbene, costui è per certo Satana. Adamo fu lo strumento di Satana e Satana lo usò per peccare e per portare il peccato nel mondo e con esso l'inquinazione e tutti i disastri che ci circondano oggigiorno. Un'ultima domanda viene dal Salmo 141:4. Si vuole sapere cosa vuol dire la parola delizie. Eh sì, la parola delizie è in questo caso riferito al modo di vivere del malvagio. La preghiera che il salmista qui rivolge a Dio è che Dio lo liberi dalla tentazione. Dice: non inclinare il mio cuore, ed egli chiede a Dio che non solo lo liberi dal commettere azioni empie, ma che lo liberi pure dal mangiare i cibi degli empi e che loro decantano come delizie. Ma facciamo un esempio. E bisogna ricordarsi che la parte della legge levitica proibiva agli ebrei di cibarsi di certe carni, per esempio il maiale o il coniglio. Ed ora ecco che uno dei malvagi va dal salmista con un bel prosciutto e gli dice: «Ehi, vuoi venire a farti una bella merenda con me di fichi e prosciutto? Ti garantisco che è una vera delizia». Ecco la parola. E lo è. Ebbene, per un giusto giudeo questa era una tentazione e il salmista chiede ed implora guida e soccorso da Dio. Cari amici, siamo al termine di questa trasmissione, è nostra speranza che vi sia stata di istruzione e che vi spinga anche voi a leggere le Sacre Scritture e, se trovate qualche cosa di difficile, a mandarci anche voi la vostra domanda che useremo qui su questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, possa l'Eterno e Dio benedire ognuno di voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Giovanni, capitolo 7. Dopo queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea, non voleva andare intorno per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta dei tabernacoli, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero: «Partiti di qua e vattene in Giudea, affinché i tuoi discepoli veggano anch'essi le opere che tu fai, poiché niun fa cosa alcuna in segreto, quando cerca d'essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai coteste cose, palesati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiar voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto». E dette loro queste cose, rimase in Galilea. Quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è egli?» E v'era fra le turbe gran mormorio intorno a lui. Gli uni dicevano: «È un uomo da bene», altri dicevano: «No, anzi, travia la moltitudine». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Or, quando s'era già a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise ad insegnare, onde i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai si intende costui di lettere senza aver fatto studi?» E Gesù rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Mosè, non va egli data la legge? Eppure nessun di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi?» La moltitudine rispose: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Gesù rispose e disse loro: «Un'opera sola ho fatto, e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio». Dicevano dunque alcuni di Gerusalemme: «Non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dico nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo donde sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà donde egli sia». Gesù dunque, insegnando nel tempio, esclamò: «Voi e mi conoscete e sapete di dove sono, però io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di pigliarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora avvenuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto?» I farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui, e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vo a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero fra loro: dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo? Andrà forse a quelli che sono dispersi fra i greci ed ammaestrare i greci? Che significa questo suo dire: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire? Or, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piè, esclamò: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, perché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della moltitudine, udite quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non ha ella detto che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlem, il villaggio dove stava Davide? E vi fu dunque dissenso fra la moltitudine a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano pigliare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete condotto? Le guardie risposero: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Onde i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta. Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse loro: la nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Essi gli risposero: sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: e Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: 29esima puntata.
2: Fin da quando conobbe Dio durante la guerra, Pietro Van Worden, organista olandese, cercò di seguire il suo Signore e di fare la sua volontà in tutte le sue scelte, anche in quella del matrimonio. Agì perciò senza fretta per poter ascoltare e capire con più attenzione quale fosse la volontà del suo Signore. Nella puntata scorsa era la moglie che raccontava come ricordava di aver conosciuto Pietro. Già, vi dicevo la volta scorsa come gli olandesi siano cauti e prudenti, e Pietro non faceva eccezione. Avrei perso il mio coraggio se non fossi stata certa che la nostra unione era nella volontà del Signore. Ma i miei ricordi sono nebulosi a questo punto e sarà meglio che sia Pietro a continuare il racconto. Vorrei ancora però dire a tutti i giovani la gioia che ho avuto per la certezza di avere sposato l'uomo che Dio mi aveva destinato e che questo è il solo fondamento di una vita e di una famiglia felice. E noi siamo felici. Sì, Inge vi ha detto come fossi pieno di me, benché il Signore ci avesse uniti così meravigliosamente. Ma nei miei viaggi avevo conosciuto tanti, troppi giovani che all'inizio si amavano veramente e poi, più tardi, avevano constatato che non erano fatti l'uno per l'altra. Erano qualcosa di serio questi miei sentimenti per Inge? Pregai molto prima di saperlo. Ricordo un giorno in cui andai a trovarla. Mi fermai ad una ventina di chilometri dal suo paese e passai la notte in un albergo, per la maggior parte pregando perché la volontà di Dio mi fosse resa ben chiara. Infine, liberato da ogni esitazione, mi decisi e dopo poco tempo Inge fu mia moglie. Durante la cerimonia che seguì il matrimonio, il pastore che doveva parlare, un amico della sposa, rinunciò alla lunga liturgia e fece una sola domanda: «Promettete voi di dare sempre a Gesù Cristo il primo posto nella vostra vita?» E ancora oggi noi gli siamo riconoscenti per questa domanda così solenne, alla quale abbiamo potuto rispondere con un sì. Abbiamo scoperto quanto fosse essenziale. Quando qualcosa non andava, era solo perché avevamo allontanato Dio dal posto che gli spettava nella nostra vita. E il viaggio di nozze non fu altro che un lungo viaggio di evangelizzazione che ci portò dall'Italia fino alla Scandinavia, e Inge ebbe così modo di imparare subito a conoscere il mio lavoro di evangelista e ad esercitare le sue numerose capacità. All'inizio del matrimonio dovemmo risolvere un grande problema: quale lingua avremmo parlato? La lingua di Inge era un dialetto svizzero tedesco, la mia l'olandese, poi il francese, l'inglese e l'italiano erano familiari a tutte e due. A voi potrà sembrare di poco conto, ma avete mai provato a litigare con una persona in una lingua che conoscete poco? E mentre lei ne conosce le mille sfumature, voi faticate a trovare le parole? Così, d'amore e d'accordo, decidemmo per l'inglese, che ci sembrò la più neutrale. E ancora oggi, mentre i nostri figli crescono e noi abitiamo a Ginevra, in Svizzera, la lingua di famiglia è rimasta l'inglese. Nel medesimo periodo dovemmo risolvere un altro problema, più serio: non avevamo una casa. E le nostre esigenze erano un po' particolari. Dovete sapere che il mio lavoro di evangelista, che da principio avevo svolto tra gli adulti, si era sempre più, diciamo, specializzato, e avevo visto come il Signore mi chiamasse a lavorare tra i bambini. Mi sembrava sempre più importante nei miei viaggi portare loro la buona novella della venuta di Cristo e impegnarli a convertirsi, perché mi rendevo conto di quanto fossero capaci di ragionare e criticare i bambini e di quale fosse la loro disponibilità più vicina al mio modo di parlare e di agire. A quel tempo collaboravo con una missione per la radio e avevo la responsabilità appunto di una trasmissione per bambini che andava in onda da Radio Monte Carlo. Perciò avevamo pensato, Inge ed io, di stabilirci a Ginevra. La mia casa, considerando che stava per nascere il mio primo figlio, doveva essere abbastanza ampia, e avevo anche bisogno di una sala per registrazioni, di un piccolo ufficio e, se possibile, di una sala per riunioni per i bambini. Riconosco che le mie esigenze non erano limitate affatto, e fu così che decidemmo di pregare il

divino dispensatore dei beni. Quando il bisogno era secondo la sua volontà, egli non ci aveva mai negato nulla, e sia che noi avessimo ottenuto ciò che chiedevamo, sia che non l'avessimo ottenuto, eravamo sempre pienamente felici perché sapevamo che questo era il nostro bene, l'esaudimento della nostra preghiera. Non avevo ancora finito di pregare che mi chiamarono al telefono. Era un amico che mi segnalava la partenza del pastore di una comunità di Ginevra che io non conoscevo. Telefonai al pastore per sapere se la sua casa fosse disponibile ed egli mi disse di mettermi in contatto con i membri della comunità. Quando qualche giorno più tardi esposi loro timidamente le mie richieste, uno degli anziani, era un avvocato, mi disse: "È curioso, noi erano settimane che pregavamo Dio perché ci indicasse che cosa dovevamo fare di questo alloggio vuoto e così grande, e non vi nego che credo che la sua mano è presente in questa coincidenza. Non voglio entrare in particolari, però voglio dirvi sempre, per testimoniare della bontà e della grandezza del mio Signore, che la casa era proprio come l'avevo richiesta nella mia preghiera. Disponeva di una grande sala dove il mio organo fu installato e dove ebbi numerose riunioni affollate di

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, se volete aprire i vostri Bibbie in Giovanni 18... Allora, in capitolo 17 Gesù ha concluso la sua preghiera sacerdotale anche per noi qui a Montebelluna, perché lui ha pregato per i discepoli, gli 11 discepoli, ha pregato anche per coloro che crederanno attraverso la parola di questi discepoli, che siamo noi. Lui ha parlato con i discepoli di servire gli altri, di amare gli altri, non più come te stesso, ma di amare gli altri come io vi ho amato. E in capitolo 18 Gesù metterà in pratica quello che lui ha insegnato ai suoi discepoli. Lui parlava di amare, di dare la propria vita per gli altri, e in capitolo 18, diciamo, è quando lui lo farà. Ed è chiaro che la vittoria sulla morte e sul peccato è stato vinto sulla croce. Siete d'accordo? Puoi abbassare un pochettino che rimbomba. Quando Gesù in Giovanni 19 ha steso le mani, era steso su quella croce e lui gridò: è compiuto, è finito, ho completato il piano di Dio Onnipotente per la salvezza dell'umanità. Allora, chiaramente è in questo momento che è stato adempiuto la nostra salvezza. Però io vedo in questa storia del giardino che la vittoria, in un certo senso, è stato vinto qui nel giardino. Perché era in questo giardino in cui il Signore, che è pieno Dio, è divino, è Dio, ma è anche pieno uomo, con le stesse nostre debolezze e tentazioni, però senza peccato. Però sbagliamo di pensare che Gesù non era pienamente umano, come ognuno di noi, che lui sentiva.